0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Sol minore, opera quinta, numero 5. Imaginarium Ensemble, Enrico Nofri, violino, Alessandro Palmeri, violone, Margaret Kohl, arpa.
1: Claude Debussy, La Serenade interrompue da prelude, libro primo. Theo Gergiu, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato la Sérénade interrompue da Prélude, libro primo. Theo Gergiou, pianoforte.
1: Robert Schumann, Giulio Cesare, ouverture in fa minore, opera 128, per l'omonima tragedia di William Shakespeare. London Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Giulio Cesare, ouverture in fa minore, opera 128, per l'omonima tragedia di William Shakespeare. London Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.
1: André Campra. Brani strumentali dall'opera ballet Les Fêtes Vénitiennes. Entrée de la suite de la folie. Gigue. Air pour la suite du carnaval. Rondo. La bohémienne. Air pour les Arlequins. Air des Espagnols. Air des Espagnols. Chacun. Complesso strumentale Ensemble baroque de Limoges, diretto da Jean-Michel Hasler.

0: di André Campras. Avete ascoltato brani strumentali dall'opéra ballet Les Fêtes Vénitiennes, complesso strumentale Ensemble Baroque de Limoges, diretto da Jean-Michel Hasler.
1: Giovanni Ermete Gaeta, Tamurriata, il quintetto, Rosario Genovese, Ruggero Sfregola, violini, Giovanni Leonetti, viola, Francesco Di Donna, violoncello, Andrea Pighi, contrabbasso.

0: Abbiamo ascoltato di Giovanni Ermete Gaeta Tamurriata, il quintetto, Rosario Genovese e Ruggero Sfregola, violini, Giovanni Leonetti, viola, Francesco Di Donna, violoncello, Andrea Pighi, contrabbasso.
1: Hector Berlioz, Premier Transport, per voce, pianoforte e violoncello. Jérôme Correa, baritono, Arthur Schunderwöhr, pianoforte, Christophe Kuhn, violoncello.

0: di Hector Berlioz. Avete ascoltato Premier Transport per voce, pianoforte e violoncello. Jérôme Correa, baritono. Arthur Schunderwörth, pianoforte. Christophe Coin, violoncello.
1: Ennio Morricone, Le due stagioni della vita. Trascrizione per pianoforte di Ennio Morricone. Roberto Prosseda, pianoforte.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Le due stagioni della vita. Trascrizione per pianoforte di Ennio Morricone. Roberto Prosseda, pianoforte.
1: Johann Adolf Hasse. Sinfonia da Enea in Caonia. Enea Baroque Orchestra. Stefano Montanari, direttore.

Di Johann Adolf Hasse abbiamo ascoltato la Sinfonia da Enea in Caonia. Enea Baroque Orchestra. Stefano Montanari, direttore.

Giuseppe Agus. Sonata prima in La maggiore, per violino solo e basso, opera 1. Largo, allegro assai, andante. Quartetto Vanvitelli, Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli, arciliuto. Luigi Accardo, clavicembalo.

Di Giuseppe Agus abbiamo ascoltato la sonata prima in La maggiore per violino solo e basso, opera 1. Quartetto Vanvitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli, arciliuto. Luigi Giaccardo, clavicembalo. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 11. Allegro di molto, andante, menuetto e trio, allegro di molto, allegro con fuoco. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 11. Vienna Filarmonica, Christoph von Donani, direttore. Ludwig van Beethoven. Quartetto numero 14 in Do diesis minore per archi, opera 131. Adagio ma non troppo e molto espressivo. Allegro molto vivace, allegro moderato, andante ma non troppo e molto cantabile, presto, adagio quasi un poco andante, allegro. Quartetto Albanberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato quartetto numero 14 in do diesis minore per archi, opera 131. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classic.
1: Camille Saint-Saëns, Sinfonia numero 3 in Do minore, opera 78, Sinfonia per organo. Adagio, allegro moderato, poco adagio, allegro moderato, presto, maestoso, allegro. Daniela Rossi, organo, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Do minore, opera 78, Sinfonia per organo. Daniela Rossi, organo. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Allegro moderato, largo, vivace. Berlina Philharmonica, Seiji Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Mi bemolle minore, opera 111. Berlina Filarmonica, Sergio Zava, direttore.
1: Giacomo Puccini. Messa la bemolle maggiore per soli, coro e orchestra. Messa di gloria. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. José Carreras, tenore. Hermann Prey, baritono. Filarmonia Orchestra e coro Ambrosian Singers, diretti da Claudio Scimone.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Il concerto è iniziato con David Tudor che ha attraversato la platea del teatro e poi si è tuffato sotto il pianoforte, producendo quindi suoni dalla parte inferiore dello strumento. Il pubblico ha iniziato a urlare. A un certo punto John Cage emerse da sotto il palco. La gente era furiosa, io ero sbalordito. Tra i vari strumenti musicali suonava anche una radio. John la accese e si sentì la voce del Papa che chiedeva la pace nel mondo. Un uomo percorse a grandi passi la platea con un bastone da passeggio, colpì il pianoforte ed esclamò: «Ora sono un compositore». Quel concerto mi lasciò a bocca aperta, smisi di scrivere musica per un anno. Buongiorno, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02 di giovedì 18 giugno, riapriamo la diretta di Radio 3, c'è Renata Scognamiglio di là in regia e Simone Dall'Orca in console. Il racconto di quella performance di John Cage con David Tudor al piano e con il danzatore Merce Cunningham, che erano i suoi angeli custodi ovunque andasse, risale al 1960. Ed è di Alvin Lussier, che allora era un compositore americano neoclassico, diceva lui. Poco più che ventenne, aveva studiato con Aaron Copland e vide Cage al teatro La Fenice di Venezia. E questo già è curioso. Cage era spesso in Italia, era un personaggio, aveva già partecipato a Lascia o raddoppia di Mike Buongiorno. L'anno prima Lussier invece aveva una borsa di studio del programma Fulbright, scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, e insomma in mezzo al pubblico che gridava indignato un po' secondo il folklore di queste cose, ebbe la scintilla che lo fece diventare un compositore d'avanguardia e anche un performer. Lussier ha frequentato da vicino e in realtà ha fatto parte di quella generazione di compositori americani del dopoguerra: John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff, Robert Ashley, fino ai minimalisti, fino a Steve Reich, a Philip Glass. Questa frequentazione è quello che rende il volume che sfogliamo stamattina particolarmente brillante. Musica 109, lezioni sulla musica sperimentale, esce dalle edizioni Shake di Milano nella collana sulla nuova musica, e sono gli appunti delle lezioni alla Wesleyan University, un'università prestigiosa non lontana da New York, di Alvin Lussier, il libro del 2012. Lui è morto nel 2021, aveva 90 anni. Sono lezioni in cui appunto i ricordi personali si uniscono all'analisi formale di alcuni testi, di alcune opere importanti dell'avanguardia americana del dopoguerra. Un giorno, mentre lavoravo, l'ingegnere Martino Zuccari mi disse che John Cage era stato lì fino a un paio d'anni prima. Siamo a Milano, siamo nello studio di fonologia della RAI. Mi ha raccontato Zuccari, che era la figura, l'ingegnere semirigente di quel posto, che il giorno in cui il signor Cage è arrivato si è semplicemente seduto e si è messo a disegnare tutta l'attrezzatura dello studio, ogni quadrante, ogni manopola, persino i nomi dei marchi dei componenti. Aveva studiato architettura a Parigi ed era un ottimo disegnatore. Cage spiegò che nella preistoria, quando si aveva paura di qualche animale selvatico, ne veniva disegnata un'immagine con cui superare la paura. Che sia vero o meno, si tratta di un'idea meravigliosa. In ogni caso, invece di fare un pezzo usando le attrezzature dello studio, leggo sempre gli appunti e i ricordi di Lussier, preferì uscire e registrare alcuni suoni della città, e questa è la nascita di Fontana Mix, un pezzo di John Cage per nastro magnetico. Chiamò l'opera Fontana Mix dal nome della donna che possedeva la pensione in cui soggiornava mentre lavorava a Milano. Questo era John Cage con Renata Scognamiglio, e veniamo alla scaletta musicale di oggi. Abbiamo provato a immaginare una colonna sonora a questi racconti senza turbare nessuno. Non vorremmo trovarci a quest'ora presta nella stessa situazione in cui Lussier si trovò alla Fenice di Venezia. Questa prima sonata numero 5 per piano preparato fa parte di un ciclo che è stato scritto tra il 1946 e il 48, è di John Cage, e usa lo strumento che Cage ha reinventato. Tra le corde del piano ci sono bulloni, bambù, gomma, carta. I pezzi hanno la struttura della sonata barocca, ma richiamano la tavola delle emozioni dell'estetica indiana, cosiddetta rasa. Era quasi quarantenne Cage, aveva affrontato una crisi personale e di ispirazione rivolgendosi alla cultura indiana, come avevano fatto tanti altri di quella generazione. Ascoltiamo questa sonata numero 5 per pianoforte preparato nell'esecuzione di
Boris Berman.

John Cage alle 6-8 minuti, qui comincia, siete su Radio 3. Leggiamo qualcosa stamattina da Musica 109, un volume pubblicato da Shake Edizioni, sono le lezioni di Alvin Lucier sull'avanguardia americana. 109 era il numero del corso che all'università Wesleyan, che questo compositore e performer teneva. Atlas Eclipticals di John Cage è un'opera per orchestra del 1961 con oltre 80 parti strumentali separate. Spiega Lucier, Cage ha composto ogni parte sovrapponendo sagome trasparenti alla mappa stellare, usando le stelle per determinare la testa delle note. È stato utilizzato Li Ching, il direttore d'orchestra usa le braccia come le lancette di un orologio senza nessuna espressione. Cage sembra godere nel fare cose che ci spiazzano. Non c'è alcun riferimento poetico alla volta celeste, spiega ancora Lucier, come ce ne sono per esempio nei Pianeti di Gustav Holst. Invece ogni parte è dedicata a un amico di Cage, in quel caso professori della Wesleyan University, che era committente del lavoro. Leonard Bernstein ha diretto Atlas con la New York Philharmonic nel 1968 insieme ai lavori di Earl Brown e Morton Feldman. Ed ecco che torna il pubblico, il confronto pubblico, anche l'indignazione. Bernstein ha fatto un breve discorso denigrando nella musica. È stato imbarazzante. Durante l'esibizione ci fu il più grande sciopero nella storia della filarmonica. Era come se qualcuno avesse fatto esplodere una bomba lacrimogena all'interno della sala. La maggior parte del pubblico rientrò solo dopo l'intervallo, però, per ascoltare una sinfonia di Tchaikovsky. Alvin Lucier però non se la prende con il pubblico, in realtà sembra anche divertito da questo genere di reazioni, che poi sono quelle che rendevano viva e a volte anche comica, perché no, la musica di avanguardia di allora. Però fa una precisazione, molti dicono che il lavoro di Cage è nichilista perché pensano che si limiti a buttare assieme le cose. In realtà lui è estremamente meticoloso con le partiture e non bara nemmeno. So per certo che non lo fa perché ho lavorato molto con lui. Ripeto, il valore di questo libro sta in questo senso di un'avventura esistenziale, oltre che intellettuale. Erano un gruppo di musicisti piuttosto giovani che facevano cose assieme, che provavano a ripensare la musica e il fare musica da zero. C'è una dimensione collettiva, ecco, nel fare musica che non dovremmo mai sottovalutare né dimenticare, specialmente in tempi come questi di smaterializzazione e di algoritmi. Adesso ascoltiamo Leonard Bernstein, che allora non stava troppo simpatico, troppo egotico, troppo esibizionista. Anche Bernstein però aveva presente molto bene questa dimensione pubblica della musica. E questa sinfonia numero 2 del 1949 è una specie di poema sinfonico sui versi del poeta Auden, un suo poemetto narrativo, The Age of Anxiety, in cui quattro personaggi in un bar di New York, bevendo e chiacchierando, raccontano le loro vite e riflettono sulla condizione umana. Questa è la terza sequenza, The Seventh Stage, la ascoltiamo nella esecuzione dello stesso Leonard Bernstein al pianoforte, la direzione d'orchestra, la New York Philharmonic.

Leonard Bernstein, The Age of Anxiety, Bernstein al pianoforte, dirige anche la New York Philharmonic. Diversi anni fa ero in una giuria con David Tudor a Monaco. Lui iniziò a parlarmi di John Cage. Sono ancora ricordi di Alvin Lucier tra queste lezioni di musica, sue lezioni di musica. Tudor, l'avete sentito già il nome, è stato il pianista di John Cage per molti anni. Cage ha scritto, ha inventato tanti eventi casuali, aleatori, ma aveva sempre in mente, ha avuto sempre in mente per tanto tempo il pianoforte suonato da Tudor. Lo rimproverai gentilmente e gli suggerì di parlare di sé. Gli ricordai che aveva inventato il tavolo dell'elettronica che negli anni 60 ci aveva salvato la vita. Il tavolo dell'elettronica, che cos'è? A quel tempo era quasi inconcepibile che la Boston Symphony suonasse un nostro pezzo, e abbiamo visto com'era andata con Bernstein. In quel

testo, come artisti eravamo morti, ci sarebbe voluto un anno o più per comporre una sinfonia, copiare tutte le parti e poi, ad essere molto fortunati, un'orchestra avrebbe potuto decidere di suonarla, avrebbe potuto essere suonata una seconda volta e niente più. Noi compositori eravamo in una guerra culturale, al giorno d'oggi le cose vanno meglio. Poi arrivò David Tudor, continua Alvin Lucier, nei suoi concerti si vedeva un tavolo pieno di dispositivi elettronici autocostruiti alloggiati in diversi portasapone di plastica. Mi ricordavano il campo estivo, erano incredibili, c'erano jack di ingresso e di uscita, non potete immaginare cosa c'era dentro, elaboravano il suono producendo musica elettronica. Oggi questo tavolo, faccio una parentesi, con sopra degli apparecchi o spesso soltanto un piccolo computer o poco più, è la dotazione base di tanti piccoli concerti di ricerca, d'avanguardia, poco commerciali o anche molto commerciali. I disc jockey di solito fanno serate in questo modo. Nel caso di Tudor però, Lucier parla dei primi anni 60, quando questa cosa appariva davvero strana. Tudor comprava tutti i componenti a poco prezzo da Radio Shack, che è una catena di elettronica, ci ha davvero salvato la vita. Un gruppo di persone si incontrava, si riuniva, creava questi pezzi e li suonava. In questo modo abbiamo evitato le grandi istituzioni di musica classica. In fondo le domande che quella avanguardia, quel gruppo di musicisti si faceva erano molto semplici: che cos'è un suono, che cos'è un rumore, che cos'è un concerto, che cosa fa un musicista in scena dal vivo. Era meraviglioso andare ai concerti in cui qualcuno faceva qualcosa di diverso, scrive Lucier, dall'alzarsi e mettersi in mostra. Alzarsi e mettersi in mostra. Adesso in scaletta ho Steve Reich, andiamo avanti nel tempo. 1992, questo Duets for Two Violins and String Orchestra è un periodo in cui l'indignazione del pubblico è stata lasciata alle spalle. Molti di questa generazione di musicisti così avventurosa sono entrati ormai nelle grandi sale da concerto. Questo brano è dedicato a Yehudi Menuhin, violinista leggendario, un altro che non aveva dimenticato per tutti gli eventi che gli erano capitati nella vita, il potere collettivo della musica, e la dedica è a quegli ideali di comprensione universale che Menuhin aveva praticato nella vita. Il duetto per due violini e orchestra lo ascoltiamo da Mari Samuelson e So Jung Yoon, violini, l'orchestra Scoring Berlin diretta da Jonathan Stockhammer.

6:26 minuti, qui comincia Radio 3, Steve Reich, duetto per due violini e orchestra. In questo lavoro di Reich c'è una nascosta delle sue tecniche di composizione fondamentali, quello che lui chiama il phasing, la fasatura e la sfasatura, questi slittamenti progressivi delle parti che producono una forma in cambiamento continuo. Nella musica classica occidentale le variazioni avvengono in ordine cronologico, spiega Alvin Lussier. Queste lezioni hanno anche una parte tecnica, anche se sono sempre fatte con un linguaggio molto semplice. Nel phasing il materiale viene variato dall'esecutore, sovrapposto a diversi intervalli di tempo nel momento in cui sta accadendo in tempo reale. Poi ci propone un'immagine, quella della nave Argo, di cui gli argonauti sostituivano poco a poco ogni pezzo, di modo che alla fine ebbero una nave completamente nuova, senza doverne mutare il nome o la forma. Molto affascinante, davvero. Questo spiega, tra l'altro, la metà dei procedimenti generativi con i quali o sui quali lavoravano i compositori minimalisti. Lussier rilegge anche le opere principali di Philip Glass, tra cui Satya Graha, che è un'opera del 1980. Alla fine il Mahatma Gandhi dice: canta una delle arie più toccanti, è in sanscrito, consiste di 30 ripetizioni della stessa scala modale frigia ascendente, uno dei modi antichi. Questa scala frigia, spiega Lussier ai suoi studenti, si suona sui tasti bianchi del pianoforte, partendo dal Mi fino al Mi superiore, e dà la caratteristica, prova a riassumere la sua argomentazione, di avere il semitono non alla fine della scala, come nella scala maggiore, ma all'inizio. Facendo cantare a Gandhi una scala frigia più e più volte, Glass enfatizza l'aspetto non violento della sua filosofia politica. La combinazione di un semitono all'inizio e di un tono in cima conferisce infatti a questa semplice struttura scalare una sensazione di espansione verso l'alto e continua. Alvin Lussier mi ricorda 30 fiori che sbocciano uno dopo l'altro, e ancora, se si inverte la scala frigia, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, diventa una sorta di scala maggiore capovolta. È come se Gandhi stesse capovolgendo la cultura occidentale. Anche Philip Glass, come John Cage, aveva avuto nel contatto con la musica e con la cultura indiana orientale un'esperienza centrale nella sua formazione. Non solo lui, non solo loro, tanti di quella generazione americana, e non solo americana, ripeto. Dunque rovesciamo anche noi per qualche minuto la cultura occidentale, ascoltiamo questa aria dal Satyagraha, terzo atto, Evening Song, la canzone della sera, l'esecuzione Douglas Perry, tenore, con la New York City Orchestra, direttore Christopher Keane.

Philip Glass, Satyagraha, 1980. In quanto studenti wesleyani, scrive ancora il professor Alvin Lussier, abbiamo letto stamattina il suo Musica 109, dovete sapere cos'è il pezzo silenzioso, questo lavoro in tre movimenti, molto classico. Ogni movimento è contrassegnato con un tacet, un termine musicale che si usa quando uno strumento di un'orchestra sta in silenzio per un intero movimento. La durata totale della rappresentazione è di 4 minuti e 33 secondi. Indovinate dove è stato suonato? A Woodstock. Un giorno in un programma televisivo dissi, ero di un umore strano quel giorno, che la vera Woodstock non era il festival del rock, ma la Woodstock del 29 agosto 1959, quando 4:33 di John Cage fu suonato per un pubblico di una decina di persone. 4:33 è un'opera in cui non vengono prodotti suoni intenzionali, spiega ancora Lussier, ma se non vengono prodotti suoni intenzionali, cos'è che costituisce il brano? È l'esibizione del tempo e il focalizzare l'attenzione sui suoni dell'ambiente. Mi ricorda uno dei giardini rocciosi giapponesi. Eseguire di tanto in tanto 4:33 e salutare ti fa prestare attenzione ai suoni attorno a te. Qualsiasi suono esterno è una seccatura se stai cercando di comunicare, ma se ti calmi e ascolti, allora può diventare una cosa meravigliosa e non più una seccatura. Ecco, siamo partiti dai rumori del pubblico furioso, chiudiamo con il silenzio di Cage, che pure alla tosse e ai rumori del pubblico era dedicato. Musica 109 di Alvin Lussier. Compositore anche lui, qui in veste di professore. A proposito, oggi è un giorno importante perché si aprono gli esami di maturità, tra pochissimo, allora ai nostri ragazzi e ragazze, o più probabile che ci ascoltino professori e professoresse, vorrei dedicare questi Beatles finali, fa sempre bene ascoltare i Beatles. Il manoscritto di Yellow Submarine e di altre canzoni dei Beatles finirono nelle mani di John Cage alla fine degli anni 60 per un archivio che lui aveva organizzato, un archivio di spartiti, e fu Yoko Ono in persona, i due si conoscevano da tempo negli anni 50, a New York a portarglielo. Credo che adesso sia un autografo di valore inestimabile. John Cage amava i Beatles e viceversa, la cosa era ricambiata, in fondo avevano lo stesso sorriso zen di fronte all'arte e di fronte alla vita. Grazie per l'ascolto anche questa mattina da Alberto Piccinini, Renata Scognamiglio e Simone Dall'Orca erano di là in regia. Buona giornata, ci sentiamo domani, qui comincia

Satana!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Si svolgerà domani in Svizzera la cerimonia per la firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, ma Trump ha voluto anticipare i tempi sfruttando il palcoscenico del vertice del G7 per siglare l'accordo, del quale sono stati resi noti i punti salienti.
3: Prima di lasciare il G7 e tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma l'accordo con l'Iran, fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Punti che portano diversi analisti a parlare di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR3.
4: La Premier Meloni, che oggi parteciperà al Consiglio europeo, ha tirato le somme del vertice di Evian, soffermandosi in particolare sugli incontri con il presidente americano. L'inviata.
5: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
6: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
5: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio piccolo. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
6: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere una donna come me di non considerarlo gravissimo.
5: Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: Soddisfazione per l'accordo fra Stati Uniti e Iran è stata manifestata da Papa Leone, che però all'udienza generale ieri è tornato a esprimere preoccupazione per l'altro conflitto, quello in Ucraina.
7: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
4: La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse, aprendo la strada a un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno. Il nuovo presidente della Banca Centrale degli Stati Uniti, Kevin Warsh, ha ribadito l'impegno a favorire la stabilità dei prezzi e il ritorno dell'inflazione sotto la soglia del 2%.
2: La cronaca: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha trascorso la notte in ospedale nel reparto di terapia intensiva a causa di una intossicazione da farmaci. Non è chiaro se l'overdose di barbiturici sia frutto di una scelta consapevole o di un errore. Il marito della donna punta il dito contro gli insulti ricevuti dalla famiglia via social.
4: Questa mattina al via gli esami di maturità. Come sempre si parte con la prima prova scritta, il tema di italiano.
8: L'appuntamento è alle 8:30. Oltre 527.000 studenti di tutta Italia torneranno ad affollare le aule scolastiche per la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. La prova è identica per tutti gli indirizzi di studio. I maturandi potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Quello di quest'anno sarà un esame con tante novità, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Intanto per la prova di oggi, già da giorni, sui social impazza Toto Tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori, Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto martedì sera a 95 anni. Le esequie si terranno oggi alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. A concelebrare ci sarà l'attuale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Zuppi. Prosegue intanto l'omaggio a Ruini nella Camera Ardente, allestita nella cappella del Pontificio Seminario Romano Minore. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ferme nel tempo o ancora aperte alla comunità. Architetture mirabili che incantano lo sguardo. Sono i luoghi storici dell'assistenza italiana. Dagli ospedali agli alberghi dei poveri, dai manicomi ai brefotrofi. Un viaggio in 4 puntate alla scoperta di un patrimonio unico del nostro paese. Italia, viaggio nella bellezza. Ogni lunedì, 21:10, Rai Storia.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:52, andiamo in A4, traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Continuiamo in A4 sempre Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A7 Milano-Genova vi segnaliamo 1 chilometro di code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo in A26 Genova-Gravellona-Toce. Traffico intenso trova da Masone in direzione di Genova Voltri. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, al momento si segnalano code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. E in chiusura rimaniamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, buongiorno a chi ci ascolta ora per radio e a chi ci ascolterà in podcast su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Simone Dell'Orca alla console e Antonio Santaniello in regia. È giovedì 18 giugno e quali sono i 14 punti? Cosa prevede esattamente l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran? È il titolo che campeggia un po' su tutte le testate internazionali. Cosa è successo? L'abbiamo sentito anche dal GR3, il presidente degli Stati Uniti e quello iraniano, quindi Donald Trump e Masoud Pezeshkian, hanno firmato il protocollo d'intesa. Reuters, come titolo, agenzia di stampa statunitense, i presidenti di Stati Uniti e Iran firmano un accordo di cessate il fuoco, ma Trump afferma che potrebbe comunque riprendere gli attacchi. Quali sono i punti che sottolinea Reuters? Sia il presidente degli Stati Uniti che quello dell'Iran hanno firmato l'accordo. L'Iran afferma che l'accordo era in vigore. Israele lancia nuovi attacchi in Libano. I leader del G7 accolgono con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran e sollecitano un cessate il fuoco in Libano. E poi sottolinea Reuters come i prezzi del petrolio stiano continuando a scendere a causa delle prospettive di un aumento dell'offerta. Questo per quanto riguarda Reuters. Se andiamo su Fox News, canale televisivo tra uno di quelli con i maggiori ascolti negli Stati Uniti e vicino a Trump, il titolo è questo: pietra miliare del Medio Oriente. I primi passi verso un accordo tra Stati Uniti e Iran danno il via a un'importante svolta nella regione del Golfo che sta ora prendendo forma. Trump firma personalmente l'accordo con l'Iran a Versailles, segnando un'importante svolta diplomatico. Il New York Times che cosa fa? Prende tutti i punti dell'accordo e li fa analizzare dai propri esperti. Adesso ne leggiamo qualcuno. Qual è il titolo? Uno sguardo al testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. I giornalisti del New York Times hanno commentato l'accordo che un alto funzionario ha reso pubblico mercoledì. Il testo, ricorda il quotidiano, letto ad alta voce durante una teleconferenza con i giornalisti nella giornata di ieri, è riportato di seguito. Il funzionario, che ha rivelato che a suo dire questo era il testo integrale tra gli Stati Uniti e l'Iran dell'accordo per cessare le ostilità, ha poi parlato a condizione di anonimato, scrive il New York Times, secondo le regole stabilite dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti e la Repubblica hanno concordato congiuntamente in buona fede in data tale e i seguenti punti. Vediamo il paragrafo 1. Gli Stati Uniti d'America, la Repubblica Islamica dell'Iran e i loro alleati nella guerra in corso con la firma del presente memorandum d'intesa dichiarano la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e si impegnano d'ora in poi a non intraprendere alcuna guerra o operazione militare l'uno contro l'altro, ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza reciproca e a garantire l'integrità territoriale e la sovranità del Libano. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Qual è il commento del New York Times e dell'esperto del New York Times? I riferimenti al Libano qui presenti rappresentano un netto rifiuto da parte degli Stati Uniti delle preoccupazioni di Israele circa la minaccia rappresentata da Hezbollah, la milizia filo-iraniana con base in Libano. Israele ha fatto intendere di non sentirsi vincolato da alcun accordo relativo al Libano nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Tuttavia, tale formulazione fornirà all'Iran gli strumenti per fare pressione sul presidente Trump in merito a eventuali futuri attacchi israeliani in Libano e all'occupazione israeliana di quella che Israele definisce una zona di sicurezza nel sud del paese. Gli Stati Uniti, poi ancora prosegue con un altro punto, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproche e ad astenersi dall'interferire negli affari interni dell'altro. E scrive il New York Times, potrebbe sembrare una frase fatta, ma entrambi i paesi sono stati accusati di aver tentato di interferire negli affari interni degli altri, spesso con la violenza. Il signor Trump, Mr. Trump, come lo chiama il New York Times apertamente, come si chiamano anche spesso i presidenti negli Stati Uniti, ha apertamente incitato i manifestanti a rovesciare il regime iraniano e agenti iraniani sono stati accusati di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti. Poi ci sono tutti i punti sul blocco di Hormuz. Uno, un punto cruciale, quello del nessun costo per 60, solo per 60 giorni. Dopodiché, scrive il New York Times, l'Iran potrebbe essere in grado di imporre delle tariffe, cosa che non faceva mai prima della guerra, questa sulla rimozione del blocco dello stretto di Hormuz. In altre parole, i giorni della libera circolazione potrebbero essere finiti. Ciò violerebbe uno dei principi fondamentali descritti dal segretario di Stato Marco Rubio: il ritorno del commercio alle condizioni prebelliche. E poi c'è il paragrafo 8, quello sul nucleare. Cosa dice il paragrafo? La Repubblica Islamica dell'Iran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran hanno concordato di risolvere la questione dello smaltimento del materiale arricchito stoccato secondo un meccanismo che sarà concordato di comune accordo in conformità con il calendario menzionato al paragrafo 7, con la metodologia minima di riduzione dell'arricchimento in loco sotto la supervisione della IEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Le due parti inoltre hanno concordato di discutere la questione dell'arricchimento e altre questioni di comune accordo relative alle esigenze nucleari dell'Iran sulla base del quadro normativo che sarà concordato nell'accordo finale. L'accordo finale confermerà le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati Uniti e l'Iran riconoscono l'importanza cruciale delle questioni nucleari sopra menzionate ed esprimono la loro intenzione di affrontarle immediatamente nel corso dei negoziati al fine di raggiungere un accordo reciproco. Questo, scrive il New York Times, è l'unico paragrafo dell'accordo che tratta direttamente del programma nucleare, che è stata la causa principale della guerra, ed è quindi forse il più importante. E come prevedibile, continua il quotidiano, è vago su tutti i punti, su tutti i principali punti controversi. Come suggerisce la parola riafferma, non c'è nulla di nuovo nella promessa dell'Iran di non cercare né acquistare mai un'arma nucleare. Il paragrafo impone all'Iran di diluire, in sostanza ridurre, il grado di arricchimento delle circa 11 tonnellate di materiale nucleare arricchito in suo possesso, tra cui 970 libre arricchite al 60%, poco al di sotto del livello necessario per la costruzione di una bomba atomica. Tuttavia non obbliga l'Iran a cedere tale materiale e a spedirlo fuori dal paese. Quindi, scrive e ricorda il New York Times, l'Iran ha resistito alle richieste di consegnare le proprie scorte, eppure nel 2015, in base all'accordo di Obama, ha ceduto alla Russia circa il 97% delle proprie scorte nucleari dell'epoca. Se ci spostiamo dal New York Times al Wall Street Journal, il quotidiano si concentra, oltre che sull'accordo, sul retroscena del rapporto tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Perché fai saltare in aria gli edifici? Ha chiesto Trump al leader israeliano durante una recente telefonata. Il presidente Trump, scrive Wall Street Journal, ha espresso una crescente frustrazione nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu a causa delle continue azioni militari di Israele e della guerra in Iran. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto il memorandum d'intesa. Netanyahu ha incoraggiato il proseguimento degli attacchi e ha messo in discussione l'accordo. E quindi, sottolinea il Wall Street Journal, le frequenti telefonate tra i due non sono più così amichevoli. Questo rapporto ha importanti ripercussioni su una regione alle soglie di un potenziale accordo di pace, il cui futuro potrebbe essere compromesso da ulteriori attacchi militari da parte di Israele. La natura volubile del loro rapporto ha talvolta portato a disaccordi interni, con Netanyahu che cerca regolarmente l'approvazione di Trump, ma a volte colpisce prima i suoi obiettivi. Questo hanno affermato funzionari dell'amministrazione con i quali ha parlato il Wall Street Journal. E qui che viene utilizzato il termine Bibi dall'esperto consultato, infatti il Wall Street Journal lo sottolinea, che è la dichiarazione di Nathan Sachs, ricercatore senior presso il Middle East Institute. Bibi è terrorizzato all'idea che Trump possa rivoltarsi contro di lui, ma allo stesso tempo lo considera una persona che si può convincere di tutto, persino di attaccare l'Iran. Andiamo sulla stampa israeliana, cominciamo dal Jerusalem Post, quotidiano conservatore. La diplomazia non basta, l'accordo con l'Iran deve indebolire, non rafforzare, Hezbollah in Libano. Ed è proprio l'editoriale che troviamo in apertura del quotidiano. Quando un quadro internazionale sembra privilegiare la calma regionale rispetto allo smantellamento della minaccia di Hezbollah, i residenti sentono sempre lo stesso vecchio messaggio: aspettate più a lungo, abbiate più fiducia, accettate di meno. Gli Idiot Are Not, quotidiano prima più centrista e che invece dallo scoppio della guerra successiva dagli attacchi israeliani successivi al 7 ottobre ha preso una posizione assolutamente più a favore del governo di Benjamin Netanyahu, titola da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Dr. Donald e Mr. Trump. Il dottor Donald, il signor Trump, l'accordo con l'Iran mette in luce una pericolosa inversione di rotta. Ed è appunto un'opinione con cui apre il giornale. Il memorandum definitivo sembra persino peggiore della versione trapelata, rafforzando la presa dell'Iran sul Libano, ignorando il disarmo di Hezbollah e mettendo in luce un inquietante divario tra le dichiarazioni di Trump e l'accordo che ha firmato. In tutto questo, Arez invece fa un'analisi del ruolo di J.D. Vance, del nuovo protagonismo preso dal vicepresidente, perché Vance guida, scrive il quotidiano israeliano della sinistra israeliana, Vance guida l'avvicinamento degli Stati Uniti all'Iran, Israele e gli alleati di Netanyahu se ne stanno accorgendo. Nei primi mesi dell'amministrazione Trump, Vance ha colmato il divario tra i repubblicani in materia di politica estera. Ora, invece, sbandiera la vittoria messa tra virgolette in Iran e il suo bersaglio è diventato Netanyahu. Comincia così l'analisi di Arez: il vicepresidente statunitense, nel bene o nel male, è indiscutibilmente diventato il volto degli sforzi diplomatici dell'amministrazione Trump contro l'Iran, sia nel promuovere il memorandum d'intesa, ancora non del tutto compreso, sia nell'affermare pubblicamente che gli interessi degli Stati Uniti e di Israele sono divergenti. L'apparizione di Vance fa seguito a mesi di notevole silenzio, durante i quali la guerra con l'Iran era nel pieno del suo svolgimento ed è caratterizzata dalla sua condanna specifica del primo ministro Netanyahu e delle consolidate consuetudini nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Le implicazioni a breve termine saranno senza dubbio al centro dell'attenzione degli elettori repubblicani, dei grandi finanziatori e dei potenziali rivali politici, mentre il presidente Donald Trump si avvia lentamente ma inesorabilmente verso la fase di cedimento del suo mandato. Nell'ambito della sua efficace campagna mediatica di vittoria successiva alle critiche pubbliche di Trump a Netanyahu in seguito agli attacchi israeliani a Beirut e alla firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Vance si è espresso in modo insolitamente esplicito per un alto funzionario statunitense riguardo a Israele e Netanyahu. Anche quando siamo stati stretti collaboratori, a volte i nostri interessi sono perfettamente allineati, altre volte divergenti. E qui Arez continua con un'analisi di tutte le dichiarazioni rese da Vance negli ultimi giorni a differenti emittenti statunitensi. Ci spostiamo su Reuters, che dà conto dell'approvazione da parte di Israele dei progetti edilizi dei coloni in una città palestinese della Cisgiordania. Israele annuncia la costruzione di insediamenti a Hebron dopo aver annullato l'accordo urbanistico con i palestinesi, scrive Reuters. Il ministro di estrema destra Smotrich afferma che i nuovi edifici sono dei fatti compiuti. I palestinesi sostengono che l'ondata di costruzioni miri a costringerli ad abbandonare Hebron e gli organismi delle Nazioni Unite e la maggior parte dei paesi considerano gli insediamenti illegali ai sensi del diritto internazionale. Su Arab News troviamo un'altra notizia riguardante sempre i coloni israeliani che hanno incendiato due moschee in Cisgiordania. Questo è avvenuto ieri, hanno appiccato il fuoco a delle moschee in due villaggi della Cisgiordania. Arab News riprende una notizia data da France Press ed erano giornalisti presenti sul posto che hanno riscontrato segni di incendio doloso e atti di vandalismo. Lasciamo la regione, ci spostiamo verso l'Europa, cominciamo da Euronews, perché gli europei lasciano il G7, scrive la testata, con un senso di sollievo, cercando di trovare un equilibrio tra i propri interessi e le lusinghe per tenere a bada Trump. Macron, il presidente francese, ha definito il G7 un vertice oggettivamente riuscito, dopo che i leader hanno raggiunto un accordo su questioni chiave, dall'Ucraina e dall'Iran ai minerali critici. I funzionari europei sottolineano la crescente convergenza con Washington, ma la diplomazia instabile di Trump continua a gettare un'ombra sulle relazioni transatlantiche. Sempre su Euronews, ci spostiamo in Finlandia perché è avvenuto una cosa importante. Il Parlamento finlandese ha approvato una legge a sostegno dell'abolizione del divieto totale delle armi nucleari. La Finlandia, scrive Euronews, ha abbandonato decenni di neutralità militare per aderire alla NATO nell'aprile del 2023, in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Ma mercoledì il Parlamento finlandese ha votato a favore dell'abolizione del divieto totale sulle armi nucleari per allineare il paese alla politica di deterrenza della NATO dopo l'adesione all'alleanza. Il disegno di legge consentirà l'introduzione, il trasporto, la fornitura o il possesso di armi nucleari in Finlandia laddove la difesa militare del paese lo richieda. 125 deputati hanno sostenuto la proposta del governo, 61 hanno votato contro e 13 erano assenti. Il disegno di legge è stato ora approvato dal Parlamento, manca l'approvazione del Presidente. Ricorda Euronews che questa decisione, che abroga il divieto nazionale di importazione, produzione, possesso e detonazione di esplosivi nucleari, previsto dalla legge sull'energia nucleare del Paese, è un divieto che risale agli anni 80. E sempre il disegno di legge modifica il codice penale per includervi le eccezioni al divieto relativo alle armi nucleari. Da Euronews ci spostiamo su El País perché continuano le udienze e i colloqui tra l'ex presidente Zapatero e la magistratura. Nel frattempo e anche i problemi per il governo di Pedro Sanchez, però nel frattempo Feijóo, che è il leader del PP, quindi del Partito Popolare dell'opposizione, lascia aperta la porta a un governo di coalizione con Vox, se così lo vorranno le urne. L'opposizione in Spagna sta spingendo per nuove elezioni. Il presidente del PP sostiene che si siederebbero al tavolo con la formazione di estrema destra alla ricerca di una serie di linee rosse che non intendono demonizzare il partito di Abascal, che ricordiamo al momento ha tra il 14 e il 16% dei voti, è il terzo partito più grande in Spagna. E Feijóo ha sottolineato che il suo obiettivo è governare da solo, ma non intende demonizzare il partito, un partito che è il terzo più grande del paese. Ci spostiamo su Politico perché Politico affronta la questione del divieto di accesso alle reti sociali e social media che si sta, dopo l'Australia, sta avvenendo anche in Europa, ne abbiamo dato conto, per i minori di 16 anni. Fa il punto a livello europeo e parte però dalle dichiarazioni della premier italiana Giorgia Meloni. Meloni afferma, scrive Politico, che il governo italiano non insisterà per vietare i social media ai minori. La primo ministro afferma che il divieto può essere facilmente aggirato. Politico scrive, la premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo governo non prenderà l'iniziativa di introdurre un divieto sui social media per gli adolescenti come quelli in fase di elaborazione in Francia, Regno Unito e altri paesi. Non sono contraria al divieto dei social media per i minori di 16 anni, ma non sono nemmeno convinta che questa proposta da sola possa risolvere il problema, perché questo tipo di divieto può essere facilmente aggirato. Questo è quanto ripreso da Politico e dichiarato da Giorgia Meloni ai giornalisti al termine del vertice del G7. Verso la chiusura della nostra rassegna affrontiamo due notizie che riguardano l'universo femminile. Da un lato uno studio in Regno Unito pubblicato dalla BBC e dal Guardian in cui si dà conto di come i vaccini contro il papillomavirus abbiano ridotto quasi a zero il rischio di morire di cancro cervicale prima dei 30 anni. Lo studio, scrivono i network britannici, rivela notizie positive, ma gli esperti sostengono che i decessi e i casi potrebbero aumentare nuovamente dato che sempre meno adolescenti si vaccinano. Secondo uno studio, le donne che hanno ricevuto il vaccino contro l'HPV nella prima adolescenza hanno un rischio praticamente nullo di morire di cancro cervicale prima dei 30 anni, ma il calo dei tassi di vaccinazione potrebbe determinare un aumento di decessi invece evitabili. Ricorda lo studio che questo tipo di tumore è il quarto più comune nelle donne, questi sono dati dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e i papillomavirus umani ad alto rischio causano il 99% dei casi. E l'impatto sulla mortalità è stato talmente significativo che gli autori stimano che la probabilità che le ragazze vaccinate all'età di 12-13 anni muoiano di cancro cervicale prima dei 30 anni è pressoché nulla. La strategia globale dell'OMS sul cancro del collo dell'utero prevede che entro il 2030 tutti i paesi vaccinino il 90% delle ragazze entro i 15 anni. E ci spostiamo sul Guardian, dove il Pakistan ha annunciato l'abolizione della tassa sulle mestruazioni sui prodotti igienici e gli attivisti hanno accolto con favore la previsione, questa previsione. Questa era l'ultima notizia da Giulia De Luca. Un saluto, un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il Quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Per partecipare,

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bottura, giornalista e autore televisivo.
7: Buongiorno, giovedì 18 giugno del 2026, questa è prima pagina, oggi prima pagina ma anche interni dei quotidiani particolarmente variegati. La settimana era cominciata in modo, non dico noioso, ma insomma un po' convenzionale come scelte da parte dei diversi quotidiani e anche dei settimanali, perché oggi è arrivato anche qualche settimanale, mentre oggi diciamo i temi in campo sono diversi. Naturalmente vince l'accordo che finalmente, lo diciamo da una settimana, è stato firmato, adesso sappiamo anche cosa contiene, tra Iran e Stati Uniti. Poi ci sono tutti i vari cascami del G7 di Evian, che è stato una sorta di barnum a beneficio di Trump, il quale pare non aver vinto sul campo ma dietro le quinte, soprattutto nel campo dell'intelligenza artificiale. Dopo ci arriviamo. Poi ci sono ovviamente le baruffe della politica italiana, con Vannacci davanti a tutti, ma anche il campo largo che si interroga sui poteri del selfie, e anche altre notizie di esteri, Milano e le vicende che riguardano i tranvieri sessisti e i processi, ma anche appunto la scomparsa di due giganti del pensiero appartenenti diciamo a cordate un po' diverse della cultura e della storia, cioè il cardinal Camillo Ruini e Carlo Ginzburg, che vengono raccontati oggi dai appunto quotidiani con toni piuttosto interessanti. Andiamo a vedere le scelte appunto di prima pagina. Cominciamo proprio dall'Avvenire, che ieri notavamo aveva soltanto un'ultima ora sulla morte del cardinale Ruini. Oggi diciamo che si sono rifatti ampiamente, c'è un intero inserto che racconta la vicenda di questo prelato molto addentro alle questioni terrene, principalmente quelle della politica italiana, vari commenti tra i quali Riccardi, che è il leader della comunità di Sant'Egidio, ex ministro del governo forse Letta, se non ricordo male, il giovane Don Camillo, che lasciò un segno a Roma. Ora appaiare il Don Camillo di Guareschi a Ruini mi sembra una sorta di capriola piuttosto interessante, però insomma il ricordo è interessante e godibile, perché contrappone al Ruini molto duro che conosciamo e molto appunto attento alle dinamiche più terrene, una figura che a Roma, racconta Riccardi, ha fatto anche cose buone. Altri ricordi, ovviamente il grazie dell'acciaio, una guida intelligente. Oggi alle 16:30 in San Pietro ci saranno le esequie del cardinale, che fu per 16 anni appunto presidente dell'acciaio. E poi taglio centro, l'Avvenire, che a volte insomma sembra quasi attinga direttamente dal Vangelo, titola così: misure senza dignità, decisivo l'asse tra PPE, cioè Partito Popolare Europeo, e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Di cosa si parla? Si parla del Parlamento Europeo che ha approvato il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, effettivamente modello italiano, vescovi preoccupati, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Il manifesto va su Trump, il titolo

0: solo una parola sola, vinto. Fotografia di Trump che tra l'altro sembra Adriano Panatta che si è mangiato un campo da tennis in questa immagine. Via il blocco americano, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto il controllo iraniano. Fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, anche questo più volte negato, che invece è arrivato. L'Iran può riprendere a esportare petrolio, in perfetta sintonia con le politiche dei paesi sovranisti che ci vogliono veder morire soffocati, cancellate tutte le sanzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Al centro un commento su questo G7, appunto, che è stato una specie di blandizie di massa da parte dei leader europei, se così vogliamo considerarli sia leader che europei, nei confronti di Trump. I piccoli del G7 gestiscono il grande, unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea è appunto l'intelligenza artificiale, e su questo torniamo. Prendo un piccolo giornale locale diretto da Alessandro Barbano, L'altra voce, perché tra i titoli ha un tema. Oggi mi piace anche raccontare giornali che non aprono proprio sulle questioni primarie, su un piccolo tema di un piccolo giornale, di una vicenda invece enorme, che è ciò che riguarda l'avanzata nucleare. Infatti c'è un'intervista a Pichetto Fratin, che in italiano, perché è la lingua in cui si esprime meglio, dice: avanti tutta per il nucleare. Lo dico per le amiche e gli amici d'ascolto, nel caso voleste prenotare un bunker antiatomico. Panorama, diretto da Maurizio Belpietro, di cui è anche editore, titola: nucleare, se non ora, quando? Naturalmente la mia è una risposta del tutto personale, io direi mai, ma Pichetto Fratin ha detto tra 15 anni, quindi tra 15 anni, dice il governo, avremo il 20% di guadagni grazie al nucleare. La Stampa di Torino, diretta da Andrea Malaguti, una bella notizia che ci porta così un friccico nel cuore: la pace non ridurrà le bollette. Parla il commissario dell'Unione Europea all'energia, Jurgensen, prezzo del gas alto per anni, bisogna andare avanti con un piano per l'elettrificazione, cosa che in Italia ovviamente verrà recepita col consueto disgusto. E poi a taglio centro un'intervista esclusiva di Giacomo Galeazzi, che fa ricordare il cardinale Ruini a padre Georg. Padre Georg, so che non è esattamente il linguaggio canonico, ma insomma braccio destro di Papa Ratzinger, che dice: univa alla teologia una santa furbizia. Più tardi vediamo cosa vuol significare. Mise in guardia Benedetto. Sul Domani, diretto da Emiliano Fittipaldi, l'apertura su Trump, blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump. Ma segnalo altri due articoli anche qua che si scostano un po' appunto dalla narrazione medio orientale, che ovviamente è il centro, essendo parte della storia. Però insomma segnalo Giorgia Serughetti, che verga un commento sul regolamento dei rimpatri, molto secco, molto chiaro già dal titolo: se l'Europa realizza i sogni di Vannacci. C'è uno spostamento, non direi a destra, ma nel considerare i migranti soltanto come un problema di ordine pubblico, che è uno spostamento culturale verso la cultura appunto dei Vannacci e di tutta la destra europea e mondiale, che preferisce appunto trattare le persone alzando muri piuttosto che i ponti che ogni tanto i papi provano così a mettere in campo, ma è l'unico momento in cui tutti fanno orecchie da mercante. Di spalla un altro titolo che è un'esclusiva: amici di Ponte, Urso e l'incarico a Miele Junior. Parliamo dell'inchiesta sul ponte, sullo stretto di Messina, che non c'è, ma l'inchiesta c'è già. È il caso dell'ex giudice contabile appunto della Corte dei Conti, Miele, i cui figli avrebbero ricevuto, secondo Domani, incarichi governativi dal ministro Urso. Così fosse, sarebbe forse non reato, ma quantomeno inopportuno. La Repubblica, diretta da Mario Orfeo, si apre su Iran, Stati Uniti, ecco il piano. E poi a centropagina: Meloni frena su Vannacci, che evidentemente aveva attraversato col semaforo verde, è lui che si tira fuori, è un addentellato delle vicende appunto di Evian. Meloni non si è negata ai cronisti, ed è una novità, raccontando appunto che se rottura ci sarà con Vannacci non è colpa sua. Vannacci, lo vediamo anche dopo, ha detto: ma non è neanche colpa mia, e quindi verosimilmente si andrà a un matrimonio magari in extremis, a prescindere o invece in virtù della legge elettorale. Il fondo di Massimo D'Inolfi, l'esibizione del generale al circo. Mentre di spalla Antonio Agnoli racconta Carlo Ginzburg, storico appunto che ieri ci ha purtroppo abbandonati. Non è un periodo allegro per le menti rigogliose. Addio Ginzburg, microstoria e impegno civile. E dice Gnoli, ma ci torniamo, Carlo Ginzburg mi provocava sbalordimento ogni volta e si usciva più arricchiti dalle sue analisi storiche. Corriere della Sera, Iran, i 14 punti dell'accordo, ovviamente li vediamo nell'approfondimento, questa è l'apertura. Poi c'è la notizia di cronaca sulla mamma di Andrea Sempio, non volevo parlare di Garlasco, ma oggi su tutte le prime pagine non si riesce a evitare, anche perché il titolo è Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci. Questa notizia è oggetto di un commento di Massimo Gramellini che spiega che Garlasco non è Twin Peaks, che l'informazione dovrebbe essere un pochino più garbata, mi sa che le stalle sono abbondantemente aperte e i Milo Infante sono abbondantemente scappati. Certo che non è Twin Peaks, più verosimilmente è un romanzo di Piero Chiara oppure un frammento del Commissario Pepe di Scola e Maccari, quello andò una sola stagione. Messaggero, Stati Uniti Iran, intesa 14 punti, e poi lo scontro sulla caccia. Ogni tanto ci sono questi titoli sormontati da occhiali, anzi da occhielli lisergici. Centrosinistra contro il disegno di legge sulla caccia è incostituzionale, e l'occhiello è: e Obama invita Renzi. Cosa c'entrino le due cose una con l'altra? Non l'ho capito, credo che sia soltanto un'esigenza di spazio. Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex zarina di Palazzo Chigi, così è stata definita per il potere che rivestiva, va col ministro Foti, è la notizia sconvolgente, ovviamente la notizia sconvolgente è che Foti sia ministro, e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, con la levità che lo contraddistingue, definisce le due notizie le due nuove porcate. E poi una notizia che riguarda un po' tutti: governo, Colle e lobby delle telecomunicazioni salvano i telefoni selvaggi, telemarketing risalta la norma, quindi preparatevi, vi arriveranno telefonate inopportune e verosimilmente sarà il sottoscritto. La notizia, altro giornale equivicino al Movimento 5 Stelle, incognita Renzi nel campo largo, i leader ci vanno cauti ma non chiudono il dibattito dopo il sondaggio della notizia sul fatto che gli elettori del centro-sinistra non vorrebbero Renzi all'interno della coalizione. Di spalle il commento di Maurizio Dellisanti: ci vorrebbe una svolta diplomatica. Uno pensa che Dellisanti si riferisca a Renzi, Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, chi più ne ha più ne metta, e invece parla di Trump, ma più o meno la balcanizzazione è la stessa. Il Foglio di Giuliano Ferrari, di Claudio Cerasa, i pizzini del governo Schlein, le catacombe di Elli, liberaci dalla soia, insomma tutti quei begli articoli che, come ho detto anche giorni fa, a leggerli ci fanno sentire tutti molto più intelligenti, però creano qualche volta delle piccole piccoli trombi all'interno dell'apparato neurologico che non voglio rischiare, quindi se volete farlo a vostro rischio e pericolo. Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Trump, pace, minacce, ora la firma con l'Iran, e poi un segnale dei tempi curiosi che ci sono dati di vivere. È una notizia che all'inizio pensavo appartenesse, inerisse al filone che prima raccontavo riguardo a Renzi collegato al disegno di legge sulla caccia, invece qua non è così. Questo è il titolo: manuali e video di terrorismo, arrestato a Bologna suprematista sedicenne, occhiello inneggiava alla Jihad. Ora non si chiede com'è possibile che un suprematista bianco sia contemporaneamente affascinato dal terrorismo islamico. Si può, nella curiosa miscela di odio che viaggia nella rete, talvolta le radicalizzazioni seguono piste insondabili. Il Giornale, fondato da Indro Montanelli e finito nelle mani di Tommaso Cerno, porte chiuse ai migranti, si festeggia assai. Poi Stellantis, che non vende, resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia, questo lo dice la D Filosa, lo ha detto in Parlamento, ricorda un po' Fabbrica Italia di Sergio Marchionne, no? Anche allora si parlava di 1 miliardo, dopodiché li hai più visti tu. E poi a Taglio Centro, il manuale del Movimento Sociale contro i traditori, intervista la Russa che dice Almirante faceva così, vi lascio immaginare come facesse la Russa. Il Tempo, Grillini in fuga, si vede un disegno fatto con l'intelligenza artificiale di Giuseppe Conte, inseguito dalla commissione antimafia e dalla commissione Covid, e Capezzone che titola il suo editoriale: egregio presidente, non speri che il tempo si stanchi. Ora io vorrei avere l'autostima di Capezzone, perché se fossi una mosca probabilmente conquisterei il mondo. Libero, diretto da Alessandro Sallusti, che oggi invece ha ripreso la pillolina blu, il titolo è: l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra. Belle queste parole d'ordine: espulsione veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni finalmente ci danno ragione. ragione. Salis e compagni dicono fascisti. Sallusti titola così il suo editoriale: perché vale più un contadino di un generale. Mi sarebbe piaciuto che fosse un omaggio a Ginzburg e invece non è così. Taglio basso per i giudici: non è un reato chiamare imbecilli Bonelli e compagnia. Il leader verde ha perso una causa e Libero ovviamente festeggia. Velocemente, prima di fermarci per qualche istante, La Verità: il Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid. La Verità è una specie di beautiful della questione Covid. A taglio centro, i perfidi consigli di Corsera e Stampa per far schiantare Meloni su Vannacci. E poi Borgonovo, che come avete capito è uno dei miei preferiti, Francesco Borgonovo, che dice: la remigrazione non è cristiana? Questa accoglienza sicuramente non lo è. Borgonovo sostiene che rimandare indietro i poveracci nei paesi da cui sono arrivati, o come fa Trump addirittura a mandarli in Africa, dovunque ci sia un posto che a pagamento accoglie quelli che vengono considerati scarti dell'umanità, sia appunto un gesto di pace e di accoglienza. Gli vogliamo bene così, come se ci capisse. Ci fermiamo per qualche istante e poi gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E allora, gli approfondimenti però non possono non cominciare, insomma, dalla questione medio orientale e dal G7, anche se oggi, se riusciamo, cerchiamo di parlare un pochino più anche di Italia, anche perché è il momento del bilancio. Questo accordo com'è? È buono e per chi? Ne parlano in molti. Voglio prendere oggi un ottimismo non dal Messaggero, che come al solito, insomma, vede un po' l'attualità indossando occhiali rosa, ma soprattutto per quello che riguarda l'Italia, ma dalla Stampa: l'Occidente ritrovato. Questo è il racconto di Danilo Ceccarelli. A pagina 6, il G7 ricuce il fronte Trump-Europa sull'Ucraina, riconosciuta l'integrità territoriale del paese, Unione Europea, Costa apre i canali diplomatici con Mosca. Dopo spero di ritrovarlo, ma insomma, un giornale scrive che Meloni non voglia mediatori di alto profilo tra Russia e Ucraina, quindi l'Italia in qualche modo si sta forse candidando. A fianco c'è un'intervista di Anna Zafesova a Katia Margolis, che è una dissidente russa curiosamente messa al bando da Trump per le proprie idee. Putin, prigioniero delle sue bugie, credeva di avere Donald in tasca, la dissidente russa. Gli Stati Uniti non lo vedono più come un vincitore, per questo torno con Kiev. Abbiamo deviato un attimo sulla questione russo-ucraina, torniamo dopo, ma appunto è il tema del giorno. Trump ha vinto o no? O se sì o se no, ha perso e quanto ha perso? Messaggero: Trump difende l'intesa, ma siamo pronti a bombardare. Questa è un classico, una classica giravolta del presidente americano. E poi La Repubblica: Trump firma l'accordo, l'Iran non avrà la bomba, ho fatto meglio di Obama. È il sunto di uno sproloquio di circa un'ora, poi credo gli abbiano spento il microfono, in cui si è incensato, ha detto che ha sempre avuto ragione. Del resto, ogni tanto se lo scrive sul cappelletto per ricordarselo, un po' come faceva Salvini per ricordarsi in quale paese si trovasse. Dice il sommario: conferenza stampa fiume del tycoon al G7 per difendere il patto, ho sempre ragione, senza guerra avrebbero fatto saltare la regione. E poi appone la sigla digitale con Pezeshkian e mette le mani avanti: se non funziona sarà colpa di Vance, e riprendo a bombardare. So che non dovrebbe essere oggetto di sarcasmo, derisione o sorriso, ma francamente è veramente il tragico visto di spalle. La critica a Netanyahu: a volte si eccita troppo. Trump che dice di qualcun altro che si eccita troppo, un po' come se il sottoscritto accusasse qualcun altro di avere una nutrizione troppo pesante. La sua intesa era la strada verso l'arma nucleare, ha detto, la mia è un muro, parlando di Obama, che gli impedirà di costruirla. Le persone sono contente dei risultati, i mercati sono saliti e il petrolio è crollato, e ai primi 25 anche una bici col cambio Shimano. Dietro le quinte, scrive Anaïs Ginori, alcuni diplomatici europei confidano nel timore che Teheran invece esca rafforzata dall'aver resistito all'urto della superpotenza, avendo dimostrato di poter controllare Hormuz. Diciamo che più che un timore è un dato di fatto. Il Corriere ha una paginata, una pagina e mezzo, molto interessante, perché col vecchio trucchetto del goniometro, con la freccetta che si sposta da una parte e dall'altra di 180 gradi a seconda che penda sul lato sinistro, cioè bandiera americana, o sul lato destro, cioè bandiera iraniana, ci fa capire appunto sui vari punti dell'accordo chi ha portato a casa il risultato migliore. Spoiler, anzi anticipazione, parliamo italiano che è sempre una bella cosa: vince quasi sempre l'Iran. I punti: punto 1, esaudita la richiesta di Teheran, la tregua viene estesa anche al Libano, sulla carta, perché bisogna vedere cosa fa Netanyahu, ma comunque nell'accordo c'è scritto questo. Punto 3, il patto finale entro 60 giorni, Trump ha fretta di chiuderlo, qua è teoricamente un po' a favore degli Stati Uniti, ma è scritto un po' sull'acqua. I punti 4 e 5, la riapertura di Hormuz, la palla torna in mano all'Iran, tra l'altro con una specie di compromesso diplomatico per cui non ci sarà forse un pedaggio, ma si parla di servizi che andrebbero pagati, diciamo una specie di piccolo pizzo, se non vogliamo chiamarlo pedaggio, per far transitare le merci nello stretto. Punto 6, l'assegno degli Stati Uniti per la ricostruzione, 300 miliardi licenze e incentivi, e qua la freccetta proprio non è che vada verso l'Iran, fa il giro completo come se fosse impazzito il flipper. Punto 7, la futura revoca di tutte le restrizioni è la vera vittoria degli Ayatollah, vero che è stata decimata la classe dirigente, ma è rimasta in piedi la classe digerente che farà molti affari con questi 300 miliardi. Punti 8 e 9, nucleare e uranio rinviati alla fase 2, quindi non è una vittoria di Trump. Punto 10, petrolio e sanzioni, il regime incassa una via d'uscita dalla grande crisi, quindi può tornare a venderlo. Punto 11, stop all'assedio finanziario, l'Iran recupera i fondi congelati. Diciamo che è abbastanza evidente sulla carta chi abbia vinto. L'unica vittoria vera di Trump è che voleva far finire la guerra che lui stesso aveva cominciato, e su questo è arrivato ad Ama. Repubblica ha uno schema similare che è istoriato da una vignetta di LK, si vede Trump vestito da pagliaccio, il testo dell'implacabile accordo, Trump ha in mano di quei grandi assegni che di solito vengono consegnati a chi vince ai quiz televisivi, su cui è scritto 300 miliardi, e sotto il commento è mica come quello stupido di Obama. Sul Corriere vediamo anche Trump che rilancia le minacce, ma insomma sappiamo bene che questo era ieri, quindi chissà nel frattempo cosa è arrivato. L'ultima notizia, un'ultima ora proprio di adesso su Televideo Rai, di cui apprendo l'esistenza in vita, Stati Uniti invia a Iran una foto della firma di Trump. È bello vivere in questo specie di vaudeville sanguinolento. Intanto a Mosca si scatena la propaganda, raduno di falliti, scrivono i giornali russi, boicottano la pace, Donald Trump è un clown. Fino a poco fa pensavo fosse un brutto accordo, adesso che lo attacca Putin sto cambiando idea. Mentre però festeggiano, diciamo, sia Iran che Stati Uniti, i botti li fa qualcun altro, ne parla Repubblica con un taglio basso a pagina 5, Cisgiordania, i coloni israeliani danno fuoco a due moschee, così per non perdere il vizio. Tra l'altro questa guerra, se è possibile, è ancora più orribile perché non è dichiarata e viene svolta da figure che teoricamente manco hanno un'autorità militare. Escalation della violenza contro i palestinesi, solo nel mese di maggio sono stati 22 gli attacchi ai luoghi sacri musulmani, ci mettiamo anche qualche luogo sacro cristiano, e ci metto anche il consiglio di dare un'occhiata, sono facilmente reperibili, alle immagini che vedono i palestinesi in ostaggio dei coloni israeliani, maltrattati con una violenza che non saprei definire con un altro aggettivo se non fascista. Qualcuno dirà, ma come, cosa c'entra col fascismo italiano? Nulla, ma al di fuori del nostro paese fortunatamente fascismo è l'aggettivo che racconta qualunque tipo di atteggiamento autoritario, illiberale, violento, aggressivo, in una parola, come ebbe a dirmi qualche tempo fa un partigiano che avevo avuto l'onore di conoscere, prepotente. Gli chiesi come avrebbe spiegato il fascismo ai giovani, avrebbe detto erano prepotenti. Anche l'Avvenire si occupa di questa notizia, altre due moschee date alle fiamme, così i coloni spargono terrore. Il pezzo di Luca Foschi, e così come Repubblica, è vergato, ci sono anche le fotografie, da un inviato che era sul posto. Quando qualcuno dice ma a cosa servono i giornali, ma perché l'informazione si deve pagare, aggiungo, per dire una cosa impopolarissima, perché addirittura lo Stato non dovrebbe favorire il pluralismo sovvenzionandolo, perché con un'informazione che riesce a sostenersi i giornalisti sono sul posto e raccontano quello che vedono, altrimenti ognuno di noi da casetta spinge due tasti, attinge a una qualunque propaganda e crede di informare. Tel Aviv era legato ai margini, è il commento di Haaretz, che è il quotidiano israeliano progressista, sull'accordo di Trump e dell'Iran. Insomma, persino da sinistra viene attaccato Netanyahu perché avrebbe perso il contatto con Trump, probabilmente gli si sono scaricate le pile del telecomando. Ma dicevo prima, un tema, diciamo, sotto traccia rispetto a questo accordo, ma anche agli incontri che ieri si sono conclusi a Evian nell'ambito del G7 è quello dell'intelligenza artificiale. Ne parla il Domani a pagina 4 e lì Trump ha vinto. Luna di miele a Versailles, questo è il titolo, ma dietro l'unità tra i big c'è un nuovo ricatto tech. Ieri tutti i grandi delle varie compagnie che gestiscono l'intelligenza artificiale, compreso quello di Anthropic, quello di Claude, che teoricamente, insomma, Amodei, è l'intelligenza artificiale più etica, quella che ha respinto le profferte di Trump di fatto di schedare tutti gli americani, erano in Francia, erano a fare affari, erano a discutere di futuro dell'intelligenza artificiale. Scrive Francesca De Benedetti, proprio parlando di Anthropic, che gli europei si sono ritrovati a dover elemosinare a quel tavolo delle deroghe a una sorta di colonizzazione dell'intelligenza artificiale che stiamo per subire praticamente senza alcuna difesa. Tutto ciò mentre Evian era stata apparecchiata un'apposita tavola rotonda con i vertici imprenditoriali del settore, da Sam Altman di OpenAI a Dario Amodei di Anthropic, passando per Salesforce, il cui amministratore delegato Mark Benioff, lo stesso che ha messo a disposizione i suoi servigi per ICE, dichiarando pure di sostenere sia Trump che l'invio di truppe a San Francisco, ha esibito foto sorridenti insieme a von der Leyen e un selfie stretto a Meloni. Ecco, mentre difendiamo le frontiere con la sovranità appunto dei confini, quelli reali, ci dimentichiamo di saldare le frontiere dell'intelligenza artificiale e tra poco rischiamo di metterci tutti quanti una livrea. L'Europa è più nera, questo è ancora il Domani. L'alleanza Giorgia che deporta i migranti, l'altro tema di giornata, la vittoria italiana al Parlamento europeo, regolamento votato da estremisti e popolari, un tuffo nel passato, detenzione in paesi terzi fino a 30 mesi, l'Unione Europea così restringe i diritti. Questa notizia fa il paio sempre sul Domani con quest'altra: deportati in zone di terrore, l'ultima svolta americana, primi voli verso la Repubblica Centrafricana. Io non so cosa immaginare di più colonialista, di più neocolonialista, appunto, di scaricare i migranti in un paese africano a pagamento. Sul G7 c'è la vignetta di Natangelo, a mio parere molto efficace, sul Fatto Quotidiano. Il titolo è Il grande successo del G7, tanti paesi, un'unica lingua, e il disegno ritrae Trump, nella sua postura vagamente mussoliniana, assiso in piedi su una lingua, appunto, che è quella dell'Unione Europea. Tornando all'intelligenza artificiale, segnalo su Avvenire Mattarella, che ha un'età, ma su questi temi, ma anche su quasi tutti gli altri, anzi toglierei il quasi, è molto più lucido di chi ci governa e di chi fa opposizione, che ieri ha detto: la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata, l'Unione Europea faccia scelte concrete. Purtroppo, come sempre o come spesso accade, le parole molto sagge di Mattarella non hanno trovato un riscontro, anzi hanno trovato un riscontro opposto. Stesso tema sul Manifesto, il pezzo di Luca Celada: intelligenza artificiale americana, bellicismo e opportunismo. E sì, esiste, ha detto Chris Holla di Anthropic, la possibilità concreta che l'intelligenza artificiale ridimensioni su vasta scala il lavoro umano, anzi lo dà per scontato. Prova a opporre un ragionamento, diciamo, protezionista, dicendo: sostenere gli esautorati, cioè le persone che perdono il lavoro, si profilerà come imperativo di proporzioni storiche, cioè mette in guardia dalle misure che vanno prese per evitare una mattanza, una carneficina sociale. Anche lui, temo, nonostante lo dica dall'interno, è destinato a essere inascoltato. Intanto, sempre il Manifesto: SpaceX supera Amazon e sfiora Microsoft, il capitalismo ormai è soltanto tecnologico, un monoblocco di aziende spende in infrastrutture decisive ciò che le nazioni non possono più permettersi. E poi passiamo alla questione ucraina, prima l'abbiamo sfiorata, cosa è successo a Evian, Repubblica ne parla a pagina 6, Stati Uniti, Unione Europea di nuovo uniti, da Evian a Versailles il successo di Macron, che ha apparecchiato una tavola imbandita, una sorta di, per usare il linguaggio del noto sito Dagospia, cafonal a livelli interplanetari. Il francese riporta dal lato dell'Ucraina, dice Repubblica, il tycoon che poi sigla le conclusioni del G7, la cena nella reggia di Versailles dopo le tensioni. Avrei voluto essere una mosca e poter sentire cosa diceva Trump dei saloni di Versailles, ma forse mi sarebbe bastato essere mosca, cioè il paese paese che almeno fino a poco fa lo etero dirigeva comodamente dalla residenza di Putin. Taglio basso sempre su Repubblica: Zelensky chiede i soldi per i Patriot, ma l'Italia non risponde all'appello. Crosetto ha fatto un giro a 360 gradi, quindi intorno a se stesso. Serve finanziare il PURL, appunto, ma Crosetto dice: non ho preso impegni con l'America in questo campo. Giorgia Meloni però contemporaneamente ha sottoscritto il comunicato finale del G7 in cui si concorda di aumentare la consegna di capacità di difesa aerea, ulteriori batterie e intercettori, oltre a sistemi lungo raggio. Quindi diciamo che non daremo soldi, ma intanto sottoscriviamo un documento nel quale diciamo che daremo fondi. Siamo proprio i soliti Machiavelli della carbonara. Tra l'altro i nomi che ritornano in questa vicenda delle armi all'Ucraina ci riportano un po' nel passato. È un'analisi sul Corriere della Sera di Giuseppe Sarcina: lo scambio sul lago, il sì su Teheran per spingere l'Ucraina. Quindi l'Unione Europea avrebbe negoziato appunto il sostegno a Trump sulla chiusura della vicenda dello stretto di Hormuz e dei bombardamenti dell'Iran, per avere appunto la possibilità di dare una mano a Kiev. Bisognerà però vedere, scrive Sarcina, se la Casa Bianca sarà in grado di superare le resistenze del Pentagono e della Lockheed Martin, azienda costruttrice dei Patriot, cioè i missili per la contraerea, contraria a concedere a chiunque il permesso di costruire i missili più richiesti al mondo. Il primo a invitare alla cautela è proprio Zelensky, che l'altro ieri ha scolpito su X la sintesi del vertice: è fondamentale che tutto ciò di cui si è discusso venga poi messo in pratica. Quindi Lockheed non vorrebbe vendere troppi Patriot per motivi appunto di saturazione del mercato, e anche forse perché teme che vengano sottratte tecnologie. Lockheed, che, lo dico per chi come me ha qualche capello e la barba bianca, insomma ci rimanda addirittura agli anni 70, lo scandalo Lockheed, Antelope Cobbler, il presidente della Repubblica Leone. È bello vedere che ci siano valori che il tempo non cambia, cioè i valori della vendita di armi. Ma chi sentire sulla Russia e sull'Ucraina? Con chi parlare per avere una luce che rischiari il buio? Da chi avere delle informazioni decisive? Naturalmente Albano. Lo intervista alla Stampa, pagina 23, Albano Carrisi: la mia felicità per Meloni e Macron, tra loro spero non finisca come con Romina. La canzone in un posto del presidente francese al G7 è un inno, un simbolo di vitalità. Perché cosa è successo? Per accompagnare l'ingresso di Giorgia Meloni, Macron aveva scelto Felicità, così come per altri leader mondiali aveva prediletto e fatto suonare altri tipi di musica. È bello che l'Italia, con tutti i grandi della musica che abbiamo, venga ricondotta, per carità, senza nessuna spocchia, appunto ad Albano, che però, come dicevo, è un finissimo politologo. Infatti ci parla non tanto delle sue origini, che sono interessanti, perché dall'intervista si scopre che Albano è figlio di un internato militare italiano, e la cosa me lo rende particolarmente simpatico, perché pure io sono figlio di un internato militare italiano, cioè gli italiani che rifiutarono di combattere con la Repubblica Sociale, di diventare camerieri di Hitler, e che il padre, tornato che pesava 40 kg dal lager, gli ha instillato questo amore per la pace, per la pacificazione e per il pacifismo. Il combinato disposto successivo però è che per questo lui va a cantare a pagamento a casa di Putin, cioè uno che invade paesi confinanti. Però insomma, se vi piace il genere, si può anche leggere. Poi sul Fatto Quotidiano, che diciamo sulla questione russo-ucraina ha delle posizioni che può capitare, certo per scelta editoriale, sicuramente in ottima fede, con grandissimo rispetto dell'informazione e delle fonti, però sono sovrapponibili alla propaganda russa. Oggi Francesco Ferrante fa una lunga analisi sul fatto che la cattedrale di Kiev, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, quella patrimonio UNESCO danneggiata, si dice a questo punto, dopo aver letto il pezzo, da un missile russo, ma anche, invece sostiene Ferrante, forse da un missile della contraerea ucraina, è appunto nel suo essere il protagonista di questa storia discutibile e rivedibile. C'è una lunghissima analisi del fatto appunto che potrebbe essere stato non un missile mandato da Putin, ma un missile ucraino che tentava di abbatterlo. Però so di dire una cosa banale, scontata, mi chiedo scusa, e tra l'altro non è la prima e non sarà l'ultima, ma un missile che riesplode dopo aver colpito un altro missile non sarebbe mai partito se non fosse arrivato l'altro missile, credo che si chiami, periodo ipotetico realizzato. Su Libero, fuga verso Putin, la carica degli occidentali che scappano dal wok. Nel 2025 sono state 1112 le persone che si sono trasferite in Russia contro il decadimento dei valori. Questa notizia la leggo in sequenza esclusivamente per una casualità e non perché la stia in qualche modo collegando all'articolo precedente. Ma a proposito di elementi grotteschi che a volte emergono anche nelle questioni importantissime di geopolitica internazionale, segnalo sempre sul Messaggero che, insomma, sui retroscena anche un po' rosa, ha una vera e propria passione, l'intervista esclusiva niente meno che a Beatrice Rana. Chi? Beatrice Rana è niente meno che una italianissima, come la definisce il Messaggero, musicista che si è esibita al G7 a Vienne-les-Bains, classe 93, salentina, la pianista del momento, conosciuta in tutto il mondo, quindi chiedo venia per non averla conosciuta, e ha suonato insieme all'amico violinista Renaud Capuchon e altri, ha eseguito The Mission, il capolavoro di Morricone, è andata molto bene anche l'Alleluia di Cohen, e a entusiasmare appunto Giorgia Meloni seduta in platea è stato proprio questa ultima esecuzione, quello dell'Alleluia. Dice, rivela addirittura, io userei questo verbo che mi sembra piuttosto significativo, Beatrice Rana, che Meloni le avrebbe confessato seduta in platea che quando è stata cantata l'Alleluia si sarebbe volentieri alzata in piedi e cantarla pure lei. Ecco, meno male che questa cosa non è avvenuta, perché non so insomma se sarei stato pronto, sì, se sarei stato pronto a una situazione del genere. A volte appunto i periodi ipotetici richiedono un ragionamento in più. Veniamo in Italia, perché abbiamo una decina di minuti, cominciamo velocemente con la politica, campo largo e dintorni, cantiere campo largo, questa Repubblica, appello di Guerini al PD, coinvolgere il centro, l'ex ministro della difesa chiede di arrivare a un'alleanza ampia sul programma, 5 Stelle e AVS da noi dicono non c'è nessun veto. Piede di pagina, l'intervista a Renzi di oggi. Renzi, io do un consiglio: volete sentire parlare Renzi? Comprate un giornale, prima o poi arriva, perché è la persona più intervistata al mondo, è un po' la Lady Gaga, diciamo, della politica italiana, in quanto a popolarità naturalmente. Dice Renzi: quella fotografia, il selfie fra Tajani, Conte, Schlein, Bonelli non è un problema, alla fine ci ritroveremo per battere le destre. Poi parte per Chicago per la festa di Obama al suo Presidential Center e cita Michel: se loro vanno in basso noi vogliamo alti. In realtà Renzi avrebbe in animo di raggiungere gli Stati Uniti camminando sulle acque, speriamo che qualcuno lo dissuada. Corriere della Sera, foto dei quattro, agita il campo largo, tensioni tra i centristi e con il Movimento 5 Stelle, il pezzo di Maria Teresa Meli, che è un po' la biografa ufficiale di Renzi, e nel leggerlo si scoprono che spuntano cespugli centristi un po' ovunque. Alessandro Onorato del Progetto Civico e Ernesto Maria Ruffini, chiedo venia, di cui ignoravo l'esistenza, che chiede di coinvolgere chi si è allontanato dalla politica, perché la vittoria non arriverà con un accordo tra gruppi dirigenti, dice appunto il leader di un minuscolo partito di centro. Io tutti quelli che tuonano contro la politica facendo politica, ed è una ricetta che hanno usato praticamente tutti, anche Renzi, li stimo perché mi divertono assai. Alleanza dei selfie, questa Repubblica, memorabile anche la foto del bacio di Calenda a Letta poche ore prima di rompere, un pezzo godibilissimo di Francesca Schianchi che racconta tutte le volte che il centro-sinistra ha fatto fotografie sperando che bastasse unire il campo largo, l'unione, chiamiamolo come vogliamo, e come tutte le volte questa speranza sia stata un po' disillusa. Poi c'è un titolo che riguarda ancora invece la politica interna italiana e le leggi, la legge passata a Bruxelles riguardo alla politica dell'accoglienza, anzi in questo caso del respingimento, è un pezzo di Francesco Storaci che come ogni giorno ci saluta moltissimo. Opera Ams torna in mare, quindi viene presa con una certa, così, un certo disgusto questa cosa che le ONG continuino a operare, non ci ferma nessuno. Ora qui vale soltanto la pena di ricordare per un secondo che purtroppo se le ONG non vanno in mare succede una cosa che persino a storace potrebbe sembrare sgradevole, cioè che i migranti si ribaltano e muoiono. E per carità, poi magari funziona come metodo per non farli più partire, ma al momento i numeri dicono altro. A fianco, curiosamente, a Milano Ivoriano irregolare morde vigile e lo ferisce, e il PD, questo è l'occhiello, non vuole il taser africano, assalta due agenti dopo un semplice controllo e così via. Aggiungo però che insomma queste notizie escono, fanno il loro dovere, cioè spargere e fatturare un po' di austerità nei confronti dei migranti. Poi magari, non so, è successo a Bologna un paio di giorni fa, arrivano versioni un pochino diverse. Si era parlato lungamente di un extracomunitario che aveva aggredito un tranviere a Bologna staccandogli un pezzo di cartilagine dall'orecchio. Poi le immagini raccontano che dopo un diverbio verbale il tranviere è uscito dalla sua postazione e ha cominciato a menare l'extracomunitario dal niente, e che questi a un certo punto si è difeso, perché a volte si magari ci dimenticassimo del colore della pelle, forse riusciremo a vedere le cose come sono andate realmente. Momento Vannacci, Meloni lo bastona, secondo La Verità, è utile alla sinistra. Il Presidente del Consiglio, quindi deve essere entrato un uomo, ha pure rivendicato la legge sul femminicidio, e qua si capisce che La Verità un po' si perprime e addirittura lo fa, benché il verbo perprimere non esista. Meloni vede tono il rapporto immutato, Vannacci si tira fuori, l'abbiamo già visto un po' prima, insomma, tanto alla fine torneranno insieme, questa cosa è scritta. E poi c'è Casini che in una lunga intervista suggerisce di ignorare Vannacci, di cui parla in una lunga intervista, questo è sul Corriere, mentre in questi cortocircuiti tipici ormai di questa democrazia illiberale o capitalismo muscolare nel quale viviamo, sul Fatto Quotidiano troviamo questo titolo: il generale fa esplodere i rossobruni, nel partito di Rizzo volano gli stracci. Esiste anche il partito appunto di Marco Rizzo, ex esponente di un rinnovato PC, e c'è una divisione con il presidente del partito toscano che non vuole allearsi con Futuro Nazionale e che risponde a Rizzo accusandolo di avere visto Di Battista che al mercato mio padre comprò. Mi ricorda un vecchio tormentone di Gene Gnocchi e Tullio Solenghi di qualche anno fa, quando parodiavano Striscia la Notizia e mettevano in scena Striscia la Beriscia: mandateci altri pupazzi che fanno ridere. Cambio completamente argomento, non si parla di pupazzi ma si parla di Rai. Marano dopo la rissa, questa è Repubblica. Sergio ma è più in CDA, si parla di Roberto Sergio che ha 66 anni ed è direttore generale della Rai. E poi polemica al TG1 su Chiocci, intervistato da TV Ligure Gianmarco Chiocci, figlio di Franco Baldo Chiocci, già firma del Tempo, oggi direttore del TG1, che è stato a lungo impredicato di diventare portavoce di Meloni, come se già non lo fosse un po' in parte. In questa intervista ha dichiarato che è di destra, che si giova della stima della Premier, a cui è molto grato per il posto che gli ha trovato, e ha anche aggiunto che non si sentono mai perché lei si fida. Curiosamente questo ha provocato qualche protesta da parte dei Lusigrai, i soliti comunisti. Legge elettorale, la maggioranza spera nell'ostruzionismo per guadagnare tempo. Sulla legge elettorale, questo è il manifesto, i partiti di governo non riescono a trovare la quadra. Senza Vannacci comunque il centrodestra al momento almeno perderebbe, comunque forse è per questo che la quadra non viene trovata, perché come sempre accade, ed è successo con tutti gli schieramenti, non è un problema soltanto della destra al governo, la legge elettorale viene fatta per favorire poi chi sta appunto a Palazzo Chigi. Problema Salvini, Lega e governatori del nord, l'offerta di Salvini non ci basta, l'offerta era una cabina di regia per Zaia e per gli altri, questa è Repubblica pagina 14, ma Salvini ha altro a cui pensare, sempre Repubblica pagina 17, treni in tilt, il ministro irritato, ieri si è bloccato come spesso accade la dorsale Milano-Roma per alcune ore perché erano in panne pantografi e l'impianto, e Salvini si è arrabbiato moltissimo, era molto irritato. Adesso aspettiamo che scopra chi è il ministro dei trasporti. E sulla Stampa stessa notizia, alta velocità in tilt, Salvini scarica le colpe su Trenitalia e Italo, che è un po' come se insomma si rimanesse bloccati in autostrada e arrivasse Salvini che ti dice colpa tua povero fesso. È curioso e spero che non accada. Altro tema invece di giornata lo accennavamo ieri, qualcuno anche si è un po' lamentato perché è sembrato che il sottoscritto avesse una posizione contro la caccia. Lo confermo, sono totalmente contro la caccia, ma il tema non è una posizione aprioristica, ma la legge in discussione al Senato. Centro-sinistra l'attacco, è incostituzionale, ritiratela. E cosa si è scritto in questa legge? Lo spiega il Manifesto a pagina 9. Praticamente possono spararvi anche in condominio, aumentano le specie cacciabili, alcune delle quali in declino come l'oca selvatica. Se la cava di misura lo stambecco, ci fa piacere, e inizialmente era compreso, caccia permessa anche in altura, sui valichi montani, durante il periodo di migrazione degli animali, non delle persone, per questo dobbiamo aspettare ancora un po'. Si autorizza l'attività in aree demaniali come boschi e spiagge, viene messo in discussione il ruolo che l'ISPRA, cioè l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, deve svolgere per pianificare l'attività venatoria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza comprensibile il perché qualcuno non sia d'accordo. Velocemente, perché abbiamo soltanto un minuto e mezzo, ovviamente se ne parlerà anche in altri ambiti di Rai 3. Ieri è mancato Carlo Ginzburg, uno storico miracoloso che ha innovato il modo di raccontare appunto le vicende storiche. C'è una bella intervista su Repubblica a Ottavia Niccoli, che ha lavorato lungamente con lui, dice: ha portato una luce insegnandoci che la storia la fanno i mugnai e non solo i re. Due belle pagine sul Corriere, Paolo Di Stefano, Carlo Ginzburg, il maestro onnivoro, e poi Roberto Colaiani, un rabdomante per questa capacità di andare a cercare ovunque appunto un riflesso di verità storica, e poi insomma tanti altri, La Stampa, il padre della microstoria, questo è un ricordo di Anna Foa, che parla di saggi piacevoli anche da leggere e lontani dalla sterile erudizione, e poi un'intervista che era rimasta inedita perché Carlo Ginzburg l'aveva trovata banale, che oggi viene pubblicata da Francesco Rigatelli. L'ho letta, non è affatto banale, e ricorda tra le altre cose che quando Einaudi venne acquisita da Berlusconi, Ginzburg salutò e andò a pubblicare con Adelphi. Ultima cosa, sempre un consiglio di lettura, è sulla Stampa pagina 22, una bella intervista a Federico Faggin, che è una spettacolare mente italiana, ha inventato di fatto il microchip. Papà mi voleva umanista, racconta Faggin, inventare il microprocessore, oggi indago la coscienza. E ha raccontato come a un certo punto Intel, il gigante americano, gli portò via questa invenzione. Non è stata l'ultima volta, perché successivamente, lo raccontavi in un altro contesto, Faggin inventò lo schermo touch, lo propose alla Apple, che disse: molto bello, ce lo facciamo noi. Ma l'intervista è davvero godibile perché racconta un uomo risolto che ha fatto il bene dell'umanità. Ci fermiamo qui per la lettura dei giornali. Adesso, tra pochi istanti, dopo la pubblicità, le vostre telefonate. A tra poco.
1: Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
4: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
8: La festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.

0: Rai Radio 3. Per intervenire e porre domande a Luca Bottura, giornalista e autore televisivo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: E allora rieccoci in studio, è sempre in prima pagina, siamo al filo diretto con gli ascoltatori, sono le 8 e 3 minuti. Non faccio come lo faccio più raramente, insomma, come mi è capitato di fare in altre esperienze radiofoniche, non ricordo così tanto spesso che siamo su Radio 3, perché essendo Radio 3 è un bene rifugio, è molto molto possibile che chi ci ascolta e chi mi ascolta in questo momento rimanga su questa frequenza tutta la giornata, però se foste inciampati per caso siamo su Radio 3, che ospita spesso Beatrice Arana, citata da me precedentemente per un articolo sul Messaggero. Ho ammesso di non conoscerla, mi dolgo e mi pento di tutto questo, anzi adesso prego Luca Fabbri, che è di là dal vetro, di portarmi anche un po' di cenere, così potrò espiare la mia grave colpa. Facciamo un esperimento insieme, poi andiamo alle telefonate. Ricevo, giusto per diciamo condividere anche un po' le dinamiche di come funziona redazionalmente prima pagina, i vostri messaggi tutti in una volta in un lungo file, arrivano poi a ondate, ma naturalmente quando è cominciato il dialogo diventa un po' difficile recuperarli. L'esperimento è, li leggo insieme a voi, vediamo se mi viene una risposta vagamente plausibile oppure no, ma male che vada avremo ascoltato un contributo. Allora, ricordo la maturità del 57, questa è Maria da Sondrio, giornali e radio TV ne accennavano sobriamente, eravamo esaminati su tutte le materie, l'affrontavamo con serietà, impegno e preoccupazione, avevamo già sostenuto gli esami di terza e quinta elementare, gli esami di ammissione alle medie e quelli di terza media, quindi è un commento un po' nostalgico, chissà, forse questo, spero di non offenderla con questa valutazione Maria, messaggio, piacerebbe al ministro Valditara, che si riempie molto la bocca della parola merito, poi diciamo da qui a metterlo in pratica è un altro paio di maniche. Un parallelo tra il palcoscenico offerto al G7 a Trump, questa è Mari da Genova, in cui i leader europei, Meloni in prima linea per il peggior accordo possibile con l'Iran, e la vergognosa legge di remigrazione votata al Parlamento europeo, sono due sconfitte per l'etica europea, è più o meno quello che abbiamo detto prima, e il vero grande sconfitto, il nano, al di là appunto dell'incontro di Evian, dell'ospitalità, del fatto che i Volovan fossero eccezionali, che Macron in questo suo ruolo di mediatore abbia portato a casa qualche risultato concreto, però in questo momento il vaso di coccio mondiale è chiaramente l'Europa, che non ha una politica estera unica, che non sa come comportarsi, che si presta alle alleanze variabili nelle quali rientra sporadicamente anche la Gran Bretagna, tra l'altro non ho avuto purtroppo il tempo insomma di raccontare Starmer appeso a un seggio, vi consiglio di recuperare le notizie sul seggio vacante che potrebbe cambiare la storia di questo governo e portare al governo del Regno Unito una, chiamiamola, sinistra più radicale, però insomma sì, diciamo che l'Europa in questo momento è davvero debolissima. Massimo della provincia di Viterbo, buongiorno. Tutto questo parlare di nucleare solo un modo per distogliere da una seria strategia per sviluppare le rinnovabili, compresi gli impianti per gli accumuli, e continuare con le fonti fossili. Direi, Massimo, che sì, è un'analisi assolutamente condivisibile, mentre Adolfo ci regala un'analisi appunto su cosa sarebbe meglio nell'accordo di Trump rispetto a quello di Obama. Vediamo alcuni punti. Dice: la libertà di passaggio nello stretto di Hormuz al pagamento dei servizi marittimi, come dicevamo prima, il risarcimento di danni da parte degli Stati Uniti per 300 miliardi di dollari, fine di ogni sanzione, divieto di acquisto, costruzione di armi nucleari, ma non per lo sviluppo dell'uso civile. Effettivamente, diciamo che l'unico vantaggio rispetto alla presidenza Obama, almeno nella visione di Trump, è che adesso c'è Trump, mentre prima c'era Obama. Ce ne sono molti altri, ma forse è il momento di sentire le vostre voci, quindi lo faccio molto volentieri. Pronto, buongiorno, prima telefonata.
2: Buongiorno, Salvatore, Salvatore dalla provincia di Reggio Calabria.
1: Benvenuto.
2: Io vorrei affrontare un tema che è molto molto attuale, ma è molto grande, la reimmigrazione. Mi accorgo che è un termine che viene usato con molta leggerezza, ma nello stesso tempo noi occidentali, noi italiani, non ci rendiamo conto di quello che diciamo. Non ci rendiamo conto di quello che diciamo per un semplice motivo. L'Italia è diventata un paese di vecchi, ha bisogno di giovani, ha bisogno di braccia che lavorano, perché i nostri giovani vanno via perché gli stipendi in Italia sono stipendi da fame. Per cui dobbiamo capire una cosa: questi giovani sono disposti a dare gli anni più belli della loro vita per lavorare per un pugno di euro in Italia? E dopo vanno via, questi non vogliono restare in Italia, le loro culture li portano altrove, li portano, magari ritornano pure a casa. Il problema qual è? Il problema è l'ordine pubblico, ma l'ordine pubblico non dipende dai migranti, l'ordine pubblico dipende dallo Stato che ha perso il controllo del territorio. Il controllo del territorio l'ha perso sia tra gli italiani e sia per quanto riguarda i migranti, per i migranti molto di più al nord, per gli italiani molto di più al sud. Al sud ci stanno intere aree dello Stato che ormai sono gestiti letteralmente dai malavitosi. Se c'è un problema non si va, dalle autorità, si va dal malavitoso per risolvere il problema. Per cui vogliamo educare questi giovani che arrivano in Italia, gli vogliamo far capire che devono rispettare delle leggi, perché noi abbiamo bisogno di loro, noi ormai siamo dei vecchi. E prossimamente nei
1: Salvatore,
2: migranti
1: è chiarissimo.
2: saremo noi.
1: La ringrazio, è chiarissimo e le rispondo. Lei ha aperto vari fronti. Il primo è lessicale, no? Lei si lamenta dell'uso con leggerezza del termine reimmigrazione. Va anche detto che inspiegabilmente forse, ma è un eufemismo, perché deportazione fino a poco tempo fa metteva un po' di paura, anzi quando veniva utilizzata. Invece va dato atto a Vannacci che la usa dritto per dritto e quindi non nasconde le sue reali intenzioni. E deportazione è una parola che rimanda a circa un secolo fa, non ci sono, diciamo, troppe difficoltà nel fare questo parallelo. Per quanto riguarda la legalità come tema principale, lei ovviamente sfonda una porta aperta. Aggiungo che paradossalmente noi integriamo molto spesso i migranti nelle nostre abitudini peggiori. Basta ricordare il rogo di poche settimane fa di quattro braccianti pakistani bruciati vivi da altrettanti caporali pakistani, che però riferivano a capi italiani. Ecco, quella in qualche modo è una forma di integrazione. Quindi è il tipo di integrazione che riusciamo a offrire, una integrazione irregolare, una zona grigia nella quale appunto si possono muovere i migranti e più facilmente diventano prima manovali e poi anche non solo manovali, ma punti di diamante della criminalità organizzata. Diciamo, per sintetizzare quello che ha detto, credo, i migranti per moltissime cose sono il nostro più grande alibi per fare un pochino quello che ci pare. Seconda telefonata, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Gabriele, telefono da Venezia.
1: Buongiorno
3: Premetto che
1: Gabriele.
3: sono impegnato in politica da quando avevo 16 anni, però non ho mai vissuto di politica, ma per la politica
1: La perdono, Gabriele.
3: faccio parte del Partito Democratico sin dalla fondazione
1: Anche questo è gravissimo, vabbè, però parli lo stesso.
3: Sono un amministratore comunale di un comune di poco meno di 30.000 abitanti e la scelta della presentazione del campo largo ristretto che esclude Renzi, che io non voglio seguire perché si resta nei partiti per fare qualcosa e non si va fuori, vabbè, lasciamo stare, mi conferma che gli elettori che non vanno più a votare, che sono più del 50%, non interessano più a nessuno, perché sono spesso dei riformisti, sono cattolici, socialisti, moderati e soprattutto perché non sono controllati. Invece l'elettorato più
1: Si vede che è la
3: radicale
1: telefonata di
3: è
1: un
3: più
1: esponente
3: facile
1: del
3: da.
1: PD perché si sente male. La sento
3: Sì,
1: male. Se riesce a
3: ma.
1: concludere così, le chiedo
3: No,
1: scusa.
3: concludo. Volevo dire che l'elettorato più radicale invece è più fidelizzabile e quindi con le posizioni quelle più massimaliste, diciamo. E quindi è utile presentarsi con posizioni molto rigide, molto, anche se sono diverse in questo campo largo. E quindi questo mi preoccupa molto perché a me interesserebbe riportare a votare chi non va a votare.
1: Gabriele,
3: E
1: per
3: quindi.
1: salutare le chiedo solo una promessa, mi prometta che non fonda anche lei un partito di centro, perché se ne fondiamo una
3: No,
1: stanno finendo i
3: dico la
1: pochi, mi
3: conclusione.
1: raccomando. Va bene, va bene. La sentiamo male, quindi sono costretto a interrompere la telefonata, ma è chiarissimo e comprendo il suo timore. Siccome questa è la parte in cui, diciamo, il conduttore esprime le proprie opinioni, le dirò che da un punto di vista teorico, Renzi, a parte che Renzi, come sappiamo, si è ritirato dalla politica 10 anni fa, ma può essere necessario le dinamiche di un campo largo, perché cerco di sintetizzare brevemente, forse lì in mezzo è l'unico che, magari non di strategia, ma di tattica sicuramente sì, ha un po' di cultura politica di lungo periodo. È un uomo ponte tra la prima e la seconda Repubblica, la terza, o questa Repubblica 2,5 in cui viviamo, spesso è così, un po' priva dei fondamentali. Non parlo naturalmente specificamente dei componenti del campo largo che abbiamo visto in questa fotografia. Però, d'altro canto, e non è un'analisi cerchio bottista, vero è che nella radicalizzazione qui stiamo andando incontro una proposta politica molto chiara, ed è per questo che seguirà un programma al centro-sinistra piuttosto che scannarsi sulla leadership, è abbastanza vincente, e non da oggi. Le faccio due nomi: Nichi Vendola e Giuliano Pisapia. Erano due figure, andiamo indietro di una quindicina d'anni, considerate troppo radicali, estreme, destinate a perdere, impossibili da votare. Dopodiché avevano un progetto proprio quasi culturale molto chiaro, alternativo alla destra, e portarono a casa dei trionfi elettorali. Quindi diciamo che Renzi ovviamente va valutato almeno sotto un paio di punti di vista, esattamente come farebbe Renzi. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Raffaele da Frattamaggiore.
1: Buongiorno.
4: Io nel vedere, ho chiamato perché nel vedere i servizi che fanno hanno fatto sul G7 in questi giorni, mi è venuto a mente un film di Magni, il famoso Nel nome del Signore, e principalmente il bel cameo.
1: Buongiorno.
4: Io nel vedere, ho chiamato perché nel vedere i servizi che fanno hanno fatto sul G7 in questi giorni, mi è venuto a mente un film di Magni, il famoso Nel nome del Signore, e principalmente il bel cameo di Alberto Sordi quando nella parte del povero frate.

0: voi siete puntini puntini, penso che lei se lo possa ricordare.
1: Sì,
0: Poi il
1: come
0: problema
1: no,
0: è questo.
1: certo. Nell'anno del Signore, sì.
0: Sì, sono servizi, esatto, perfetto. I servizi fatti a livello di Versailles, la Regge del Sole, tutti quanti a inchinarsi, non so il perché, per come, i grandi, quando poi, tra parentesi, non so perché si definiscono grandi, i sette grandi, queste cose, questi dovrebbero
1: Credo che sia
0: rappresentare.
1: una questione di prodotto
0: Io
1: interno
0: dico,
1: lordo, Raffaele.
0: ma in questo caso è pure il prodotto interno lordo, che attualmente i sette non rappresentano affatto la maggioranza del prodotto interno lordo a
1: Comunque,
0: livello
1: diciamo, se ho
0: mondiale,
1: capito bene, lei si
0: diciamolo.
1: lamenta di come è
0: Sì,
1: stato raccontato il
0: di come me la,
1: G7,
0: perché,
1: ecco, esatto.
0: sì, ma non solo, ma e questo dovrebbe rappresentare, cioè, un soggetto che è da un po' di tempo a questa parte è scomparso dalla informazione. E i soggetti sono le persone reali, cioè il popolo, quelli che vivono del proprio lavoro, che non ce la fanno, ma questo a tutti i livelli. Quando si parla di il signore che parlava qui, reimmigrazione, stiamo parlando di persone fisiche che, a
1: Certo.
0: rischio della propria vita, sono costretti a lasciare le loro case, le loro famiglie, i loro affetti, per cercare almeno una soluzione ai loro problemi.
1: Chiaramente.
0: Dall'altra parte
1: Raffaele,
0: parliamo di, cioè,
1: la
0: questo è il
1: ringrazio
0: discorso di
1: perché
0: cui.
1: lasciamo
0: Cioè,
1: spazio anche agli altri ascoltatori. Mi è molto chiaro quello che ha detto e la ringrazio e la ringrazio anche per questa appunto giusta posizione tra la grandeur, e mai termine penso possa essere più appropriato del G7 e quelle che sono le tematiche quotidiane. Fa bene anche secondo me a ricollegarsi alla telefonata precedente perché ci siamo un po' dimenticati del fatto che i migranti siamo stati noi e siamo abituati appunto a considerare quasi normale il fatto che qualcuno possa essere riportato torto collo nella guerra, nella disperazione, nella morte per fame o per altri motivi. Il problema dell'informazione italiana è un problema piuttosto evidente, ne abbiamo parlato molte volte in questi giorni, non è soltanto diciamo un problema italiano, vero è che noi abbiamo proprio creato una specie di piccolo stile in cui non è più i fatti separati dalle opinioni, ma sono le opinioni molto spesso sul nulla che fanno molti ascolti. C'è però ecco, un piccolo tema, e poi passiamo alla prossima telefonata, che riguarda anche le nostre responsabilità personali. Lei mantiene, e mi congratulo con lei, uno spirito critico. Capita molto spesso che questo tipo di informazione ci vada bene. L'opinione pubblica si è un po' assuefatta a questa superficialità e prova ne siano, insomma, i palinsesti che sono infestati quotidianamente da fatti di cronaca vera, anche in orari in cui un tempo, per esempio, c'era. Non voglio essere troppo nostalgico, il mondo è cambiato, chiaramente c'è stata un'evoluzione, però la TV dei ragazzi, la TV del mattino, insomma anche un pochino di leggerezza, mentre siamo costantemente assediati da elementi appunto che riguardano delitti efferati e quando poi a commetterli è una persona che ha a che fare con l'immigrazione, ecco che diventiamo improvvisamente molto più cattivi, mentre se succede appunto, per carità, è giustissimo la pietas humana nei confronti della mamma di Andrea Sempio, che però un problema occorra a una persona con il nostro stesso passaporto, ecco che riscopriamo un po' di empatia. Forse bisognerebbe un po' allargare il club di cui facciamo parte, che non è soltanto quello appunto della patria, o come diceva qualcuno, pensare ogni tanto che la nostra patria è il mondo. Prossima telefonata, pronto, buongiorno.
2: buongiorno, sono Riccardo da Macerata.
1: Buongiorno, Riccardo.
2: Io ritelefono in merito al tema delle rinnovabili, perché ieri
1: Sì.
2: ho ascoltato un ascoltatore che faceva il paragone tra Italia e Spagna, e vorrei segnalare dati dell'Enea, per cui un'organizzazione statale, che la
1: Inappuntabile.
2: produzione rinnovabile inappuntabile è in calo del 3%, in calo del 3% in Italia, e la crescita invece della CO2 c'è una crescita della CO2. La Spagna produce di più di noi, ma consuma molto meno, perché in Spagna ci stanno 10 milioni di persone in meno, ci sono molte meno attività industriali, per cui diciamo che se si fa questo paragone, va tutto a loro vantaggio, senza

0: Considera che anche il discorso così bassamente economico, per cui da
1: Certo.
0: loro il costo lì del chilo a te o di come viene è quasi la metà rispetto al nostro. Poi detto questo, a me le pale eoliche piacciono, per cui se vado in giro, sono stato
1: Però
0: in
1: qui siamo
0: Basilicata in
1: nell'ambito dei gusti
0: vacanza,
1: personali, ecco,
0: bellissimo.
1: sì.
0: E queste sì,
1: Sì, sì,
0: certo,
1: sì, sì.
0: sono nel
1: Benissimo. Riccardo.
0: l'ascolto. Complimenti, complimentissimi per la conduzione, perché non ho lo ascolto Radio 3 da tantissimi anni, e una settimana così
1: La
0: non
1: ringrazio,
0: l'avevo
1: per
0: mai
1: fortuna che sia a mia radio,
0: passata.
1: perché le assicuro che sto arrossendo. Grazie, buona giornata. Allora, è un tema ovviamente quello delle rinnovabili fondante. Purtroppo anche qua siamo in presenza di una, almeno ovviamente secondo la mia modestissima opinione, di un approccio totalmente ideologico, che però poi si sostanzia in provvedimenti concreti. Nel momento in cui il governo decide di prorogare anche a rischio e a costo di tagli lineari su elementi fondamentali come la sanità, sarebbe curioso comprendere poi che fine ha fatto il famoso decreto liste che riguardava i tagli delle liste d'attesa alla sanità. Nel momento in cui si pensa di comunque prendere denaro lì, pur di tagliare il prezzo della benzina e del petrolio, e per esempio si tagliano gli incentivi alle auto elettriche, ecco che si è un po', come dire, declinato perfettamente quella commistione a cui facevo cenno anche nei giorni scorsi tra propaganda e politica, che diventano la stessa cosa, agiscono di pari passo e sono addirittura un passo oltre la politica dei sondaggi, perché le prime serate di Rete4 governano le scelte dell'esecutivo, perché stabiliscono le priorità. E quindi nel momento in cui si racconta agli spettatori, creando anche un humus piuttosto astioso, che le auto elettriche sono comuniste, per dirne una, ecco che il risultato finale, appunto, è che sulle rinnovabili siamo indietro, sull'ambiente siamo indietro, e sono tutte decisioni che verosimilmente pagheranno i nostri figli, come se non l'avessimo già fatto loro abbastanza. Aggiungo un elemento a proposito di frontiere che andrebbero tenute, non dico chiuse o aperte ad assetto variabile, ma quantomeno permeabili laddove ci sia una visione che è utile all'intero sistema paese. Noi qualche anno fa abbiamo avuto, per intuizione dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, la possibilità di aprire una sorta di Motor Valley, chiedo scusa per l'anglicismo, in Emilia-Romagna, nella quale sarebbero state prodotte auto di marca cinese, ma con fabbricazione italiana, con manodopera italiana, con management italiano, con la possibilità di disegnare in Italia, quindi creare i posti di lavoro. Quella possibilità venne chiusa su base ideologica, anche perché Prodi è veramente il pugno in faccia, diciamo, di politico e ideologico per moltissimi, visto come l'anticristo. Risultato: quella piattaforma è stata fatta in Spagna, guarda caso, quelle auto verranno prodotte in Spagna, quindi tra l'altro sorvoleranno i dazi, avranno un prezzo concorrenziale e noi italiani avremmo perso un altro treno. È purtroppo un effetto di questo cattivismo che, a furia di opporsi al buonismo, mi ricorda un po' il famoso sketch di Corrado Guzzanti di qualche anno fa, nel quale Guzzanti, nel panni di un elettore di centrodestra, veniva investito, anzi investiva il povero Marco Mazzocca sulle strisce, e riusciva a farla franca dicendo: ma come, vuoi fare la constatazione amichevole? Allora rivolete il comunismo. Ecco, diciamo che allora rivolete il comunismo fa sì che ogni tanto le scelte ambientali, parere personale, assolutamente personale, vengano cancellate, e sicuramente non è un guadagno al netto dell'aspetto economico, ma proprio in virtù di un aspetto fattuale. In questo mi piacerebbe avere qui Mario Tozzi, ma non ce l'ho e non ho neanche il tempo, quindi passo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Sono Mario, un torinese che vive a Milano.
1: Buongiorno, Mario.
0: Buongiorno. Io la chiamavo e vorrei tornare sul termine
1: Quindi scusi Mario, lei è
0: remigrazione.
1: benestante, perché di solito adesso sono i milanesi che vanno a abitare a Torino perché costa meno, quindi ha fatto il percorso inverso. chiedo scusa, l'ho interrotto.
0: Ma io cerco mi dica di stare pure bene a prescindere dalle entrate finanziarie.
1: Ottime
0: sì,
1: idea.
0: Ho quasi 80 anni, quindi sa com'è, la vita è lunga.
1: Certo che sì.
0: Quello che volevo dire, il termine remigrazione, io tutte le volte lo recepisco in doppio senso, e cioè le spiego, mi piacerebbe che, perché secondo me è un problema importantissimo, visto che il numero dei nostri giovani andati all'estero ha superato quello dei migranti che sono arrivati in Italia non molto tempo fa, che questo termine lo ponessimo all'attenzione soprattutto per sviluppare delle misure che consentano ai nostri giovani di rientrare a condizioni decenti in questo paese che tanto ha investito su di loro e che trarrebbe un vantaggio immediato, perché anche le nostre casse, dico, se aspettiamo che i nuovi nati siano produttivi e non scappino all'estero, passerà un bel po' di tempo, direi, no? Quindi sì, io penso che questa sia la priorità numero uno, la reimmigrazione, ma dei nostri giovani che dovrebbero, non dico tutti, ma una buona parte, cercare di farli tornare qui da noi, perché sono un potenziale enorme, sono il nostro futuro. Grazie.
1: Che abbiamo regalato. Grazie Mario, sono ovviamente d'accordo. Poi mentre lei parlava sono andato a cercarmi quali siano le normative in corso, perché c'è un disegno di legge del 2023 per reimpatriare appunto i famosi cervelli di ritorno con dei meccanismi di detassazione e così via. Detto questo, è un po' una goccia nel mare, perché chiunque poi si trovasse a rientrare, al netto delle normative in essere, avrebbe la difficoltà di muoversi all'interno di un paese nel quale vige, per rubare una definizione di Fulvio Abbate, l'amichettismo più estremo, nel quale gli stipendi sono fermi da 26 anni, nel quale si richiedono gli annunci di lavoro stagisti di provata esperienza a cui dare un obolo. Tutto questo raccontando un'Italia del passato in cui noi 50-60 anni abbiamo fatto chissà quali sacrifici, mentre verosimilmente, parlo per la mia generazione, saremmo gli ultimi a vedere una pensione, e nonostante questo spesso tacciamo i giovani di menefreghismo. Ogni governo, se ci fa caso, ha avuto una definizione negativa per i giovani italiani. Una volta erano ciusi, una volta erano bamboccioni, una volta erano fannulloni. C'è sempre stata questa costante di un paese che odia le proprie forze per il futuro, e quindi al netto appunto delle normative c'è anche proprio un problema così di percezione che fa sì che qualcuno se la vada possibilmente a giocare all'estero. Banalmente, so che dico una grandissima ovvietà, per farli ritornare dovremmo tornare a essere un paese che invece di perorarlo il merito lo mette in atto, e la competizione, che è uno dei dati positivi del capitalismo, la fa svolgere ad armi pari. Finché questo non accade, la fuga all'estero è quella che viene prediletta da moltissimi giovani italiani, e che, come lei giustamente ricordava, ha già un saldo negativo, e quindi tra un po', come dicevo nei giorni scorsi, avremo moltissimo parcheggio. Prossima telefonata, 8:28. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Federica. Senta, io la chiamo in merito all'articolo che lei ha letto sulla moschea, che poi sono due in realtà, quelle assaltate e bruciate, sì, in Palestina. E riflettevo su una cosa: spesso durante le rassegne stampa che vengano fatte si mette enfasi rispetto ad un villaggio in particolare, Taibe in Palestina, perché come ultimo villaggio totalmente cristiano, a parte non corrisponde proprio, certo, alla realtà dei fatti, però la peculiarità della Palestina non è il villaggio tutto cristiano, tutto musulmano, è esattamente il contrario, è che ci sono realtà, e tante, dove palestinesi, cristiani e musulmani, e nel caso di Nablus ci sono anche i samaritani, che convivono da millenni, ma non tanto per, certo, dire millenni, tutti insieme. Ora, Ramallah è uno di questi, Betlemme, Bet-Sahur, a Jenin c'è Zabade, vicino Ramallah c'è Einarik, guardi, ce ne sono veramente tanti. La caratteristica è che nei villaggi e nelle città tradizionalmente cristiane, cioè dove le terre appartengono in maggioranza ai cristiani, anche se numericamente sono minori, il sindaco o la sindaca devono essere eletti fra la comunità cristiana. Questa è una cosa molto sconosciuta in Europa, perché gli stati-nazioni si formano in realtà sull'espulsione e l'esclusione. È una cosa di cui non si parla e io
1: Sì.
2: chiederei magari un confronto proprio su questa, che è una caratteristica veramente peculiare di quella parte di mondo, e forse oggi potrebbe essere un riferimento anche per noi, che duriamo una fatica tremenda a trovare delle forme di convivenza ed utilizziamo parole come integrazione, inclusione, che francamente sono davvero inadeguate, perché qui ci
1: Certo.
2: sono degli scambi culturali e perché il mondo è globalizzato. Insomma, queste
1: Certo.
2: persone che arrivano sono persone con delle strategie, con delle risorse, altrimenti non sarebbero qui, cioè fanno delle scelte di vita. Ecco, lo dico perché la Palestina, dico la Palestina, ma in realtà un po' quella parte di mondo ha una risorsa storica e un percorso completamente sconosciuto in Europa, che infatti fa un copia e incolla un po' fastidioso rispetto alle interpretazioni delle dinamiche che ci sono comunitarie in queste realtà, dimostrando che se ne sa poco e che non se ne capisce ancora meno.
1: Certo.
2: E invece forse avremmo da apprendere, da andare a chiedergli e ad osservarle in
1: È
2: questa loro
1: andare a
2: capacità di
1: capire
2: stare
1: come
2: insieme.
1: funziona questo
2: Cioè,
1: tipo,
2: a
1: certo.
2: Betlemme, prendo Betlemme
1: Federica,
2: perché
1: io
2: forse è
1: la
2: più
1: devo salutare
2: conosciuta.
1: perché siamo in chiusura. Mi è chiarissima la sua, anzi, la ringrazio per aver portato questa testimonianza, anche perché le confesso, diciamo, non mi piace, anche se ovviamente un po' la formula costringe a questo, a fare il tuttologo, e quindi gli elementi che metteva in campo li conosco molto marginalmente. Se, come immagino, quello che ha raccontato è verità, mi pare evidente che sia un modello molto interessante, che andrebbe esteso invece che contrato, sicuramente al netto appunto di questa ricostruzione molto precisa, ma ci sono palestinesi che vivono in Israele, e tutta quella zona, come facilmente testimoniabile semplicemente visitando Gerusalemme, un coacervo che ha anche saputo lungamente vivere in pace. Ecco, tutto questo è stato separato negli anni dagli interessi privati di una classe politica che poi, temo purtroppo, con Benjamin Netanyahu e con i suoi accoliti ha toccato il fondo. Semmai, ed è un invito che faccio mio e che faccio a tutti coloro che si occupano di Medio Oriente, sarebbe bello appunto occuparsi di quello che accade, non soltanto, ed è giustissimo farlo, quando essere in qualche modo colpiti sono i simboli della cristianità, ma quando anche ciò accade nei confronti dell'Islam. Poi io purtroppo ho anche come dicevo, la sfortuna di non essere credente, quindi per me, visto da fuori, è come se i marchi diversi di uno stesso prodotto si affrontassero in maniera sanguinosa, con motivazioni, purtroppo, anche in questo caso, per alcuni assolutamente commerciali. Comunque, grazie per aver portato questa testimonianza, anzi diventa un'occasione per me, naturalmente fuori onda, di approfondimento. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi ne approfitterei per la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Angela da Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno, Angela.
3: Buongiorno. Io volevo esprimere un mio profondo malessere, perché ogni mattina quando ascolto il telegiornale molto presto, riguardo le notizie che ci giungono dalla Palestina, dalla Cisgiordania, dalla distruzione. Per esempio, stamattina ho letto la notizia della distruzione di due moschee, l'altro giorno
1: Sì, ne
3: c'è stata la
1: parlavamo
3: profanazione.
1: poc'anzi, sì.
3: Ecco, sì, della profanazione della vasca di Pilato, del prosieguo dell'isolamento del pediatra palestinese Safia. Ecco, tutto questo fa un profondo dolore, messo assieme alle decisioni che non vengono prese in Comunità Europea, perché adesso per il veto della Repubblica Ceca non si possono fare alcuna rappresaglia, alcuna sanzione verso Israele e i suoi ministri. Ecco, quello che io provo è un profondo dolore, proprio, cioè, di impotenza. Mi domando, ma dove è finita la nostra umanità? E soprattutto mi porta, dopo tanto tempo di partecipazione a raccolte, fondi, alle manifestazioni,
1: certo,
3: quasi a non voler più sentire, nel senso, è troppo. Mi
1: Angela,
3: sento,
1: condivido questo suo stato d'animo, e appunto che spesso è quello dell'impotenza, e condivido anche, credo, la fatica di come tutto questo viene rappresentato, con caselle nelle quali si viene immediatamente posizionati. Allora, quando si critica Israele, è chiaro che l'antisemitismo è un tema, è risorgente, è pericoloso, ma come diciamo sempre, criticare le mosse del governo di Netanyahu non è antisemita, così come criticare un qualunque governo italiano non è anti-italiano, come qualcuno vuol far credere. Però lei, con la sua, diciamo, col suo disagio, intanto sta facendo qualcosa. La presa d'atto e la consapevolezza non sono mai inutili, aggiungo banalmente, insomma, ecco, dare un'occhiata se i prodotti che si comprano vengono dai territori occupati oppure no, visto che è un problema di molti, appunto, di un problema commerciale piuttosto diffuso in Italia. Per esempio, può essere un piccolo atto personale per dare una mano a sensibilizzare. Ho addirittura due telefonate in 4 minuti, vediamo se riusciamo a farle. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Francesco da Milano e
1: buongiorno,
4: cerco di
1: Francesco.
4: Essere breve.
1: Grazie.
4: Ecco, buongiorno, grazie a lei. Attorno all'uso delle parole come rimigrazione, identità, sicurezza. Parto da quest'ultima, anzi mi soffermo solo su quest'ultima. Se andiamo a vedere i dati delle statistiche dei morti in Italia negli ultimi 2-3 anni, il numero più alto è quello dei morti sul lavoro, insieme a quello, secondo credo, dei morti sulle strade. Gli omicidi sono una categoria che al circa, chiamiamola categoria, che riguarda meno del 50% delle precedenti. Circa metà di queste sono donne. Come sappiamo, più o meno in maggioranza subiscono questa sorte in ambito domestico. Quindi l'uso della parola sicurezza dovrebbe essere prima di tutto dedicato alla sicurezza sul lavoro e sulle strade.
1: Chiarissimo.
4: Poi,
1: Francesco, breve, molto efficace, devo salutare perché appunto siamo in chiusura, condivido, diciamo che le ultime mosse politiche non vanno in quella direzione. Ricordiamo che le ispezioni dell'INAIL sui luoghi di lavoro da un paio d'anni praticamente non sono più a sorpresa, e che sulle strade invale questo Liberi Tutti, che per esempio ha cancellato, boicottato misure salvifiche come le Città 30, che anche quelle sono preda di un attacco ideologico. Vediamo se in un minuto riusciamo a prendere l'ultima telefonata. Pronto?
5: Pronto, sono Luciana da Grosseto. Mi ha colpito,
1: buongiorno,
5: in sé moltissimo un fatto, la morte di Carlo Ginzburg, ma mi ha colpito in modo particolare perché da ex, ma molto ex insegnante, che ha portato in classe molto di Carlo Ginzburg, ho ricevuto telefonate o riscontri da miei ex studenti, ex studentesse, che evidentemente ricordano la formazione che hanno ricevuto. Ma mi ha colpito anche un'altra coincidenza: Marc Bloch sta per entrare in Francia nel Pantheon. Noi che cosa possiamo fare per ricordare e risarcire questo bambino trascinato al confine, figlio di Leone Ginzburg, vittima del nazifascismo? Un'analogia con Marc Bloch, che è stato lui stesso vittima del nazismo.
1: Certo.
5: Ecco, io credo che anche l'ultimo libro, Il vincolo della vergogna, in cui il concetto di vergogna viene utilizzato come un accesso veramente a delle tematiche del presente, è veramente un grande. Non so se lo Stato nostro saprà tentare di risarcirlo, ma vorrei che la cultura ne parlasse molto, vorrei che si riuscisse a dare quello che è possibile dare come, appunto, onore a una persona che ha dato moltissimo, ha cambiato l'epistemologia della storia e ha aiutato anche la storiografia femminile. Questo è un punto,
1: Luciana, io la ringrazio, purtroppo devo salutarla. Sicuramente si parlerà molto di Carlo Ginzburg nella programmazione di Radio 3, appunto perché ha avvicinato e ha è brutta la parola popolare, ma invece anche molto nobile, ha reso la storia più popolare, cioè più vicina al popolo, che tutto sommato della storia è sempre stato e sempre sarà il protagonista. E io la ringrazio per questa testimonianza, ringrazio anche Paola Brai che è stata dalla parte tecnica a Roma, Luca Fabri qui a Bologna, la redazione con Manuel De Lucia, Antonio Santaniello e Alessio Palma. Dopo il giornale radio torna Elena Stancanelli con Pagina 3, poi Primo Movimento, e quindi tutta la città ne parla. Noi ci ritroviamo domani sempre su Radio 3, sempre intorno alle ore 8. Prima però di salutarci e della sigla finale, Stefano Feltri con Revolution, che potete, esattamente come per Prima Pagina in tutti i suoi tre segmenti, anche riascoltare e scaricare da Rai Play Sound e un po' da tutte le principali piattaforme. Grazie ancora per la pazienza, l'ascolto, ci sentiamo domani mattina, e a tutte e a tutti buona giornata.
6: C'è un consiglio europeo importante a Bruxelles il 18 e il 19 giugno, che ha sullo sfondo la guerra in Iran, che è complicata da tanti punti di vista, ma la preoccupazione principale per molti governi, incluso quello italiano, è il suo impatto sui prezzi dell'energia, in particolare sui prezzi finali dell'elettricità per le famiglie. Da febbraio il governo Meloni ha una linea su questo, cioè vuole ridurre i prezzi delle bollette, scontando ai produttori di energia da fonte fossile, in particolare il gas, quell'extra costo che pagano per il sistema europeo ETS, che costringe gli inquinatori a comprare quote di emissioni di anidride carbonica. In realtà, per come è fatto il sistema in Italia, il vero problema è esattamente la dipendenza dal gas. Finché sarà sempre il gas, o quasi sempre, a stabilire il prezzo finale dell'elettricità, l'unico risultato che otteniamo è che tutte le altre fonti di energia, anche magari più economiche, vengono strapagate. Oggi vale per le rinnovabili, domani potrebbe valere per il nucleare, ma ne parliamo meglio a Revolution.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump firma il memorandum per la pace e apre al prolungamento del negoziato sul nucleare iraniano oltre il limite del 60 giorni. Nel testo la riapertura di Hormuz e un fondo da 300 miliardi per Teheran.
3: Buoni rapporti con Washington, ritrovate convergenze fra i sette grandi. Giorgia Meloni soddisfatta per l'esito del vertice di Evian. Oggi la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles.
2: Esami di maturità al via, da pochi minuti in corso la prima prova scritta, il tema di italiano. Tra poco conosceremo le tracce proposte a oltre 500.000 di studenti.
3: Una stagione piena di stelle, presentato il cartellone del Teatro dell'Opera di Roma, un cast d'eccezione e l'invito al pubblico, lasciatevi conquistare dalla forza della musica.
2: Buongiorno da Andrea Durante. Simona Petracca. Trump esalta l'accordo con l'Iran e in chiusura del vertice del G7 di Evian mette la propria firma sul memorandum d'intesa con Teheran, ma avverte: se va male tornano le bombe. La corrispondente da New York.
4: Lasciando la reggia di Versailles, dopo la cena con il presidente francese Macron, Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran, già firmato elettronicamente domenica scorsa dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Poi riparte per Washington. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente, eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: I 14 punti dell'intesa tra Stati Uniti e Iran sono stati resi noti e in attesa della cerimonia formale di domani in Svizzera anche i vertici politici iraniani hanno siglato il documento.
5: Il presidente iraniano Pezeshkian si fa fotografare davanti ai ritratti delle tre guide supreme con il testo dell'accordo tra le mani. Un'intesa firmata a distanza con una stilografica blu a Teheran, con un pennarello nero da Trump. La fine dell'ostilità su tutti i fronti è il primo punto dell'accordo. Teheran avverte però che un eventuale attacco in Libano farebbe saltare tutto. Entro 30 giorni sarà inoltre ripristinata la navigazione nello stretto di Hormuz, anche se resta sul tavolo l'ipotesi di un futuro pedaggio, magari sotto altro nome. L'Iran ha accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito e di rinunciare alle armi nucleari, annuncia la Casa Bianca, parlando di una grande vittoria. L'intesa prevede però anche un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, una cifra ben superiore a quella dell'accordo firmato da Obama nel 2015. Washington si impegna inoltre a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni, misure che portano Teheran a parlare di un trionfo. Ma gli oppositori del regime accusano Trump di aver voltato loro le spalle negoziando con la Repubblica Islamica, anziché rovesciarla, come promesso. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Il confronto tra i leader europei sui dossier internazionali si sposta dal G7 di Evian al Consiglio europeo di Bruxelles, che comincerà nel tardo pomeriggio e al quale parteciperà Giorgia Meloni. La premier, soddisfatta per il ribadito sostegno a Kiev, si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata.
6: Con Donald Trump il rapporto è immutato. Giorgia Meloni sorride, poi torna seria. I temi trattati col presidente americano e i leader G7 sono importanti, precisa, e le convergenze sono state tante. Non è scontato, abbiamo mostrato un Occidente forte, aggiunge. A cominciare dall'Ucraina, la discussione riprende oggi a Bruxelles, dopo che l'Europarlamento ha dato il via libera al nuovo regolamento migranti, anche questo successo italiano, dice la premier. E allora la proposta, sempre italiana, del delegato europeo per la trattativa fra Kiev e Mosca arriva sul tavolo. Quanto all'accordo fra Stati Uniti e Iran, l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz.
7: Ci sono 60 giorni adesso, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
6: La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian, non è questione di alchimie ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni, che così torna sulle frasi di Roberto Vannacci.
7: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
6: Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: Abbiamo sentito l'accenno al nuovo regolamento sui rimpatri approvato dall'Europarlamento. È uno dei pilastri del patto su migrazione e asilo con cui l'Unione conferma un nuovo corso in questa materia. La corrispondente da Bruxelles.
0: Adopted. Il testo approvato a larga maggioranza, i popolari insieme alle destre, è la legge sulla migrazione più severa di sempre. Con una decisione di rimpatrio c'è l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato. In caso di mancata cooperazione, i migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 24 mesi in centri dedicati con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi sulla base di accordi bilaterali sul modello dei centri italiani in Albania. Solo i minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR3.
2: E le nuove norme europee sui rimpatri accendono il dibattito politico interno.
8: Applaude al sì dell'Eurocamera alla Lega, la sicurezza diventa priorità. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
9: È un cambio di paradigma definitivo. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
8: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri che AVS definisce di detenzione e deportazione. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo c'è e non le prevede. Sulla stessa linea per il no la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata. Fermate i lavori in aula. Più Europa manifesta davanti alla Camera. PD e Campolargo contro la legge perché spiegano le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
10: Ci stanno iniziando a ripensare perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci. Si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
8: Vasco Pirri, GR3.
3: L'allentarsi delle tensioni in Medio Oriente potrebbe aprire nuovi margini per gli interventi a favore delle famiglie, a dirlo il ministro dell'economia Giorgetti, che promette ulteriori misure nell'ultima manovra prima della scadenza della legislatura. Un richiamo alla prudenza arriva invece dal commissario europeo all'energia Jorgensen, secondo il quale anche con un'immediata riapertura di Hormuz per il pieno ripristino dei flussi ci vorrà molto tempo, mesi per il petrolio, addirittura anni per il gas.
2: La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse aprendo la strada a un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno. Il nuovo presidente della Banca Centrale degli Stati Uniti, Kevin Warsh, ha ribadito l'impegno a favorire la stabilità dei prezzi e il ritorno dell'inflazione sotto la soglia del 2%.
3: Il presidente della Repubblica lancia l'allarme sul potere dilagante delle big tech sull'intelligenza artificiale. Secondo Mattarella, che ha parlato al simposio delle fondazioni Cotech a Venezia, pochi soggetti privati stanno occupando spazi finora riservati agli stati, con rischi per democrazia e diritti. Per questo occorre un'iniziativa comune a livello continentale. Ecco le sue parole.
11: L'Unione Europea deve passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse. Vanno messe in atto adesso le politiche opportune. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
2: La cronaca con il caso Garlasco. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Dai difensori del figlio l'invito ad abbassare i toni.
12: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito. Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
13: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
12: Gli inquirenti che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR3.
3: I medici di famiglia dovranno prestare servizio nelle case di comunità per un massimo di 6 ore a settimana. Lo prevede l'atto approvato dalle regioni che sblocca il rinnovo del contratto. La decisione arriva a pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, quando dovranno entrare in funzione le 1038 case di comunità previste dal PNRR, pensate per avvicinare l'assistenza ai cittadini ed evitare il ricorso agli ospedali quando non è indispensabile.
2: Gli esami di maturità sono appena cominciati per 500.000 di studenti impegnati stamane nella prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Ci colleghiamo con Paola Guarnieri, che si trova davanti all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
14: E in questo momento gli studenti si confrontano con le tracce che sono appena state loro comunicate. Si parte con il testo letterario tipologia A, Cesare Pavese, una poesia, si intitola Passerò per Piazza di Spagna, in cui lo scrittore proietta i suoi sentimenti sull'ambiente, Vitaliano Brancati e i piaceri della memoria. Poi tipologia B, testo argomentativo, un discorso del presidente Giuseppe Saragat, 26 giugno 1946, quindi riferimento è agli 80 anni della Repubblica, i pronostici in questo caso si sono rivelati corretti. Piero Bianucci, te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. E poi, sempre testo argomentativo, Frank Furedi, I confini contano. Questo è il titolo di un testo che mette a confronto le generazioni, i confini sono quelli tra generazioni. Tipologia C, attualità, Wenk Huisman, la meraviglia di fronte ai fenomeni della natura espressa dalla scrittrice. E poi Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, il titolo del suo libro, in cui parla lo scrittore e giornalista italiano, parla della fatica, della dedizione, della costanza, della pazienza, appunto, di iniziare molto presto la giornata. Queste le 7 tipologie con cui dovranno confrontarsi i 527.000 e oltre maturandi, 6 ore per svolgere le tracce. I ragazzi sono già al lavoro e noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Da Brindisi, Istituto Maiorana, a voi la linea.
3: Presentata la nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma, intitolata Il dolce suono mi colpì, verso di Lucia di Lammermoor, che invita a lasciarsi andare alla forza della musica. Un cartellone ricco di star del canto lirico, bacchette di prestigio e grandi registi.
15: 13 titoli d'opera, di cui 2 in forma di concerto, 7 balletti, 4 eventi speciali. Inaugurazione il 27 novembre con The Rake's Progress, capolavoro di Igor Stravinsky, che nella capitale mancava da 58 anni per la regia del giovane Rafael Villa-Lobos. Sul podio il maestro Michele Mariotti, un teatro che osa e non si accontenta di proposte scontate, sottolinea il sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone.
16: Noi andiamo fuori alla comfort zone perché abbracciamo 4 secoli di musica, dal 700 a oggi, da Gluck di Ifigenia in Tauride a Nicola Sani con una nuova commissione di un'opera scritta per noi. La nostra offerta ha al centro la curiosità e la funzione del teatro.
15: In cartellone Lucia di Lammermoor di Donizetti, Andrea Chenier di Umberto Giordano, Il castello di Barba Blu di Béla Bartók, protagonista Anna Netrebko, I due Foscari e Il trovatore di Verdi. Tra le rarità, una Lady Macbeth del distretto di Dzenjsk di Shostakovich e Peter Pan di Bernstein con Luca Micheletti regista e interprete. Da non perdere la Cenerentola di Rossini nel luogo dove vide la luce 2 secoli fa, il Teatro Valle che torna a vivere dopo ben 16 anni e il Barbiere di Siviglia, protagonista Cecilia Bartoli che festeggia i 40 anni di carriera. Claudia Faiens, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Stefano Siani e Patrizio Gotti.
2: Adesso le previsioni del tempo e a seguire pagina 3, il prossimo GR alle 10.45 da Andrea Donati e Simona Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
20: Via, via.
19: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Quando ci fa sentire bene,
20: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
22: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
23: Pagina 3.
24: Buongiorno da Elena Stancanelli. State ascoltando Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di giovedì 18 giugno. E noi iniziamo la puntata di oggi con un articolo divertente, interessante, che potete trovare sulla rivista online Doppio Zero. Lo scrive Alfredo Giglio Bianco e si intitola Kainz Leopardi e il salto qualitativo. Il salto qualitativo di cui si parla in questo articolo è quello che l'umanità dovrebbe fare nell'eventualità e quando si liberasse dal giogo del lavoro. Ma questa possibilità esiste davvero all'orizzonte? Einaudi, scrive Alfredo Giglio Bianco, ha appena fatto uscire uno smilzo libretto bianco che assomiglia ai libri di poesie che uscivano negli anni Ottanta, con i versi più belli stampati in copertina. Bene, questo libretto, scrive Alfredo Giglio Bianco, non è di poesia, ma come la poesia, ha il potere di evocare tanti sentimenti, tante aspirazioni, ma anche delusioni. L'autore è John Maynard Kainz, già il famoso Kainz, e il titolo è Le possibilità economiche per i nostri nipoti. Un articolo scritto da Kainz nel lontano, ma per altri versi vicino, 1930, nel mezzo della Grande Depressione, riproposto oggi. C'era ovviamente grande pessimismo all'epoca, scrive Alfredo Giglio Bianco, con milioni di disoccupati, l'economia di tutto il mondo insabbiata in una crisi dalla quale non si riusciva a capire né l'origine né la cura. Ma non è qui, in queste pagine, che Kainz avanza la sua proposta di politica economica. Qui invece l'economista assume un tono decisamente filosofico e invita i suoi lettori a considerare che, al di là della crisi, il sistema economico dei paesi industrializzati ha fatto, nei due secoli precedenti, passi enormi in termini di produttività. Se questo passo sarà mantenuto, in altre parole, crescita del PIL, diremmo adesso, nel giro di un secolo, cioè oggi, non avremmo dovuto più preoccuparci del problema economico. Le macchine, scriveva Kainz, saranno tanto perfezionate, il capitale tanto poderoso, che il lavoro non dovrà più essere la nostra principale occupazione. Avremo un sacco di tempo libero e potremo dedicarci a cose più degne dell'economia. Nonostante l'incipit utopico che ricorda un po' il Marx dei manoscritti economico-filosofici, scrive Alfredo Giglio Bianco, la visione di Kainz non è rose e fiori. Verso la fine si domanda: sarà capace però l'umanità di fare questo salto qualitativo? Saremo capaci, in altre parole, di coltivare l'arte della vita, e già vede nel disagio psicologico delle annoiate mogli benestanti americane degli anni 30 quel seme della malattia del benessere che abbiamo nei decenni successivi imparato a conoscere e che ha visto tante rappresentazioni anche in campo cinematografico. Veniamo a noi, scrive Alfredo Giglio Bianco. A parte qualche manifestazione marginale, non mi sembra che la profezia di Kainz si sia avverata. E poi si chiede: come mai questa profezia non si è avverata? Che cosa non aveva visto Kainz? Quale segnale c'era già allora nel 1930, ma certo non era in funzione a pieno ritmo la morsa che stringe tutti noi? E si risponde in questo modo. Il primo elemento è l'esistenza, anzi la pervasività dei beni posizionali. E cosa sono questi beni posizionali? Il concetto è di puro buonsenso, ma c'è stato negli anni 70 un economista, Fred Hirsch, che vi ha dato veste formale. Per spiegare i beni posizionali non c'è niente di meglio che l'esempio. Scrive Giglio Bianco. Un mio caro amico, oggi ottantenne, mi racconta che suo padre, avvocato romano, possedeva nel 1950 una 1100 Fiat. Con questa 1100 si sentiva un re, perché nella Roma del 1950 poteva andare ovunque per seguire i suoi affari nel giro di 20 minuti. Poteva parcheggiare in qualsiasi strada o piazza senza problemi e perfino tornare a casa propria per la pennichella. Negli anni le cose cambiano, le strade romane cominciano ad affollarsi, non più qualche centinaio di auto, ma migliaia e centinaia di migliaia, non più parcheggi accoglienti, non più strade libere e felici. A mano che altri possiedono il tuo stesso bene, la capacità di trarre godimento dal bene stesso diminuisce. Ecco il bene posizionale di Hirsch. Posizionale perché il suo valore dipende dalla posizione che il suo possessore nell'universo dei consumatori ha. Se sta in un piccolo gruppo privilegiato, il bene dà una grande soddisfazione, ma perde valore via via che gli altri lo acquisiscono. E poi ancora, quella morsa ha un altro elemento, scrive Giglio Bianco. Si chiama consumismo. Difficile assegnare a questo fenomeno psico-economico una data di nascita. Forse già con la rivoluzione industriale ebbe i suoi primi vagiti, ma certo le sue affermazioni più eclatanti sono relativamente recenti. Una figura chiave nel progresso del consumismo fu senza dubbio Ernest Calkins, nato nel 1868 e morto nel 1964, considerato oggi il padre dell'industria pubblicitaria americana. E qui personalmente vi ricordo di vedere quella bellissima serie TV che si chiamava Mad Men, che raccontava proprio questo momento nell'industria americana. Calkins, dopo inizi difficili e molti insuccessi, fondò a New York una sua agenzia pubblicitaria nel 1902. Non arte, come forse si sarebbe potuto immaginare, ma proprio ingegneria del consumo. Una frase tratta dal suo libro ne riassume benissimo la sostanza. I beni si possono dividere in due categorie: quelli che usiamo, come le automobili e i rasoi elettrici, e quelli che consumiamo, come il dentifricio o i biscotti al cocco. Lo scopo dell'ingegneria del consumo è semplice: fare in modo di consumare quei beni che oggi usiamo soltanto. Quindi la moda, il continuo evolversi dei prodotti, la pressione psicologica a buttar via ciò che ancora funziona, ma non è più socialmente considerato al top. Questo fu il primo passo scientifico del consumismo americano, poi importato in Europa e infine in tutto il mondo. E poi si racconta di come sempre l'industria americana del commercio e del marketing stabilisce che le sigarette e la libertà stanno insieme, e quindi in questo modo riesce a vendere le sigarette soprattutto alle donne, chiamandole Torches of Freedom, fiaccole di libertà. E poi ancora si arriva a Leopardi. Chi mai avrebbe potuto avere la finezza di mettere a fuoco la questione se non lui, il nostro Giacomo Leopardi? Pochi fra gli estimatori di Leopardi ricordano una delle sue poesie meno conosciute, Al conte Carlo Pepoli, il migliore amico di Leopardi del periodo bolognese. Dunque la poesia comincia così, scrive Giglio Bianco. Questo affannoso e travagliato sonno che noi vita nomiam, come sopporti popoli mio, di che speranze il core vai sostentando, in che pensieri, in quanto o gioconde o moleste opere dispensi l'ozio che ti lasciar gli avi remoto, grave retaggio e faticoso. In sintesi, che fai per occupare il tempo? Come riempi l'ozio dei tuoi nobili antenati ti hanno regolato? La natura aveva previsto il problema del tempo libero e aveva apparecchiato il lavoro come rimedio all'insoddisfazione umana perenne. Chi invece non deve lavorare, cioè noi nobili, si trova di fronte l'improba, invitta necessità di consumare la vita. Ecco allora che si dà alle feste, ai cavalli, alle parrucche, chi alla guerra, chi va in cerca di terre inesplorate ma senza successo. La noia rimane in vita e dunque resta l'arte, la poesia. Leopardi, che sentiva in quel momento il suo cuore inaridirsi anzi gelarsi, chiude augurando all'amico di far meglio, di rimanere sempre aperto, ricettivo alle meraviglie della poesia. Perfetta sintonia qui fra Giacomo e John Maynard. I nobili della Restaurazione non se la cavano meglio dei benestanti dell'impero britannico. E questo era Alfredo Giglio Bianco su 00 Kainz, Leopardi e il salto qualitativo.

0: For All We Know, uno standard jazz pubblicato per la prima volta nel 1934, la musica che stiamo ascoltando di Fred Coutts e il testo di Sam Lewis. La versione che sentite oggi è quella del pianista di Kingston, Monty Alexander, tratta dall'album del 1974 intitolato Perception. E io mi scuso, era Keynes, non Kynes, e do la parola a Pietro del Soldà per l'anticipazione della puntata di oggi. Buongiorno Pietro.
1: Elena, buongiorno. Allora, noi stamattina eravamo in riunione della redazione di Tutta la città ne parla, fino a poco fa abbiamo scelto di sviluppare l'ultima telefonata arrivata poco fa al filo diretto, un insegnante di storia che ci ha ricordato, rimesso al centro dell'attenzione, anche quando si parla di attualità, di politica, la centralità di Carlo Ginzburg, l'importanza della sua figura, l'importanza di quell'idea di microstoria che lui ha portato in Italia e soprattutto l'importanza della storia per noi, per la costruzione dell'identità, cosa che nel nostro paese è chiaramente svalutata. Ha fatto un raffronto la signora, la professoressa, con quello che sta accadendo in Francia, è stato portato al Pantheon il grande storico francese Marc Bloch come gloria della patria, evidentemente il segno del fatto che c'è un paese al di là delle Alpi che ha un rapporto con la cultura, col passato, con l'analisi del passato assai diverso, anche quando si tratta di costruire poi delle proposte politiche per il presente, no? Ci si riempie la bocca di identità, patria, confini, tradizioni e poi non le si studiano, la cultura si svaluta. Quindi l'occasione sarà per parlare di nuovo e raccontare Ginzburg con la voce di chi lo ha conosciuto e studiato, ma poi anche cercare di allargare lo sguardo al nostro rapporto col passato, con la storia e con l'identità. Dalle 10.
0: Grazie Pietro. Noi chiaramente parleremo di Carlo Ginzburg in questa puntata, anche perché i giornali sono pieni oggi di storie molto belle su di lui, ma adesso facciamo un piccolo passaggio sulla letteratura per ragazzi con un articolo che potete trovare su Il Manifesto. Maria Teresa Carbone, letteratura per ragazzi, arte o robaccia? Allievo di David Foster Wallace al Pomona College, dove poi si è laureato, Mark Burnett è diventato relativamente celebre come autore di libri per bambini. Con la precisazione che quel relativamente non intende sminuire la solida fama dello scrittore, più volte bestsellerista nelle classifiche del New York Times e tradotto in molti paesi, Italia inclusa, ma sottolineare come, tranne eccezioni rarissime, il campo della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza rappresenti un territorio a sé, inesplorato dalla critica e ignorato dalla stragrande maggioranza dei lettori adulti. E dunque Mac Barnett ha deciso di rivendicare l'importanza del suo mestiere in un saggio per grandi, Make Believe on Telling Stories to Children, uscito il mese scorso per Little Brown in Company. Il libro è quasi di certo la rielaborazione di un saggio precedente, scrive Maria Teresa Carbone, La porta segreta, che Barnett ha scritto nel 2024 su invito del suo editore italiano Terre di Mezzo, nel quale nota tra l'altro che i bambini sono il pubblico più intelligente, coraggioso e onesto che uno scrittore possa sperare di avere, e invita gli adulti ad affrontare la letteratura per l'infanzia non solo come una forma d'arte degna di studio e di critica approfondita, ma come un varco verso la vita dei bambini. Però, racconta Maria Teresa Carbone, una frase di Make Believe ha fatto scandalo, ricalcando una vecchia citazione dell'infanzia non solo come una forma d'arte degna di studio e di critica approfondita, ma come un varco verso la vita dei bambini. Però, racconta Maria Teresa Carbone, una frase di Make Believe ha fatto scandalo, ricalcando una vecchia citazione dello scrittore di fantascienza Theodore Sturgeon, che sottolineava come

giri di parole che il 94,7% dei libri per bambini è robaccia. E quindi questo ha provocato grandissimo confusione. Il vero nodo è la scarsità di adulti capaci di accompagnarli nelle loro scelte. In primis i bibliotecari scolastici, una figura in costante ritirata negli Stati Uniti. Tra il 2010 e il 2023 i bibliotecari a tempo pieno negli Stati Uniti infatti sono calati di circa un quarto, e nel 2024 più di un terzo dei distretti ne era privo. E non osiamo pensare a cosa direbbe la giornalista, sapendo, la giornalista che ha commentato il problema del fatto che la letteratura per bambini nella maggior parte dei casi non è di grande qualità, non osiamo pensare a cosa direbbe sapendo che da noi, nonostante ci sia a parole un sostegno bipartisan per la valorizzazione delle biblioteche nelle scuole, ad oggi la figura istituzionale del bibliotecario scolastico non esiste proprio. E questa era Maria Teresa Carbone su Il Manifesto di oggi.

335-5634-296 è il numero a cui potete mandare i vostri messaggi. Qualcuno ci scrive: Carlo Ginzburg avrebbe meritato l'intera puntata odierna, poiché i giornali ne parlano tutti. Ed è, ci abbiamo pensato se fare tutta la puntata su Carlo Ginzburg, ma abbiamo deciso di darvi anche altre informazioni. Ma ecco che siamo arrivati a lui, a Carlo Ginzburg, che, come dicevamo, oggi è presente su tutti i giornali. Abbiamo scelto l'articolo di Antonio Gnoli sulle pagine di Repubblica e quello di Marco Belpoliti. Una parola che da tempo lo interpellava, dice, scrive Antonio Gnoli, è stata appunto vergogna. Da dove nasce questo sentimento e quali implicazioni comporta sul piano individuale e collettivo? Il paese a quale apparteniamo, scrive Ginzburg, non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si vergogna o di cui ci si può vergognare. La vergogna, concludeva, può essere un legame più forte dell'amore. Sono affermazioni non recenti che Ginzburg collocava in una sapiente ricostruzione storica, incursioni nel mondo greco e in quello giudaico-cristiano, spiegando come si fosse passati da una cultura della vergogna a una cultura della colpa. E poi il riferimento al 7 ottobre, alla relativa vergogna generata negli uomini e donne palestinesi che non si sono riconosciuti nella violenza perpetrata da Hamas. A tali fatti, commentava Ginzburg, seguì la feroce criminale risposta del governo Netanyahu, segnata dalle stragi di bambini e di adulti ridotti alla fame nella striscia di Gaza, fatti, conclude, che hanno suscitato un senso di vergogna sia in Israele sia nella diaspora ebraica, per esempio in un italiano ebreo come il sottoscritto. E poi Antonio Gnoli continua raccontando dei suoi libri, Indagini su Piero, Miti, Emblemi, Spie, dove fra i tanti personaggi spunta Sherlock Holmes e il paradigma indiziario. Una volta gli dissi che le sue ricerche avevano la caratteristica di apparirmi come letture bifocali, erudite per la cura che sapeva dedicare a dettagli minimi e insoliti di una storia, ma al tempo stesso nutrite da una grande divagazione. Come pochissimi, ha saputo esercitare l'arte dell'accostamento sorprendente. Era in grado di trovare fili segreti che legassero Stevenson e Malinowski, Stern e Pierre Bayle, Machiavelli e Pascal. Sapeva lavorare sui testi e sulla loro tradizione. L'aveva imparato dai suoi maestri, Arnaldo Momigliano e Delio Cantimori. Attraverso i suoi libri, Ginzburg non ha mai smesso di riflettere sul lavoro dello storico, sulle sue competenze che interpellano anche l'arte, l'antropologia e

la letteratura. E poi ancora sempre sulle pagine di Repubblica, Marco Belpoliti lo racconta, racconta il suo primo libro, I Benandanti, del 1966, storia di contadini vissuti tra il 500 e il 600. Menichino, un bovaro di Latisana, aveva raccontato di volare con altri armati di mazze di finocchio contro gli stregoni nemici per salvare l'abbondanza dei loro raccolti. Ginsburg aveva deciso di diventare uno storico nel 1959 a Pisa. Mentre studiava alla Normale, l'impulso a occuparsi dei processi di stregoneria nasceva da un retroterra di letture: i quaderni del carcere di Gramsci, il libro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, le ricerche del mondo magico di Ernesto De Martino. Quando Menocchio capitò tra le mani di tanti lettori, fu evidente che nel milieu del suo autore c'era anche la letteratura, romanzi, libri di narrativa e la lettura di Proust, tradotto dalla madre. Come ha raccontato nel suo ultimo libro, appunto, Il vincolo della vergogna, pubblicato da Adelphi. Negli anni 70 del XX secolo, la storiografia in Europa virava verso un altro tipo di ricerche, lasciando alle proprie spalle le classi popolari, ora affidate, scriveva un noto studioso, alle mani dei collezionisti. Ginsburg, senza ricorrere al populismo, ha fatto molto di più che resuscitare il passato. L'ha fatto parlare con due voci, quella dei contadini e dei subalterni, e quella degli inquisitori. Poiché nelle carte dei processi chi ha ascoltato queste storie, una documentazione definita da lui stesso asimmetrica, dove si legge lo scontro evidente tra due culture, dei vinti e dei vincitori. La cosa che gli stava più a cuore è quella di rivendicare un'identità multipla, secondo una definizione data da Calvino. E questo è un virgolettato. L'identità è dunque un fascio di linee divergenti che trovano nell'individuo il punto di intersezione. Poco tempo fa gli ho chiesto: qual è la tua identità? Mi ha risposto: sono un professore in pensione, uno storico, un italiano, un ebreo e altro ancora. Il tema dell'identità è oggi di grande attualità, scrive Marco Belpoliti, al centro del credo politico dei populismi e dei sovranismi contemporanei, una questione decisiva che Ginsburg ci lascia in eredità, insieme ai suoi molteplici e magnifici libri. E questa era La Repubblica, ma su Carlo Ginsburg oggi potete leggere su tutte le pagine culturali dei quotidiani.

0: Abbiamo ascoltato For All We Know, interpretata da Monty Alexander. Sono tante i vostri messaggi su Carlo Ginzburg e sulla puntata di oggi. Qualcuno scrive, Bruno da Como, in realtà la figura del bibliotecario scolastico esiste in Trentino Alto Adige. Non si trovano i giornali a Gallipoli, ma com'è possibile? Riporto l'indignazione di qualcuno. In Puglia non si trovano i giornali. E noi finiamo la puntata di oggi parlando di maturità. Qualcuno scrive: buongiorno, ho dato il mio primo esame con Carlo Ginzburg a Lettere, Bologna nel 78, argomento sulle donne ritratte nel Medioevo. Noi finiamo appunto la puntata di oggi con la maturità. Oggi è il giorno della maturità, sono usciti i titoli delle tracce della maturità, c'è un'analisi del testo di una poesia di Cesare Pavese intitolata Passerò per Piazza di Spagna, un brano tratto dall'opera I piaceri di Vitaliano Brancati, un testo argomentativo estratto dal discorso dell'Assemblea Costituente del presidente Saragat, un brano del giornalista e divulgatore scientifico Piero Bianucci, La scienza di scrivere per farsi capire, un testo del sociologo Frank Furedi tratto dal volume I confini contano, è un tema di attualità, una riflessione sul tema della fatica sviluppata a partire da un brano del giornalista Mario Calabresi tratto dal libro Alzarsi all'alba, un tema dedicato all'incanto sull'articolo Funziona a meraviglia della giornalista Wenche Asman. Diciamo che le donne sono pochissimo rappresentate quest'anno nelle tracce della maturità. Alla maturità verrà valutato anche il grado di maturazione personale, lo scrive il Post. Che cosa significa? Quest'anno i commissari di esame della maturità dovranno valutare anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti, oltre alle conoscenze e competenze nelle diverse discipline. È un nuovo criterio inserito nella griglia di valutazione del colloquio orale pubblicata dal Ministero dell'Istruzione il 26 marzo. Il colloquio orale vale fino a 20 punti, di cui 5, quindi un quarto, saranno attribuiti sulla base di questo indicatore. Non si tratta quindi di un punteggio aggiuntivo, ma di una delle componenti con cui viene valutata la prova. I punti totali che compongono il voto sono 100. Il Ministero ha indicato a quali gradi di maturazione corrispondano i punti assegnabili. Tra 0,50 e 1 lo studente ha raggiunto un grado di maturazione molto parziale e un livello di autonomia e responsabilità incompleto. Tra 1,50 e 2,50 ha raggiunto un limitato grado di maturazione e di autonomia, necessita di guida e di supporto per gestire scelte e responsabilità. Tra 3 e 3,50 ha raggiunto un apprezzabile livello di maturazione, è in grado di assumere decisioni autonome e gestire con sicurezza scelte personali. Tra 4 e 4,50 ha raggiunto un alto grado di maturazione, autonomia e responsabilità, è capace di riflettere criticamente sulle proprie scelte e sul proprio agire. Infine, chi ha ottenuto il massimo, cioè 5, significa che ha raggiunto un elevato grado di autonomia e maturazione personale, sa gestire responsabilità significative in modo esemplare per gli altri. Era una misura che il ministro dell'Istruzione Valditara aveva già detto di voler introdurre per dare una valutazione più complessiva dello studente. Non è chiarissimo come si possano dare queste valutazioni, ma insomma sono cambiate anche alcune modalità del colloquio orale, che è diventato obbligatorio per superare l'esame. Ricorderete le polemiche dell'anno scorso sui ragazzi che si erano rifiutati di fare il colloquio. Durante l'orale la commissione terrà inoltre conto del curriculum dello studente, che raccoglie il percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche. Una parte del colloquio sarà dedicata anche alla discussione delle esperienze di formazione scuola-lavoro e ai contenuti di educazione civica. E l'esame di maturità quest'anno comincerà oggi appunto 18 giugno con la prima prova d'italiano, che sarà uguale per tutte le scuole superiori d'Italia. Domani ci sarà la seconda prova, che è sempre fornita dal Ministero ma cambia a seconda dell'indirizzo. E questo era l'esame di maturità che i ragazzi in questo momento stanno svolgendo. Qualcuno nei vostri messaggi mi scrive: tutti autori maschi, quasi tutti auguri maschi, appunto, mannaggia, ed è Mario, e lo ringrazio per aver anche lui sottolineato questa cosa. Petrolini oppure Paolo Polio, Aldo Busi o Marco Pannella, o su tutti per Paolo Pasolini, si ha persino difficoltà a pensare a una donna fuori dai conformismi, povera Italietta, pacificamente Marco da Roma. E pagina 3 finisce qua. Io vi saluto insieme al tecnico Simone Dall'Orca, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, Maria Carabenanec alla cura del programma, e a Piero Pugliese in regia. Un saluto da Elena Stancanelli, a domani.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 21 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, in occasione della Giornata Internazionale della Musica, il quartetto Pessoa e Tommaso Quaranta al pianoforte eseguiranno musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Nicola Piovani e Tommaso Quaranta. Per partecipare vai su palazzo.quirinale.it. Domenica 21 giugno alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:30 minuti e 30 secondi. Andiamo subito in autosole perché ci sono lunghe code, al momento quantificate in 8 chilometri, per un ribaltamento di un camion che trasportava vernici, e queste code si sono formate tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna, e ci sono code, e avendo appunto questa dispersione di carico invaso anche l'altra carreggiata, anche in direzione di Milano ci sono code. Sulla tangenziale nord di Milano, molto trafficata, ci sono code per 5 km tra Monza e Cinisello Balsamo, e sulla tangenziale est code per un incidente tra l'area di servizio Cologno Monzese Est e Sesto San Giovanni in direzione dell'Autosole. Sul versante Ligure anche questa mattina ci sono cantieri di lavoro che stanno determinando code per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia, troviamo code tra Spotorno e Finale Ligure verso il confine di Stato. Sulla 4 Brescia Padova code per un incidente tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia, anche la diramazione di Roma Nord è interessata da un incidente con tre auto coinvolte allo svincolo di Sette Bagni. E sulla Roma Napoli, attenzione, ci sono code per 3 chilometri per un incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, e incidente anche sulla 30 Caserta Salerno con code tra l'Autosole e Nola verso Salerno. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: La musica è fatta di vibrazioni, ma anche noi siamo fatti di vibrazioni. Dunque oggi vi proponiamo Good Vibrations, non il bellissimo pezzo dei Beach Boys, ma buone vibrazioni di strumenti a corde. Siamo con primo movimento anche oggi, 9:32 minuti e 34 secondi. Arturo Stalter al microfono, Gianluca Diana in regia. E poi abbiamo Simone Dell'Orca per la parte tecnica e un telefono 355634296, mentre Giorgia Franceschi cura il programma. Dicevo dunque violoncelli e pianoforti in questo caso, perché siamo con un nuovo CD che esce per la Aparté e che vede alcune sonate legate al violoncello nel Novecento, infatti con musiche di Enescu, di Honegger e di anche questi ultimi due fecero anche parte del gruppo dei Sei, un gruppo insomma molto importante in Francia. Affidati dalla Svizzera a Basile Auslander al violoncello, con Jansen Rieser al pianoforte. Dunque fermiamoci proprio su Poulenc, il quale si invaghisce della tecnica meravigliosa del suono di Fournier, del grande violoncellista Fournier, e decide di scrivere qualcosa proprio dedicandola a lui, e gli chiede anche tra l'altro grandi consigli che lui gli dispenserà senza diciamo rinunciare a alcuna arditezza tecnica e espressiva. Ecco dunque che nasce questa sonata per violoncello e pianoforte, una sonata che è una sorta di gara quasi tra Poulenc e le sue paure interiori, nel senso che sfida anche un po' alcune sue resistenze riguardo a questi strumenti, a questo strumento, soprattutto al violoncello, e ne trae invece un'opera molto importante. È chiaro che avendo un musicista come Fournier poteva permettersi qualsiasi cosa, e allora gioca veramente dando al violoncello mille voci. Il finale, la quarta parte, il quarto movimento, parte proprio come una sorta di danza infuocata, che viene però da momenti precedenti più cupi, ma non forse cupo non è il termine giusto, più ombrosi, un po' più plumbei, ma sempre comunque con questo sprazzo di luce anche un po' matematica, oso dire, che dà a questo pezzo una sorta di cerebralità che non è mai assente in Poulenc, come anche una forma di ironia e di sacralità laica, così è stato definito il suo rapporto con il sacro. Dunque ricordiamo i protagonisti: Basile Auslander al violoncello, Jens Rieser al pianoforte, un bel lavoro che esce per Aparté con musiche di Enescu, Honegger e Poulenc. In questo caso ci fermiamo sulla sonata per violoncello e pianoforte FP 143 in questo caso, movimento finale affidato a due giovani artisti che vengono dalla Svizzera.

Bella scrittura e ovviamente il contributo di Pierre Fournier è stato determinante, ma lo stesso Poulenc lo ammetteva per questa sonata per violoncello e pianoforte. Questo è il movimento finale, quarto, con Basile Ausländer al violoncello, Jansen Rieser al pianoforte, dal CD che esce per Aparté. La nostra Maria Grazia Di Lodi ci dice: buongiorno supereroi, evidentemente ci conosce molto bene. Batman è già preso da me, da Simone Dell'Orca, che non ama i supereroi però, mentre Gianluca Diana, pensate, ha scelto Ratman. Insomma, qui la varietà non manca mai in questa rete, anche musicalmente. Infatti ora abbiamo l'anticipazione stasera in diretta 20:30, cartellone Radio 3 Suite. Ce ne andiamo a Torino, Auditorium Rai Arturo Toscanini, con Davide Jimenez alla direzione e il chitarrista Pablo Sanz Villegas, perché abbiamo infatti musica spagnola anche legata alla chitarra, e Manuel de Falla, a momenti dalla sua La vita breve, il celeberrimo concerto di Aranjuez di Rodrigo, la Carmen Suite di Georges Bizet, e poi dalla Russia, ma anche in questo caso spagnoleggiante, il capriccio spagnolo di Nikolaj Rimsky-Korsakov. E abbiamo come sempre un momento dalle prove che vi proponiamo grazie ai nostri tecnici sempre sul campo. E La vita breve, questa opera di Manuel de Falla, che in realtà molto raramente venne rappresentata interamente. La prima esecuzione pubblica fu nel 1913 a Nizza, al Casinò Municipale. Pensate che meraviglia, che bella serata. E il libretto era di Carlos Fernández Shaw. Dicevo appunto che l'opera, che non è lunghissima, circa un'oretta, viene rappresentata raramente, mentre le sue danze, accanto a alcuni momenti solo musicali, vengono invece eseguite proprio in forma di concerto. Hanno infatti una vita propria, hanno questa vitalità enorme. E la danza spagnola, ad esempio, è uno dei pezzi forse più eseguiti, ed è tra l'altro nota anche grazie a Fritz Kreisler, grande violinista, che ne fece un bellissimo arrangiamento per violino. E la cosa singolare è che in effetti l'opera stessa chiama a questo tipo di esecuzione, perché è un'opera in cui le parti strumentali sono superiori, sono di più rispetto a quelle vocali. E poi c'è questo inizio meraviglioso, un villaggio spagnolo con questo coro maschile di lavoratori che introduce quello che sarà il mondo della vita breve. Allora, anche in questo caso infatti abbiamo l'interludio e la danza che vengono proposti stasera, e noi vi diamo un assaggio, un momento, anzi l'intera danza dalla vita breve di Manuel de Falla. Ricordo che siamo con Davide Jimenez e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dunque ascoltiamolo insieme.

Un momento dalla bella danza, dalla vita breve, Manuel De Falla. Stasera vi ricordo il concerto diretto Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino con David Jiménez, la direzione, il chitarrista Pablo Sanz Villegas, musica di Manuel De Falla, Joaquin Rodrigo, Georges Bizet, Nicolai Rimsky-Korsakov alle 20:30. E dunque, ci scrive Alessandro da Catania, dice che io qualche giorno addietro ho accennato i miei incontri con Babbo Natale, dei quali, e qui leggo, a suo dire ci avrebbe parlato. Attendiamo dicembre o ci anticipa qualcosa? A me incuriosisce molto. Ne parliamo dopo il 2 novembre, perché questo incontro avviene sempre il 2 novembre, ovviamente un incontro non fisico, ma ve ne parlerò. Come diceva in un film Ingmar Bergman, da bambino credi in Babbo Natale, da grande credi in Dio. È la stessa cosa, è un fatto di fede. La fede non ha bisogno di prove reali, anche se alcune prove le puoi trovare, ma ne parliamo sicuramente a novembre, intanto se sarò ancora qui, ovviamente qui noi non decidiamo nulla, però decidiamo esempio di poter ascoltare tra poco un bel lavoro che esce per Brilliant Classics con un ottimo clavicembalista, Fernando De Luca, che suona un clavicembalo francese su modello di Blanchet del 754 e ha speso dedicato il suo interesse a artisti meno conosciuti, esempio come Jean-Baptiste Gravier, che è protagonista di queste 6 sonate per il clavicembalo che escono per Brilliant Classics. Gravier vive tra 723 e 799, sacerdote, organista, compositore, un musicista ricchissimo dal punto di vista delle ispirazioni. Lui si muove attraverso intanto l'amore per i grandi nomi come Couperin, ma anche con questo stile galante che sta traghettando in un certo senso anche verso una nuova sensibilità. All'interno del disco troviamo queste 6 sonate per il clavicembalo che Jean-Baptiste Gravier scrisse nel 1759 e sono belle. C'è un incontro fra la tecnica, il contrappunto, ma anche appunto queste melodie galanti, spaziose. Oggi uso dei termini veramente poco musicali, però insomma credo che possa rendere l'idea, non dico spaziali perché è troppo moderno, ma insomma ecco, molto ampie, e questo si nota ad esempio anche nei movimenti centrali, quelli più lenti, anche se molte sono solamente in 2 movimenti, ad esempio la prima e la sesta hanno anche un movimento centrale, un andantino, un andante grazioso, mentre le altre sono tutte in 2 movimenti. Abbiamo scelto per voi di Jean-Baptiste Gravier proprio la sonata numero 6 in La minore, una di quelle con 3 parti, un capriccio iniziale allegro, un'aria molto particolare, un andante grazioso, e poi eccoci con la giga, il presto, quindi il momento più brillante che Jean-Baptiste Gravier dedica giustamente in chiusura a questa sua 6ª sonata. Vi ricordo che l'ascoltiamo da Fernando De Luca al clavicembalo, da un CD che esce per Brilliant Classics.

0: Jean-Baptiste Gravier, la sonata numero 6 in la minore, questa è la giga per clavicembalo, il presto, ecco, una grande espressività, è tra l'altro veramente una bella esecuzione. Fernando De Luca al clavicembalo rende questo strumento veramente vitale, controllato in certi momenti, poi accelera quando è giusto accelerare, poi pause, questo trillo continuo mentre la mano destra, mentre la sinistra appunto trilla, la destra fa il suo lavoro, oppure il contrario. Veramente una bella incisione questa di Fernando De Luca, che esce per Brilliant Classics, dedicata alle sonate per clavicembalo di Jean-Baptiste Gravier, le 6 sonate per clavicembalo che chiudono anche il nostro appuntamento con Primo Movimento di oggi. Dunque, saluti, Arturo Salter al microfono, con Gianluca Diana in regia, con Simone Dell'Orca alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. Cedo la linea, come sempre a quest'ora, a Pietro Del Soldà per Tutta la città ne parla e vi do appuntamento più tardi alle 12 per il concerto del mattino di Radio 3. Non dimenticate che oggi avremo Mozart.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: La nuova serie animata, che fa cantare grandi e bambini.
5: La sera a tutti a bocca aperta.
4: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
5: Minna, nanna, minna.
4: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Tutta la città ne parla.
8: Sono Luciana da Grosseto. Mi ha colpito in sé moltissimo un fatto, la morte di Carlo Ginzburg, ma mi ha colpito in modo particolare perché da ex, ma molto ex insegnante, che ha portato in classe molto di Carlo Ginzburg, ho ricevuto telefonate o riscontri da miei ex studenti, ex studentesse, che evidentemente ricordano la formazione che hanno ricevuto. Ma mi ha colpito anche un'altra coincidenza: Marc Bloch sta per entrare in Francia nel Pantheon. Noi che cosa possiamo fare per ricordare e risarcire questo bambino trascinato al confine, figlio di Leone Ginzburg, vittima del nazifascismo? Un'analogia con Marc Bloch, che è stato lui stesso vittima del nazismo. Certo. Ecco, io credo che anche l'ultimo libro, Il vincolo della vergogna, in cui il concetto di vergogna viene utilizzato come un accesso veramente a delle tematiche del presente, è veramente un grande. Non so se lo Stato nostro saprà tentare di risarcirlo, ma vorrei che la cultura ne parlasse molto, vorrei che si riuscisse a dare quello che è possibile dare come appunto onore a una persona che ha dato moltissimo, ha cambiato l'epistemologia della storia e ha aiutato anche la storiografia femminile.
9: Sono le 10, 3 minuti e 30 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, questa mattina ascoltavamo come ogni giorno il filo diretto di Prima Pagina, quello che va in onda dalle 8 alle 8:45 o poco prima, telefonate sui grandi temi di attualità, il dibattito politico su questa parola reimmigrazione, le politiche europee che sembrano un po' seguire l'Italia su questo fronte, e poi alla fine è arrivata questa telefonata e francamente non abbiamo avuto dubbi a sceglierla e a rimetterla nella nostra sigla e a costruire una puntata che certo può sembrare un po' anomala, perché di solito delle grandi figure intellettuali, dei grandi scrittori, storici, filosofi, poeti parlano altri programmi di Radio 3 che hanno un passo, un tempo diverso, non Tutta la città ne parla, che è eminentemente un programma di attualità. Infatti Pagina 3 sia ieri che oggi ha letto molti articoli sulla scomparsa del più grande, più noto a livello internazionale tra gli storici italiani, Carlo Ginzburg, e ieri c'è stata una bella intervista a fare nel filosofo Paolo Pecere, e molto altro verrà. Eppure questa telefonata ci ha chiamato in causa, anche perché ha fatto un riferimento, un paragone con la Francia, e lo approfondiremo anche questo nella puntata di oggi, dove un altro grande storico, che era Marc Bloch, morto 80 anni fa, ucciso dalla Gestapo nello stesso anno in cui moriva nel carcere nazifascista di Regina Coeli il padre di Carlo Ginzburg e Leone, viene consacrato con la sua introduzione al Pantheon, una scelta che il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto, così dire, ricordando la centralità della storia e della cultura in quel paese. Noi invece, anche a livello politico, mediatico, ci riempiamo la bocca di parole come identità, tradizioni da rispettare, confini, e poi però la cultura vera, l'analisi del passato, la storia in senso proprio, la storiografia, la lasciamo di lato come gran parte delle altre discipline. Da detto, siamo il paese europeo che ha il più basso numero di laureati, siamo quasi alla metà rispetto agli altri grandi dell'Unione. Allora, noi oggi però vogliamo partire innanzitutto dalla figura di questo grande storico che è scomparso all'alba di ieri, il 17 giugno, aveva 87 anni, morto a Bologna. È stato l'uomo che ha portato, come diceva anche la signora, ex insegnante a Prima Pagina stamattina, in qualche modo la storia delle persone, i piccoli, dentro la grande storia. È stato colui che insieme al collega Giovanni Levi ha in qualche modo introdotto in Italia l'idea della microstoria, che era anche un po' l'architrave di una bellissima collana per la casa editrice Einaudi, per la quale ha a lungo lavorato Ginzburg. E di lui vogliamo parlare, una storia personale e familiare straordinaria. Figlio di Leone e di Natalia Ginzburg, ha insegnato tra Bologna, Pisa e poi tanto tempo a Los Angeles, alla UCLA in California, ha prodotto libri fondamentali già da giovanissimo, perché I Benandanti, che è il primo dei suoi studi dedicato alla stregoneria, ai guaritori, alle credenze popolari tra 5 e 600 in Friuli, nel 1966, non aveva neppure 30 anni, poi Formaggio e Vermi, Storia Notturna, ne parleremo, cercando di mettere insieme. Quindi il nostro non è solo un omaggio, ma il tentativo di comprendere chi è stato Carlo Ginzburg e nello stesso tempo l'importanza della storia per il presente e per il futuro. Marcello Flores è il nostro primo ospite, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno.
9: È uno storico, lo posso dire, di riferimento anche per noi di Radio 3, a lungo insegnato storia comparata, storia dei diritti umani all'Università di Siena. Le chiedo innanzitutto un primo suo contributo per avvicinare anche chi, tra le persone che ci sta ascoltando, Ginzburg non lo conosce o non sa molto della sua opera. Di che cosa stiamo parlando, di chi stiamo parlando?
0: Stiamo parlando sicuramente dello storico più grande della sua generazione e anche in qualche modo del più anomalo, proprio perché si è mosso su terreni diversi, affrontando la capacità di unire diverse discipline. Noi troviamo nei suoi diversi scritti l'antropologia, la critica letteraria, la storia dell'arte, la psicanalisi, e l'idea soprattutto di affrontare, partendo da un rapporto diverso con le fonti, con la documentazione, un mondo che fino allora era sconosciuto. Con un po' di semplicità si dice il mondo degli esclusi, il mondo in qualche modo dei perdenti, ma in realtà lui, a partire proprio, come ricordava lei, da Benandanti e soprattutto dal Formaggio e i Vermi, che è quello che vi ha dato poi l'immediata grande fama internazionale anche, è l'attenzione alle mentalità che anche quei gruppi riconosciuti minori, subalterni o disredati avevano, e quindi gli ha dato una legittimità, la necessità di comprenderli, perché questo significava comprendere le relazioni che c'erano anche con il potere. In quel caso il potere era quello dell'Inquisizione, ma quindi qualche cosa che non era solo una storia delle classi subalterne, ma era in realtà, anche perché Ginzburg non ha mai accettato questa visione un po' da marxismo volgare della classe che spiega tutto quanto, ma invece queste mentalità che erano presenti all'interno dei diversi gruppi sociali e che permettevano delle relazioni di potere, ma anche di contrasto, di conflitto con il resto della società a partire dal momento del potere. E in tutto questo ritorna continuamente, da un punto di vista metodologico, il tema di che cos'è vero e che cos'è falso, e cioè della possibilità che la storia racconti davvero la verità e che cosa significa cercare di raccontare la verità.
9: Ecco, su questi almeno due punti che lei ha toccato, Flores, la ringrazio perché ha spiegato in pochi minuti qualcosa di molto complesso, l'impatto, l'importanza del lavoro di Ginsburg. Le voglio chiedere, questo approccio che non è di dar la voce ai senza voce, ma di raccontare la complessità di ciò che è stato, andando oltre il recinto della politica del potere, è ancora un approccio storiografico, come dire, eterodosso, perché prevale sia nel racconto del passato ma sia purtroppo anche nel racconto del presente il concentrarsi invece su chi ha le leve del potere in mano, come se solo loro facessero davvero la storia?
0: Ma un po' questo è vero, perché in qualche modo è più facile fare la storiografia del potere, raccontare il potere, perché ci sono gli archivi dove è maggiore la documentazione, perché ci si adatta un po' per tradizione in qualche modo. Quindi sicuramente la linea tracciata da Ginsburg è presente, ma continua a rimanere minoritaria. Ora, il problema grande è che poi la capacità con cui l'ha affrontata lui, una capacità di studioso ma anche una capacità di scrittura, e credo sia legata anche alle sue vicende personali, al padre, alla madre, alla famiglia in cui ha vissuto, agli amici dei genitori che ha frequentato, beh, questo ne ha fatto in qualche modo un unicum, e quindi a volte anche gli studi cosiddetti di microstoria che hanno cercato di seguirne le tracce sono rimasti in realtà molto più deboli da un punto di vista dell'impatto storiografico e della capacità di spiegare davvero che cosa fosse il passato che si prendeva in considerazione.
9: E poi quel discrimine tra il vero e il falso che lei ha giustamente menzionato come una delle altri assi portanti dell'indagine storiografica di Ginsburg, che di nuovo risuona, no? Non solo come il guardare al basso alla vita reale delle persone, non solo ai padroni del mondo per capire che cosa accade, ma anche indagare la ragione del successo delle credenze al di là della loro corrispondenza ai fatti, si tratti di stregoneria o di altre credenze popolari, che sono state una delle grandi passioni di Ginsburg. Che cosa ci insegna questo suo lavoro oggi rispetto se ci guardiamo intorno, a una realtà che, complice anche la digitalizzazione di tutto, dei media, del dibattito pubblico, è sempre più in difficoltà quando si tratta di distinguere tra vero e falso?
0: Ma lui ha cominciato in modo soprattutto pubblico molto forte negli anni Ottanta con la polemica negli Stati Uniti con Hayden White, che era il campione, diciamo così, dell'idea che tutte le narrazioni si equivalgono, che la storia è come un romanzo, che in fondo non ci sono prove vere di riscontri di verità, e su questo, siccome era un momento in cui tra l'altro era forte un tema a cui Ginsburg è sempre stato sensibile, quello dei negazionisti della Shoah, lui su questo fece una grande battaglia anche pubblica, sostenendo che ovviamente non tutte le narrazioni si equivalgono e che è possibile accertare i fatti e che la storia è anche questo, trovare quindi le prove, le verifiche, cercare la falsificabilità delle impostazioni e interpretazioni che si danno dalla storia. Su questo lui ha scritto diversi saggi diversi, e è un tema che noi troviamo fino alle ultime raccolte di saggi che ha fatto a proposito delle fake news, del ruolo che queste hanno e del come si deve e si può fare per contrastarle. Quindi questo è un tema a cui non ha potuto dare, perché non si può dare, una risposta risolutiva, ma che ha contribuito enormemente a mettere in evidenza come un aspetto cruciale dell'oggi, e lo ha fatto anche poi nel confronto, per esempio, tra la differenza tra la verità storica e la verità giudiziaria, ma questo è stato anche un altro capitolo della sua vita.
9: in riferimento innanzitutto credo all'omicidio a Calabresi, insomma è un'altra delle cose a cui si è dedicato con una passione che evidentemente è stata sempre trasversale, mai settoriale, no? Anche per quanto concerne le epoche storiche. Molto triste, scrive al primo messaggio che leggo stamattina di un'ascoltatrice che si firma solo G, che i media diano tutti voce alle grandi menti solo da morte, invece tutti i giorni si parla dei piccoli inutili esseri umani, occasioni perse. Direi che questa cosa è vera in parte, ma sicuramente non vale per il rapporto tra questa rete radiofonica e Carlo Ginzburg, che è stato tante volte intervistato, menzionato, ricordato nella sua grande importanza. 3355634296 è il nostro numero, mandateci anche WhatsApp audio. Silvia fa una domanda complessa che giro a Flores e anche alla nostra nuova ospite che oggi ha dedicato sulla stampa due pagine molto belle al padre della microstoria. Anna Foa, buongiorno e bentornata a Radio 3, a tutta la città ne parla. Buongiorno intanto, non so se Foa mi sente, proviamo a verificare il collegamento. Silvia scrive, chiede anzi, si può dire che la microstoria sia in campo storico il parallelo di quello che è stato in campo filosofico il pensiero debole? Quindi si va sul tecnico, ma insomma il riferimento è una corrente filosofica che fa capo in Italia, soprattutto a due filosofi come Gianni Vattimo e Pieraldo Rovatti. È un tema apparentemente settoriale, in realtà è molto interessante perché allude all'idea di sia in campo storico il parallelo di quello che è stato in campo filosofico il pensiero debole. Quindi si va sul tecnico, ma insomma il riferimento è una corrente filosofica che fa capo in Italia, soprattutto a due filosofi come Gianni Vattimo e Pieraldo Rovatti. È un tema apparentemente settoriale, in realtà è molto interessante perché allude all'idea della decostruzione dei grandi paradigmi, quindi dell'illusione di chiudere la comprensione

0: della vita di un grande storico, e nello stesso tempo cerchiamo anche di prendere spunto da quella bellissima telefonata di prima pagina per capire il nostro rapporto come opinione pubblica, come cittadini, con la storia, con il passato, in un tempo in cui ci si riempie la bocca di identità da preservare, dai diversi, tradizioni da difendere, ma quali e basate su quali conoscenze? Allora, scrive Michele in questo messaggio, in relazione appunto al tema della difesa dell'identità: siamo talmente vuoti che per difendere la nostra ormai misconosciuta identità sentiamo la necessità di allontanare coloro che sentiamo diversi rispetto a quella che è la nostra identità di oggi, consumistica e omologata. Anna Foa, moltissimi spunti. Forse le voglio prendere sul serio quella domanda, diciamo, filosofica che fa Silvia, cioè questa idea di microstoria a cui lei dedica anche il suo articolo, appunto è intitolato a doppia pagina sulla pagina culturale La Stampa il padre della microstoria, c'è una bellissima foto di Carlo Ginzburg sorridente. Ha qualcosa a che fare con questo approccio appunto debole, non sistematico, che non vuole ingabbiare la realtà dentro dei concetti rigidi, che poi ha avuto anche un suo percorso in campo filosofico?
1: Certo, certamente tutto ha a che fare con questo. L'approccio della microstoria è qualcosa che cambia radicalmente la storia. Io sarei più dell'idea che c'è stato effettivamente un cambiamento. Certamente non tutti sono stati a livello di un Ginzburg nello scrivere delle microstorie, ma c'è stato un cambiamento sistematico nell'approccio proprio. Cioè alcuni, poi ovviamente non è stato solo questo, sono state altre cose che si sono fuse. La grande lezione di Bloch, per esempio, a cui Ginzburg teneva moltissimo e che ripeteva continuamente nei suoi scritti e nelle sue lezioni anche all'università. Ma io credo che questo approccio microstorico abbia senz'altro avuto un rapporto molto stretto anche con l'idea che Ginzburg si faceva e formava e insegnava dell'identità. Termine, io per esempio oggi continuo a avere dei dubbi terribili, penso che un termine che andrebbe abolito, perché ma che da
0: anch'io fa paura perché fa tantissimi danni sia a livello collettivo che a livello personale, individuale.
1: Ci sono molti termini che andrebbero aboliti, certamente quello di identità è uno dei primi, e anche guardando al passato, alla nostra storia, la storia del femminismo, per esempio, questo termine identità si è formato come un modello che ha avuto poi dei disastri, ha contribuito a dei disastri. Pensiamo all'identità adesso in Israele, la forza di un'identità sovranista, pensiamo all'identità americana proposta da Trump, pensiamo alla patria proposta nel nostro paese.
0: Ecco. Quasi ovunque nel mondo, no? È la parola che rende, è il termine che rende di più in infatti, termini di consenso elettorale innanzitutto.
1: Infatti, certo, ma non è solo il consenso elettorale. Io penso che effettivamente quella storia, anche quando non è stata rivolta la polemica di Ginzburg su White è stata importantissima, ma Ginzburg non si è solo schierato contro il negazionismo della Shoah, ma recentemente ha proprio fatto una battaglia in nome di una verità che esisteva, ecco, anche non solo recentemente, ma di nuovo l'ha presa negli ultimi anni, anche nelle sue posizioni politiche, per esempio riguardo alla questione ebraica, poi si sentiva anche fortemente ebreo. Ma io direi che c'è stata proprio in tutti i suoi scritti, fin dai primi, siano quello splendido libro che è I Benandanti, c'è qualche cosa che spinge fortemente a rimettere in discussione gli steccati, questo bisogno di confrontare le due posizioni, l'idea che hanno nei Benandanti sempre, l'idea che gli inquisitori hanno di quelli che hanno di fronte, l'idea che loro si fanno di se stessi, e come queste idee a un certo punto vengano confuse e poi una delle due, quella degli inquisitori, venga imposta con la forza. Ecco, questo è un modello che si rifà ai retaumaturghi di Bloch, all'esame delle due posizioni, di come si analizza un mito e quindi raduna antropologia, storia, tutta una serie di cose che poi troveranno nel libro sul Sabba di Ginzburg, la massima espressione e la grande diffusione di domande a cui che Ginzburg pone e a molte delle quali anche risponde.
0: Senta Anna Foa, lei ha già fatto due volte riferimento a questo capolavoro molto amato da Carlo Ginzburg, che era I retaumaturghi, dello storico francese Marc Bloch. Lo ricordo, ha più di un secolo questo libro, è stato pubblicato nel 1924, che diciamo così, per chi non lo conoscesse

0: Nello spirito, l'idea è di andare oggi ad approfondire tutti gli input che ci fornite. È in realtà un gigantesco libro dedicato alla grandissima notizia falsa che era il rito della guarigione della scrofola, mediante il tocco, certo, delle mani da parte dei re cristiani di Francia e d'Inghilterra durante, sì, il Medioevo. Mark Bloch è stato evocato anche dalla nostra ascoltatrice, signora ex insegnante di storia, che ha chiamato a Prima Pagina e che ci ha un po' spinto a fare questa puntata un po' diversa dalle altre, Tutta la città ne parla, perché ci ha anche ricordato una notizia che è di questi giorni, di poche ore precedente la notizia tristissima della morte di Ginsburg, e cioè la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di dedicare uno spazio al Pantheon, quindi di inserire, ed era morto nel 1944, ucciso dalla Gestapo, come dicevo, proprio come Leone Ginsburg, di inserire tra gli immortali di Francia anche proprio lo storico tanto amato da Ginsburg. E questo ci ha fatto porre una domanda, l'ha fatta anche quella signora a noi, e ora proviamo a rispondere. Ma non è che c'è una differenza abissale ancora, al di là della grandeur francese, di certi riti che fanno parte di quel paese molto diverso dal nostro, un rapporto diverso non solo con la storia, ma con la cultura. Luigi Spinola mi faceva giustamente notare, perché l'ha scoperto facendo la rassegna stampa di Radio Tremondo, Luigi, che mi vede al di là del vetro, che c'è una copertina di una rivista importantissima francese che le può anche questa notizia di Mark Bloch al Pantheon, l'ha messa in copertina, c'è Mark Bloch grande di fronte. Ci immaginiamo uno storico morto 80 anni fa che diventa uomo da prima pagina di un importante giornale italiano? Questo vuol dire forse che noi svalutiamo in generale non solo la storia, ma la cultura, le diamo meno peso anche quando parliamo di patria e identità? Questa domanda la faccio a un terzo ospite che ci ha appena raggiunto, e sono molto contento di dirgli bentornato a Radio 3, che è il professor Marc Lazar. Buongiorno Lazar.
1: Buongiorno.
0: Professore a Sciences Po a Parigi, alla LUISS di Roma. Tra i suoi libri ricordo quello pubblicato in italiano, che per la Terza, se non sbaglio, che è Popolocrazia. Professore, risponda a lei questa differenza di trattamento e questa importanza di Bloch, che poi però aveva tra l'altro un rapporto così importante a livello virtuale, ovviamente, con Carlo Ginsburg. C'è un abisso nel rapporto con la cultura e con la storia tra Italia e Francia, o stiamo esagerando dandoci la croce addosso?
1: Abisso forse un po' forte, ma prima di rispondere alla sua domanda, voglio dire che ovviamente l'annuncio della scomparsa di Carlo Ginsburg ha fatto anche, è stato veramente ben percepito, o più esattamente c'è una grande informazione nei giornali francesi. Questo dimostra anche l'interesse che c'è in Francia con gli storici in generale e il mondo della cultura. Carlo Ginsburg era noto, conosciuto, quasi tutte le sue opere sono state tradotte e ben accolte, non solo del piccolo mondo, diciamo, di storici, ma anche, appunto, ogni volta che c'era un libro pubblicato di Ginsburg c'era un'intervista su, non lo so, Le Monde, Libération, principalmente, quindi due quotidiani della stampa importanti. Sì, io sono. La sua domanda è molto interessante, perché io ho sempre avuto questa sensazione che, diciamo, che in Francia, non parlo della cultura in generale, ma dalla storia e gli storici in Francia hanno un peso molto importante nel dibattito pubblico.
0: Perché, Lazar? Perché?
1: Ma secondo me perché ha giocato un ruolo importante nella costituzione dello Stato-Nazione. Potrei ritornare, cioè tornare già all'epoca della storia moderna, ma anche nella storia contemporanea, cioè a partire dall'Ottocento, per esempio, Jules Michelet ha avuto molta importanza. La storia in Francia ha contribuito a costruire la dimensione nazionale della Francia, la nazionale o la dimensione nazionale repubblicana, il grande Ernest Lavis, per esempio, o invece la tradizione nazionale di destra, e quindi con storici di destra che hanno avuto un percepito, dimostrato un'altra o raccontato un'altra storia nazionale. Ma quello veramente mi colpisce molto, e non vorrei essere, diciamo, tra virgolette, il famoso francese arrogante in confronto dell'Italia, assolutamente no. Ma per esempio quando guardo i media francesi, Molto spesso c'è appunto la presenza di storici non solo francesi, appunto prendevo l'esempio di Carlo Ginzburg, ma ovviamente quando c'è un storico straniero che si interessa alla Francia, subito ha un grande spazio. Prendo un esempio anche attuale perché c'è un grande film su De Gaulle, un film di fiction, e lo storico che ha contribuito a questo film è uno storico inglese che si chiama Julian Jackson, che ha pubblicato un'enorme biografia di De Gaulle e ha avuto le prime pagine di tutti i giornali. O più negli anni 70 c'è stato lo stato americano Robert Paxton, grandissimo storico del fascismo in generale, che ha fatto i primi libri importanti sul regime di Vichy, quindi 40-44, e anche lui ha immediatamente scatenato un dibattito pubblico. E quando guardo in Italia vedo, mi sembra, forse mi sbaglio, ma meno importanza al lavoro storico nei media italiani. Voi giornalisti avete tanti giornalisti italiani di qualità, per carità, che fanno libri di storia e che sono molto presenti. Potrei fare la lista, ma ovviamente pensate tutti a tanti giornalisti italiani, specialmente per esempio del Corriere della Sera, per prendere un unico esempio, mentre vedo meno presenza di storici che fanno un bel lavoro, storici professionali. È esattamente l'opposto in Francia.
0: Marc Lazar, io la ringrazio perché, come avete capito, questo era uno spunto per ragionare di nuovo anche facendo questo parallelo, questo confronto, anzi un po' impietoso direi, con la Francia su di noi. Allora, devo anche segnalare che tra le cose che avete detto, Marcello Flores, Anna Foa e Marc Lazar, ha colpito molto quella riflessione, devo dire colpevolmente, stimolata un po' anche da me forse, sulla criticità del concetto di identità, che va insieme però da noi a un'ignoranza della storia che quindi la rende un po' traballante come concetto. E allora ecco che Cristiano segue la linea, scrive da Pesaro, l'identità come menzogna per l'indottrinamento dei popoli, siamo tutti figli di migrazioni e scambi di geni avvenuti migliaia di anni fa. Però gli risponde subito dopo un messaggio di Franco da Ravenna che proprio non ci sta a questo abbandono della categoria. Ma di che parlate? Abolire il termine identità, abolire le parole, questo lo fanno le dittature, i nazisti, i fascisti, i comunisti, ma che razza di intellettuali siete? Ma non vi rendete conto dei disastri che create? Credo che Anna Foa intendesse non cancellarla con un gesto appunto di cancel culture la parola, ma di maneggiarla con cura, mentre invece viene sempre brandita come una specie di area protetta, no? Di zona sicura da cui ripartire con forza e appunto andare più che altro contro poi il capo espiatorio di turno. Voglio aggiungere a questa nostra conversazione, che non è su Carlo Ginzburg, è un omaggio alla grandezza del suo sguardo, all'immensità del suo lavoro, ma è anche su di noi, al nostro rapporto con la storia, appunto tra passato e presente, la voce di una persona che lavora nel mondo della scuola, perché da un insegnante, ex insegnante, è partita questa puntata, quella telefonata prima pagina, e il rapporto con la storia è quello che si costruisce innanzitutto nei banchi di scuola, al liceo. Oggi è il giorno del tema d'italiano, alla maturità, oltre 500.000 di ragazze e ragazzi a questa prova fondamentale. Do il benvenuto e bentornate ai nostri microfoni a un insegnante di storia, professore al liceo Einstein di Cervignano del Friuli, Alessandro Cattunar, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Ci eravamo incrociati, lei aveva partecipato a Tutta la città ne parla per i suoi lavori sulla storia del confine orientale, dal Goriziano in cui vive e lavora, il confine delle memorie, uno suo libro, storia di vita e narrazioni pubbliche tra Italia e Jugoslavia. Le vorrei chiedere innanzitutto se anche lei, come la sua collega che ha chiamato a prima pagina, Ginzburg l'ha usato, introdotto, insegnando storia a scuola, e poi più in generale che cosa sta accadendo al rapporto tra i più giovani e la comprensione, lo studio del passato.
2: Ma credo che la figura di Ginzburg sia veramente perfetta per un po' cercare di capire cosa sta avvenendo adesso nel mondo della scuola, soprattutto delle scuole secondarie di secondo grado, perché Carlo Ginzburg è entrato nei manuali di storia ed è una buona notizia, direi, perché effettivamente vuol dire che quelle grandi narrazioni un po' monodimensionali e tutte orientate unicamente sulla dimensione politico-ideologica, si stanno in qualche modo mettendo in discussione, si aprono spazi di indagine anche ai livelli più bassi, quelli della scuola dell'obbligo, e la presenza in classe terza di Ginsburg è sempre per gli studenti una gran bella scoperta, vedere come reagiscono di fronte al formaggio ai vermi, alla storia di un mugnaio del Cinquecento friulano e di quello che è in grado di spalancarci davanti ai nostri occhi. Quella microstoria davvero ci fa capire come da parte degli studenti ci sia necessità, da un lato, di sguardi come questo, di soprattutto porsi le domande in modo diverso, capire quanto, lo diceva il professor Flores, la questione delle diverse categorie ci permettano di entrare in contatto con interpretazioni diverse del passato. La scuola a lungo credo che abbia innanzitutto avuto modo e occasione di proporre una narrazione lineare della storia. Adesso sempre di più si riesce, per fortuna, negli spazi di autonomia che hanno le scuole, a proporre invece narrazioni variegate, diversi punti di vista, far capire come lo stesso evento, che è stato accertato, ed è importante dire che i fatti si possono accertare, non sono tutti soggetti a interpretazioni contrastanti, ma sono anche al centro di percezioni diverse da parte di diverse categorie sociali. A scuola è fondamentale, negli ultimi anni si sta lavorando tanto sia sulle classi subalterne, ma anche sulla storia dal punto di vista di genere, la storia delle donne, non solo delle donne, ma in una prospettiva femminista. Quindi da un lato sono ottimista guardando le cose da dentro, dall'altro è altrettanto vero che il tempo a disposizione, le ore e la rilevanza che viene data nel suo complesso all'insegnamento della storia è sempre più critico, è sempre un po' percepito sotto attacco, perché davvero c'è poco tempo e invece la storia avrebbe bisogno di approfondimento e di occasione dei ragazzi di mettere le mani in pasta. Credo che un insegnamento di Ginsburg importante sarebbe questo.
0: È questo il punto forse più importante, oltre alla questione delle ore, una svalutazione complessiva della storia che avviene a scuola, come ci sta spiegando il professore Alessandro Cattunar del liceo Einstein di Cervignano del Friuli, che fa il paio con quella svalutazione della storia nel racconto mediatico italiano di cui ci parlava poco fa Marc Lazar, facendo il confronto con la Francia. Io vorrei chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla con un altro, abbiamo tre minuti, quello che è, insomma, un altro riferimento che rende così di attualità, anche se una parola, di contemporaneità bruciante, l'opera di Ginsburg con Anna Foa, perché lei oggi nel suo articolo sulla Stampa ricorda anche il suo ultimo libro, Il vincolo della vergogna, dove, a proposito di identità, no, quella parola che ha usato lei prima, anch'io, che ha suscitato reazioni diverse da parte degli ascoltatori, identità e quindi appartenenza, in quel libro Ginsburg pone invece un vincolo forte tra vergogna e appartenenza, che è una cosa ben diversa dall'identità, e il riferimento immediato è, lei ci ha anche ricordato, la sua forte identità ebraica, il suo lavoro contro il negazionismo della Shoah, insomma, il riferimento è a quello che sta accadendo in Medio Oriente, in Israele, a Gaza, in particolare dal 7 ottobre in poi. Foa.
3: Sì, in un post-scritto dentro il libro, nelle prime pagine, Ginsburg sottolinea proprio apertamente, parlando della sua vergogna di fronte a Gaza, della sua vergogna di fronte alla crudeltà e agli omicidi. Non usa il termine omicidi, adesso non ce l'ho sotto mano, comunque, di Gaza. E però questa è una cosa fortissima che andrebbe molto ripensata, questo della vergogna. Sì. Non è la fierezza che fa il rapporto con l'identità, non è l'orgoglio patriottico, ma è il momento in cui ti vergogni di qualcosa che il tuo paese fa. E questo mi ricorda molte cose nelle sue opere. Lui era un tema su cui Ginsburg già molto rifletteva, ma credo che sia un tema importantissimo che andrebbe diffuso, che andrebbe rivisto. Questo suo ultimo libro è stato varie volte presentato e questo è stato sottolineato, però io credo che sarebbe, questa è un altro di quelle finestre sull'innovazione, sulla possibilità di capire meglio anche l'appartenenza, anche l'identità e il disastro che sta succedendo proprio su questi due termini, appartenenza e identità. Perché? Perché sono termini pericolosi, perché l'identità diventa pericolosa quando vediamo i ragazzi che scendono dalle colline e picchiano, pestano, uccidono vecchi, donne e bambini. Beh, allora ci domandiamo in nome di quale identità lo fanno. Carlo Ginzburg si vergognava, e questa sua vergogna è qualcosa che deve attraversare la storia e illuminarla di nuovo, come ha già fatto in altre sue cose.
0: Se mi vergogno per quello che fa un paese, una comunità, capisco che lì il vincolo è ineliminabile, no? È quello forse, più ancora che l'identità scelta con fierezza e orgoglio.
3: Il vincolo, ma non è diretto però, non è diretto, perché Carlo era un ebreo della diaspora, certo. Lo ridice in quelle parole, però questo vincolo comunque c'è, è andato anche a insegnare negli ultimi anni corsi nell'Università Ebraica di Gerusalemme, aveva un rapporto intenso e stretto, molti suoi scritti stanno uscendo in ebraico. Ecco, lui aveva un vincolo che è il vincolo anche degli ebrei che si battono non contro Israele, come viene detto, ma proprio per difendere la natura diversa da quella che oggi ci appare di Israele.
0: Anna Foa, Marc Lazar, professor Alessandro Cattunar, Marcello Flores, grazie. Tutta la città ne parla, continua ora in musica con un brano tra i più famosi di Francesco De Gregori e della musica italiana del secondo Novecento, direi, che ci interroga sul nostro rapporto col passato e sulla nostra capacità di proiettarci nel futuro. De Gregori, lo sapete, oltre ad essere al centro anche di un notevole dibattito polemico di questo periodo per le cose che ha detto sul ruolo politico e di impegno degli artisti, dei musicisti, ma insomma in quella canzone mette al centro proprio i singoli, se vogliamo proprio le microstorie di cui si è tanto occupato Carlo Ginzburg, quelle che non sono ricordate nei libri ma che tramite la loro partecipazione divengono poi protagoniste attive della storia, quella vera, con la S maiuscola, dall'album Scacchi e Tarocche dell'85, Francesco De Gregori, La Storia.
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Buongiorno, sono Gilberto, chiamo dalla provincia d'Asti. Ho comprato 10 giorni fa circa il formaggio ai vermi di Ginzburg, che sto leggendo, molto bello, quindi un piccolo tributo a questo grande storico che si è sforzato di far emergere il punto di vista delle classi subalterne sull'eredità degli annali francesi. Sono un insegnante, sono materiali che usiamo, che uso almeno molto spesso a scuola. Solo questo, grazie a voi e a lui.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla, Antonio Santaniello che apre la piazza e oggi il ricordo di Carlo Ginzburg è stato importante, molto, molto ampio, il formaggio e vermi, questo suo importantissimo saggio del 1976 edito da Einaudi. Io volevo consigliarvi un articolo sul sito dell'Università di Trento a firma di Paolo Fisichella che racconta un esperimento di microstoria. Nella microstoria di Ginzburg studiare eventi personali o di piccole comunità aiuta a comprendere le dinamiche sociali più ampie e si interessa anche di anomalie. Un caso che conferma l'anomalia, l'importanza dell'anomalia, è quello di Chiara Signorini, una contadina che è vissuta agli inizi del 500 in provincia di Modena ed è accusata di aver lanciato un maleficio contro la sua padrona. Torturata e processata da un domenicano, confessò stremata di averlo fatto su ordine della Madonna. Un caso unico nel suo genere. Quando poi il domenicano le chiese se la Madonna fosse nera e demoniaca, ella rispose di sì, decretando così la propria condanna al carcere perpetuo. Chiara Signorini rappresenta l'eccezione, come l'Inquisizione la norma.
2: Carlo Ginzburg è stato un grande innovatore e un grande maestro, e in questa occasione mi piace accomunarlo a un amico e suo seguace, lo storico comasco Raul Merzario, scomparso 20 anni fa, soli 60 anni. Proprio Ginzburg ne scrisse in un articolo commemorativo su Repubblica, Bruno da Como.
1: E ringraziamo Bruno che ci ha scritto anche sulla nostra pagina Facebook La Città per approfondire un articolo sul Domani a firma di Vincenzo Lavenia dal titolo La lezione di Ginzburg, lo storico narratore che indagava gli ultimi. Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrare lo storico e di discuterci ricorderà il rigore con cui scartava ogni pista di ricerca e ogni citazione incongrua. Se volete approfondire l'argomento lo trovate sul Domani e aggiungiamo noi, troviamo oggi nella società e nella politica un sempre più una frequente rivisitazione storica e si cerca di cambiare, adattare la storia a proprio piacimento. Non c'è spazio per l'incongruo, direbbe Ginzburg. Forse oggi più che mai abbiamo bisogno di storici.
3: Buongiorno. Ginzburg ha opposto la nozione di appartenenza, che è aperta e molteplice, alla nozione di identità, con la sua dimensione di chiusura e di scontro. Penso che sia un concetto fondamentale di cui dovremmo costantemente ricordarci. Grazie, Aurelio da Cremona.
1: Grazie Aurelio, concetto fondamentale di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata, in particolare con Anna Foa in questo primo spazio. Un'ultima vostra voce.
4: Buongiorno, sono Caterina da Castrovillari. Io quando ho sentito della di partita di Leone Ghisel ho pensato a quando 15enne mia sorella Gemma mi fece leggere Lessico familiare e così entrai nella famiglia Ginzburg. È stata per me una cosa stupenda, meravigliosa, e quindi ieri non ho potuto che piangere.
1: Sono tantissimi i ricordi che ci avete scritto nei messaggi che ci avete mandato sulla nostra pagina Facebook La Città. Se volete recuperare una conversazione con Carlo Ginzburg su Rai Play Sound potete trovare una puntata di Uomini e Profeti dal titolo appunto Conversazione con Carlo Ginzburg, datata 22 febbraio 2020. E chiudiamo con la voglia di imparare sempre, di non appiattirsi, la forte e genuina curiosità di Carlo Ginzburg racchiusa in questa frase con cui chiudiamo la nostra piazza. All'inizio di ogni ricerca provo una euforia dell'ignoranza legata alla sensazione di non sapere niente e di essere sul punto di cominciare a imparare qualcosa. Ascoltiamo il GR3.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dopo che i presidenti di Iran e Stati Uniti hanno siglato a distanza il memorandum di intesa in 14 punti per porre fine alla guerra, sembra saltata la cerimonia ufficiale della firma del testo annunciata per domani in Svizzera. Ieri sera la firma da parte di Trump a Versailles. I particolari.
3: Sul tavolo del G7 il presidente Trump impugna il pennarello nero come uno scettro. Bravo. E firma l'accordo con l'Iran tra gli applausi del presidente Macron. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa, firmata a distanza anche dal presidente iraniano Pezeshkian, che si fa fotografare con il testo in mano. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo e conferma Trump, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. Un'intesa meno ambiziosa e dettagliata di quella raggiunta 11 anni fa da Obama, scrive il New York Times, mentre molti analisti parlano di una vittoria di Teheran che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Dalle prime ore di oggi Mosca è bersagliata da ondate di droni provenienti dall'Ucraina. Alcuni hanno centrato una raffineria, un altro ha colpito un condominio a sud della città. Le autorità russe parlano di oltre 200 droni abbattuti. Per motivi di sicurezza, tutti gli aeroporti della capitale sono stati chiusi al traffico.
4: Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma. Si registrano ritardi fino a 90 minuti a causa di danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. Si tratterebbe di un furto di cavi. Trenitalia fa sapere che i tecnici sono intervenuti tempestivamente. La circolazione è in ripresa. Un'altra giornata di disagi comunque dopo il caos di ieri, dovuto a un guasto sulla linea Milano-Bologna tra Rogoredo e Piacenza, che ha causato la cancellazione di una decina di treni e ritardi a cascata.
2: Oggi primo giorno degli esami di maturità, oltre 500.000 gli studenti alle prese con la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Allora sentiamo in diretta Paola Guarnieri, che si trova davanti all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi. Buongiorno Paola.
5: Buongiorno a voi. Teste chine sui banchi, vocabolario sul banco naturalmente, gli studenti sono intenti a svolgere la prima prova, il tema. Due analisi del testo, tre testi argomentativi, due temi di attualità, sette tracce in tutto da cui scegliere. Per la tipologia A, analisi del testo, il Ministero ha scelto la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese, è un brano in prosa tratto da I piaceri del siciliano Vitaliano Brancati. Per la tipologia B, testo argomentativo, tre proposte molto diverse. Il discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente 26 giugno 1946 con 80 anni di storia della Repubblica Italiana sullo sfondo. Un brano di Piero Bianucci, te lo dico con parole tue, dedicato alla scrittura scientifica e all'etica del giornalismo, e il saggio del sociologo Frank Furedi, I confini contano, sul senso dei limiti delle frontiere in senso geografico, morale e anche generazionale. Tipologia C, attualità, due spunti sul presente, la riflessione sull'incanto e sulla meraviglia scientifica tratta dall'articolo della giornalista tedesca Funziona a meraviglia Wenche Usman, e un brano di Mario Calabresi tratto dal suo libro Alzarsi all'alba sul valore della fatica. Da Brindisi a voi la linea.
2: Grazie Paola Guarnieri.
4: Parliamo ora di caccia e scontro al Senato sulla proposta di riforma del settore.
6: Quasi 1.000 gli emendamenti, si alzano i toni sul controverso disegno di legge a prima firma Fratelli d'Italia che modifica le regole sulla caccia, in particolare aumenta specie, giornate, territori in cui è possibile sparare, incluse le spiagge, appoggia strumenti tecnici più impattanti e l'uso di uccellini vivi come esche, riduce il ruolo di enti tecnico-scientifici come ISPRA, aumenta quello del Ministero dell'Agricoltura, ma abilita per esempio anche guardie giurate private all'abbattimento. Per i favorevoli le attuali regole vanno aggiornate, i cacciatori dicono sono ideali bioregolatori. Riforma antiscientifica che favorisce le doppiette, ribattono opposizioni e voci critiche anche nella maggioranza. Plaude Federcaccia, protestano decine di associazioni ambientaliste, scrivono anche al Papa, lui mantiene terzietà ma richiama a rispetto e tutela del creato. Sonia Filippazzi, GR3.
2: La linea torna a tutta la città, ne parla prossimo giornale radio alle 13:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
7: Gli italiani, diciamo è un'entità troppo vaga. La storia anche. L'Italia è, e qui parlo dell'intreccio fra storia e geografia, è qualcosa di unico al mondo perché la diversificazione culturale e storica che è una caratteristica dell'Italia è concentrata in uno spazio piccolissimo. Non esiste un paese al mondo in cui sia questa combinazione di, diciamo, spazio ristretto ed estrema diversificazione culturale. Questo è una sfida e dal punto di vista dell'erudizione questo ha lasciato una traccia molto profonda. Il progetto della microstoria, cioè in cui non, diciamo, il micro non indicava il piccolo ma il microscopio, cioè l'idea di lavorare in maniera analitica su fenomeni molto vari, beh, nasceva anche, diciamo, da questa ricchezza storica, documentaria che è dell'Italia e, diciamo, vedendola come una sfida a cui bisognava rispondere.
8: Eccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono, per una puntata forse un po' diversa dal solito che abbiamo scelto di dedicare interamente o quasi direi alla figura del grande storico scomparso ieri, Carlo Ginzburg. Ne abbiamo ricostruito in parte nel tempo a disposizione la complessità dell'opera, l'originalità dell'approccio, l'importanza di questa categoria della microstoria che da lui introdotta insieme a Giovanni Levi nel mondo accademico, nel dibattito culturale italiano. L'abbiamo fatto con Marcello Flores, con Anna Foa, con Marc Lazar, perché insomma il rapporto con la Francia, con Marc Bloch e soprattutto la differenza che il nostro paese ha con la sua storia, i suoi intellettuali rispetto al paese d'Oltralpe è emersa gigantesca. Sono i giorni in cui Marc Bloch viene portato al Pantheon gloriosamente per decisione del presidente Macron. Tra le cose che abbiamo ascoltato, abbiamo anche sentito l'intervento da Cervignano del Friuli di un professore di liceo di storia che ha non solo detto cosa si può fare a scuola con le opere di Carlo Ginzburg, ma anche quanto quell'approccio sia in grado di parlare ai ragazzi, alle ragazze. E sicuramente ciò che ha provocato più messaggi e più reazioni sono state le parole sull'identità di Anna Foa, in particolare, che insomma era stata piuttosto critica sulla pericolosità di questo termine, soprattutto quando identità vuol dire patria, noi contro gli altri. Perché poi molto spesso l'orgoglio dell'identità va insieme a una svalutazione del lavoro intellettuale, della ricostruzione storica, dello studio, che invece è un immergersi nella complessità, altro che semplificazioni. Gerardo, per esempio, dalla Germania dice: ma non abbiamo un'identità occidentale da difendere, anche europea, perché ci dobbiamo solo vergognare? Altro concetto fondamentale dell'opera di Ginzburg, appunto quell'ultimo libro sulla vergogna, il vincolo della vergogna, l'abbiamo commentato con Anna Foa. Non si devono governare ancora di più coloro che vogliono distruggerla, la nostra identità? È un messaggio interessante su quale vogliamo continuare a ragionare con l'ultimo nostro ospite, che è il sociologo Luigi Manconi, firma di Repubblica, notissimo agli ascoltatori di Radio 3. Manconi, benvenuto e grazie.
9: Grazie a voi, buona giornata.
8: Dico subito che lei ha salutato sulla sua pagina Facebook la scomparsa di Carlo Ginzburg, maestro, insieme a quella di una maestra del pensiero italiano che è stata la filosofa, figura fondamentale del femminismo italiano, Luisa Muraro. Le chiedo prima di rispondere a quella domanda sull'identità, se l'accostamento è solo cronologico, se invece insomma sono stati due maestri entrambi per lei e perché.
9: Beh, è un accostamento autobiografico, perché per me sono stati tali due maestri indimenticabili in momenti diversi della mia vita, ma quando si parla di persone decedute è insopportabile che si parli di noi, dei sopravvissuti, quindi la chiudo qui su questo punto. Per me l'accostamento tra queste due figure è motivato dal fatto che entrambe sono state persone che hanno sviluppato una elaborazione scientifica, una speculazione intellettuale di altissimo livello e al contempo si sono lasciate attraversare dalla passione civile. E aggiungo un altro elemento: entrambe hanno cercato l'origine dell'identità, e so quanto ne avete discusso stamattina, analizzando i movimenti dal basso. Ricordo di Luisa Muraro quell'antica esperienza del Comitato Unitario di Base della Pirelli, quando alla fine degli anni 60 gli studenti incontrarono la classe operaia e cercarono forme audaci, anche se ingenuo, di rapporto politico. E soprattutto le parole di Carlo Ginzburg di 4 minuti fa, mi sembra,
10: sì,
9: quando spiegò che quel micro non si riferiva alla piccolezza, alla dimensione ridotta, quasi ad affermare il significato dell'insignificanza, ma si riferiva allo strumento dell'analisi. Ha parlato del microscopio, cioè di un'analisi affilata e profonda che sapesse andare appunto all'origine delle vicende umane, là dove si trova la sofferenza, il desiderio, là dove si coltiva la speranza e dove si celebra il dolore e il lutto.
8: Devo dire, quelle parole che abbiamo ascoltato di Ginzburg, ha fatto bene Manconi a ricordarle nella clip con la quale tradizionalmente rientriamo qui in diretta dopo il giornale radio. Era all'interno di una puntata dell'Isola Deserta, il programma di Chiara Valerio, 11 febbraio 2023, la ritrovate per intero su Rai Play Sound. Questo approccio di Ginzburg, l'ultima domanda che le faccio, Carlo e Luigi Manconi, ma anche di Muraro appunto, di mettere al centro la storia singola, ma non perché sia significhi scartare dalla categoria ampia, ma perché spesso l'universale si ritrova nel particolare. Posso dire, assomiglia un po' all'approccio, per esempio, di battaglie per i diritti civili e politica che lei stesso ha fatto e raccontato tante volte, come se il caso Cucchi, il caso Altrovandi fossero vicende singole, oregenie ancora di più, dentro cui però si ritrova tutto il male del mondo, per citare, se vogliamo, la mamma di Giulio Regeni, Paolo Delfendi, ma anche l'essenza stessa dell'umano, cioè andare a vedere il piccolo, il micro, appunto, microstoria, non significa abbandonarlo, il macro, ma capirlo meglio.
9: Sì, ma vi scongiuro, non pensiate che la mia sia falsa modestia o civetteria, ma io non consento che si accosti il mio lavoro, di cui sono ovviamente consapevole e fiero, ma di cui so la misura, a giganti del pensiero come Carlo Ginzburg o a una personalità come quella di Luisa Muraro. Le ho chiamati entrambi maestri proprio perché da loro ho imparato quello che è il metodo che lei così generosamente ha riconosciuto, cioè le biografie, i nomi e i cognomi e i corpi delle persone come entità palpitanti di desideri e che patiscono dolore e sofferenza.
8: Perché, ultimissima domanda, violo la promessa, perché molto spesso invece questa carnalità, singolarità, unicità, non solo la storia, ma in generale il pensiero l'ha ignorata?
9: Perché è più facile guardare le dimensioni macro, le dimensioni del potere nel suo esercizio, perché il fascino del potere è intanto nelle sue grandi dimensioni e poi nella sua capacità di sedurre, di attrarre, di manipolare. Se noi rovesciamo questo punto di vista e guardiamo la storia dal punto di vista di Menocchio, ho delle tante intuizioni meravigliose di quel libro Spie, allora stiamo veramente rovesciando la visione del mondo. Bene, io sono felice di aver capito qualcosa del mondo leggendo Carlo Ginzburg e ringraziandolo per la sua incredibile generosità. Vorrei anche ricordare che di tale generosità fa parte quel libro del 1991, Il giudice storico, in cui Carlo Ginzburg, appunto, con enorme generosità, scrisse con attenzione scientifica, oltre che con passione civile, in difesa del suo amico carissimo Adriano Sofri in prigione per un reato di cui si dichiarava innocente.
8: Grazie Manconi, tutta la città ne parla, in ritardo, finisce qui, lascia la linea Radio Tremondo, ci risentiamo domattina.
10: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e ovviamente un saluto anche a chi ci ascolta in podcast su RaiPlay Sound e su altre piattaforme. Lunedì la firma elettronica di entrambe le parti, ieri la firma cartacea simbolica, diciamo da esposizione, da vetrina da parte del solo presidente Trump a Versailles a margine del G7. Domani a Lucerna firma contestuale di quel memorandum di intesa che entro 60 giorni dovrebbe trasformarsi in un accordo di pace tra USA e Iran. In 14 punti il memorandum chiarisce quale sarà il percorso in questi due mesi, mentre le analisi più drastiche, più disinibite, diciamo, leggono già un accordo che segna una sconfitta degli Stati Uniti. Stati Uniti che in fondo ottengono due cose che avevano già prima della guerra: la riapertura dello stretto di Hormuz, che era appunto aperto, e la promessa di Teheran di rinunciare al suo nucleare militare, con in più una serie di conseguenze ed effetti collaterali che cercheremo di analizzare nel corso della puntata. E a proposito della riapertura dello stretto, la mente corre subito ai mercati energetici, al prezzo del petrolio e quindi anche all'inflazione che affligge proprio l'economia americana, sulla cui scena plana il nuovo governatore della Federal Reserve, Kevin Warsh. Kevin Warsh che ha la sua prima prova interna e internazionale. Una prova che comprende anche la capacità di resistenza alle sollecitazioni, alle molestie, potremmo dire, da parte del suo stesso sponsor principale, Trump. Intanto Kevin Warsh imprime il suo marchio, vuole cambiare le regole della comunicazione, dice i consiglieri della Fed parlano troppo e compromettono l'azione della banca. E forse abolirà addirittura la conferenza stampa tradizionale. Inizia così quindi l'era di Kevin Warsh che, nonostante la reiterata richiesta di Trump di questi mesi, per ora non abbassa i tassi. Questo è il nostro programma di oggi, questo è il numero a cui inviare un SMS o un WhatsApp: 335-5634-296.
1: به متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کرد ولی الان متن فارسی متنی است که مورد امضای طرفین قرار گرفته و این هم به نظرم یک نکته مهم هست که حتما نباید از نظر دور بمونه این متنی است که کاملا منطبق هست با متن انگلیسی تعهدش لذا در این بازه زمانی 60 روزه
0: Ed è la voce di Esmael Barghey, quella che stiamo ascoltando, e cioè la voce del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Diceva: il memorandum d'intesa è ufficialmente completo e finalizzato, è stato firmato da entrambe le parti, il testo persiano è quello che è stato firmato dalle parti e questo è un punto importante da non trascurare. Poi parlava appunto del periodo dei 60 giorni che abbiamo citato. Ad ascoltare con noi la voce di Barghey c'è collegato Riccardo Redaelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, docente e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, bentornato ai microfoni di Radio Tremondo per aiutarci a leggere appunto i fatti di questi giorni, di queste ore e i fatti di domani, ecco, che probabilmente scriveranno un po' la storia di questo conflitto, della fine di questo conflitto e probabilmente del dopo guerra. Cosa ne pensa? Ecco, lei ha letto il memorandum, cosa pensa di questi 14 punti e cosa pensa della nostra illazione iniziale, cioè che si tratta di una sconfitta degli Stati Uniti?
2: Ma sostanzialmente avete ragione voi, è una sconfitta. E il problema è che il presidente Trump è entrato in una guerra che non solo era illegale dal punto di vista del diritto internazionale, ma mal pianificata, assurda, solo per compiacere l'ultradestra israeliana. E non c'era un progetto strategico, si è sottovalutato la grande capacità di resistenza dell'Iran, che invece doveva essere abbastanza nota. E i risultati sono questi. L'errore primo commesso da Trump risale al 2018, durante la sua prima presidenza, quando unilateralmente fece ritirare gli Stati Uniti da quell'accordo JCPOA, che era un accordo faticosamente raggiunto dopo, ricordiamolo, 13 anni di negoziati, ed era un accordo buono nonostante tutta la propaganda contro questo accordo, in cui l'Iran di fatto per 10 anni dava sicurezza e garanzie. Oggi torniamo in una situazione peggiore di quella, questo è il paradosso.
0: Riccardo Redaelli, entriamo tra le righe, diciamo, di questo memorandum, 14 punti dicevamo, e allora il primo dei punti prevede l'interruzione dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano, dove Israele sta combattendo contro Hezbollah, e questa è già una prima vittoria del regime che ha sempre condizionato l'accordo proprio sulla situazione, con la situazione in Libano. Un'altra richiesta, la rimozione delle sanzioni, e anche questo è un risultato che gli iraniani ottengono. Vengono resi disponibili i fondi iraniani all'estero, ma non solo, in qualche modo sono previsti anche dei risarcimenti, anche se non sono formalmente tali, ma un fondo da 300 miliardi di dollari a cui attingere. Insomma, questo però si traduce in cosa? Nel dare respiro a quel regime che si voleva cambiare, fornirgli le armi per attenuare la protesta interna e quindi per poter gestire all'interno quella che è una, diciamo, una vittoria. Quindi da un certo punto di vista ottiene esattamente raggiunge gli obiettivi opposti.
2: Ha ottenuto tantissimo la Repubblica Islamica dell'Iran, perché di fatto ha vinto il confronto militare, nel senso che l'obiettivo iniziale era distruggere la Repubblica Islamica, non essendoci riusciti, quello era un fallimento, i costi internazionali erano insostenibili. Ecco, ci sono però, allora, questi accordi, fatto quando si negozia con gli iraniani, che sono negoziatori molto abili, ma fin troppo abili, si avvitano ogni tanto su loro stessi. Il problema è che c'è un altro elemento che in realtà non entra nell'equazione, e che è il governo di Bibi Netanyahu. Netanyahu non solo combatte Hezbollah in Libano, ma bombarda in modo indiscriminato le città libanesi, facendo moltissime morti civili. Questo è inaccettabile per la Repubblica Islamica, e quindi dovrà esserci una grande capacità di Trump di bloccare le tentazioni della destra israeliana far saltare l'accordo, soprattutto perché ci sono le elezioni non solo negli Stati Uniti ma anche in Israele. E su tutto il resto, la rimozione delle sanzioni è il tipico accordo step by step, cioè passo per passo. Tu fai qualcosa, diluisci l'uranio, io ti tolgo delle sanzioni. E quindi questo non è una cosa particolarmente innovativa. Invece è abbastanza sorprendente quella postilla in cui si promette un grande contributo finanziario per ripristinare le distruzioni di questa guerra, ma che ridà fiato veramente a un regime che io ho definito in passato un regime zombie, ma che, come si vede sempre nei film di Hollywood, gli zombie sono anche molto pericolosi e lo hanno dimostrato.
0: Ne ottiene, diciamo, il cambiamento all'interno, ottiene il cambiamento dei personaggi sulla scena, ottiene il cambiamento delle condizioni economiche che potrebbero migliorare, quindi anche far cambiare anche le possibilità, ecco, conquistare consenso da parte del regime di Teheran. Veniamo alle altre cose che gli Stati Uniti avrebbero voluto, cioè la limitazione del programma missilistico iraniano da una parte e la limitazione agli aiuti, ai finanziamenti da parte del regime di Teheran ai suoi proxy, a Hezbollah e a Hamas. Anche qui in realtà non c'è nulla di fatto per Washington.
2: Ma allora, il programma missilistico è una questione di sopravvivenza per Teheran, e sempre Teheran aveva escluso da ogni negoziato di poter trattare su questo, anche perché, e lo ha dimostrato questo conflitto, l'arsenale missilistico iraniano è l'unica garanzia di sopravvivenza che hanno, non avendo la bomba atomica. Quanto ai proxy, Hamas ormai è l'ombra di se stesso, e l'Iran ha perso anche la Siria, quindi le capacità di non soltanto di finanziare, ma di inviare armi ai propri proxy, che sono molto debilitati, è minore. Io non sovraenfatizzerei questo punto. Gli unici proxy che l'Iran, anche se hanno una certa autonomia, con cui riesce veramente a intervenire sono le milizie sciite irachene, che sono un problema, anche perché sono radicate dentro le istituzioni, e gli Houthi nello Yemen, che però hanno una grande autonomia. Questo non sovraenfatizzerei questo ruolo. Mi sembra più grave il fatto che il regime si sia rafforzato proprio in virtù di questa guerra, per una pluralità di motivi.
0: Riccardo Redelli, prima di salutarci, non possiamo non parlare di una questione che è stata centrale nel conflitto e che è stata quella che ha avuto il maggiore riflesso a livello globale: la chiusura dello stretto di Hormuz. L'agenzia ufficiale iraniana IRNA ha diffuso i dettagli dell'accordo. C'è l'impegno appunto a riaprire il canale, a far passare le navi che sono in questo momento ferme, ma in realtà poi fanno sapere dal Ministero degli Esteri che l'Iran, che Teheran, si riserva alla fine di questi 60 giorni il diritto invece di imporre un pedaggio per le navi che transitano nel canale, e qui si peggiorerebbe addirittura la condizione precedente al conflitto.
2: Assolutamente, ma è evidente che l'Iran aveva sempre minacciato di chiudere Hormuz, e che è una strettoia, per far capire al radioascoltatore, queste grandi navi passano da dei corridoi marittimi stretti, larghi poche miglia, e quindi sono percorsi davvero obbligati. E c'è da sminare Hormuz. Una volta che tu blocchi un'arteria vitale come questa, rimane sempre il rischio, la possibilità da parte iraniana, ma la percezione del rischio da parte nostra, che rivenga chiuso di nuovo Hormuz. In realtà gli iraniani sul medio e lungo termine devono stare attenti a una cosa: minacciare troppo di tenere Hormuz, di far pagare i pedaggi, è un boost per tutti i progetti alternativi per bypassare proprio questo choke point internazionale. Quindi la partita è un po' più complicata. È evidente che la guerra ha peggiorato moltissimo tutto questo.
0: Riccardo Redelli, grazie per essere stato con noi oggi. Naturalmente attenderemo la giornata di domani con la firma a Lucerna. Questo dossier, ecco, come si dice in gergo, questo accordo poi approderà già domani a Bruxelles, a un vertice dei 27, in cui l'Europa a questo punto potrà avere un ruolo diverso una volta ottenuta la condizione che chiedeva per agire e collaborare, cioè un cessate il fuoco. Grazie Riccardo Redelli, a presto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Riccardo Redelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E adesso noi ci prendiamo una pausa, ma in realtà è una pausa per andare da qualche altra parte, come sempre, un passaggio, e andiamo adesso negli Stati Uniti sulle onde delle radio e delle interferenze di Andrea Borgnino.
3: Interferenze.
0: Buongiorno Andrea, che intanto è entrato nello studio K2 di Via Asiago. Abbiamo detto radio americane, radio che staranno dando le notizie di cui stiamo parlando, ma non tutte in realtà, perché qualcuna
4: ha chiuso. Buongiorno Anna Maria, buongiorno a chi è in ascolto. Sì, volevo fare un po' un punto sulla radio americana. C'è una notizia che è una notizia abbastanza importante, anche un po' triste in verità. Il 1 giugno, cioè anzi il 22 maggio, ha chiuso CBS Residence Radio News, cioè la più grande e antica stazione radio solo di news, appunto della CBS, che in America è nota anche per essere uno dei network televisivi, che tra l'altro in questo momento combatte una guerra contro Trump, come tutte, a parte Fox, ha chiuso questo enorme network che a un certo punto c'erano più di 7.000 stazioni che davano le notizie di CBS Radio, ha chiuso dopo 100 anni che era in onda. Ascoltiamone un piccolo estratto.
3: This is CBS News on the Hour with our team of reporters around the country and the world.
5: In Los Angeles.
6: In Chicago.
7: In New York.
8: In Washington.
9: At the Kennedy Space Center.
10: At the Foreign Desk in London.
11: On the Champs-Élysées in Paris.
4: Sì, questo è l'ultimo notiziario che è nato in onda appunto il 22 maggio. Si chiude un'era. Si chiude perché? Perché il mondo della radio in America sta cambiando tantissimo. Incredibilmente la radio continua a essere molto ascoltata, ma si è passati da queste grandi stazioni a delle stazioni più piccole, che danno forse più, le persone hanno più interesse alla radio adesso ad ascoltare le notizie locali. Quindi un solo network che trasmetteva da New York appunto da oltre 100 anni, immaginati che la radio appunto che ha dato in onda ha trasmesso la morte di Kennedy, l'allunaggio, tutto,
0: ha fatto la storia,
4: il D-Day, tutto è passato da CBS Radio News e adesso invece questa stazione radio ha chiuso. La radio sta cambiando. La seconda notizia per me abbastanza incredibile che arriva dall'America è un accordo tra Netflix e iHeart. iHeart è la più grande stazione radio, cioè il network di stazioni radio che trasmetteva tutti

0: 1 on iHeartRadio.
1: Good morning, USA.
2: Yo.
3: Jess Hilarious is running late. Charlamagne Tha God.
2: Peace to the planet. It's Tuesday. Beh,
4: è un po' diverso da prima pagina,
5: diciamo, che sì, non esattamente,
4: non è proprio
5: lo stesso tono, diciamo
4: che è uno stile un po' diverso.
5: È una bella sveglia,
4: va in onda tutti i giorni da New York, sembra che sia ascoltato da oltre 20 milioni di americani che adesso lo potranno vedere live su Netflix. A me sembra una cosa incredibile,
5: cioè, è una vera grande novità
4: l'unione tra due mezzi così antichi, la radio, e così moderni come Netflix, che evidentemente hanno qualcosa da dirsi, e si vede che il pubblico vuole vedere la radio in questa fase. Terza notizia, che è quella che a me è piaciuta di più, appunto la prima chiude CBS Radio News, la seconda che appunto la radio appare su Netflix, sono usciti i dati Nielsen che come anno fanno una fotografia dello stato della radio in America, e devo dire la radio continua a vivere, sono oltre 4 le ore che gli americani dedicano alla radio, il 62% della popolazione l'ascolta tutti i giorni, quindi diciamo che è viva e vegeta. La cosa più interessante è che il nuovo trend della radio in America è questo qua, ascoltiamolo.

0: NX96, 11 della noce.
1: Ecco, sono le Regional Mexican Radio, cioè il nuovo format che in America sta esplodendo, sono le radio regionali messicane. È un format che è nato negli anni 80, quando è iniziata l'immigrazione messicana. Adesso stanno esplodendo, chiudono le stazioni country, chiudono le stazioni religiose, quelle degli evangelisti, e vengono sostituite da stazioni messicane che trasmettono solo musica e solo cumbia.
2: Beh, Andrea, allora non possiamo che ringraziarti per questo viaggio sonoro americano.
1: L'America ci stupisce sempre, comunque.
2: Certo, trova sempre il modo per stupirci, e allora il faro, l'ultimo faro è la radio messicana. Allora grazie Andrea,
1: al
2: prossimo appuntamento, alle prossime storie di radio. E noi in realtà rimaniamo negli Stati Uniti virtualmente per raccontare un'altra novità.
3: It's an honor, a true honor to be back at the Federal Reserve. And to take up this duty at a time of such consequence. This week's FOMC meeting exemplified the very best of the Fed's traditions. Rigorous debate, open-mindedness, commitment to mission, responsibility, and accountability for performance.
2: È un onore, un vero onore tornare alla Federal Reserve e assumere questo incarico in un momento di tale importanza. La voce che scorre ancora in sottofondo è quella di Kevin Warsh, nuovo governatore della Banca Centrale Americana, una voce con la quale probabilmente avremo sempre maggiore familiarità in futuro. Lo sentiamo dire che la riunione della Fed ha incarnato la migliore delle tradizioni della banca, dibattito rigoroso, apertura mentale, impegno verso la missione, responsabilità e rendicontazione sui risultati in questo ambito, dice Kevin Warsh. Tutti questi elementi convergono per raggiungere un unico obiettivo: attuare una politica monetaria adeguata. E allora, quale sarà la politica monetaria adeguata che Kevin Warsh attuerà? Lo chiediamo a Paola Subacchi. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
2: Paola Subacchi, economista Essential Economics a Londra. Allora, come sempre la chiamiamo per sapere qualcosa di più, soprattutto della finanza internazionale. E allora, qualcosa già sappiamo di questa politica monetaria adeguata, e che ancora una volta non offre al presidente Trump quello che chiede da tempo, e cioè non offre un abbassamento dei tassi. Paola Subacchi.
4: Direi sappiamo e non sappiamo, perché il discorso di Kevin Warsh ieri ha lasciato molti osservatori perplessi e addirittura stupiti. Che comunque metteva in conto, se non un taglio, un taglio imminente, e quindi è stata una doccia fredda, in qualche modo totalmente prevedibile, dal momento che i dati sull'inflazione di maggio negli Stati Uniti sono stati molto pesanti. Quindi abbiamo visto i prezzi schizzare in maniera considerevole, quindi ben al di sopra di quello che è l'obiettivo del 2% di prezzi della Fed. E quindi il nuovo presidente ha fatto bene a

0: ricordare che l'obiettivo della Fed è quello della stabilità dei prezzi, quindi uno dei due obiettivi, il secondo è appunto il mantenere il pieno impiego, controllare la disoccupazione. Quindi questa prima cosa, stupore, ma neanche tanto. Quello che ha lasciato più che altro perplessi è il fatto che appunto si è notato una direzione più rigida rispetto a quanto ci si aspettava dal momento appunto che l'attuale presidente è stato nominato da Trump con l'aspettativa neanche tanto tacita che avrebbe avuto un approccio più morbido alla politica monetaria. Questo non è il caso perché appunto Kevin Warsh ha sottolineato l'importanza di tenere i prezzi sotto controllo, quindi l'inflazione sotto controllo e quindi mantenere la Fed in linea con il suo obiettivo. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione sono dettagli che però sono importanti da un punto di vista tecnico. Uno, per esempio, il cambio nella comunicazione della Fed, quindi Kevin Warsh stacca completamente dai suoi predecessori e ritorna in qualche modo allo stile di Greenspan, che era quello di non dire, mentre invece già con Bernanke e poi con i successivi presidenti l'idea della Fed era di in qualche modo guidare i mercati, no? Quindi dare indicazioni su quella che sarebbe stata le tendenze e la linea della politica monetaria, quindi senza sorprese, dando passo a passo finanziari. E invece Kevin Warsh ritorna invece a uno stile molto sobrio, molto appunto sintetico. Infatti il comunicato è
1: Molto
0: stato
1: stringato,
0: il
1: sì,
0: più corto assoluto,
1: solo
0: molto
1: quattro paragrafi.
0: stringato
1: Paola Subacchi, allora
0: e che
1: l'abbandono,
0: appunto anche questo è inedito.
1: anche questo inedito, abbandono della forward guidance, si chiama così appunto quella politica di indirizzo di cui parlava, ritorno al silenzio, tra virgolette, se non per comunicare solo cose molto importanti. Kevin Warsh ha paventato anche l'eventuale abolizione della tradizionale conferenza stampa. Torniamo alle aspettative, Paola Subacchi. Kevin Warsh è stato voluto dal presidente Trump, così come era stato voluto il suo predecessore Jerome Powell, che invece poi è stato tacciato di essere un idiota di cui bisognava sbarazzarsi, è parola testuale dichiarazione del presidente, perché faceva male alla nazione. Ora il presidente per ora dice va bene, lascia i tassi invariati, ma questa è una persona valida, mi affido alle sue decisioni. Jerome Powell, il predecessore, rimane nel board, si riserva probabilmente un ruolo di controllo, di collaborazione, insomma, cosa dobbiamo pensare?
0: Dobbiamo pensare che è uno dei componenti del board. Il board chiaramente ha voce in capitolo, cioè è una persona, un voto. Quindi sia l'attuale presidente Kevin Warsh, sia del resto Jerome Powell non possono, non determinano da soli la linea della Fed. È una linea che esce dalla consultazione, appunto, poi dal voto dei membri del Comitato di Politica Monetaria. Quindi è già l'aspettativa di Trump e per certi versi anche di parte dei mercati finanziari, che l'arrivo di Kevin Warsh poteva significare un cambiamento della politica monetaria, era perlomeno scorretto da un punto di vista proprio di governance, di come l'istituzione è governata, dal fatto che ognuno ha un voto e non tutti i membri, infatti anzi coloro che ritengono che sia necessario, che sarà necessario entro breve, parliamo di comunque un orizzonte temporale di 12 mesi, non il prossimo mese, anche le cosiddette colombe da un punto di vista della politica monetaria sono comunque in minoranza, perché il dato di fondo è che l'inflazione è cresciuta negli Stati Uniti ed è cresciuta a seguito dell'intervento del conflitto
1: Con
0: Iran.
1: l'Iran.
0: E quindi
1: Paola Subacchi, mi scusi se la fermo e poi il leggero ritardo non ci consente di essere perfettamente in sincrono. Prima di salutarci, diciamo qualcosa su questa figura che entra in scena, Kevin Walsh, la nuova guida della Federal Reserve. Chi è, che tipo di personalità dal punto di vista tecnico, diciamo, è?
0: Ma viene dai mercati finanziari, quindi come del supergestore Powell, con un'esperienza appunto di mercati, con un'esperienza di Fed benissimo, è stato il più giovane membro del comitato, monetario della Fed, quindi già un'esperienza politica monetaria alle spalle, però di lui di fatto sappiamo poco. Sappiamo che fa parte della cerchia di amici e sostenitori di Donald Trump, in particolare il padre della moglie, uno dei sostenitori anche di Donald Trump, però come si muoverà non possiamo saperlo. Del resto Jerome Powell, il suo predecessore, era partito appunto fortemente spinto da Trump, Trump, e poi si è visto cosa è successo, nel senso poi Trump l'ha tacciato di tutto il male possibile,
1: l'ha defenestrato.
0: Quindi non è detto che l'ha proprio defenestrato, ma non c'è riuscito, perché comunque la Fed è un'istituzione indipendente dal presidente. È chiaro che il presidente ha voce in capitolo, però comunque sulla direzione della politica monetaria c'è il comitato che decide in maniera, speriamo, indipendente, comunque con voti di più membri.
1: Grazie Paola Subacchi. Nonostante la difficoltà tecnica della comunicazione, la ringraziamo moltissimo. Economista di Essential Economics, ci parlava da Londra, Kevin Walsh alla guida della Federal Reserve. Vedremo quale sarà la politica monetaria degli Stati Uniti da questo momento in poi. Allora, noi siamo arrivati alla fine della puntata, vi lasciamo in ascolto di Radio 3 Scienza, non prima di avervi salutato e ringraziato, insieme a Simone Dall'Orca alla console, Marco Pompi in regia, Giulia De Luca in redazione. Noi torniamo domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera e alle 11 con gli approfondimenti. Intanto buon ascolto con Radio 3 da Anna Maria Giordano.

0: PID, CIE, FSE, Pago PA, tutte sigle che stiamo imparando a conoscere, che rappresentano i principali strumenti digitali con cui la cittadinanza si interfaccia con i servizi della pubblica amministrazione. Il primo rapporto OCSE sulla governance digitale ci dice cosa sta funzionando e cosa dovrebbe essere decisamente migliorato. Puntualissime alle 11:30, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio Trescenza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna e un saluto anche a tutte le persone che ci seguono in streaming o in podcast attraverso la app RAI Play Sound. Oggi è giovedì 18 giugno, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni in molti paesi, incluso il nostro, ormai a uno stadio avanzato, però i primi dati ci dicono che quasi metà della popolazione non utilizza ancora questi servizi e quindi a voi chiediamo di raccontarci se usate questi servizi, la SPID, la CIE, il fascicolo elettronico, Pago PA e tutte queste altre sigle. Raccontatecelo al 335-5634-296 e però prima ci rituffiamo nel mondo analogico, perché questa mattina è iniziato per oltre 527.000 ragazze e ragazzi l'esame di maturità. E tra le tracce, oggi siamo con la prima prova, quella diciamo di italiano, tra le tracce ce n'è una che ci riguarda molto da vicino. Buongiorno a Piero Bianucci, editorialista della Stampa, scrittore tra i più autorevoli giornalisti scientifici in Italia, autore di tanti libri, tra cui Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire, che oggi appunto è al centro di una delle tracce della maturità. Buongiorno Piero Bianucci.
1: Buongiorno.
0: E ben ritrovato a Radio Trescenza. Allora, una traccia, come spesso capita naturalmente, articolata, piuttosto lunga, e quindi ne leggo soltanto proprio l'inizio. Se comunicare è in sostanza saper costruire un buon racconto che trasmetta informazioni, la scienza è una miniera di narrazioni, non soltanto perché le sue vicende hanno spesso la struttura del giallo, ma anche perché le storie scientifiche fanno leva sulla sorpresa, sul colpo di scena. Poi si cita il fatto che gli aspetti sorprendenti della scienza dipendono soprattutto dal fatto che spesso i suoi risultati sono controintuitivi, e poi si parla di creatività, di fascino e di molti altri aspetti. Questo diciamo l'inizio della traccia proposta tra le 7 proposte agli studenti e alle studentesse che stanno affrontando la maturità. Piero Bianucci, la prima domanda naturalmente è: come ha reagito lei quando ha visto che hanno scelto una sua traccia?
1: È stato un asteroide che mi è piombato sulla testa, mi ha fatto molto piacere però questo asteroide, sono molto contento che sia arrivato. È un librino vecchio in realtà, questo è un librino del 2006, è fuori commercio, e ha avuto la sua fortuna, devo dire, è andato bene. Molti mi dicono che l'hanno usato anche per preparare le tesi di laurea. È un libro che semplicemente, come un manuale, umilmente spiega come si può dire quello che è complesso in modo non semplificato e banalizzato, perché sarebbe un errore, ma in modo più amichevole e che soprattutto arrivi accessibile, che arrivi al destinatario. E questa è un'operazione, secondo me, molto facile con la scienza, in realtà, perché la scienza ha due grandi prerogative. Prima di tutto dura nel tempo, e quindi se io faccio bene questo lavoro lascio una traccia. Se io scrivo oggi un articolo su una scoperta importante di oggi, sarà ancora leggibile tra 10 o tra 20 anni se è fatto bene. Quindi la durata nel tempo è una forza della scienza che noi divulgatori dobbiamo assumere come nostra forza. L'altro aspetto è che la scienza è sexy di per sé, perché qualunque storia scientifica raccontata bene è assolutamente coinvolgente, affascinante. Io ho dovuto, proprio 2 o 3 giorni fa, ho scritto un pezzo su Avogadro, perché siamo c'è un anniversario diciamo 250 anni dal... Ecco, e ho riscoperto il numero di Avogadro. Il numero di Avogadro è un numero grandissimo, che è circa 10 elevato alla 23. È difficilissimo farsi un'idea di che cosa è 10 elevato alla 23, perché è un numero troppo astratto e lontano dalla nostra realtà, dai nostri conti della spesa. Però se io incomincio a ragionare che tutte le stelle dell'universo ci sono 100 miliardi di galassie, ognuna ha 100 miliardi di stelle, sono 10 alla 22. Questo vuol dire che il numero di Avogadro è 10 volte più grande del numero di tutte le stelle dell'universo. Ma c'è di più, io ho provato con ChatGPT a fare un calcolo e ho visto che se noi dessimo il numero di Avogadro in centesimi di euro distribuito a 8 miliardi e 600 milioni di abitanti del pianeta, quanti credo che siano adesso, forse sono un po' meno, comunque tutti diventerebbero ricchi sarebbe risolto il problema della povertà, come diceva quel famoso politico, no?
0: Certo.
1: Ecco, questo è il modo creativo secondo me di raccontare la scienza.
0: Ecco, chissà se qualche ragazzo o ragazza prende anche questo tipo di spunti, o meglio dire, se li ha immaginati nel trattare questa traccia. Naturalmente ce li immaginiamo un po' tutti lì adesso che stanno scrivendo alacremente, e ovviamente mandiamo anche a loro un pensiero. Però Piero Bianucci, un punto chiave della traccia è proprio questo, c'è un aspetto, quello della scrittura, diciamo, della più accessibile, più semplice, ma nel senso di non indulgere nel linguaggio tecnico, no? Nell'usare un linguaggio che arrivi a tutte le persone. E poi c'è questo aspetto della scienza anche come giallo, come mistero, e poi l'elemento della creatività. Ecco, vogliamo fare un commento anche su questo, perché è un elemento forse che a volte passa un po' in secondo piano quando raccontiamo, non tanto quando raccontiamo la scienza, lo sforzo forse c'è, ma quando, come viene percepita, diciamo così, no? A livello pubblico prevale la questione del rigore, dell'accuratezza, anche dello sforzo. Forse è meno popolare la percezione di una dimensione appunto creativa, anche di divertimento.
1: Sì, è così, e devo dire che in realtà deve divertirsi prima di tutto chi scrive o chi parla, come stai facendo tu in questo momento alla radio. Cioè, se noi ci divertiamo, probabilmente si diverte anche chi ascolta, e questo è uno dei segreti secondo me ma per divertirsi bisogna prima di tutto stupirsi, provare meraviglia per quello che si vuole raccontare, e automaticamente subentrerà anche l'aspetto creativo, cioè questa meraviglia ti susciterà quelle immagini, quelle tecniche che rendono attraente quello che si scrive. Il giallo, dato che noi siamo umani e gli umani sono essenzialmente animali narrativi, il giallo è l'essenza della narrazione, perché c'è un assassino, un colpevole da scoprire, ci sono degli indizi che sono molto diversi tra di loro, che devono essere correlati, c'è un'ipotesi da fare e poi c'è da verificare questa ipotesi. Quindi il giallo è, per così dire, una magnifica metafora del metodo scientifico e anche dell'esposizione di un evento scientifico che sia fatta in modo narrativamente attraente.
0: Allora, messaggio migliore non poteva arrivare per Piero Bianucci, che dice, è Daniele da Pesaro che ci scrive: vorrei provare a rimettermi alla prova elaborando una traccia della maturità 2026, magari proprio quella appunto di Piero Bianucci, o diciamo tratta dal libro di Piero Bianucci. Allora vedremo, sentiremo nelle prossime ore anche le voci delle ragazze e dei ragazzi che la maturità la stanno facendo, se avranno colto questi aspetti, come avranno preso questa traccia. Tanto grazie a Piero Bianucci, appunto, lo ricordo, editorialista della Stampa, scrittore, uno tra i più autorevoli giornalisti scientifici italiani, è stato spesso anche qui ai nostri microfoni e autore di molti libri, ma cito di nuovo il libro da cui è tratta la traccia oggi, appunto parte di quelle della maturità, che è Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Grazie Piero Bianucci per essere stato con noi. Grazie.
1: Sono un vostro fedelissimo ascoltatore.
0: Questo ci fa naturalmente molto piacere. Grazie a Piero Bianucci. E proprio questa mattina all'Università di Cagliari, nella Facoltà di Studi Umanistici, si sono aperti i lavori del convegno in corso fino a domani sulla lingua della divulgazione scientifico-culturale, per analizzare come è cambiato il linguaggio nella comunicazione dei contenuti culturali tra media tradizionali e reti sociali. Troverete linkato sulla nostra pagina Facebook il programma di questo convegno. E noi oggi e ora invece torniamo a occuparci di mondo digitale, di applicazioni, di governance digitale, e lo facciamo tra poco assieme a un altro ospite. Continuate a scriverci al 335 56 34 296.

0: Buongiorno a Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale. Ben trovato, ben ritrovato a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, è uscito il primo rapporto dell'OCSE dedicato appunto alla governance digitale, fa un po' il punto sul processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni nei paesi OCSE. C'è naturalmente un forte focus su tutti i paesi europei, compreso il nostro. Noi siamo partiti dalle sigle che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, quindi SPID, CIE, FSE, PagoPA, poi magari tra un po' le sciogliamo anche e comunque spieghiamo anche esattamente che cosa sono. Stanno già arrivando moltissimi messaggi al 335-56-34-296 che in un certo senso riflettono già Stefano Epifani, e qui poi partiamo appunto forse dal primo dato importante, un po' questa separazione tra chi ha adottato tutti questi strumenti e quindi dialoga con la pubblica amministrazione attraverso tutti questi strumenti e chi dice mi sento completamente escluso, esclusa e in realtà non riesco a utilizzarli. Allora partiamo forse dal dato più importante. A che punto siamo? Quante sono le persone che effettivamente riescono a interfacciarsi, a dialogare con le pubbliche amministrazioni attraverso questi strumenti che sono stati messi in campo un po' negli ultimi anni?
1: La situazione, a dire il vero, è una situazione abbastanza variegata, perché ci troviamo di fronte a un'Italia spaccata in due, che è fatta da una parte di persone che ormai hanno integrato quotidianamente strumenti digitali per interagire con la pubblica amministrazione e persone che invece hanno ancora grande difficoltà. Paradossalmente siamo abituati a immaginare l'Italia come appunto l'Italia del nord, l'Italia del sud, il divario tra nord e sud, quando se andiamo ad analizzare invece questi dati vediamo che il divario vero è tra grandi città e piccoli centri, grandi città dove ormai le persone sono abituate a usare SPID, PagoPA, la CIE, la PEC e quant'altro, e piccoli centri dove invece questi strumenti paradossalmente ancora fanno fatica a essere utilizzati davvero. Dico paradossalmente perché sono spesso proprio i piccoli centri quelli nei quali l'utilizzo di strumenti di governo remoto, di accesso da lontano, diciamo così, ai servizi della pubblica amministrazione potrebbero essere più semplici per i cittadini, così come per le piccole imprese.
0: Proviamo, Stefano Epifani, solo anche per come dire, sciogliere queste sigle che ho già detto due volte e magari non sono poi necessariamente così familiari per tutti e per tutte. La SPID, parliamo di identità, no? Proprio della firma, dell'identità digitale, la CIE, proviamo a dirle, cos'è la SPID, cos'è
1: sì,
0: la CIE?
1: Cominciamo a vederli sì. Tutti. SPID, esatto. Il sistema pubblico di identità digitale, è un po' il perno dell'identità digitale, ossia è lo strumento che tutti i cittadini italiani possono utilizzare per certificare la propria identità quando utilizzano servizi da remoto, a distanza. Quindi fino a un po' di tempo fa, se avevo bisogno di collegarmi al sito di una pubblica amministrazione, dovevo registrarmi presso quella pubblica amministrazione e magari anche con sistemi complessi, inviando il documento per posta, ricevendo poi un PIN, qualcuno lo ricorderà, soprattutto per l'INPS, per i contributi e quant'altro. Ecco, tutto questo da un po' di anni non è più necessario grazie a SPID, appunto, che è un sistema pubblico gestito quindi dallo Stato, attraverso il quale il cittadino può autenticarsi con tutti i servizi della pubblica amministrazione. È una sorta di password che abilita tutti ad accedere a tutti i servizi della PA, e questa è una cosa di grande importanza, perché fa sì che indipendentemente dal tipo di servizio il cittadino abbia una porta d'accesso che è sempre la stessa.
0: Negli ultimi tempi sta prendendo molto piede la CIE, diciamo, che consente di fare alcune delle cose che facevamo con la SPID e poi però consente di farne delle altre, Stefano Epifani.
1: Sì, la CIE è la carta d'identità elettronica, quindi essenzialmente la vecchia carta d'identità, quella doppia sul foglio, diciamo così, è progressivamente in via di sostituzione attraverso un documento che è un documento fisico che ognuno di noi ha in tasca, ha nel portafoglio, ma che consente anche di accedere ai servizi online, anche in questo caso con dei sistemi che si chiamano di autenticazione forte, quindi garantendo la sicurezza del sistema complessivo, e per permettendo quindi ai cittadini di utilizzare il documento anche come strumento d'accesso ai servizi pubblici. Quindi da una parte lo SPID di fatto ha rappresentato la login e password universale per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, e adesso pian piano tutti i cittadini italiani stanno entrando in possesso di una carta d'identità che al suo interno ha anche le funzioni dello SPID, adeguandosi peraltro alla normativa europea che prevede appunto che si possa utilizzare questo tipo di strumenti non soltanto per essere riconosciuti quando si è in giro in un contesto non digitale, ma anche per come sistema di autenticazione digitale.
0: Certo. Abbiamo poi il fascicolo sanitario elettronico, di questo abbiamo parlato diverse volte e tra poco vi diamo anche così le indicazioni, ma effettivamente ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni anche recentemente. PagoPA, che è invece il sistema per pagare tutte quelle che sono diciamo i vari tasse, e non solo le tasse, perché in realtà PagoPA ci permette di fare diversi tipi di versamenti. Stefano Epifani.
1: Beh, così come lo SPID è un po' una porta unica d'accesso verso la pubblica amministrazione, PagoPA è un po' l'esattore generale, o comunque lo strumento che possiamo utilizzare per fare tanti tipi di pagamento, dal pagamento delle multe al pagamento di alcuni tributi. PagoPA è una sorta di porta che ci abilita a pagare utilizzando un sistema sicuro, un canale sicuro, e che talvolta dialoga direttamente con la nostra banca piuttosto che con altri sistemi. In altri termini, PagoPA, che proprio per questo motivo, poverino, non è proprio apprezzatissimo dai cittadini, ma semplicemente per la funzione alla quale i cittadini lo associano, è lo strumento che in maniera semplice e sicura consente a chiunque di pagare senza dover fare fila allo sportello, piuttosto che anche in questo caso senza dover utilizzare tanti sistemi diversi che ogni singola pubblica amministrazione prima dell'avvento di questo strumento aveva implementato, che costringevano il cittadino ogni volta a imparare una procedura nuova, ad autenticarsi, a comprendere come funzionasse questo sistema, e quindi rendendosi la vita più complicata.
0: Allora, stanno arrivando veramente molti, molti messaggi, esperienze diverse, diversificate, come d'altro canto anche il rapporto ci racconta, al 335-5634-296. Ne leggo alcuni, Stefano Epifani, perché ci danno anche lo spunto per vedere appunto quali sono tutto sommato i dati che questo rapporto dà. Mi pare che riflettano abbastanza i messaggi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora, Maurizio da Varese: utilizzo la CIE, ma tra molte difficoltà burocratiche e di interconnessione. Luisa pone un problema importante, perché viene preso da vari altri messaggi, cioè PagoPA, però c'è una tassa imposta senza possibilità di alternative, perché prima si poteva utilizzare un F24 gratuito. PagoPA ha delle commissioni da 1 a 2 euro a seconda, insomma, del tipo di canale di pagamento. Questo magari poi ci torniamo, Stefano Epifani. Poi c'è Nello che ci dice: uso massicciamente i servizi pubblici online, ho iniziato con la SPID, ora uso la CIE. Maurizio da Venezia lo stesso dice: uso regolarmente CIE, FSE, PagoPA, mi ci trovo benissimo malgrado i miei 80 anni, o forse proprio per questo. E lo stesso Manuela da Bologna dice: le trovo utilissime, pratiche, non sono molto tecnologiche ma le uso normalmente. Anche il fascicolo sanitario elettronico, se non potessi usufruirne sarebbe tutto molto più complicato. Mentre Maria Giovanna da Milano ci dice: tutte queste cose, SPID, CIE eccetera, complicano inutilmente la vita, specialmente ai grandi vecchi come me. Ci sarà qualcuno che ci guadagna, dice Maria Giovanna da Milano, ma insomma la sensazione di essere lasciati un po' fuori da questo percorso. E ci sono molti altri messaggi, ne leggeremo degli altri, però in effetti anche Stefano ci dice: questi servizi tagliano completamente fuori la popolazione molto anziana, alienandola, non c'è stato un piano di transizione adeguato, si possono fare correzioni in corso d'opera. Ecco, allora Stefano Epifani, forse lei prima ci dava diciamo una fotografia che rende un po' conto della distinzione tra i grandi centri e i centri più piccoli, che invece forse sarebbero poi quelli appunto in cui, anche per distanza, no? Molto spesso dai servizi potrebbero essere molto più utili, molto più comodi questi servizi digitali. E però appunto c'è anche una questione forse anagrafica e poi di formazione, anche se anche qui le distinzioni non sono così nette.
1: Sì, in realtà lo scenario è abbastanza complesso e forse meno intuitivo di quanto potrebbe sembrare, nella misura in cui prima parlavo della distinzione tra grandi centri, tra città metropolitane e piccolissimi centri, proprio perché secondo il nostro osservatorio, che da ormai oltre 6 anni analizza proprio questo fenomeno da diversi punti di vista, dimensione anagrafica, dimensione relativa al titolo di studio, eccetera, eccetera, quella della dimensione urbana, diciamo così, è la variabile che incide di più e che sposta davvero di moltissimo il livello di utilizzo di questi servizi. Tanto per darmi idea, Speed è utilizzata al 54% dai grandi centri, al 19% dei cittadini italiani nei piccoli centri, quindi stiamo parlando di differenze che sono più che significative. Stiamo parlando della differenza tra un cittadino su due e un cittadino su cinque, per intenderci. E questa è una proporzione che più o meno ci portiamo anche nell'ambito degli altri strumenti e delle altre modelli di classificazione. Chiaramente Speed rimane uno strumento da ad ultima turi, nel senso che è il servizio pubblico più adottato ad oggi, ma più della metà degli utenti di Speed ha tra i 18 e i 44 anni, mentre crolla significativamente tra i 55 e i 64 anni, dove un terzo delle persone dichiarano addirittura di non conoscerlo affatto. Quindi, come dire, ha sfondato nella popolazione attiva, ma fatica un po' nella fascia di chi sta andando in pensione o che comunque un po' più avanti con l'età. Per quanto riguarda PagoPA, ovviamente l'utilizzo è per chi deve pagare, quindi sostanzialmente il capofamiglia, colui il quale in qualche modo ha in capo la gestione delle economie di casa, tanto che l'uso che se ne fa è molto più spostato verso l'età matura, diciamo così, anche se anche in questo caso tutti quelli che sono nella fascia 55-64 tendono nel 42% dei casi a non conoscerlo. Questo però cosa ci dice? Ci dice che abbiamo una vera frattura in Italia tra chi comincia a utilizzare questi strumenti e chi non lo fa, e dobbiamo stare attenti a descrivere questa frattura, perché la tendenza o comunque l'orientamento è dire vabbè, ma è colpa delle persone. In realtà no, non è mai colpa dei cittadini, soprattutto certo, quando si parla di strumenti di accesso.
0: È importante sottolinearlo, certo,
1: ai servizi, certo, della pubblica amministrazione. Noi abbiamo un'Italia che è spezzata in due, perché ad oggi, benché, e questo lo dimostra anche il report Ox, lo testimonia chiaramente, negli ultimi anni siano stati fatti grandi passi avanti, noi scontiamo un digital divide, quindi una divisione tra chi ha strumenti d'accesso o chi sa utilizzare gli strumenti dei quali dispone, che è un digital divide strutturale nel nostro paese. Ormai da decenni ci portiamo avanti una difficoltà nell'uso di queste tecnologie che trova le sue origini dal fatto che un po' di anni fa era molto difficile accedere a internet. Oggi tutti noi abbiamo uno smartphone in tasca, quindi il digital divide infrastrutturale, diciamo così, per l'uso di questi servizi possiamo dire che è sostanzialmente abbattuto, ma rimane forte ancora un digital divide culturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo preoccupati relativamente poco come istituzioni, come amministrazioni, come media, come sistema dell'università e della formazione. Ci siamo preoccupati troppo poco di portarci dietro questa trasformazione, questo cambiamento, i cittadini. Abbiamo parlato un sacco di smart city e ci siamo dimenticati, certo, che prima di mettere infrastrutture nelle città dobbiamo fare in maniera tale che le persone sappiano usarle, altrimenti le infrastrutture servono chiaramente, sono fondamentali, ma se insieme alle infrastrutture non ci preoccupiamo di infrastrutturare anche la dimensione cognitiva dei nostri concittadini, poi le infrastrutture non le usano.
0: Ma infatti, diciamo, questo elemento che ci ha appena sottolineato Stefano Epifani, sorrido perché è arrivato un messaggio da parte di Pola, un messaggio piuttosto lungo che cerco di riassumere. Dice le persone non sono indietro, zuccone, pigre, campagnole, letterate nell'adozione degli strumenti informatici, il punto è che le persone non lo vogliono fare. Beh, diciamo, ecco, forse ha fatto bene Stefano Epifani a dire, appunto, non possiamo assolutamente scaricare sulle persone la responsabilità. No? È anche molto scorretto ragionare quando parliamo di politiche di transizione digitale, di inclusione digitale, naturalmente aspettarsi che poi tutti risolvano il problema soltanto di come accedere. E però, ecco, c'è anche il tema che in realtà c'è una vera e variegata disposizione. In effetti qui arrivano molti messaggi, sempre al 335-5634-296, di persone ultra settantenni che ci tengono a dire io li uso molto, mi sono anche comodi così, in qualche modo riesco a gestire tutta una serie di cose senza dovermi spostare e andare agli sportelli. Quindi ci sono le due esperienze, le due, diciamo, anche visioni, no? Cioè chi allo sportello ci voleva andare e avrebbe preferito continuare, e chi invece preferisce interagire con l'interfaccia digitale. Esce però da alcuni dei messaggi anche un altro elemento che c'è nel report Stefano Epifani, sul quale vorrei provare nei minuti che ci mancano a riflettere un attimo, e cioè la qualità di queste interfacce e delle app che per esempio utilizziamo attraverso il telefono per poi interagire con questi servizi, che non è sempre di standard altissimo, che qualche volta appunto di fronte a un problema poi ci rende molto difficile, no? Rientrare nel sistema. C'è chi ci dice: ho passato una giornata perché l'app per la CIE ha crashato, insomma non funzionava, e quindi ho dovuto poi ripartire, ci ho messo delle ore. Un'altra persona ha avuto lo stesso problema con lo SPID, che ha smesso di riconoscerlo. Insomma, ci sono anche questi aspetti, e nel report c'è un punto molto chiave, molto chiaro, che ci dice anche che manca forse una valutazione sistematica della qualità di questi strumenti e poi dell'adozione. È così?
1: Purtroppo è assolutamente vero, non possiamo certo fare la difesa d'ufficio della qualità generale dei servizi. Va detto che c'è una grande disparità tra alcuni servizi e altri, i servizi sono differenziati, in alcuni casi il problema si pone con forza, quindi sicuramente dobbiamo ragionare sulla base di un fatto: oggi le persone sono abituate al livello di complessità dei grandi servizi forniti dagli operatori internazionali. Quindi in sostanza le persone non hanno bisogno di avere in qualche modo un carico cognitivo per usare WhatsApp, per usare un social network e via dicendo. Purtroppo spesso la pubblica amministrazione è in parte costretta ad avere dei meccanismi, per esempio di autenticazione, più rigidi, più in qualche modo più complessi, perché se accedo a un social network dando un'identità falsa il problema è relativo, è illegale, ma è relativo l'impatto. Se invece il sistema di pagamento non si basa su un sistema di autenticazione forte, che necessariamente deve prevedere dei passaggi in più, beh, il problema può porsi. È chiaro che il modo in cui vengono gestiti questi passaggi in più è un modo che può variare da molto semplice a drammaticamente complicato, e questo non dipende neanche tanto dal livello di competenza dell'utente, ma da come è progettato il servizio. A volte il combinato di queste due cose, competenza dell'utente e complessità intrinseca di alcuni servizi, genera una complessità che è innegabile. Ancora oggi alcune cose sono difficili da fare. Il problema però, rispetto a quanto si diceva prima, no, non è che sono zucconi, no, ci mancherebbe altro, chi dice che sono zucconi e che non vogliono usarli, il che però per certi versi me li fa diventare zucconi se non vogliono usarli, uno potrebbe dire. Il problema è legittimo volerli non usare, questo è un tema di inclusione sociale molto importante, certo. Questo lo dico come noi dobbiamo comunque garantire che la pubblica amministrazione consenta anche canali alternativi al digitale, per una questione di banale sostenibilità digitale. Non possiamo pensare che il digitale diventi sostitutivo, l'F24 deve essere comunque sempre pagabile, e lo sportello fisico, che peraltro ha anche una funzione sociale in alcuni casi, in alcuni paesi, deve essere sempre comunque accessibile. Questi sono pilastri dell'inclusione dai quali non si può prescindere. Però al netto di questo dobbiamo distinguere un fatto: la competenza dalla consapevolezza. Spesso chi non vuole usare gli strumenti, e quindi magari non si prende la briga di acquisire quelle competenze più o meno complesse che richiederebbero, che sarebbero necessarie per usarli, non è che non lo fa perché appunto è zuccone, come diceva l'ascoltatrice, lo fa perché non ha la consapevolezza dei vantaggi che possono conseguirne. La consapevolezza è la prima cosa sulla quale dobbiamo lavorare, prima ancora della competenza. Se io non ho la consapevolezza del fatto che qualcosa mi serve, qualsiasi cosa, non acquisirò mai la competenza, cioè non farò mai lo sforzo per imparare a usarlo. Oggi nella maggior parte dei casi le persone non hanno consapevolezza dei vantaggi del digitale. Questo vale per i servizi pubblici come per tantissimi altri servizi collegati all'information technology, quindi al digitale, a quella trasformazione, certo, che già oggi riguarda tutti noi.
0: E su questo torneremo senz'altro, perché sulla consapevolezza lavoriamo molto anche qui da questi microfoni. Un dato che va nella direzione di quello che ci ha appena detto Stefano Epifani è che questi servizi, per esempio, non sono quasi per nulla adottati da ragazzi sotto i 25 anni, perché ancora non ne hanno evidentemente un grande bisogno. E allora noi ci fermiamo qui. Intanto vi leggo il messaggio di un'ascoltatrice ascoltatore di 73 anni che dice: benissimo la CIE, spero diventi centrale. Più difficoltà l'uso della SPID, il fascicolo sanitario elettronico al momento non è un grande servizio, servirà più tempo, dipende anche da dove ci scrive. Pago PA, ottimo, quindi questo dà conto proprio della differenza. Sul fascicolo sanitario elettronico, una puntata di Radio 3 Scienza del 3 luglio 2024, di tutti i dati, un fascicolo la trovate su Rai Play Sound. Noi ringraziamo Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, che è stato con noi oggi. Grazie.
1: Grazie a tutti voi.
0: E ci fermiamo qui con questa puntata di Radio 3 Scienza, che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarete, curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, alla consola Bologna Luca Fabbri e a Roma Simone Dell'Orca. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte.

0: Rai Radio 3.
1: Come dicevano Totò, Giacomo Furio e Peppino De Filippo nella Banda degli Onesti, ne vogliamo parlare e parliamo. Ne vogliamo parlare del perché Mozart non ebbe successo con questa operina. Ne parliamo tra poco al Concerto del Mattino. 12 e 56 secondi, Arturo Staltri al microfono in un programma curato da Giovanna Natalini. Con Gianluca Diana in regia, Simone Dell'Orca alla console e il telefono 335-5634-296. Ebbene sì, un Mozart 23enne scrive al padre sconsolato, insomma, non riesco a utilizzare la musica per questa mia operina, Tamos Re d'Egitto, 3 cori e 5 intermezzi per il dramma eroico. Mozart ha, dicevo, 23 anni e tenta più volte di affermare queste musiche per il dramma eroico di Tobias Philipp von Gebler, che era un consigliere austriaco alla corte boema. Ritoccò più volte le sue musiche, aggiunse un terzo coro, arricchì la partitura con 4 intermezzi sinfonici, poi ne aggiungerà un altro. Insomma, la prima rappresentazione a Presburgo andò molto male, a Salisburgo ancora male. Un ulteriore insuccesso fu a Vienna nel 1783 e confermò, insomma, che era un po' quello che era il difficile destino di questa opera. Mozart poi tentò più volte in epoca successiva di dare nuovamente una vita almeno a 2 di quei cori, li trasformò in inni spirituali con testo latino e anche con testo tedesco, e beh, in qualche modo riuscì a trovare un po' riscontro, ci fu un tiepido riscontro per questi inni. Ed è curioso, no, come poi venissero eseguiti a Praga durante l'incoronazione di Leopoldo II, con lo stesso Mozart presente. Pensate un po' chi dirigeva: addirittura Antonio Salieri. Eppure Mozart scrive pagine notevoli, pagine che hanno questo intento già preromantico. E esempio, secondo il Confalonieri, in Tamos ci sono pagine corali di suggestiva imponenza e un qualcosa che, distaccandosi dall'estetica del teatro italiano, sembra ispirarsi a certuni intenti romantici e a quell'attrazione verso l'esoterismo orientale che di lì a poco subiranno molti poeti di Germania. Dicevo appunto che Wolfgang Amadé, come amava farsi chiamare, parlava del Tamos nei termini addolorati in una lettera al padre. Mi dispiace molto, dice, di non poter utilizzare la musica del Tamos. Il pezzo non è piaciuto e rimarrà uno dei tanti scartati destinati a non venire mai più eseguiti. Dovrebbero rappresentarlo il Tamos esclusivamente per la mia musica, ma sarà difficile che lo facciano. Peccato. E quante delusioni ebbe in vita Mozart, celebrato a volte a Praga e poi la stessa opera a Vienna invece era un insuccesso, e sempre, insomma, questa lotta per la sopravvivenza e poter affermare il suo grande talento, che a volte era comunque, diciamolo, profondamente riconosciuto. Allora ascoltiamo questi 5 intermezzi proprio che lui scrisse per il Tamos Re d'Egitto, K345. Siamo con Ludovic Morlo e l'orchestra sinfonica della BBC Scottish in un concerto che si è tenuta a Glasgow nella City Halls lo scorso 23 ottobre. Intermezzi sono il primo maestoso, che poi sfocia in un allegro, poi abbiamo un andante, ancora un allegro, allegro che diviene vivace assai, e ancora allegro finale. Dura circa 17 minuti con Ludovic Morlo e l'orchestra sinfonica, lo ripeto, BBC Scottish.

Ecco cosa riusciva a scrivere Mozart a 23 anni. Quest'ultimo movimento mi fa pensare addirittura alla notte su Monte Calvo di Mussorgsky, quindi proprio c'è una modernità estrema. Siamo con gli intermezzi da Thamos, re d'Egitto, K345 di Mozart, maestoso, andante, allegro, allegro, allegro finale. Ludovic Morlot dalla Francia con l'orchestra sinfonica BBC Scottish, ed ora invece dalla Russia, pianista storica Elisabeth Leonskaya affronta ancora una pagina mozartiana. Siamo col bellissimo concerto K491 con quel misterioso Do minore, un Mozart trentenne e già profondamente maturo, con un'orchestra allargata accanto agli archi, flauto, oboe, clarinetti.

magici legati all'esoterismo e alla massoneria, e poi corni, fagotti, trombe e timpani, quindi un ensemble molto ricco per questo concerto, che è quasi un unicum, è lì immobile come una montagna accanto a altre montagne, però magari dalla più facilmente innevata, così potrei dire, molto drammatico nella scrittura. E Mozart qui innesta tutte le sue grandi capacità, le sue conoscenze dal punto di vista pianistico, insomma, diciamo che tutti i tratti di quello che è il mondo di quello strumento sempre in evoluzione sono in maniera quasi magica riuniti in questa pagina. Quindi tantissimi temi, la forma originalissima, gli sviluppi ampi ma mai stancanti, le modulazioni che sono veramente preziose, e c'è poi questo senso sempre doloroso ma stemperato, come se Mozart avesse raggiunto, non dico una rassegnazione ma una maturità che gli permette di accettare in maniera meno dolorosa gli eventi della vita. Fu presentato per la prima volta a Vienna il 7 aprile del 1786 e fu, pare, questa l'ultima apparizione di Mozart come solista nel famoso teatro del Burgtheater, appunto, a Vienna. E fu, e meno male, molto ben accolto, venne riconosciuta la grande bellezza di questo concerto. E molte le parole spese da musicologi, esempio Massimo Mila scriveva: buon documento del demoniaco mozartiano, robusto e drammatico nell'allegro, quasi romantico e schumaniano addirittura nel larghetto. È un concerto comunque molto elaborato, tra i più espressivi di quelli che Mozart scrive, e molti lo hanno paragonato al K466, anche questo è un concerto molto drammatico, però più segnato nella scrittura, mentre, come dicevamo prima, questa fatalità dolorosa è più accettata da Mozart, è più risolta, quindi un'ispirazione meno violenta, meno tesa, insomma veramente una pagina altissima, con dei momenti in cui Mozart è sospeso fra il Lied e il Rondò, variazioni finali che rimangono veramente insuperabili per quelle che sono le combinazioni timbriche proposte, ad esempio soprattutto dai fiati. Potete sentire nella seconda, quarta, sesta e ottava come questi strumenti vengono messi in evidenza. Lui aveva proprio bisogno di avere un'orchestra molto ricca da questo punto di vista per rendere questa, così, questa sonorità quasi terrea in qualche modo. Allora, tre sono i movimenti del concerto per pianoforte in Do minore K491 di Mozart, ovvero un allegro iniziale, un larghetto meraviglioso centrale, un allegretto finale, tre momenti assolutamente insuperati. Dura circa 31 minuti, abbiamo Elisabeth Leonskaya al pianoforte, con lei Ludovic Morlot che guida l'orchestra sinfonica BBC Scottish in concerto a Glasgow il 23 ottobre 2025.

0: E questo è il Mozart del concerto per pianoforte e orchestra numero 24 in do minore K491 nei movimenti Allegro, Larghetto, Allegretto, con Elisabeth Leonskaya al pianoforte e Ludovic Murlo e l'orchestra sinfonica BBC Scottish. Molti messaggi, esempio Piero dice: sceglie un tocco robusto e a tratti luminoso la Leonskaya, anche se sporca parecchie note, dettaglio che le perdoniamo considerata la statura artistica e anche in effetti l'età, perché ha 81 anni, insomma una pianista comunque che ha fatto un po' la storia di certa musica, e è vero questo fatto del tocco robusto e luminoso, quasi beethoveniano in certi momenti, ma in fondo un po' di Beethoven c'è in questo bel concerto di un Mozart trentenne. Ed era anche questo del K491 l'ultimo ascolto per il nostro appuntamento di oggi, con il concerto del mattino interamente dedicato a Mozart, con gli intermezzi da Tamos, Re d'Egitto, e con il concerto K491. Dunque, da Arturo Stalteri a questi microfoni, un caro saluto a tutti. Accanto a Gianluca Diana, oggi con noi in regia, Fabio Zampa alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Vedo ancora arrivano messaggi, esempio Giulio da Genova riguardo questo concerto dice: la seconda idea del Larghetto coniuga magicamente la semplicità e l'ineffabilità. Sì, l'ineffabilità, e poi questo uso degli strumenti a fiato, dei magici clarinetti che spiccano. Dicevo che siamo in chiusura, dunque tra poco vi lascio con Enrico Stinchelli e Suona Luna in Barcaccia, ma vi ricordo che noi ci troviamo ancora domani abbiamo due appuntamenti come sempre, 9:30 primo movimento, novità discografiche, anticipazioni, poi alle 12 il concerto del mattino. Domani musica molto particolare al concerto del mattino, poco eseguita e poco ascoltata, quindi sarà una bella sorpresa, non dico per noi ma soprattutto per voi, ma anche per noi. Ci sentiamo domani.
1: La festa della musica è a Radio 3. Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, Battiti presenta una serata di musica elettronica andata in scena a Palazzo Farnese a Roma. Con la voce guida di Ilaria Gaspari, il palco franco-italiano, i live di Compromat, i DJ set di White Mary e lo showcase del progetto Exequa. La festa della musica è a Radio 3.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Suona Luna.

0: Allora, allegri, felici e contenti, siamo qui con voi in diretta anche oggi. Vi saluta Enrico Stinchelli con due eccezionali ospiti. Io direi in due ne fanno 2000 insieme. E sono Cristina Bersanelli.
1: Grazie Enrico.
0: E Massimo Iannone.
2: Ciao amici, ciao!
0: Questo è il tuo refrain, diciamo, il tuo motto. Allora, la puntata si annuncia molto interessante, perché noi oggi vogliamo con i nostri due grandissimi amici parlare di un tema che è fondamentale, che è quello anche della pedagogia musicale, della diffusione della musica attraverso alla base, perché se non si lavora sulla base, come fate voi, come facciamo noi, come facciamo tutti, non si arriverà mai a quegli obiettivi di cui sempre si parla, no? Cioè, ma perché l'opera, perché la musica classica è negletta, perché in Italia la cultura, no? E ci si riempie la bocca. È un tema questo che vogliamo affrontare oggi con voi a fondo e agganciarci, poi creiamo da questo fiume tanti rivoli sui quali poi apriamo le nostre parentesi. Cristina Bersanelli, cominciamo a dire questo, tu ti occupi proprio nello specifico di questo settore.
1: Sì Enrico, infatti io ho iniziato a Parma, sono cresciuta, come dico sempre, a latte lirica, no? All'ombra del Teatro Regio, con gli anziani regionisti che mi facevano spazio per farmi sporgere dalla balconata, e la lirica e la musica sono diventati prima una passione, poi un lavoro, perché sono cresciuta poi al conservatorio, mi sono diplomata, adesso sono docente di conservatorio, insegno quest'anno pedagogia, però ho insegnato storia della musica, ho insegnato pianoforte, pratica vocale pianistica, e ho capito, più vado avanti, più credo, che proprio la formazione, cioè la pedagogia 090, cioè la musica è alla base dell'uomo da sempre, cioè accompagna gli studi, ormai lo sanno, dall'Homo sapiens. Cioè, pensate che proprio ormai è scientificamente provato che noi abbiamo iniziato il sapiens, quando era ancora negli ominidi, no, nelle prime grotte, ha iniziato a cantare. Noi non potevamo parlare perché avevamo...
0: Prima ancora di parlare
1: si è
0: cantato.
1: Era proprio il cranio, come quello dei bambini, e non poteva esprimere, se voi vedete, il cranio di un neonato, è un sapiens, no? Uguale, aveva la laringe più corta, quindi non poteva parlare, articolare i suoni, però cantavano, si esprimevano cantando. E su questa idea, su questa di quanto ci accompagna, ecco, sento una musica del 600, di quando si aprivano i primi teatri pubblici, ecco, sto svolgendo il mio lavoro, quindi di avvicinare la musica con tutte le scuse e in tutti i modi.
0: È vero anche che moltissimi cantanti, perdonatemi la battuta, sono allo stato primitivo sotto questo aspetto, sono un po' vicini a questi loro progenitori, e noi auspichiamo invece che aprano la mente, che aprano il ventaglio dei loro interessi. Il primo brano che hai scelto è molto significativo.
1: E infatti è Respighi, che è appunto un compositore che aveva l'occhio al passato, però scelse poi questa poesia decadente di D'Annunzio per dedicarla alla moglie, tra l'altro, no? Quindi questa linea di canto è ispirata a Cesti, con questo fantasma dell'Orontea del barocco che ispira un compositore moderno, e quindi ho scelto questa per rappresentare un po' il mio lavoro e la mia vita.
0: Ascoltiamo un attimo e ricordiamo il numero 335-5634-296. Oggi con noi Cristina Bersanelli e Massimo Iannone.

0: Dunque, stiamo ascoltando la voce e direi l'arte interpretativa di Anna Caterina Antonacci, che è veramente un artista simbolo di tutto quello che noi vogliamo significare. La parola scenica, qui ritroviamo quel recitar cantando, eppure non siamo indietro nel tempo, siamo a respighi, quindi è da applicare a tutti gli stili, tutti i generi. Un cantante che canta e recita così.
1: Sì, sì, poi ci siamo perse le prime parole. Infatti avevamo la pelle d'oca qua in studio, perché quando sulle labbra queste cose, questo pensare, questo scolpire ogni parola, che è qualcosa che abbiamo dentro e va recuperato, perché siamo abituati a parlare, no?
0: Infatti. Ora io voglio leggere un passaggio tratto dal libro Fantasmagorica vita di Massimo Iannone e Tommaso Scattolari, storie di viaggio e consapevolezza nella certezza che tutto può e deve accadere. E non si troverà in questo libro formule magiche, segreti del successo in 7 passi o promesse di felicità immediata. Non c'è nulla da comprare, nessun metodo da applicare meccanicamente, nessuna scorciatoia. Chi cerca tutto questo può chiudere queste pagine adesso senza rancore. Di libri il mondo è già così pieno, quasi tutti mentono. Questo è il racconto di una vita. Massimo, già in queste prime parole della presentazione c'è il senso un po' della tua attività e della tua vita. E mi colpisce molto questo quasi tutti mentono, perché in fondo in questo libro hai voluto anche a un certo punto toglierti qualche sassolino dalle scarpe.
2: Sì, infatti non è un vero e proprio libro autobiografico. In realtà è un metodo intanto che dimostra che tutti possiamo rinascere. Io sono rinato a 60 anni. Che la vita di tutti, infatti, è un'autobiografia in cui ci riconosciamo tutti. È fatta di gioia, ma è anche di dolore. E questo dolore che io ho avuto anche sul campo professionale, il buddismo mi ha insegnato che noi possiamo trasformarlo in medicina e, attraverso l'apertura del cuore, creare una catena energetica che ci torna con tante positività. Io mi reputo una persona molto molto fortunata e sto avendo dalla vita in realtà tante cose, il risultato di una vita che io ho donato per gli altri.
0: Tu hai conosciuto personaggi eccezionali, abbiamo ricordato un'altra volta quando sei venuto ospite, addirittura con questo bellissimo ritratto del Duca di Mantova di Alfredo Kraus, che è stato un grande tuo maestro proprio in tutti i sensi, e ho notato che all'interno c'è quasi un punto di riferimento anche in Carlo Maria Giulini.
2: Allora, è importantissimo, perché io giro il mondo oggi e faccio delle masterclass il cui sono intitolate Il carattere del personaggio attraverso i segni dinamici. Perché io sono convinto che nella musica è scritto tutto. La musica non è fatta di filosofie, sì, anche di sicuramente importantissime, di studi letterari e storici, ma la musica è fatta di puntini neri e di segni dinamici. E il principale mio maestro nell'affrontare uno spartito, una partitura con questi elementi è stato Carlo Maria Giulini. Io ho avuto la fortuna, già più di 40 anni fa, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di lavorare con lui e di lavorare con lui spesso. Mi piace così ricordare ai lettori un po' un piccolo gossip: il mio primo incontro con Carlo Maria Giulini, pensate che per me era come, io lo identificavo come qualcosa di quasi una divinità. E poi lo associavo a Maria Callas. Per me, io ero un ragazzino.
0: Certo, ha fatto tante cose importanti.
2: Io ero un ragazzino del sud che a 24 anni, neanche compiuto, arrivava a Roma. E un giorno io sapevo che in sala doveva arrivare Carlo Maria Giulini. E lui è entrato con un carisma incredibile, che io non ho trovato mai più. E nella mia fantasmagorica vita ho lavorato con quasi tutti i più grandi direttori del secolo. Ma la prima cosa che lui ha fatto, e ve la racconto perché secondo me è incredibile, da lì si capisce tutto, era giugno, lui aveva la giacca, faceva caldo, si è avvicinato alla prima fila alle signore, ha detto: gentile signore, mi date il permesso di togliere la giacca?
0: Vedi, era un signore, certo.
2: Questa è una cosa che veramente...
0: Un gesto d'altri tempi.
2: D'altri tempi, che fa capire il personaggio e il rispetto che lui aveva per tutto. Ma una cosa incredibile è che lui, che cosa faceva? Lui parlava poco. La musica è fatta, ripeto, di note, di puntini neri, di segni, non di parole inutili. A me tutti i musicisti che si parlano addosso non serve a niente. Bisogna far parlare la musica. Ma lui cosa faceva? Ecco, un segreto. Lui, mesi prima, mandava lo spartito con tutti i segni dinamici. Vi ricordate? Prima si usava tanto la matita rossa e blu, in carattere cubitali sopra. Certo. Ma lui però, quelli, se tu andavi a vedere, erano gli spartiti scritti nella musica. Cioè lui non aggiungeva niente.
0: Certo.
2: Ti metteva, ti evidenziava quello che era già scritto. Ma se tu visivamente, ecco, ne parliamo
0: vedi
2: prima,
0: il segno del maestro.
2: Sì, dal primo momento in cui studi, parlavamo del buddismo e della pubblicità nascosta dei film. In realtà dopo, quando vai a cantare, distinto vai ad eseguire quello che lui praticamente ti aveva insegnato attraverso queste cose già dalla prima.
0: Lo ritroviamo poi applicato proprio in modo plastico nel Requiem di Verdi. Ascoltiamo Giulini a capo dell'orchestra, immagino quella americana, no? Che lui dirigeva normalmente.
2: Londra.
0: A Londra siamo qui, perfetto. Eccolo qui nel momento del Tuba Mirum.

0: qui un pianissimo mostruoso, impressionante, e stava sottolineando Massimo, anche Cristina, ascoltando insieme questo passaggio che fa venire i brividi letteralmente, l'articolazione e la suddivisione
1: assolutamente
0: perfetta
1: la fedeltà totale al soffeggio con l'articolazione delle semicrome, delle biscrome, perché la musica non è sempre il legato. La musica è articolazione, poi dall'articolazione si passa al legato, ma se non c'è assolutamente questa fedeltà al solfeggio e ai segni dinamici, che io, lui mi ha dato questo grande insegnamento ed era veramente le cose in cui ci teniamo.
0: Questa cosa poi va applicata al canto puntualmente, perché voglio dire, il direttore ha a disposizione l'orchestra, le varie sezioni. Quando si tratta di insegnare alle voci, qui il discorso diventa molto difficile, perché il cantante ha una visione alle volte lontana da questo tipo di musicalità.
2: È anche affascinante, secondo me, spiegare al pubblico, sarebbe bello fare una storia anche della direzione d'orchestra, che in realtà non c'è un libro per imparare, non una scuola di direzione, in realtà uno potrebbe dirigere come vuole, si tratta di avere quel fluido, proprio negli occhi, quella capacità di trascinare, e la storia che va parallelamente poi dalle sinfonie di Beethoven in avanti, quando nasce la figura del direttore d'orchestra, è una storia bellissima che andrebbe raccontata, perché nasce poco per volta con la forma musicale che si allarga, no? Quindi è bellissimo. E poi sì, poi quando dall'orchestra sì, c'è la tridimensionalità del palcoscenico, lì è un altro mondo ancora, per cui è un circo che va gestito, e poi la regia.
1: Era la cosa incredibile, perché partendo da questa incisività esasperata del solfeggio, lui metteva il carisma del gesto, perché non si dirige mai morbidamente come si fa delle carezze. La musica è energia, e lui all'inizio del Dies Irae, per esempio, prende le due mani, le unisce come un pugno, è come una butterfly che si uccide da questi due stacchi, con le mani, con colpi secchi come un pugnale, rimanendo nel ritmo. E questa è l'energia della musica.
0: Sì, è vero, questo è uno dei gesti impressionanti.
1: Ma tu rimani senza parole, perché la carica di energia drammatica, ma è dentro il solfeggio.
2: Sì,
1: non
2: ma infatti andrebbero guardati, bisognerebbe spegnere a volte l'audio, no? Visto che si ha la fortuna di avere adesso tanti video, spegnere l'audio e vedere il gesto e andare a riscoprire proprio cosa fanno i direttori d'orchestra, perché si dà per scontato, uno pensa batta il tempo, invece mettere insieme, ed è un lavoro che ancora adesso si sta scoprendo. No?
0: Certo, si percepisce un enorme entusiasmo da parte ovviamente di tutti noi, in particolare da Massimo, e ieri alcuni ascoltatori hanno notato questo, e che il tuo entusiasmo fosse contagioso. E che cosa hai ritrovato ieri sera nei ragazzi? Cosa avete ritrovato ieri sera nei ragazzi che si sono esibiti da questo punto di vista? Questa energia, queste capacità di essere dentro la musica, le avete percepite, noi in particolare da Massimo, e ieri alcuni ascoltatori hanno notato questo, e che il tuo entusiasmo fosse contagioso. E che cosa hai ritrovato ieri sera nei ragazzi? Cosa avete ritrovato ieri sera nei ragazzi che si sono esibiti da questo punto di vista? Questa energia, queste capacità di essere dentro la musica, le avete percepite?
1: Io assolutamente, si sono rimasto veramente meravigliato. Intanto una musicalità.

0: queste idee, perché se uno non è musicale, cioè la musica diventa una, sono numeri o puntini neri che non sanno di niente.
1: Si canta a casaccio.
0: Sì, dentro questa imbrigliatura con il cuore poi nasce l'interpretazione. Io ho trovato dei ragazzi incredibili, di una bravura, di una musicalità, alcuni già pronti per il palcoscenico.
1: Certo.
0: E non è una cosa facile da trovare.
1: No.
0: Ieri erano tutti veramente dentro la musica e veramente come già interpreti.
1: Cristina, ti volevo chiedere, tu che hai avuto anche un'attività pianistica con le voci, no? Quindi il rapporto con il cantante proprio vis-à-vis, e, cosa noti rispetto al passato? C'è un aumento di questa musicalità o...
2: Allora, il lavoro del cantante è infinito, e quindi l'aumento della musicalità lo vedo più negli orientali, ad esempio. Adesso c'è un grande scarto, i nostri ragazzi italiani devono stare attenti, perché c'è un lavoro che stanno facendo in Oriente che ormai veramente si avvicina. Se uno chiude una porta, mentre 20 anni fa un cantante orientale lo riconoscevi,
1: sì,
2: da dietro a una porta, adesso no. Io a Parma Lirica a volte faccio degli scherzi, metto dei video, registro maestro Savina, che è il nostro maestro in residence, poi il pubblico dico: chi è questo tenore? Tutti provano Costanzo, invece no, era un tenore cinese, che studiava tra l'altro l'Accademia Pucciniana.
1: A me ha colpito molto quel basso americano con una pronuncia italiana praticamente perfetta.
2: Sì, quindi c'è un pochino, allora i nostri sono bravissimi, io faccio un concorso addirittura a Parma Lirica solo per cantanti italiani, quindi cerco di tenerli, il mio è un occhio proprio pedagogico, tengo d'occhio un po' tutti, e però vedo che c'è una grande cura, una grande passione anche un po' da tutto il mondo. Infatti ieri sera si sentivano tecniche, ancora articolazioni diverse, scuole di pensiero, perché anche lì, come la direzione d'orchestra, non c'è un libro per imparare a cantare il canto lirico, si impara, va di voce in voce, di maestro in maestro, di bocca in bocca, e quindi questo passaggio, questo fluido, no, che dice appunto anche Massimo Iannone, si deve passare energia. E quindi io ho sempre grande stima di chi fa
1: al volo. Adesso noi ascoltiamo Francesco Cavalli e poi lancio questa cosa che leggo sempre nel libro di Massimo Iannone. All'epoca dire conservatorio significava dire un'altra dimensione, l'accesso riservato a chi dimostrava un talento non comune. Non bastava suonare bene, bisognava avere qualcosa in più, una capacità di assorbire la musica non solo con la mente ma con tutto il corpo. E cita il San Pietro a Maiella di Napoli, naturalmente. Dopo riapriamo le valvole su allora e oggi.
2: Senti,
1: okay?
2: Questa musica.
1: Ascolto di Cristina Bersanelli, ci porti in quale paradiso?
2: Siamo nella Resmena, un'opera poco conosciuta, in me, a Venezia.

0: Beh, questo stavamo commentando che questo è veramente il mondo della magia, degli inizi, gli incunaboli del melodramma, no? E Cristina citava appunto i primi teatri dove le persone arrivavano magari con uno strapuntino da mettere lì, gondolieri nelle prime file, perché in platea stavano i più poveri, soggetti poi al lancio di cose dall'alto dei palchi da parte dei nobili che schernivano.
1: Nel 1655 aprivano teatri, vedeva che insomma quest'opera funzionava, si continuava a produrre.

0: Da lì poi nasce l'idea anche della prova poi all'italiana, perché gli italiani erano bravissimi a imparare queste opere a tantissime piccole aree. Ogni personaggio ha 12-15 pezzi che sono delle forme, la parte dove
1: Certo.
0: nasce l'aria, che sono un minutino che dice: Dio, fammi sentire ancora qualcosa, no?
1: Sì.
0: Invece è già finita perché c'era un'altra melodia ancora più bella, un altro personaggio che arrivava.
1: Ah.
0: È la magia che dal 600 ci ha trascinato.
1: E Cavalli viene pochissimo
0: Cavalli,
1: ricordato,
0: sì,
1: eh?
0: Sì,
1: invece è un grande.
0: È stato un gigante e io spero che riempia sempre di più i teatri, e per questo ho voluto portare l'Erismena, che tra l'altro c'è una produzione del Festival Aix-en-Provence, potete trovare tutto il video, l'hanno realizzato in maniera con un giovanissimo Vistoli. È una produzione, tra l'altro, con una regia moderna. Se potete, andate a vederlo, cercarlo, perché rimanete incantati. Io
1: ecco, lo consigliamo, è giusto ricordare, l'Erismena di Cavalli da Aix-en-Provence.
0: Aix-en-Provence.
1: Ora faremo un salto incredibile per il prossimo ascolto, il Tabarro. Quindi, però attenzione, perché Puccini in qualche modo segue a modo suo, con il suo stile, con tutto l'Ottocento sulle spalle, e questo senso della parola scenica, del recitare cantando.
2: Io dico, il carattere del recitativo che noi troviamo in Puccini. Io ho scritto uno spettacolo, La storia dell'opera attraverso il recitativo, che si chiama Recitar cantando, che ho fatto in mezzo mondo, e Puccini ne diventa il fulcro. Se voi pensate, il finale di Mi chiamano Mimì e recitar cantante.
1: Ah, certo.
2: Altro di me non le saprei narrare, sono la sua vicina che la vien fuori d'ora a importunare.
1: È un parlato.
2: E assolutamente. E
1: infatti mi fanno ridere, Massimo, e qui do piena ragione a Giuseppe Di Stefano quando dice: mi danno fastidio le voci impostate, quando per dire quella frase creano tutto un
2: imposto. Sono da ridere. E il Tabarro è ricco di questo carattere proprio di recitato descrittivo, io chiamo, in Puccini. Ma non a caso io ho scelto Renata Scotto. E dopo ascoltiamo un po' e vi racconto perché ho scelto Renata Scotto.
1: Eccola qui la grande Renata Scotto.

0: Dunque, la cosa stupefacente di Renata Scotto, ancora una volta lo sottolineiamo, è come articola anche lei le parole, come fa della parola è proprio l'unico punto vero di riferimento rispetto al suono. Il suono diventa, come dire, suppletivo rispetto alla parola.
1: Ma perché io ho scelto questo ascolto? E mi ricollego a Giulini, perché come in qualche modo è stato rivoluzionario Giulini nella direzione, è stata rivoluzionare Renata Scotto. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lei, noi abbiamo insegnato insieme, quindi io sono stato 5 giorni esattamente con lei, e questi elementi, l'articolazione, il solfeggio e la parola, erano alla base del suo insegnamento. Ed è rivoluzionario questo, perché guardate, chiaramente io adoro la Callas, ma voi ascoltate la Traviata, Renata Scotto, Kraus e il maestro,
0: certo,
1: scoprirete 10.000 cose nuove, e le scoprirete proprio perché Renata Scotto, non c'è un solo segno dinamico che lei non lo trasforma in pura energia interpretativa, ed è unica. Sì. Vi invito, perciò i ragazzi dovete ascoltare con lo spartito o possibilmente un pochino, studiate musica per leggere una partitura.
2: Direi proprio di non ascoltare, che si prendesse lo spartito e basta, perché altrimenti si rischia di essere la coppia della coppia della coppia. E dopo tanti anni, no?
1: No, io dissento con te come ieri sera, dobbiamo avere un piccolo dissenso. Secondo me devono ascoltare, ma non per copiare.
2: Secondo me no, perché secondo me sotto le bombe, quando studiavano presa la Callas e la Tebaldi sotto la seconda guerra, erano lì nel loro, una sotto l'Anghirano, l'altra dall'altra parte, erano lì a studiarsi spartiti da sole, ed è per quello che sono diventati poi grandi originali. Perché
0: non dimentichiamo l'apporto di Serafin per perché con i soldi di Meneghini, signori, dobbiamo pure dirle queste verità, che costa studiare,
2: ma lì è dopo
0: i soldi di Serafin di Serafin, cioè di Meneghini, consentirono alla giovane Callas di sostenere il master, anzi di avere Serafin a casa.
2: Però lì eravamo già a Verona. Lei è iniziata a cantare giovanissima con la guerra per i soldati, quindi io immagino proprio che l'originalità poi sì, ovviamente con i maestri che hanno avuto e con appunto Serafina, che è diventata quello che è diventata, però io mi immagino ai cantanti quando appunto anche soltanto per l'Erismena, l'Orontea, dovevano mettersi lì con lo spartito e capire e saltarci fuori, ed erano uniche, interpretazioni uniche, perché
1: sì,
2: perché nascevano dalla...
0: Ma io ho capito quello
1: cosa
0: che vuole dire, ma
1: per esempio, se tu ascolti la Scotto, perché alcuni piccoli segni inizialmente a un primo impatto non sono visibili. Il buddismo dice, per esempio, la mattina le nostre vite sono un giardino. Tu devi decidere se vuoi essere mosca o se vuoi essere fiore. L'interpretazione lo lascio a voi. Ma di questo giardino, a volte noi non riconosciamo i fiori. Avere la Scotto che ti fa vedere tanti fiorellini piccolini,
2: sì,
1: ti apre
2: la vecchia
1: mente,
2: spartitista che esce in me.
1: Ti apre la mente.
2: Avete a studiare, è tutto scritto, ragazzi.
1: È chiaro. Partiamo da questi fiorellini che trova la Scotto, e poi troverete un giardino.
0: Nel
1: capito?
0: Nel frattempo senti chi rompe, Demetrio Strano, come una specie di una valanga che entra.
2: E questo è il mio regalo, l'ultimo regalo per Suona Luna, per voi. Una persona che ha cambiato veramente la vocalità e lo studio che stava facendo, se la morte non l'avesse colto così giovane, chissà dove sarebbe arrivato Demetrio Stratos. Per cui io parto da qua per tornare indietro e studiare altre cose.
0: Ascoltiamolo.

0: Beh, l'energia è enorme, non c'è dubbio. Cioè, passa.
1: Ah, lui poi ha dedicato lo studio alla vocalità, riusciva a fare diflofonie, triflofonie, cioè riusciva a fare tre suoni contemporaneamente con le corde vocali completamente ferme. È stato poi da grande rockstar, che poteva essere ancora, non si può dire rockstar, però è voluto andare alle origini del linguaggio e della nascita della voce, ha iniziato a girare il mondo e a fare questa ricerca che poi
0: purtroppo si è interrotta troppo presto.
1: Sì.

0: anche con l'ottava acuta del falsetto alla fine.
1: Poi lascia, qui era ancora appena arrivato, quindi poi lascia i ribelli, fonda gli Area, e poi da lì, dopo che le nasce questa figlia Anastasia. Con
0: ma che bella la puntata di oggi! Vedete cosa significa spaziare? Apriamole le finestre, apriamo le porte.
1: Hanno pensato che hanno sbagliato canale, magari hanno detto.
0: Hanno sbagliato. No, invece piace molto queste puntate, patrimonio dell'umanità, dice Maria Grazia Di Lodi, e grazie per questa fondamentale disamina sul Recitar Cantando, preso in Puccini e preso in altre parti. E purtroppo si sta tentando di rendere i conservatori gli unici presidi di cultura senza istruzione musicale negli altri ordini di scuola. Perché purtroppo l'ora di musica è considerata l'ora della ricreazione, vero o no?
2: Eh sì, guarda, mi dispiace sempre fare un po' il nostalgico, di dire alla mia epoca. Già il conservatorio 50 anni fa, per esempio, c'era un esame di solfeggio per strumentisti con il setticlavio, con veramente un'attenzione, ed era difficilissimo, era come diritto privato per una laurea in legge. E oggi con il nuovo ordinamento, io a volte vengono i ragazzi, io fino in fondo non riesco più a capire come funzionano i conservatori oggi.
1: Ma no, i conservatori adesso sono una ricchezza sempre, perché pensate che quando anni fa si chiamavano attestati i diplomi che si prendevano, poi sì, quando mi sono diplomata io erano diplomi, adesso sono lauree, i ragazzi possono fare jazz, possono fare musica elettronica, sono musicisti più completi. Secondo me tra 20 anni avremo un'onda lunga di musicisti che noi non abbiamo neanche idea cosa produrrà questo tipo di scuola. Il problema è che sono miracolati, perché arrivano alla scuola con i genitori che hanno fatto grandi investimenti, grandi sacrifici, dalla banda, chi dalla scuola di musica, a chi dal maestro che ti porta. Invece bisognerebbe proprio dare una formazione gratuita già nelle scuole elementari, e dovrebbe essere alla base, non riservare alla musica quel poco tempo per cui dopo si fa la recita scolastica. Dovrebbe
0: doppi,
1: essere riformata,
0: tripli e quadrupli, perché i ragazzi che abbiamo ascoltato ieri sera erano strepitosi, quel duo viola e violoncello, no? Che abbiamo ascoltato da Castelfranco Veneto. Quindi il concetto è giusto: super talenti che devono in qualche modo industriarsi per diventare grandi.
1: Io vedo un'onda lunga, cioè il conservatorio adesso è diventato, adesso anche andando a casa possono dire sono laureato, mentre prima uno che diceva sei diplomato, io quando mi sono diplomato ho preso due diplomi, non ne vedo nessuno al diploma, cioè brava, hai fatto il tuo dovere. Adesso invece fin troppo dall'altra parte, però insomma si viene considerati la società laureati, che già a livello è diverso. Quindi io mi aspetto un'onda lunga, però spero da grande di fare una riforma della scuola, cioè sto delirio io.
2: Ma io ti ringrazio, trovo un po' illuminante, sai, questa osservazione.
1: Ah, meno
2: io
1: male, su una cosa siamo d'accordo.
2: Mi sono seduto con un atteggiamento assolutamente contrario rispetto all'evoluzione dei conservatori, ma tu mi hai dato una visione che mi fa riflettere, che assolutamente condivido. E poi da quello che abbiamo visto ieri c'è tanto potenziale. Certo. I due strumentisti, un violista assolutamente, io trovo strepitoso. Lui è un ragazzo che farà una grande carriera.
1: Entrambi, io sono il mio conservatorio, quindi sono felice di averli portato.
0: E ora noi troviamo come una comunanza di questo trio con la voce di Alfredo Kraus, La donna immobile.

0: Francesco, io ero dal vivo, c'era anche io quella sera, e questa incisione è niente rispetto
1: a come era dal vivo.
0: Io, perché il teatro Reggio di Parma, che è un teatro meraviglioso, ha un'acustica non facile, non aiuta per niente. Non aiuta per niente.
1: Guarda, questo sì naturale che si moltiplicava man mano
0: la
1: che andava.
0: La poltrona vibrava. Vibrava.
2: Avete sentito la corda di quell'ogionista che è partito nel bravo? È partito,
1: sì,
2: quella, è partito.
1: Sì, con la voce.
2: Non ce la faceva.
0: Cosa incredibile il suono che ti avvolgeva nella sua proiezione. E io penso che è stato l'unica della storia.
1: Sì.
0: Nessun altro al mondo.
1: Io ricordo sempre il maestro Gelmetti in studio qui. Abbiamo trasmesso il concertato della Lucia, il famoso sestetto, no? Che lui chiudeva con un do diesis acuto, e a un certo punto rimaneva da solo. La voce di Kraus si mangiava tutto, coro, solisti, orchestra, e Gelmetti era incredulo, dice: ma io ieri non ho notato questa cosa mentre dirigevo, perché era proprio questo il segreto acustico. Certo. Non si notava al momento, poi in registrazione tu ascoltavi. E queste frequenze che lui aveva altissime.
0: Le proiettava come un missile che piano piano prima ti colpiva e poi ti prendeva tutto il corpo, poi la sedia, poi il teatro. Una cosa
2: per fortuna,
0: irripetibile.
2: A Parma è venuto diverse volte, io ero piccolina, e io purtroppo però sono quelle cose che ti si imprindano nella testa e poi dopo dici: ma perché gli altri non viene così? E dopo poi è un po' una rovina. Però è così.
1: Dice perché non perché arrivare a questo...
2: Perché poi gli sembrava facile quando tu lo vedevi, no? E quindi...
1: No. Era per lui, era la conseguenza di questa sua tecnica di grande appoggio del suono sugli intercostali, no? Si dice. E poi l'uso della maschera. La maschera di Kraus era speciale. Aveva una maschera naturale, questo nasone, la bocca che si allargava quasi al limite delle orecchie. E questo suono che sembra schiacciato, ma non lo è, perché c'è tutta la cavità sotto che lavora uguale.
0: Noi l'abbiamo ricordato in quella puntata, la respirazione di Kraus era incredibile, ma quando io lo toccavo dietro, in alto, la mano mi si spostava di 40 centimetri. Cioè, era una cosa di disumana anche se a toccarlo. Dice: non è possibile.
2: Due mattonelle per figurarsi 40 centimetri.
1: Un'ultima domanda per te, un'ultima per Massimo. E abbiamo parlato di tutto e di più, ma soprattutto abbiamo parlato finalmente di musica, come deve essere vissuta e sentita. Dici un finale, una tua considerazione finale.
2: Ma insomma, io lavoro dai ragazzi, dai piccoli, e poi a Parma Lirica come volontariato cerchiamo di fare pedagogia sociale, musicale. È un lavoro che in squadra si può fare, no? Ognuno nel suo pezzo, nel paesino, nella banda, seguendo un bambino, o voi col vostro concorso. Cioè, guardate cosa avete fatto, cosa state portando avanti, cosa state con i pugni, con i denti, no? Questo concorso che vede crescere. Ognuno può fare qualcosa nella propria musica, magari nella propria città, nel proprio paese, nella propria... E quindi insomma, io ho grandissima fiducia che questa vibrazione che ci portiamo dalle caverne sia quello che muove l'universo, no? E muove le stelle. Siamo fatti di musica e ricordiamoci appunto che siamo nati cantando, e con questo, insomma, io con questo augurio spero che noi che abbiamo fatto il teatro e siamo diventati il genere più longevo della storia, 426 anni, per dare una nessuna...
1: Grazie.
2: E quindi come la lirica compie 426 anni, per dare una data, e quindi ognuno deve fare nel proprio piccolo qualcosa. E tutti insieme
1: fanno tanto, certo. Massimo Iannone.
0: Sì, io voglio. Mi piace sottolineare che il ricavato del libro è in beneficenza per la Fondazione Lama Ganchen Help in Action. E quindi tutta la mia attività rivolta fino a giugno, anche alcune masterclass, verrà donata in beneficenza. E voglio approfittare per ricordarvi che il libro Fantasmagorica Vita, scritto da me e da Tommaso Scattolari, avrà una grande presentazione nazionale il 19 novembre a Milano, presso gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, e un evento curato da Mario Marcarini, con ospite veramente d'eccezione, io sono orgoglioso di questo, il soprano Federica Guida, che è un soprano giovanissimo, ma sono andato alla Scala, al Petruzzelli, ha debutti importantissimi di casa alla Scala, con al pianoforte Luigi Borsillo, che è un pianista concertista. Quindi sarà un proprio un evento musicale in cui noi apriamo occasione. Il cuore per un'operazione perfetto. Così di beneficenza.
1: Caro Massimo, tutti i miei in bocca al lupo per questo e per altri 150.000 eventi, anche perché abbiamo promesso che tra 10 anni apriremo le valvole. Diremmo tutto.
2: Oddio.
1: Cristina Bersanelli, grazie anche a te in bocca al lupo grazie. Per la tua attività.
2: Grazie.
1: E salutiamo dall'altra parte del vetro Merli Santoro, che è venuta a trovarci dietro in regia. Ciao Merli, e a presto. Merli. Ciao Roberta, ciao Benedetta. Domani alle ore 13.
0: Ciao amici.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Maturità, prima prova scritta, poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati e brani di Bianucci e Calabresi, poi riflessioni su difesa dei confini, meraviglia e costituzione, con il discorso di Saragat. Dorfless al GR, rispettato l'equilibrio complessivo.
3: Intesa Stati Uniti-Iran, Trump sciocco e invidioso chi critica l'accordo. Domani Svizzera e primi colloqui con la mediazione del Pakistan, pressing di Washington su Israele, fermate gli attacchi in Libano.
2: Medio Oriente e Ucraina, i temi sul tavolo del Consiglio europeo. Zelensky chiederà ai 27 un'accelerazione sull'adesione di Kiev. La Premier Meloni, Bruxelles e i paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Prima prova dell'esame di maturità, oltre 500.000 studenti impegnati con lo scritto di italiano. E allora sentiamo com'è andata a Roma al Liceo De Santis in diretta con Maria Cristina Cusumano.
4: Sì, gli studenti stanno uscendo lentamente dopo aver terminato la prima prova di italiano dell'esame di maturità, come avete anticipato, qui al Liceo Classico De Santis di Roma. E allora ascoltiamo le loro emozioni appena usciti.
5: Speravo un po' in una traccia sulla Repubblica, sono soddisfatta del mio tema, sì.
3: Perché l'hai scelto?
5: Sono molto appassionata al tema della Repubblica e in generale della libertà di espressione.
3: Che testo hai fatto?
6: La traccia 2 di Vitaliano Biancucci parlava del fatto della memoria, che è importante per ricordarsi avvenimenti della propria vita felici.
7: La proposta B2 sulla scienza di parlare, Piero Lianucci era l'autore. E il tema della creatività è un tema molto comune, soprattutto nel mondo della letteratura.
3: Come ti senti adesso?
7: Realizzata.
4: Abbiamo sentito fatica, soddisfazione, ma anche il senso di leggerezza nelle loro parole. E mentre ancora sono in circa un centinaio quelle alle prese con lo scritto, la prova terminerà intorno alle 14.30 e vi farei ascoltare anche il commento della docente di lettere Barbara Puri.
8: Sono temi profondi, importanti e sono temi che aiutano il ragazzo a mettere in campo le proprie competenze e la propria maturità. Le tracce sono molto interessanti, corrispondono alle differenti attitudini degli studenti. Questa è una traccia comune per tutti gli indirizzi, pertanto è opportuno che ci siano riferimenti culturali non soltanto ai programmi, ma piuttosto alle competenze di tutti gli studenti.
4: E dal Liceo Classico De Santis a Roma, la linea può tornare a voi.
2: 7 le tracce della prova dunque, da passerò per Piazza di Spagna di Pavese, i piaceri di Brancati, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente nel giugno 1946 e ancora estratti da I confini contano di Furedi, Te lo dico con parole tue di Bianucci, Alzarsi all'alba di Calabresi, Funziona meraviglia di Osman, Piero Dorfless, critico letterario.
9: Analizziamo con Piero Dorfless, critico letterario, le tracce di questa maturità 2026.
10: Credo che sia molto importante la traccia sul discorso di Saragat perché riporta ai valori della Costituzione in un momento in fondo delicato per il nostro paese. Mi sembra curioso che sia affiancato a una traccia su una dichiarazione di Furedi, che bisogna ritrovare l'arte di tracciare confini e frontiere in uno dei momenti in cui invece in Europa le frontiere cerchiamo di cancellarle. Per la prima volta abbiamo ben due giornalisti viventi dei quali si riportano interessanti riflessioni sul concetto di fatica per Mario Calabresi oppure la capacità di scrivere facendosi capire da Piero Bianucci. Mi sembra che l'equilibrio complessivo sia rispettato, anche se Pavese ha scritto poesie più belle e comunque un richiamo a qualcosa di importante sia per la bellezza di Roma che per l'amore e il concetto di recuperare la memoria come strumento per vivere il presente di Brancati è molto importante, un messaggio per tutti.
9: Marcella Sullo, GR3.
3: Gli esteri, Medio Oriente, nelle scorse ore la firma da parte dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum che ferma le ostilità tra i due paesi. Trump rivendica come un successo l'accordo, ma Teheran torna a ribadire le sue linee rosse.
11: Un accordo in 14 punti, quello siglato a distanza dal presidente americano Trump nella reggia di Versailles, a margine della cena con Macron, e dall'iraniano Pezeshkian, che si trovava a Teheran, sullo sfondo le fotografie degli Ayatollah. Nel testo è previsto il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni, mentre di nucleare si discuterà durante i 60 giorni di trattative già previsti e, secondo Trump, estendibili. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha annunciato lasciato la Casa Bianca parlando di un'enorme vittoria. E Trump poco fa ha attaccato chi ha criticato l'intesa, definendo sciocchi, invidiosi, stupidi coloro che hanno affermato che non è abbastanza dura con l'Iran. L'accordo prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno americano a sbloccare i fondi di Teheran congelati e la revoca delle sanzioni. Altro punto cruciale, il Libano. Teheran insiste sul ritiro israeliano dalla zona meridionale del paese, ma l'accordo provvisorio si limita ad affermare l'impegno a garantire la sovranità territoriale. Claudia Stamerra, GR3.
2: La firma del memorandum era inizialmente prevista per domani in Svizzera, dove invece è ora attesa l'apertura della seconda fase dei colloqui, ma l'atmosfera è di grande incertezza. Gli aggiornamenti con la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
12: Continuano ad arrivare qui in Svizzera frotte di giornalisti da ogni dove per l'evento di domani, anche se a seguirlo da vicino sembra sarà ammesso soltanto un ristretto gruppo di colleghi da Stati Uniti e Iran, nonché da Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori. Ed è di proprietà qatarina il resort di Russo a Bürgenstock, dove si svolgerà il tutto, un posto esclusivo affacciato dall'alto sul lago di Lucerna, difficile da raggiungere, dunque più sicuro, lo stesso resort in cui nel 2024 si tenne la conferenza di pace per l'Ucraina, un precedente non proprio di successo. Al momento la cerimonia di domani resta avvolta nel mistero. Il Pakistan ha comunicato che dopo la firma virtuale domani ci sarebbe stata una firma in presenza. Poi invece è scomparso ogni riferimento a un evento ufficiale. Questa mattina il governo svizzero ha fatto sapere che allo stato attuale il piano prevede che Stati Uniti e Iran, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, si incontrino domani a Bürgenstock per i negoziati iniziali sull'attuazione dell'accordo. Incertezza anche sulla composizione delle delegazioni. Da Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
3: Resta forte la distanza su Libano tra l'amministrazione statunitense e il governo Netanyahu. Non si fermano gli attacchi israeliani sul paese dei cedri, almeno 3 le persone uccise nelle ultime ore. E allora sentiamo da Gerusalemme la corrispondente.
13: L'attacco in piena notte, i coloni si sono avvicinati alle moschee in 2 villaggi a nord di Ramallah in Cisgiordania. Hanno dato fuoco all'ingresso, poi i muri imbrattati con slogan razzisti che incitano all'odio. Non è mancato uno scontro con gli abitanti dei villaggi che hanno cercato di fermare i coloni. Solo dopo sono arrivate le forze israeliane per disperderli. In un altro villaggio proprio i militari israeliani questa mattina hanno sparato proiettili di gomma contro palestinesi che manifestavano contro un insediamento illegale. La violenza dei coloni da quasi 3 anni segna la quotidianità di molti villaggi in Cisgiordania senza un reale ed efficace intervento da parte delle forze israeliane. Ad alimentare anche la difesa degli insediamenti illegali sono anche esponenti del governo israeliano come quelli di estrema destra Smotrich e Ben-Gvir. Sul fronte libanese invece anche oggi Israele con dei raid mirati ha colpito alcune zone del sud del paese. Attacchi che secondo l'esercito israeliano servono per eliminare delle minacce dirette. Ma resta la tensione anche in previsione della firma dell'intesa venerdì tra Stati Uniti e Iran. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, notte di attacchi incrociati, bombe di Mosca su Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro. Kiev per la seconda volta in questa settimana lancia droni su una grande raffineria alla periferia della capitale russa. 16 feriti. Chiusi gli aeroporti della città. Una risposta agli attacchi russi, dice Zelensky. Gli ultimi bombardamenti ucraini, fanno sapere da Cremlino, non favoriscono un incontro con Putin.
3: E l'Ucraina sarà tra i temi al centro del Consiglio europeo al via tra poche ore a Bruxelles. Dopo la partecipazione alla G7 di Evian e prima di prendere parte al gruppo di contatto con gli alleati NATO, Zelensky chiederà ai 27 un'accelerazione sul processo di adesione di Kiev. Altro dossier cruciale, il Medio Oriente con l'accordo tra Stati Uniti, Iran e il bilancio europeo.
2: Al Consiglio europeo ci sarà anche la Premier Giorgia Meloni, la nostra inviata.
14: Sull'allargamento a Ucraina e Moldova, Giorgia Meloni ricorderà che il processo deve essere portato avanti insieme a quella che la Premier definisce riunificazione con i Balcani occidentali, dove si gioca fra l'altro la partita con la Francia per la scelta dell'alto rappresentante per la Bosnia. A Bruxelles riprenderà anche la discussione sul Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte con 2 cacciamine per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz è che il Parlamento sarà chiamato a votare la partecipazione alla missione internazionale quando i contorni di questa saranno più chiari, cioè ombrello ONU e guida. Europa e paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, dice Giorgia Meloni in un videomessaggio. La Premier esprimerà poi la soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento al regolamento migranti, tema, ha ricordato ieri, ormai sempre in agenda dei vertici grazie al pressing italiano. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: Si terranno alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A celebrare la funzione sarà Papa Leone, che lo ha ricordato come esperto e saggio fratello. Ruini è stato vicario del Papa per Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sarà sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Dinazzano, in provincia di Reggio Emilia.
3: Rubati alcuni cavi della rete ferroviaria in un piccolo comune in provincia di Caserta, registrati rallentamenti fino a 90 minuti sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è ripresa regolarmente, ancora ignoti i responsabili. Ieri, altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici. Nei giorni scorsi erano stati arrestati due anarchici che il 14 febbraio avevano fatto esplodere ordigni artigianali sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze.
2: A Foggia gran finale il 20 giugno del Jo Festival Opera in Scena, dedicato al compositore Umberto Giordano nella sua città natale. Mario Martone firma la regia di Andrea Chenier nell'allestimento realizzato per la Scala di Milano.
15: L'opera scende in piazza a Foggia per rendere omaggio al genius loci, il compositore Umberto Giordano, con il suo capolavoro Andrea Chenier. Per l'occasione Mario Martone presenta l'allestimento che il 7 dicembre 2017 inaugurò con grande successo la stagione della Scala di Milano. Un incandescente dramma d'amore, morte, ideali e passione ambientato con gusto ai tempi della Rivoluzione francese. Il regista napoletano ama le sfide ed è entusiasta di trasferire lo spettacolo, opportunamente riadattato, dal tempio della lirica a una città del sud all'aperto.
16: Non solo mi piaceva l'idea di omaggiare Umberto Giordano nella sua città, ma trovo che Andrea Chenier sia stata una produzione particolarmente giusta per essere portata in una piazza. Era concepita in maniera aperta, la grande scenografia di Margherita Palli, non era un contenitore ma un carro, quindi un'idea di piazza, e io credo che sarà particolarmente efficace. Di fronte alla statua di Umberto Giordano spero che gli piaccia.
15: A dirigere coro e orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari sarà Gianna Fratta, nei panni degli sfortunati amanti, il tenore Jorge De Leon e il soprano Maria Agresta. Claudia Faiens, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Giovanni Leporale e Stefano Siani. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
18: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
19: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 25 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini, al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Sulla 23 Palma Nova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Udine Sud e l'allacciamento alla 4 in direzione di Palma Nova, code a causa di un incidente. Andiamo adesso in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia verso la Francia, 2 km di code per la presenza anche di lavori. In A4 tratto Brescia-Padova, in Lombardia tra Brescia Est ed Esenzano in direzione di Padova, code a causa di un incidente. E sulla 14 Bologna-Ancona, siamo in Emilia-Romagna tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona, 2 km di code anche qui per un incidente. A14 Pescara-Bari tratto Abruzzese tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari, code per lavori. E chiudiamo siamo in A1 tratto Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna, 5 km di code causate da un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Wiki Radio, le voci della storia.
2: Carteggi.
3: Sigmund Freud e Yvette Guilbert, con Guido Di Palma.
4: La corrispondenza tra Sigmund Freud e Yvette Guilbert ha attirato l'attenzione di molti studiosi. Si tratta di un carteggio di circa 14 lettere che vanno dal 1926 al 1939. Le lettere più interessanti riguardano l'arte dell'attore e si riducono a quattro, che si susseguono dal 28 febbraio al 26 marzo del 1931. Un arco temporale serrato se si tiene conto che una lettera impiegava da Vienna a Parigi una media di 3 giorni. Freud era un ammiratore di Yvette Guilbert. L'aveva vista per la prima volta, rimanendone incantato, durante un breve soggiorno a Parigi nel 1899. Successivamente, nel 1926, secondo quanto racconta Ernest Jones, Freud entra in contatto con Yvette Guilbert grazie a Eva Rosenfeld, amica di Anna Freud e nipote di Max Schiller, marito della cantante. Quando la Rosenfeld riferisce alla zia dell'ammirazione di Freud, Yvette Guilbert invia una sua foto con dedica e nell'autunno del 1927, in occasione di un ciclo di concerti viennesi, invita tutte le sere Freud e la moglie. Freud, lusingato da questa attenzione, le dona una piccola testa di terracotta dell'antica Grecia. Queste reciproche gentilezze si trasformano in amicizia e ogni qualvolta Yvette Guilbert si recava a Vienna, Freud era invitato a prendere il tè all'hotel Bristol, dove era solita prendere alloggio. Questa progressiva confidenza induce Yvette Guilbert, il 28 febbraio del 1931, a chiedere a Freud un parere sull'introduzione del suo terzo libro autobiografico, Mes Lettres d'amour, a cui stava lavorando e che vedrà la luce 2 anni più tardi. La differenza tra un'attrice e una cantante e una mondaine era molto sottile e la Guilbert gioca su questa prossimità conoscendo perfettamente l'ambiente. Nella sua giovinezza, a suo dire, riuscì ad evitare il destino che incombeva sulle grisette, sulle attrici, nello spietato gioco del successo e degli ingaggi sempre minacciato dallo spettro della miseria più nera.
5: Nous nous engageons sur l'honneur, à être plus difficile, plus délicat, plus sévère vis-à-vis de nous-mêmes que ne le sont depuis 12 ans des critiques qui, par leur indulgence inconcevable, ont aidé à l'envahissement de Paris par ses majestés la niaiserie et la vulgarité.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo.
5: Les sales comme 30 civilistes, la 40 sous pour prendre un vin. Si tu n'as pas pris des images d'envoi chez les impressionnistes, quand va te chaler, chez les rapins, chez les rapins, chez qui font les français, pour prendre des vins, quand va te chaler, chez les rapins, chez les rapins, chez qui font les français.
4: Occorreva intelligenza, determinazione e coraggio. Ziegler, il patron del Moulin Rouge, le aveva detto una volta: «Hai coraggio, piccola mia, è una virtù». Ma a teatro una virtù non ha mai il valore di 2 buoni vizi.
7: Appuntamento a Montmartre, Moulin Rouge, Cancan!
4: Yvette coltiva la virtù, ma è perfettamente consapevole dell'eros che domina i meccanismi di fascinazione del pubblico e con esso si permette di giocare sull'esile confino del vizio più incallito e della virtù più ingenua. A differenza della sfacciataggine delle altre divette che esponevano la propria avvenenza, La cantante si costruisce con cartesiana intelligenza, sfruttando pregi e difetti della sua figura, un personaggio unico, tutt'altro che erotico, anzi quasi mortuario, che chiama La mia silhouette e che è rimasta famosa grazie a Toulouse-Lautrec. Un travestimento che aveva la duplice funzione della maschera: nascondere la sua persona e donarle la massima libertà d'azione scenica attraverso un'identità di copertura. Nella sua prima autobiografia, Chanson de ma vie, scrive:
3: volevo soprattutto e prima di tutto apparire molto distinta per permettermi di osare tutto in un repertorio che avevo deciso doveva essere grivois, contaminato da una velata satira e tuttavia diretto.

fare dell'impudicizia, degli eccessi e dei vizi dei miei contemporanei una galleria di schizzi umoristici cantati e mettere i miei contemporanei in condizione di ridere di se stessi. Se la mia epoca fosse stata virtuosa, sarei stata fritta. Ah, senza i viziosi dei miei tempi, che cosa avrei fatto? Il comico truculento della mia avventura è stato che le canzoni che raccontavano le loro turpitudini, le loro tare, fecero il mio libertinaggio. Il pittore preso per il modello, lo spettatore preso per l'attore.

0: Dieu, ça n'est pas un défaut. Moi, je ris, je chante, je veux pas qu'il frôle. Mais moi, j'ai bu un peu trop. Alors quoi, pour une petite mèche, faudrait qu'il me batte sa couteau. J'aime mieux qu'on me batte que de battre la dèche. Je pourrais plus boire, moi, des chansons. Je suis pas charme. Je suis gris, mais quoi, ça me regarde.
1: La seconda parte della carriera di Yvette Guilbert comincia a 36 anni nel 1901, dopo un periodo di quasi 2 anni in cui gravi problemi di salute la tennero lontana dalle scene. Ricompare con un nuovo repertorio in cui conserva i suoi più famosi successi Montmartroise, accanto ai quali aggiunge un'accurata scelta di canzoni narrative dell'antica Francia. Tuttavia, a questo punto, dismette la sua vecchia silhouette e sviluppa un complicato sistema di trasformazioni che le permette di interpretare diversi personaggi per ogni concerto. Sviluppa cioè una silhouette, cioè personaggio, per ogni canzone, in modo da mantenere lo stesso sistema di protezione di sé e libertà creativa. Un metodo che mette a punto nel corso degli anni, sino a teorizzarlo in un articolo del 1930, chiamandolo l'avventura dei visi multipli, così che ogni personaggio si struttura modificando ingegnosamente la forza del volto, qualche volta anche con il ricorso di maschere. Ora che i fuochi di giovinezza sono passati, l'Eros resta come motore della sua prassi artistica, ma con un modo differente. Torniamo ora all'introduzione di Mélettre d'amour, dove la cantante articola in dettaglio il suo metodo.
2: Le mie lettere d'amore sono quelle di personaggi che ho dovuto conquistare a ben altro livello e renderli fedeli. Ho sedotto prima la mente e poi ho conquistato i cuori, perché ho evitato di essere solamente la simpatica complice delle loro inclinazioni.

Queste due tappe speculari dimostreranno che l'amore, quello che io chiamo amore, rimane la causa della longevità della mia carriera, perché grazie a Dio la mia piccola gloria teatrale è stata nutrita dal battito dei cuori e non solo dal battito delle mani, che sono solo le fruste del successo. All'età di 20 anni il mio successo era, mi è stato detto, completato dal mio particolare aspetto. All'età di 60 anni, attraverso altri processi di amplificazione, il mio successo si rinnova, ma in modo diverso. Ora si nutre della mia trasparenza. Dirò la verità. Questa tattica di, diciamo, seduzione, in linea con i miei 60 anni, la devo al pubblico di tutto il mondo, che me l'ha rivelata e mostrata in belle lettere. Grazie a loro, a mia volta, ho conosciuto me stessa. Da molti anni ormai questa tattica è la chiave delle mie fortunate accoglienze.

0: È difficile parlare del meccanismo della trasparenza perché al teatro manca un lessico preciso e condiviso, e quando un attore cerca di spiegare ciò che intuisce del suo processo creativo genera equivoci a non finire. La pratica conforta la bontà del suo metodo, ma Yvette sente il bisogno di una conferma e forse, chissà, anche di una prefazione. Così accompagna la sua introduzione a una lettera a Sigmund Freud.
1: Posso domandarvi, mio caro professore, di dirmi se quello che dico di me lo approvate? Trovate che io sia giusta con me stessa? O sono stata ingannata da me stessa?
0: L'autore di Psicopatologia della vita quotidiana e del motto di spirito, ovviamente, non poteva consentire, ma le risponde con affetto e gentilezza, confessando di saperne così poco, ma rimanendo fedele alle sue convinzioni.
2: Questo rinunciare alla propria persona e sostituirla con una immaginaria non mi ha mai soddisfatto molto. Ci dice così poco, non insegna ovviamente a farlo e soprattutto non spiega perché ciò che presumibilmente tutti gli artisti desiderano a uno riesca molto meglio che a un altro. Sospetto piuttosto che debba intervenire qualcosa del meccanismo opposto. Non che la propria persona sia messa da parte, ma che pezzi di questa, ad esempio attitudini che non sono state sviluppate e desideri repressi, siano usati per rappresentare i personaggi prescelti, che giungano in tal modo ad esprimersi e che imprimano a quei personaggi il carattere della verità della vita. Ciò è molto meno semplice della trasparenza del proprio sé che voi anteponete. Naturalmente sarei curioso di sapere se riuscite a percepire qualcosa di quest'altro stato di cose. Ad ogni modo è solo un contributo alla soluzione del bel mistero per cui rabbrividiamo alla Soulard o con tutti i sensi rispondiamo di sì alla domanda «Dites-moi si je suis belle», ma ne sappiamo così poco.

0: Curiosamente Freud chiude la lettera citando due canzoni che appartengono al repertorio Montmartroise e a quello della Vieux France. Se la Gilbert avesse letto qualche libro di Freud, avrebbe potuto attendersi una risposta del genere, ed invece ne rimase scioccata e reagisce nel giro di appena un paio di giorni.
1: No, non credo che quello che esce da me in scena sia il surplus rimosso e utilizzato, perché se la vita mi ha fatto conoscere molte cose, ne ignoro ancora tante.
0: Difendere ciò che chiama la mia trasparenza è essenziale, perché si tratta di quel meccanismo interno che le permette di azzerare la sua persona per lasciare che le sue intuizioni sensibili possano trovare carne e sangue in palcoscenico e prendere una forma seducente per il pubblico. Tuttavia, la creazione di un personaggio non è la razionale costruzione di un'immagine, piuttosto un lavoro preparatorio perché qualcosa possa accadere attraverso una sorta di via negativa, cioè eliminando tutto quello che non è necessario per rimanere aperti alla manifestazione della vita scenica. Per questo difende la sua concezione del personaggio come identità di copertura che le permette di offrire al pubblico delle forme espressive e nello stesso tempo di celare se stessa. In un certo senso, Yvette Gilbert canta in terza persona. Tuttavia, per quanto possa sembrare paradossale, rimanere aperti alla manifestazione della vita scenica implica una nudità.
2: Loin de la barrière, et le hasard de la soudarde, un temps de gamelle entourant, criant, chantant, sautant, courant, escorte ainsi qu'une garde, la soudarde.
1: Sono spesso nuda in scena e mi offro spogliata da tutte le bugie. Nudo il mio cuore, nuda la mia anima. Nuda la mia mente, nudo il mio temperamento, nudo il mio carattere, piena dei peccati dell'universo, aggiungo i peccati degli altri ai miei, mi adatto ad essi. Ma non sono il mio rimosso, no, no, no, non sono mai stati miei. Io sul palcoscenico divento quello che voglio diventare per forza di volontà cerebrale e artistica. Nuda la mia mente, nudo il mio temperamento. Nudo il mio carattere, piena dei peccati dell'universo, aggiungo i peccati degli altri ai miei, mi adatto ad essi. Ma non sono il mio rimosso, no, no, no, non sono mai stati miei. Io sul palcoscenico divento quello che voglio diventare per forza di volontà cerebrale e artistica. E se riesco, come dice lei, ad essere bella quando canto, dites-moi si

0: L'attrice dice ciò che Freud non sa, cioè come lascia che la sua intuizione dell'umano si manifesti, come lei dice, grazie all'abitudine di trasportare dal cervello alla carne tutto ciò che devo far vedere al mio pubblico. Si tratta di una composizione indiretta che prepara l'intuizione e il suo manifestarsi in un fare che non è il risultato di una costruzione razionale, piuttosto, come la chiamava Jouvet, di una sensibilità intelligente. La trasparenza di sé è una dote indispensabile a questo processo, perché impedisce qualsiasi interferenza dell'io e garantisce l'autenticità delle emozioni, sia pure calmierate dalle convenzioni del teatro, dove i morti, alla fine, tornano sempre a ringraziare il pubblico. Freud non si lascia impressionare dalle argomentazioni della cantante e ribadisce il suo punto di vista con una meditata risposta che si fa attendere una quindicina di giorni. Per rafforzare il suo punto di vista, chiama in causa Chaplin, che non dimentica se stesso quando veste i panni del vagabondo, interpretando sempre appunto se stesso come era nella sua triste giovinezza. Un'argomentazione piuttosto generica e che trasporta sul piano simbolico i processi creativi di Chaplin senza prendere in considerazione il lavoro pratico dell'attore. Freud cita anche il suo saggio su un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci, ma non prende affatto in considerazione i tentativi della cantante di spiegare il suo processo di lavoro, che del resto, in una prospettiva psicoanalitica, sono del tutto sgrammaticati. Tuttavia, solo per uno spettatore l'articolazione delle forme simboliche di un quadro può essere applicata al teatro e in particolare al processo creativo di un attore, senza le opportune precauzioni. Questo è il nocciolo che non permetteva a Sigmund Freud e Yvette Guilbert di comprendersi. Il primo parla di un risultato, la seconda del processo che le permette di raggiungere la forma di un personaggio. Purtroppo il dialogo si ferma qui. Freud si ritira, scrivendo:
1: «Sarei tentato di continuare, ma qualcosa mi trattiene. So che analisi indesiderate provocano indignazione e non intendo far nulla che disturbi la sincera simpatia che governa la nostra relazione».
0: Gli universi di chi il teatro lo fa e di chi lo vede si toccano, ma non coincidono. Nelle varie interpretazioni di questo scambio epistolare, solo Gombrich mette in relazione la costruzione dei personaggi della Guilbert con la sublimazione della libido che, secondo Freud, spingeva Leonardo a una ricerca infinita sulle possibili forme di ogni dettaglio delle sue opere, testimoniata da innumerevoli disegni preparatori.

Voi siete con eguale maestria civetta, virtuosa, santa, criminale, peccatrice. Così scriveva Freud a Madame Yvette Gilbert. E prima di morire, nel 39, aggiungeva: ah, non potermi risentire giovane per un'ora sotto l'incanto di Yvette, quando vi dico che questo Freud pensava troppo al sesso.

0: Madame Arthur c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
1: Non possiamo sapere se il dialogo tra i due sia continuato nei tè all'Hotel Bristol, ma nel 1938, 7 anni dopo lo scambio epistolare, nella rubrica che teneva sul quotidiano del Front Populaire, riprende l'argomento, rievoca i suoi rapporti amichevoli con Freud e riferisce questo stralcio di conversazione a proposito della sua capacità di interpretare innumerevoli personaggi.
2: Vede, professore, in fondo mi rendo conto molto bene che questa non è altro che una facoltà divinatoria, una semplice penetrazione esteriorizzata dell'artista.
1: Oh no, rispose Freud, molto meglio di questo, è la realizzazione della vostra completa trasparenza, una nota che espone tutti i composti della vostra individualità.
3: Ognuno di noi porta in sé quantità di individui, di caratteri, di cui il più delle volte non siamo coscienti. Caratteri mostruosi, virtuosi, raggruppati, accumulati in noi. Toglierli dalla loro misteriosa riserva, strapparli da tutte le loro prigioni dove la natura li ha messi, dove li tiene e li mantiene in uno stato attivo e continuo, diventa la parte geniale dell'attore.
1: Da quella conversazione con un grand'uomo ho pensato molto al mio caso e sono giunta alla conclusione che cercando se stessi si trovano gli altri. Una curiosa sintesi piuttosto forzata, ma spesso gli artisti impastano il pensiero e la storia per legittimare la loro arte e producono menzogne, ma si tratta di menzogne oneste. La trasparenza dell'io serve a dare la parola alla natura. Questo è quello che affermano anche i grandi maestri del Novecento, attori e registi. Quando negli attori la tecnica si è trasformata in maestria, come nel caso di Yvette, allora si trovano di fronte a qualcosa che non richiede più solo la competenza tecnica, ma anche la competenza di se stessi. Ed è la competenza di sé che consente di affrontare quell'annullamento dell'io che permette alla natura creatrice di manifestarsi. Su questo punto, forse, Yvette Guilbert e Sigmund Freud avrebbero potuto incontrarsi, ma credo che sia più giusto, per concludere e non perdersi in congetture, ripetere le parole di Freud. Ne sappiamo così poco.
2: Guido Di Palma ha raccontato il carteggio tra Sigmund Freud e Yvette Guilbert.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
2: Realizzazione di Marzia Coronati.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
1: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista. Un saluto al nostro tecnico quest'oggi, Paola Brai. Luca Marchese si occupa dei social, Pino Zingarelli in regia. Il programma è a cura di chi vi parla, con Monica Nonno. E oggi ci occupiamo di Paul McCartney. Oggi, in effetti, Sir Paul McCartney compie la bellezza di 84 anni, eppure a quanto pare l'ex Beatle non ha nessuna intenzione di mollare in qualche modo la presa. È infatti appena uscito il suo nuovo album solista, The Boys of Dungeon Lane. Cos'altro si può chiedere a McCartney che non abbia già prodotto in passato? Eppure è proprio questo il paradosso che accompagna ogni sua uscita discografica post 2000. L'impressione di trovarsi al cospetto di un artista già abbondantemente consegnato alla storia, che invece continua ostinatamente a produrre presente, ben oltre ciò che a molti sembra un eterno testamento artistico. Anche per questo, e per augurare naturalmente buon compleanno ad uno dei musicisti più importanti del Novecento, abbiamo deciso di mettere in fila 5 canzoni post 2000 che descrivono una città o un paesaggio, e infatti abbiamo chiamato questa trasmissione l'impressionista. McCartney è sicuramente geniale, perfino imprevedibile alla luce appunto di quello che sta producendo ora. Nel nuovo album, ad esempio, evita di celebrare il passato con toni mesti o eccessivamente sdolcinati. Quel che è percepibile è la profonda gratitudine del musicista inglese per una vita vissuta fino in fondo. E quest'album è un disco che appunto riesce perfettamente nel proprio intento, ovvero rivivere quella spensieratezza e magia dell'era pre-Beatles. In queste canzoni in effetti c'è spazio per sogni, ambizioni, c'è l'energia del rock and roll, ma anche l'estasi psichedelica che viene fuori ad esempio in Mountain Top, che adesso ascoltiamo. Il tutto messo insieme con molta classe e un talento inesausto, anche grazie alla scelta del produttore Andrew Watt di non puntare a una modernizzazione del suono, quanto piuttosto di renderlo sapientemente classico.

0: together.
1: Beh, tutti noi qua nel K2 metteremo la firma a scrivere, comporre e interpretare una canzone così a 84 anni. Devo dire che a questo proposito potreste anche scriverci al 3355634296 quali sono secondo voi gli artisti, i musicisti più longevi e ancora in forma e capaci di appunto sfornare ancora delle delizie creative anche a una veneranda età. Noi nel frattempo, visto che ci stiamo occupando di paesaggi, passiamo a una celebre città fantasma, Calico, una città fantasma del Far West, situata nel deserto del Mojave in California, fondata nel 1881 grazie ai ricchi giacimenti d'argento. Oggi è un parco regionale restaurato che si trova esattamente a metà strada tra Los Angeles e Las Vegas. Calico Skies è anche però la sesta traccia dell'album di Paul McCartney Flaming Pie del 1997. McCartney si trova a Long Island quando l'uragano Bob di categoria 3 si abbatté sulla zona dell'agosto del 1991 e questo evento spinse McCartney a sedersi con una chitarra acustica a scrivere quella che lui stesso descrive come una dolce canzone d'amore che si trasforma in un brano di protesta anni 60. La canzone fu coprodotta da George Martin e lo stesso McCartney e venne iniziata, completata e mixata in una unica sessione in Inghilterra. McCartney dice della canzone: l'uragano Bob ha mandato in tilt tutta la corrente, eravamo illuminati solo a lume di candela, cucinavamo sul camino, molto primitivo, ma ci piaceva quella semplicità forzata, non potevo ascoltare dischi, quindi ho improvvisato dei piccoli pezzi acustici. Ebbene, questo era uno di quei ricordi, un piccolo appunto e primitivo ricordo di un blackout con Paul McCartney, voce, chitarra acustica e produttore, un tecnico del suono, George Martin come produttore aggiunto, dunque non mancava nulla. Ascoltiamola.

E qui veniva fuori anche l'abilità chitarristica di Paul McCartney, che non viene sottolineata spesso, anche perché lui in realtà è un bassista, ma sappiamo bene che sapeva suonare tante cose. Ogni tanto sostituiva anche Ringo alla batteria. Dunque arrivano copiosi i vostri messaggi. Mauro da Pavia ci segnala, tra gli artisti longevi e molto attivi ancora, Rod Stewart e Carlos Santana. Alessandro segnala il fatto che Terry Riley fra un po' fa 91 anni, mentre Rossana da Roma si concentra sui grandi del jazz italiano, Enrico Intra e Gegé Munari. Caetano Veloso invece ce lo segnala Celeste, e infine Lucia dice Mogol, intramontabile. Bene, noi continuiamo questo percorso nel Paul McCartney impressionista degli ultimi tempi e andiamo a saccheggiare un album che in realtà però introdurremo fra poco, perché prima voglio segnalarvi quello che è stato in qualche modo un documentario che tra l'altro Maria Grazia Dalodi ci segnala come bellissimo, in effetti lo è, Man on the Run, è il titolo di uno dei documentari più approfonditi e intimi sul musicista di Liverpool, uscito solo qualche mese fa. In fondo niente dipinge meglio il McCartney post-Beatles di questa espressione mutuata da uno dei più riusciti album della saga Wings, cioè il gruppo che formò e creò Paul McCartney dopo i Beatles, Band on the Run, perché l'artista e l'uomo dei primi anni 70 sono accomunati proprio da una sorta di pressante desiderio di fuga dall'avidità del music business, innanzitutto dai Beatles, dalle polemiche seguite al loro scioglimento, dal senso di vuoto causato dalla fine di quella band che, come racconta lo stesso Paul McCartney con disarmante sincerità nel documentario, era stata tutta la sua vita dopo l'infanzia e l'adolescenza. Insomma, come una fedele fidanzata dei tempi della scuola. È un documentario diretto da Morgan Neville, affronta dunque uno dei capitoli meno raccontati e più controversi della carriera di Paul McCartney, la fase dei primi anni 70 successiva allo scioglimento dei Beatles. È un periodo spesso ridotto a semplice epilogo della storia dei Fantastici Quattro, ovvero dei Beatles, ma il film prova a restituirne la complessità, seguendo McCartney mentre tenta in qualche modo di reinventarsi dopo la fine della band più influente del Novecento, dal punto di vista naturalmente del pop. Ve lo consigliamo caldamente, prima di tornare al nostro itinerario fatto di descrizioni di paesaggi, luoghi e flash meteorologici, come ad esempio Too Much Rain, inserito in un album solista del 2005, Chaos and Creation in the Backyard, considerato uno dei migliori album dell'ultima parte di carriera di Paul McCartney, che tra l'altro in quell'album era affiancato non più da George Martin ma da un altro grande produttore, quello che ha anche lavorato con i Radiohead spesso e volentieri, ovvero Nigel Godrich. Too much rain, troppa pioggia, il testo recita: ridi quando ti bruciano gli occhi, sorridi quando il tuo cuore è pieno di dolore, sospira mentre ti scaccia via la tristezza, prometti a te stesso che non accadrà più, non è giusto, in una sola vita, troppa pioggia.

Non so, ci scrive Felice, se in termini di longevità si possa superare Marshall Allen, che all'età di 102 anni guida ancora la Sanra Orchestra. Siete grandi, eccetera, eccetera. Grazie, grazie Felice. E invece Gianni pensa, gli piace pensare che sarebbe stato ancora attivissimo John Lennon se fosse vissuto sino ad ora, e suppongo che sarebbe stato forse più contemporaneo del pur immenso Paul. E ancora, naturalmente, a proposito di grandi jazzisti italiani, giustamente Massimo da Torino segnala Enrico Rava, che naturalmente è molto attivo, è sempre in tour ed è davvero una roccia. Reading into Jaipur è la 14ª traccia del 12esimo album in studio da solista di Paul McCartney, targato 2001, Driving Rain. Il brano è stato registrato il primo giorno delle sessioni per quest'album. La canzone è stata scritta mentre Paul era in vacanza alle Maldive, il che per uno che appunto scrive una cosa ambientata in India in realtà segnala, ecco, un po' di vecchiaia, perché un po' di imborghesimento, diciamo, non è più il tempo dei ritiri ai piedi dell'Himalaya. Comunque, utilizzando una piccola chitarra da viaggio Martin, McCartney notò che lo strumento produceva un suono simile a quello di un sitar su alcuni tasti. Quel suono particolare, unito all'ambientazione isolante, ispirò lo stile vagamente indiano del brano. McCartney lo registrò il 16 febbraio 2001 a Los Angeles. Il brano presenta la sua voce solista e il basso, supportati però da chitarra acustica, tampura suonata da Rusty Anderson, pianoforte, percussioni elettroniche, per creare insomma un groove suggestivo e di ispirazione orientale. Jaipur peraltro occupa un posto speciale nella storia personale di Paul McCartney, perché è la città in cui acquistò l'anello di fidanzamento per la sua seconda moglie, Ether Mills.

Ancora messaggi dai nostri ascoltatori che segnalano, per quanto riguarda i musicisti più longevi e attivi, Paul Simon, Willie Nelson, che di anni ne ha 93, ben due invece segnalano Laurie Anderson, Rosa Maria e Piero, che giustamente naturalmente segnala anche il fatto che ovviamente Laurie Anderson in confronto a Paul McCartney è molto più giovane, ma insomma è comunque molto attiva, tuttora è uscito da poco anche una raccolta. Chiunque abbia a cuore comunque la musica, la produzione culturale del nostro tempo non può che augurarsi un ulteriore rinvio dell'epilogo discografico di uno dei più grandi creatori di bellezza che abbia abitato questo pianeta, appunto Paul McCartney. Ma se anche in qualche modo toccasse a The Boys of Dungeon Lane, ovvero l'ultimo album, a fare da ultimo capitolo, sarebbe davvero possibile di chiedere di più a un distinto ultra ottantenne la cui incessante pratica creativa è iniziata negli anni 50 del secolo scorso? Forse no. Eppure, in effetti, non c'è mai autocitazione, perché il McCartney di quest'ultimo album dimostra in realtà di aver imparato a scrivere restando dentro, diciamo così, i nuovi limiti del McCartney cantante, senza mascherarne le fragilità. È questo anche il gesto più radicale e commovente di quest'ultimo disco: chiedere al pubblico di accettare la stessa trasformazione, rinunciando all'idea di ascoltare per sempre il fantasma del giovane Paul. E il problema è che la nostalgia più ostinata in realtà resta probabilmente la nostra, cioè quella del pubblico. E la nostalgia per Paul McCartney invece non è una questione senile. Il modello lirico di questi brani è lo stesso collaudato dai tempi di Penny Lane, se non prima, pensando al suo contributo alla lennoniana In My Life. Allo stesso modo, la fascinazione per i generi musicali pre-rock and roll attraversa la scrittura dell'ex Beatles sin dalla cavalcata swing di When I'm 64. E dunque un'attitudine che viene fuori anche in un brano che adesso ascoltiamo dall'ultimo lavoro, Lost Horizon, in cui la voce di Paul assomiglia davvero all'ultimo Johnny Cash, fateci caso, e il tono del tappeto sonoro guarda all'amato rock and roll. L'orizzonte perduto di McCartney è l'ultima descrizione di un paesaggio che abbiamo messo in fila quest'oggi.

Paul McCartney, l'impressionista, cinque pezzi del terzo millennio che descrivono una città o un paesaggio. Segnaliamo anche che Tiziana ci dice: beh, bisogna stare attenti anche a Roger Waters. E Paolo, di Mina cosa dite? Beh, tutta gente che è ancora molto attiva. Adesso la linea va a Fahrenheit e ci ritroviamo domani.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: E si torna in onda. Sono le 15:01. Io in cuffia, ecco. Ora mi sento perfettamente, carissimo Gianluca D'Ascenzi, che è di là alla console, e il gruppo di lavoro di Fahrenheit: Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Mariana Succodato e Laura Zanacchi. Oggi regia Giovanna Savignano. Dicevo in onda, sarebbe bello stare in mare tra le onde, ma in questo caso le onde di Fahrenheit sono sempre belle, rinfrescanti, almeno è quello che speriamo. Parliamo di maturità, vi avviso, e tra l'altro la trasmissione sarà all'insegna dell'insegnamento, a proposito dei giochi di parole, e ogni tanto ne vengono così anche se uno non ci pensa, l'insegna dell'insegnamento. Sì, perché parleremo proprio di maturità e quindi dei ragazzi e del rapporto con questo esame, che è un grande passaggio anche esistenziale. Torniamo a sognarcelo pure di notte, poi ci sarà la caccia al libro con quello che significa, poi ci sarà intanto una giornata importante, la giornata mondiale del rifugiato. Parleremo con Luigino Bruni, con Marco Lodoli, insomma i temi della scuola saranno sempre con noi. Non so se la sigla prevede un altro rialzo o se pure sfuma dolcemente sotto le mie parole. Vogliamo rialzare, Gianluca? Mi sento quasi un direttore d'orchestra quando sono qui da questa parte. Grazie anche alla bella sigla di Fahrenheit realizzata da Stefano Bollani. Ma dicevo, oggi è un giorno importante, al via la maturità. 527.740 studenti, 47 studenti, anzi, dalle 8:30 di mattina affrontano il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7. Sono divise in 3 tipi diversi: 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Buonasera Mario Calabresi. Buonasera.
5: Grazie, buonasera.
4: Buonasera, noi l'abbiamo interpellata in qualità di traccia oggi, fisica proprio.
5: Esatto.
4: Lei è l'uomo
5: traccia.
4: Simone Giusti e Marilena Lucente. Intanto mi piace interpellare velocemente la traccia e poi rivolgermi ai due docenti e consulenti per quanto riguarda Giusti di politiche dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento, e Marilena Lucente, che è un'insegnante. Mario Calabresi lo conoscete, lo conosciamo, è nato a Milano nel 1970, è un giornalista, ha scritto anche molti libri. Tra i vari libri scritti, uno ha colpito la mente di chi ha organizzato le tracce per i ragazzi, che riguarda uno proprio dei suoi testi, Alzarsi all'alba. Che cosa significa, Mario Calabresi, essere diventata una traccia della maturità?
5: Ma è una cosa curiosa, un cerchio che si chiude, perché questo libro, che parla della fatica, affronta il tema della fatica, è nato in un liceo piemontese parlando con un gruppo di studenti che dovevano fare la maturità e con cui discutevamo proprio della fatica, e da lì avevo pensato che mi sarebbe piaciuto fare un libro su questo tema, ed è un libro che ho discusso tantissimo nelle scuole quest'anno, e quindi è molto curioso che si chiuda questo cerchio.
4: Dal punto di suo sicuramente è interessante, è curioso, è quasi zen questo racconto che fa di questo lavoro. Ma entriamo nel testo, perché è un libro sulla fatica e racconta storie di chi si alza all'alba, di chi fa fatica, e sono storie minori. Ieri abbiamo ricordato Carlo Ginzburg, che è stato il grande iniziatore, il grande storico che ha segnato anche col suo sguardo filosofico la storia dei più piccoli, dei dimenticati, che diventano però emblema della storia con la S maiuscola. Che cosa racconta questo libro sulla fatica?
5: Questo libro appunto racconta storie di persone normali, comuni, gente comune, e mostra però come la fatica ancora oggi esista, perché è una parola e anche un concetto che, diciamo così, oggi è evitato. Tutto quello che abbiamo intorno a noi ci parla un altro linguaggio, se pensiamo agli algoritmi, all'intelligenza artificiale, tutto è veloce, efficiente e si può avere il risultato senza fatica. E se pensiamo alle tecnologie, questo ci promettono, ma la realtà dei fatti invece è diversa, non esiste risultato, non esiste conoscenza senza fatica. E allora io ho provato a fare un libro in cui ci fosse un racconto non nostalgico, perché non contrappongo un passato mitologico in cui si faceva fatica a un presente in cui non la si fa, ma invece racconti del presente, anche di persone giovani, che mostrano come la fatica possa essere un carburante, un motore per ottenere risultati, per realizzare sogni, progetti.
4: Senta, ma questa idea della fatica non le sembra in un tema guardare un po' all'indietro, cioè l'idea comunque di un mondo che doveva sudare, faticare?
5: No, per nulla.
4: Ecco, come risponde?
5: No, per cioè, niente. Il libro è totalmente proprio, non è per nulla nostalgico, non rimpiange, non c'è niente da rimpiangere. Se uno va a vedere, molto divertente, io ho fatto una ricerca sull'archivio storico della stampa su giovani e fatica, e da 150 anni ogni 10 anni si scrive che i giovani non fanno più fatica, ma quelli della generazione precedente sì che la facevano. Quindi questo è una sorta di refrain che trovo anche un po' stucchevole. No, la fatica c'è oggi nella società. Se noi guardiamo i giovani, oggi c'è molta più fatica, per esempio, psicologica, sono molte più ansie, paure di quante ce ne fossero prima. Il punto però è tornare a dare un valore al concetto della fatica. Della fatica come un motore che ti permette di fare le cose, perché se noi facciamo una ricerca con l'intelligenza artificiale ci accorgiamo che il risultato che abbiamo è un risultato immediato che però non lascia traccia, cioè non forma conoscenza, non forma memoria, è il percorso che tu fai nella conoscenza che ti dà una ricchezza che ti resta. Questo è il tema che mi interessa.
4: Senta, l'ultima domanda, Calabresi. Lei è uno dei figli della nostra storia recente. È nato a Milano, lo dicevo, nel 1970, protagonista suo malgrado di un pezzo di storia faticosa e sanguinosa, suo padre vittima dell'assassinio. Quindi porta su di sé, non solo nel cognome, ma anche nel suo lavoro, nei suoi libri, il peso di essere diventato padre di suo padre in questo momento,
5: sì.
4: In qualche modo. Ai suoi figli, come ha raccontato la sua di maturità? Perché era un ragazzo della, credo, anni 80 sarà andata la sua maturità.
5: Sì, 89.
4: Fine 89, la tragedia era già successa, era
5: da molti anni.
4: E come ricorda quell'esame, come ricorda la sua formazione, quel passaggio? Ecco.
5: Io diciamo così, la mia fatica personale, che è stata una fatica psicologica importante, il dolore, la rottura, diciamo che in quel momento però io avevo messo una distanza. Io la mia maturità la ricordo come la maturità di tutti gli altri miei compagni di classe, e però ricordo l'emozione fortissima. E la cosa che mi fa impressione ogni anno è come sia una di quelle cose che ancora uniscono il paese. Noi oggi siamo un paese che si unisce su poche cose, non ha più neanche la nazionale di calcio mondiali per unirsi, però la maturità è quel rito di passaggio a cui tutti prestano attenzione, perché tutti hanno provato quell'ansia, quel sentimento, o per se stesso, per i figli, per i fratelli, le sorelle, i parenti, ed è veramente un momento che accomuna.
4: Quindi un ragazzo come tutti, nonostante il lutto, nonostante la fatica, sì, di quel Luigi Calabresi, che era appunto il commissario famoso e l'assassinio per mano del comando di due militanti di Lotta Continua. Senta Calabresi, io la ringrazio, la linea non è esattamente comoda, però ringrazio l'uomo traccia, l'uomo traccia di oggi, Mario Calabresi, e andiamo in classe con Marilena Lucente. Buonasera.
0: Buonasera, bentrovati.
4: Insegnante scrittrice Marilena Lucente si occupa di scuola, ma se ne occupa da dentro, perché lei ha avuto a che fare con la traccia direttamente, perché insegna all'Istituto Terra di Lavoro di Caserta ed è in commissione interna. Allora, come vede queste tracce? C'è qualcosa, una riflessione che vuole aggiungere, non tanto non autobiografica come faceva appunto Calabresi, ma da insegnante? Parliamo sempre dei ragazzi, e come la vede un insegnante questa traccia, per esempio su Brancati, questa traccia su Pavese, ecco, questa traccia anche sul discorso di Saragat? Quale sceglie?
0: Intanto, qual è il rapporto tra una traccia di maturità, come quest'anno si chiama l'esame, e il programma svolto durante l'anno? Non c'è. Non è la prima volta che accade per quanto riguarda l'argomento di letteratura, c'è sempre qualcosa che fuoriesce dal programma, un anno Cabroni, un anno Rigoni Stern, appunto, ma noi perché facciamo una letteratura che si chiama storia della letteratura e poi sistematicamente questa traccia, questo argomento viene nella parte che riguarda la letteratura, viene completamente bypassato da un altro argomento? Non è il poeta in sé, Pavese, che nella fattispecie mi piace moltissimo, ma è proprio il rapporto tra quello che è il programma e quello che poi viene chiesto nella traccia.
4: Ah, quindi lei dice che queste tracce sono avulse da quello fatto fino adesso in classe?
0: Esattamente. Tranne la metodologia, cioè analizzare, quindi loro devono aver acquisito la capacità di leggere una poesia, di analizzarla, però quello sulle poesie su cui noi abbiamo lavorato non c'è traccia. Non c'è traccia di un percorso storico, non c'è traccia, perché sono fuori dal programma che invece ci viene chiesto di fare. Stessa cosa il programma, la traccia di storia, molto bella, molto interessante, un po' era atteso la Costituzione, sappiamo che gli esami di Stato sono, gli esami di maturità sono attenti agli anniversari, quindi, ma poi perché ci deve essere un toto traccia? Cioè, perché deve essere un indovinare e non un andare in linea con quello che viene fatto durante l'anno? E questa è un'altra domanda. Noi di storia non facciamo la prova scritta, ad esempio. Quella traccia di oggi era molto bella, ma molto molto complessa.
4: A quale si riferisce? Quanti perché hanno? Non tutti stanno in
0: a
4: classe.
0: A quella di Saragat, a quella dedicata dedicata al discorso della Costituzione, quello appunto in cui si chiede, nella traccia poi viene espresso dopo quella lunga citazione, di ragionare sulla democrazia. Quindi attenzione, non è solo sulla Costituzione, ma era sulla democrazia. E poi c'è una piccola riflessione, se posso aggiungere, rispetto alle tracce da parte di un insegnante. Sono tracce tarate, mentre ad esempio le ultime, la fatica di Calabresi, infatti nella mia classe hanno scelto tutti quella perché erano le più semplici da fare, mentre le prime erano molto complesse, quindi come se si rivolgessero a degli alunni diversi. E noi in classe in questo momento stanno conseguendo gli esami, stanno facendo appunto gli esami adulti, ragazzi stranieri, ragazzi diversamente abili, cioè c'è una quantità di ragazzi, tanti, con tante storie, per cui non tutte sono accessibili a tutti. Mentre nel momento in cui noi diamo un percorso di studio, un esame di Stato, dobbiamo dare gli strumenti per poter svolgere un esame. Queste sono le mie considerazioni da insegnante.
4: Non da poco. Allora, allarghiamo lo sguardo. Siamo partiti dall'uomo traccia, cioè Mario Calabresi, perché è stato citato nella traccia che poi scelta un po' da tutti, come dici dice Lucente, ma come ci confermano anche al 335-56-34-296 un'ascoltatrice mamma di un ragazzo di puntato Monza, quindi la città da cui scrive: buongiorno, mio figlio Andrea ha scelto Calabresi. Devo dire onestamente, da mamma ignorante, temevo fosse una traccia marginale rispetto a tracce più di attualità. Mio figlio stesso mi ha spiegato che non è così. Insomma, spostiamo lo sguardo da Mario Calabresi, ci spostiamo all'insegnante con Marilena Lucente, che insomma registra una sorta di discrepanza, un disallineamento su quanto fatto in classe fino ad oggi, per arrivarci poi un po' stremati nel caldo e nella paura e nello stress davanti a tracce che non raccontano quello che abbiamo fatto fino adesso. Simone Giusti, vengo a lei, è docente e consulente di politiche dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento, autore di La lettura a scuola, le teorie, l'insegnamento, la scelta delle opere per Carocci. Allora, dal suo punto di vista, cioè quello di un esperto di didattica della letteratura, che indicazioni svelano queste tracce?
6: Intanto, come negli ultimi due anni, sono tracce che parlano, diciamo così, più del ministro che della scuola. Sono tracce che colpiscono per la straordinaria coerenza del fascicolo, difficile trovare nella storia della scuola italiana, a mio avviso, fascicoli così tematicamente e anche ideologicamente coerenti come quelli degli ultimi anni. Questo secondo me batte tutti i record. Tutto ruota intorno a una sola domanda che potremmo sintetizzare con la formula: che cosa significa diventare adulti? Come se ci fosse una specie di ossessione per la maturità e per il passaggio, il rito di passaggio che viene trasferita nelle singole prove. Abbiamo visto come, è un altro aspetto comune, ci sia un elogio o comunque una celebrazione della fatica. Ecco, questa secondo me è una delle tante virtù individuali che compongono il fascicolo, che si basa sul ricordare, sull'impegnarsi, sul meravigliarsi, sul diventare adulti appunto e sull'essere responsabili, ma anche sul dare il proprio contributo alla vita democratica. Questa diciamo che è una forte continuità con le precedenti, che segna la scomparsa dall'orizzonte dei veri temi di attualità, le grandi questioni collettive del presente c'erano in passato e che potrebbero esserci anche adesso, come la crisi ambientale, le trasformazioni tecnologiche, la questione delle disuguaglianze fortissima, dello sfruttamento, delle migrazioni, i conflitti internazionali, scompaiono completamente dall'orizzonte, per lasciare spazio appunto a una serie di virtù, chiamiamole così, virtù individuali, atteggiamenti, disposizioni che oscurano completamente la dimensione collettiva del vivere. E anche la traccia di Saragat, degli discorsi di Saragat, in questo senso è molto significativa, perché notavo, facendo un confronto con il discorso completo, che è stato un po' tagliuzzato, che manca completamente ogni riferimento al contesto. C'è una frase particolare che ho qua davanti che trovo significativa, secondo me rappresentativa. Dice Saragat: una pesante eredità di miserie e di dolori grava sul nostro presente, ma anche lo illumina un passato di gloria e imperitura. Cioè la guerra lascia solo miserie e dolori e il futuro è illuminato da un passato di gloria e imperitura, un passato lontano. Manca completamente il passato recente, quello che ha portato alla nascita, alla liberazione, alla nascita della Repubblica. Manca la resistenza, manca la lotta antifascista.
4: E questo manca nella traccia che è stata sintetizzata mancava già in Saragat?
6: Manca nella traccia che è stata liberata dai riferimenti che riguardano lo sfondo storico.
4: Ho capito, per chiarezza lo chiedevo, ecco.
6: Questo discorso, come un po' anche il discorso sulla scienza, lo stesso uso della letteratura, sono tutti, superano tutte le questioni disciplinari e l'attualità. Diventa tutto un po' universale e moralistico.
4: Quindi mi sembra di capire che sia un po' questo il filo conduttore tra le tracce, cioè questa idea un po' moralistica, un po' paterna, capito? Per chiarezza lo chiedevo, ecco.
6: Questo discorso, come un po' anche il discorso sulla scienza, lo stesso uso della letteratura, sono tutti, superano tutte le questioni disciplinari e l'attualità. diventa tutto un po' universale e moralistico.
4: Quindi mi sembra di capire che sia un po' questo il filo conduttore tra le tracce, cioè questa idea un po' moralistica, un po' paternalistica per un presente edulcorato, mi sembra, sintetizzo

0: queste tracce raggiungono a che tipo di modello di allievo guardano?
1: Il modello che è ben descritto nelle indicazioni nazionali, che potremmo sinteticamente definire un allievo socializzato, cioè un allievo che è di fatto minore e inferiorizzato sistematicamente in tutti i documenti ministeriali e che deve essere socializzato, deve essere scolarizzato e deve diventare adulto. Questo, quindi è un allievo che come dire, deve aderire a certi valori, deve conformarsi e che finché non ha fatto questo passaggio non è come se non fosse una persona degna di essere presa in considerazione. Per cui davvero è come se prima della maturità non ci fosse nessuno, non si contasse niente, e solo dopo la maturità, quando ci si sottopone al giudizio del mondo adulto che ascolta, e in questo caso è significativo che qui scompaiano completamente le competenze e le conoscenze, come diceva anche la collega, e tutto sia ridotto a dei valori e all'espressione delle proprie opinioni o della propria adesione o meno a un quadro di valori e di virtù. Se uno aderisce è un buon allievo e può passare e diventare adulto, se no, no. Devo dire anche la scelta di punire con un'apposita legge, i 10 studenti che l'anno scorso non hanno fatto la maturità, direi che può essere, secondo me, assunta come episodio chiave che, secondo me, è sotteso a tutto, e ispira questo fascicolo, diciamo.
0: Simone Giusti, sono le sue parole, docente e consulente di politiche dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento. Giro a lei quanto scrive Bruno. Gentile redazione di Fahrenheit, vi seguo sempre con piacere, ma vi prego, dopo quasi 30 anni dalla riforma, possiamo mandare in pensione il termine maturità e chiamarlo col suo nome esame di Stato? Anche la lingua, come la cultura, si evolve. Grazie e buon lavoro. Cosa rispondiamo?
1: Rispondiamo che anch'io fino all'anno scorso avrei aderito pienamente, ma quest'anno si chiama per legge maturità e quindi direi che il signor Bruno dovrà un po' aggiornarsi, ma soprattutto adeguarsi a quello che oggi è il linguaggio corrente. Oggi per legge si chiama di nuovo maturità. È una maturità che parla di maturità e quando dico che c'è un'ossessione della maturità, diciamo non è la mia. Ecco, io continuerei volentieri a chiamarlo esame di Stato dall'anno prossimo.
0: Allora, una domanda invece per Marilena Lucente. Bruno, abbiamo capito? Se per legge si chiama maturità. Allora, Gisella, dall'anno scorso, la legge. Gisella scrive: sono molto contrariata dal fatto che non ci sia nessuna traccia del pensiero di una donna nella maturità di quest'anno, come se non esistessero intellettuali donne, storiche, scrittrici, poetesse, filosofe degne che il loro pensiero sia riportato attraverso una citazione, una poesia, un brano. Nulla di nulla, scrive Gisella. Che pensa Marilena Lucente? Questa notazione della nostra ascoltatrice segue quello che è un andamento, un trend, anche l'idea delle quote rosa, il fatto di esserci, le sembra eccessiva oppure ha un senso per lei?
2: Beh, intanto nelle tracce sì, non c'è proprio la questione femminile, però c'è una donna che parla della meraviglia, che parla dello stupore, è una delle tracce citazione dedicata a questo, quindi è molto addomesticato anche lì come pensiero, come riflessione. Di certo, ancora una volta, noi siamo chiamati a riflettere sull'identità di genere, ci vengono chiamati, o meglio, dovremmo farlo, vengono le giornate, siamo chiamati a celebrare giornate
0: Per programma,
2: sulla donna,
0: dice,
2: sulle
0: per
2: questioni.
0: programma, perché è andata via l'audio. Cioè, voi
2: Sì,
0: siete
2: noi siamo
0: chiamati.
2: chiamati anche ad esempio la giornata contro la violenza sulle donne, l'8 maggio, noi siamo chiamati a riflettere, a fare delle riflessioni, però di fatto sul femminile la questione è molto importante. Pensate che c'è una sola donna in programma

0: c'è Grazia Deledda, di tutto il programma di italiano, nei programmi ministeriali, obbligatori. Quindi le altre donne, ci sono qualcuna in antologia, nelle antologie più moderne, Alda Merini, Sibilla Leramo, però è sempre un piccolo regalino, un piccolo, una piccola, un piccolo faro. Che,
1: un contentino.
0: Esatto, lì c'è bisogno ancora appunto di lavorare, di rivoluzione, di scrittura e di pensiero, perché poi il problema è esattamente questo, cioè quanto quella scrittura noi siamo chiamati a appunto elaborare il nostro pensiero attraverso quelle scritture. È chiaro che lì, rispetto a quelle tracce, le maglie erano quelle che abbiamo detto, un po' di nostalgia, un po' di riflessione sul passato, il sacrificio che pure era stato parte del discorso di ieri e oggi insomma un po' l'abbiamo ritrovato sotto altre forme comunque questa espressione, quindi anche rispetto all'educazione affettiva che pure ci è stato chiesto di fare, anche lì il vuoto rispetto a, alle tracce, e quindi questa è la riflessione sul pensiero femminile, sì, completamente assente nella realtà, nella centralità proprio di quello che è rispetto alle tracce.
1: Insomma, il più soddisfatto di tutti qui era Mario Calabresi, mi sembra di capire, che non sì. È più qui con noi, perché la linea era davvero un po' complicata. Perché mi sembra
0: anche gli studenti sono stati soddisfatti di quella traccia, perché hanno potuto parlare, hanno potuto raccontarsi.
1: Bene, grazie di aver terminato un po' in levare questo suo intervento, Marilena Lucente. Saluto con lei Simone Giusti. E saluto anche, grazie Simone Giusti, grazie professori. Dicevo, torniamo al nostro quotidiano musicale, perché Francesco Bianconi, sono molto contenta, prima di noi Valerio Corsani ha presentato un album bellissimo di Paul McCartney, ma adesso Accade del 2022, la risposta che Fahrenheit dà a Paul McCartney. Francesco Bianconi.
2: Tu che parti dall'idea che mai niente cambierà, come foglie sopra gli alberi, noi due cambiamo già.

Che bello che siamo insieme a Francesco Bianconi oggi con questo Accade del 2022. Beh, è la voce che sentite, calda, meravigliosa, grande polistrumentista, poeta dei suoi testi, autore, con la musica che è un tutt'uno con quello che scrive, questa voce meravigliosamente vellutata, così intensa, così nitida, così precisa eppure così trasognata, ci porta in mondi sempre un po' scassati. Francesco Bianconi, che è la voce anche dei Baustelle insieme a Rachele Bastrichi, insomma. Bello, bello, bello, bello, andiamo alla caccia al libro.

0: Eccoci qui con la caccia al libro, il posto più bello del mondo, o quasi. 0636865666, oppure fare con la centro @rai.it. La caccia al libro è il posto dove si sta comodi, si riceve un gesto gentile. Qual è l'ultimo gesto gentile che avete? Ecco qua, al 335-5634-296. Scrivetemi il gesto gentile che avete ricevuto. Guardate che sono cose rare. A ricevere un gesto gentile, gratuito, è rarissimo. Qui dentro la caccia al libro invece ne sprechiamo. Buonasera Giusy.
1: Buonasera.
0: Ben arrivata a Fahrenheit. Cosa cerca di bello?
1: Allora, io cerco il libro Il nocciolo della questione di Graham Greene.
0: E come mai lo cerca?
1: Lo cerco perché faccio parte di un gruppo di lettura e questo romanzo è stato scelto all'interno di una lunghissima lista di libri suggeriti dai membri del gruppo. Poi da questa lista ne vengono estratti alcuni ed è stato estratto anche il nocciolo della questione che dovremmo leggere verso ottobre-novembre.
0: Bisogna che qualcuno ve lo porti, ve lo offra. È un Oscar Mondadori, serve a un circolo di lettura. Sì. Graham Greene, cercato da Giusy Barberio. Grazie Giusy.
1: Grazie a voi, spero nella generosità di qualche ascoltatore.
0: Guardi, qui siamo in due. Andrea, buonasera e ben arrivato a Fahrenheit.
2: Ecco, buon pomeriggio.
0: Allora, lei cercava Erbe di campi e prati, un Mondadori 1994.
2: È vero, e così, quasi mi ero dimenticato di questa richiesta perché risale a...
0: Guardi, se non lo sa lei, io adesso non me lo ricordo. Però
2: almeno un paio di anni, penso.
0: Un paio di anni fa. Pensa,
2: sì,
0: un po',
2: di sì.
0: Pensa un po' a Francesco, si vede che l'abbiamo abbiamo detto altre volte, l'abbiamo ricordato e Francesco ha detto fammi un attimo vedere su quello scaffaletto messo in alto. Francesco, ben arrivato. Allora,
3: buonasera.
0: Intanto grazie di questo gesto bucolico. Bucolico, questo gesto gratuito e anche un po' bucolico visto che si parla di erbe di campi e prati.
2: Bucolico nel senso con due O e una K.
0: Sì, bucolico. Va bene?
2: Sì, certo, no, ecco. Dicevo che anche l'inglese è molto bello.
0: Ottimo, Francesco, allora mi dica un po', questo libro se ne libera perché? Non le è piaciuto o perché gli è piaciuto talmente tanto che vuole che Andrea lo abbia?
3: L'ho utilizzato per anni. In realtà io ho una versione, una riedizione del 97, perché già nel 97 era introvabile l'edizione originale Mondadori, però è tranne la copertina che è rigida, ma è esattamente lo stesso volume, insomma, e l'avevo acquistato per andare in giro per prati, campi e riconoscere, determinare, eccetera, che è una cosa che dà una grande gratificazione, insomma. Uh-huh. Conoscendo l'ambiente non ci si sente mai stranieri, e quindi in ogni punto, in ogni posto si è un po' come e quindi mi è piaciuto. Io ho risentito la trasmissione poche settimane fa, questa richiesta, e ho aderito.
0: Perché la lista è lunga e noi ogni tanto la rinfreschiamo, perché l'elenco dei libri cacciati ai moduli per cercare offrire è su RaiPlay Sound. Ogni tanto tiriamo giù una lista e rinfreschiamo alcuni titoli, tra cui anche questo Erbe di Campi e Prati.
2: Fantastico.
0: Andrea, sono passati 2 anni, i fiori saranno un po' secchetti, però intanto va bene lo stesso.
2: Ma ricrescono, ogni stagione ricrescono, quindi va sempre bene. No, poi questo Gualtiero Simonetti è stata una persona veramente importante nella nostra cittadina, insegnante qui nella scuola fondamentale per la botanica e per la zootecnia, e quindi è particolarmente importante per me avere questo volume anche proprio come abitante di Cividale del Friuli.
0: Vedi, con Gualtiero Simonetti e Marta Waschinger, autori di questo Erbe di Campi e Prati per Mondadori 1994, che torna proprio a casa nella sua casetta.
2: Sì.
0: Grazie a Francesco e al suo gesto gentile e gratuito. Grazie ancora Francesco.
2: Bene, grazie ancora Francesco, sì, e a voi tutti.
0: Grazie, grazie Andrea, anche a lei che si è messo in lista. La lista è lunga, dicevo, e i vostri gesti gratuiti ce li mandate al 335-5634-296? Allora, la lista, Michael Phelps, No Limits, Volere è vincere, Mondadori 2009, sarà. E poi Frank Wynn, You Are Vermeer, Storia del falsario che truffò i nazisti, Ponte alle Grazie 2007. Di Barbara Aterini, Le ghiacciaie, Architetture dimenticate, Alinea Editrice 2007. Di Alessandro Guzman, Il piacere dell'archivio, Antropologia dell'olfatto, La terza 2004. Di Roberto Galve, Contro favole, Esopo, Fabbri Editori 1979. E di Vera Slepoi, Le ferite degli uomini, Mondadori 2004. Tante liste, tanti libri, tanti titoli, tante persone che conosciamo qui alla caccia al libro. Ma torniamo a Francesco Bianconi, che qualcuno amante come me di Bianconi e De Baustelle dice: Bianconi è anche uno splendido attore.

0: Ciao.
1: E finiscono così le canzoni di Bianconi. Ma intanto questa cometa di Halley, in questo addio, in questo ciao, ci permette di cambiare in modo siderale l'argomento. Padre Camillo Ripamonti, buonasera.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Lei lavora al Centro Astalli, lo dirige, precisamente è presidente, come la devo chiamare?
2: Va bene, va benissimo, padre Camillo.
1: Padre Camillo va bene lo stesso. Senta, intanto c'è una giornata del rifugiato che si svolgerà il 20, ma voi vi portate avanti non solo di pochi giorni, ma tutto il senso del Centro Astalli è su questo. Quindi non so, la giornata del rifugiato per voi è tutti i giorni. Ma lunedì 15 alle 17:30 presso l'Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana si terrà un colloquio sulle migrazioni. E devo dire che questo titolo che avete dato, Rifugiati, con l'accento posto su un diritto, intanto dà una scossa. Di che cosa andrete a parlare? E perché questa trovata, che non è solo una trovata giornalistica, questo Rifugiati e rifugiati, questo è il posto delle parole, Fahrenheit.
2: Perché diciamo, noi abbiamo ritenuto che in questo tempo fosse molto importante richiamare l'attenzione su un invito, in qualche modo, un imperativo che deve scuotere anche un po' le coscienze, di invitare le persone a esigere il diritto che loro hanno di chiedere asilo in quei paesi appunto che riconoscono la Convenzione di Ginevra, quando appunto queste persone scappano da situazioni di guerra, di persecuzione, di cambiamenti climatici, ma anche di povertà, ecco, quelli che noi definiamo rifugiati di fatto, che scappano dai loro paesi perché la vita non è più degna di essere vissuta da loro.
1: E quindi questo Rifugiati diventa un aiuto, diventa un colloquio, diventa un modo per creare accoglienza anche visivamente. Basta cambiare un accento tra rifugiato e rifugiati, c'è chi ha bisogno del rifugio e chi lo dà e chi lo offre. Davvero la potenza dell'italiano e anche dell'accento e di quelle che sono le iniziative del benemerito Centro Astalli. La remigrazione, dice, non lo dico io perché lo dice il Papa, è una risposta poco cristiana. Cosa pensa di questa nuova parola? Parlavamo appunto di parole e di giochi anche di parole, rifugiati, e poi appare questa parola remigrazione, da un momento all'altro tutti la usuriamo. Cosa pensa riguardo, padre Camillo?
2: Ma a me fa un po' paura, con diciamo, perché diciamo, è entrata nell'immaginario collettivo, un po' nell'opinione pubblica, un po' in sordina, un po' come un eufemismo, come un modo per ritornare nei propri paesi, ma non sappiamo benissimo che questa parola ha una forza che è proprio nel fatto che dice un rimandare forzatamente le persone nei loro paesi d'origine, per i quali magari non è neanche il paese in cui sono nati, perché appunto anche le seconde generazioni sarebbero passibili di questa remigrazione. E quindi è una parola che mi fa paura, perché sta entrando un po' come una parola che diciamo, fa parte del nostro quotidiano e quasi non ci accorgiamo della dirompenza invece contro i diritti che ha.
1: Chi parla è padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, ovvero il servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, e che dice rifugiati. Senta, patto europeo su migrazione e asilo. C'è, per voi l'Europa ridisegna i confini del diritto di asilo. Chiedete che si preservino le tutele che il diritto internazionale riconosce a chi fugge da persecuzioni e violenze. Ecco, alla fine voi chiedete una cosa estremamente banale, eppure c'è bisogno non solo di ribadirla, ma anche di vegliare, di guardarla, di proteggere non solo l'italiano e le parole che usiamo, ma anche nei fatti che si preservino le tutele di chiunque. Com'è possibile, secondo lei, che siamo arrivati a questo? Cioè che una cosa che sembra banale debba essere tutelata, cioè il diritto internazionale da chi fugge da persecuzione?
2: Sì, perché appunto negli anni noi ci siamo un po' abituati a degli atteggiamenti, a dei modi di fare che sono lesivi dei diritti delle persone. Non dimentichiamo che la Convenzione di Ginevra è nata sulle macerie di una seconda guerra mondiale, che questa dignità l'ha calpestata, e quindi noi avevamo costruito un sistema che tutelava le persone che scappavano da situazioni di non riconoscimento della propria dignità, e poi piano piano negli anni ci stiamo abituando tuttora, e il patto sull'asilo e sull'immigrazione ce lo dimostra, sta un po' ridisegnando questo diritto, che era un diritto ad avere diritti per persone che non li vedevano riconosciuti nei loro paesi e non li vedono riconosciuti nei loro paesi di origine. È un fatto ancora più grave: ieri è stato votato il regolamento per l'Unione Europea dei rimpatri, un tassello ulteriore a questo patto sull'asilo e immigrazione, che fa dell'Europa una fortezza a difesa di quelle persone che invece sono le più fragili, sono quelle di cui invece dovremmo prenderci cura, dovremmo appunto tenere sempre di più in considerazione. In un saggio del 1943 Hannah Arendt scriveva: il consesso dei popoli europei è andato in frantumi quando si è consentito che i membri più deboli venissero esclusi e perseguitati. Questo suo saggio su noi rifugiati. Ecco, io credo che in questi anni noi stiamo andando ancora in questa direzione, cioè nel scartare quelle persone che invece avrebbero bisogno di maggiore aiuto.
1: Senta, il Centro Astalli chiede formalmente alle istituzioni europee e al governo italiano di non misurare il successo di una politica migratoria dal numero di persone trattenute o rimpatriate, ma dalla capacità di garantire a ciascuna un esame individuale, equo e accessibile della propria domanda di protezione. Come si può fare tutto questo? Attraverso la richiesta di cosa?
2: Ma diciamo la domanda d'asilo era nata ed è, diciamo, una richiesta personale fatta da una persona che racconta la sua storia di persecuzione. L'orizzonte verso cui ci muoviamo è invece un'omologazione di provenienze impersonali, cioè se tu arrivi da un determinato paese non hai diritto, in base appunto a un preconcetto, a un pregiudizio, a chiedere asilo, e quindi io ti faccio una procedura veloce che mi permette appunto di rimandarti indietro. Ecco, tutto questo noi riteniamo sia, oltre che illegittimo, anche un muoversi verso un orizzonte in cui i diritti delle persone vengono lesi, e se si comincia a entrare a ledere i diritti e il diritto ad avere i diritti, piano piano molti altri diritti verranno giù in qualche modo, anche se noi ci riteniamo all'interno dell'Europa come i cultori di questi diritti, ci difendiamo dagli altri perché abbiamo paura che questi non vengano difesi.
1: Senta, questi, per chi ascolta e magari non è d'accordo, sono parole di persone che pensano che sia facile la convivenza e che di qua e di là non riesco neanche a fare l'imitazione, perché è talmente contrario a quello che penso che non riesco neanche a prenderli in giro. Ma che cosa fate al Centro Astalli, visto che sono tante le sedi? Di preciso e di pratico, so l'attività nelle scuole, so che le abbiamo anche presentate, portavate proprio le storie delle persone anche agli studenti, ma anche agli adulti, storie in carne e ossa, direi, che sulla loro pelle avevano la fatica del rifugio e della richiesta d'asilo. Ma poi ancora di pratico quale cos'altro fate nei vostri centri che sono sparsi in tutta Italia?
2: Beh, noi diciamo facciamo un po' tutta la filiera, noi accogliamo le persone, abbiamo su Roma e in altre città la possibilità delle mense in cui diamo da mangiare a queste persone, perché non dimentichiamolo, molte persone vivono per strada perché appunto non gli viene garantita la possibilità di stare appunto all'interno di centri di accoglienza, quindi appunto diamo da mangiare, ma poi negli anni accompagniamo queste persone, perché quello che noi riteniamo è che accogliere è come aprire, è aprire la porta, e includere è far entrare, far integrare appunto la persona all'interno dei nostri contesti. E allora li accompagniamo attraverso i corsi di lingua italiana, attraverso dei corsi di formazione lavorativa, in modo tale che le persone possano ricucire quelle storie di vita che sono molte volte interrotte bruscamente, possono ricucire la loro vita e ricominciare una vita nuova in un nuovo paese, a fianco di persone con le quali, questo io credo sia l'elemento centrale, imparare a convivere in una comunità che è una comunità solidale. Ecco, se smarriamo questa idea di comunità solidale nei confronti dei rifugiati, dei migranti che arrivano nei nostri territori, primo appunto si creano delle vite parallele, delle storie parallele che poi con il tempo rischiano di esplodere perché appunto si creano dei contrasti. Ma poi appunto non è lungimirante per il futuro, perché sappiamo comunque che la denatalità dell'Europa implica anche la migrazione come luogo e possibilità di ritrovare una nuova creatività e una nuova vitalità.
1: Quindi il 20 giugno è l'appuntamento annuale per ricordare, pensare, immaginare un possibile futuro anche nostro, che non siamo rifugiati, perché sarebbe un futuro di convivenza, di civiltà, di generosità, di uguaglianza. Ecco, le persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, di violenza, di persecuzioni e quindi di violazione dei diritti umani. Intorno a questa giornata ci saranno dei colloqui, degli incontri, c'è un calendario di incontri, padre Camillo Ripamonti, che possiamo qui sintetizzare, anche che può essere d'aiuto per i nostri ascoltatori che magari in Italia vogliono partecipare, ecco, semplicemente.
2: Beh, questo pomeriggio per esempio ci sarà a Santa Maria in Trastevere, per chi è di Roma, una preghiera per le vittime delle migrazioni, quelle persone che appunto vittime del desiderio di avere una vita diversa, una vita nuova, hanno invece perso la vita appunto attraversando i confini. E questa preghiera c'è in contemporanea in molte altre città in Italia, e in alcune città ci sarà il giorno 20. Poi per esempio a Vicenza noi abbiamo un centro a stalli nel quale appunto i rifugiati diventano anche accompagnatori nella visita di alcune opere d'arte che sono nella città, in modo tale appunto che il rifugiato diventi lui stesso, tra virgolette, padrone appunto della nostra eredità culturale, che diventa anche la sua e quindi trasmette agli altri cittadini quello che ha imparato. E così ci sono in altre città, per esempio a Trento ci sarà una passeggiata sulle montagne con l'arrivo in un rifugio, appunto in modo tale che il camminare insieme crei quella comunità. A Palermo appunto ci sarà il ricordo anche dei rifugiati che arrivano via mare. Quindi nelle diverse città anche la caratterizzazione di quello che è lo specifico del territorio.
1: Bene, la ringrazio padre Camillo Ripamonti per averci anche fatto conoscere queste iniziative declinate sul luogo, che mi sembra anche un passo in più per avvicinare il più possibile tutti, anche i curiosi o chi ha interesse a approfondire, con cose che lo riguardano e ci riguardano da vicino. Basta affacciarsi da quella finestra al mare, sul mare, e il panorama diventa un'altra cosa se lo guardi con gli occhi di chi è al centro stalli, di chi comunque lavora in associazioni di questo tipo, religiose o laiche. Grazie davvero, padre Camillo Ripamonti.
2: Grazie a voi.
1: Nel segno di questa giornata mondiale del rifugiato, che si terrà appunto il 20 giugno. Continuiamo con Francesco Bianconi.

Ti ricordi quei giorni? Uscimmo dopo le canzoni per camminare piano. Ti ricordi quei giorni? Gli amici bevevano vino, qualcuno parlava e rideva e noi

qui un poco piove e un poco il sole. Aspettiamo ogni giorno che quest'estate finisca, che ogni incertezza svanisca. E tu?

0: anche questa finisce così. Bianconi, lasciamolo stare perché è un grande cantautore, un grande musicista, polistrumentista. Tra l'altro sembrava in dialogo questa canzone, mannaggia, stavo andando a cercare, non mi ricordo il titolo, una vecchia canzone di De André che parlava proprio di questi amori, di un amore nuovo e che ricorda quello vecchio, insomma, adesso però ve lo dirò. Oggi sono un po' più lenta di riflessi, non ho neanche capito la battuta dell'ascoltatore su bucolico, intendendo quel bucolico come book libro, quindi ero rimasta un po' attonita. L'ho capito adesso alle 16.01, sarà stato Luigino Bruni che mi ha illuminata, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Ben arrivato a Fahrenheit con un suo libro manuale, un suo diario di viaggio, alla fine Luigino Bruni scrive libri che lo raccontano, che raccontano anche le sue radici, la sua storia di intellettuale, di docente, di osservatore anche della società. Ecco, anche qui ci sono tutte queste cose, perché c'è la letteratura, c'è l'economia e c'è anche uno sguardo più intimo sulla spiritualità. E prende tre autori per questa L'Italia tra le righe di Marietti. Tre autori che non sono esattamente molto alla moda. Ecco, ha proprio fatto una... Beh, insomma, diciamo, Levi sì, Carlo Levi sì, ma Silone e Guareschi sono un po' dimenticati, o forse no? Che cosa pensa? Già ho sbagliato?
1: No, assolutamente, domanda perfetta. Sono autori che parlano di un'Italia che da molti punti di vista non c'è più. È l'Italia dei cafoni, come li chiama Silone, con questa parola di cui abbiamo perso anche la semantica, perché i cafoni di Silone non sono i cafoni nostri, come lui dice in quella stupenda parentesi che c'è fin dalla prima edizione a cura di Buonaiuti nel Risveglio, perché fu questo eretico Ernesto Buonaiuti che pubblicò per la prima volta Silone Fontamara in italiano dopo il fascismo nel 1947. E già in quella prima edizione c'è la parentesi che dice: so che la parola cafoni oggi in Italia viene intesa in senso dispregiativo, ma verrà un giorno quando sarà pronunciata con rispetto, quando, dice Silone, la povertà e il dolore non sarà più vergogna. Quindi abbiamo perso contatto con le parole di questi autori.
0: Un riferimento proprio alla fune con cui si tenevano sui pantaloni, sono sì. Quelli che avevano proprio la fune intorno alla vita, diciamo, la cordicella. Sì. Quindi i cafoni che lei mette, tra virgolette, sono cafoni amici, perché poi sono anche, le ricordano Luigino Bruni anche la sua giovinezza, i suoi natali, e il suo modo di guardare con semplicità la vita, che è un po' il suo
1: Io, come ho scritto nell'introduzione, sono tra le ultime generazioni, forse l'ultima, che ha avuto e ha un contatto con queste generazioni di cui ci parlano Levi, Silone e Guareschi, perché i miei nonni sono molto simili, anche dal punto di vista geografico. Il mio paese di origine si chiama Marsia, che rimanda alla Marsica, perché siamo al confine tra Abruzzo e Marche. Quindi ho conosciuto questa gente da bambino e quindi ho voluto, come una sorta di dovere etico, provare a raccontare come ponte tra la mia generazione e un futuro che non avrà più contatti con questo mondo alcune delle caratteristiche. Non è un libro chiaramente autobiografico. Quando entro, questo è il secondo libro che faccio sui classici, questi sono classici italiani, l'economia e letteratura è un mio filone importante di ricerca, sui italiani diciamo, cerco di andare oltre il racconto personale, c'è anche, perché io penso che ogni autore scriva anche quando si occupa di matematica, alla fine attinge dalla propria esperienza, dalla propria anima, però ho cercato di fare un ragionamento che dialoghi con questi autori, e questo sì è un mio desiderio, ma al tempo stesso non uso, come diceva Luigi Einaudi, gli autori come piccapanni delle mie idee. Li rispetto, li faccio parlare e ogni tanto dico la mia in punta di piedi.
0: Hanno degli elementi in comune questi tre autori che sembrano così lontani, come Levi, Silone e Guareschi?
1: Un primo elemento in comune che ho scoperto durante il percorso, che sono stato fisicamente in questi luoghi, sono stato a Pescina dei Marsi, sono stato nei luoghi della Basilicata, nei vari paesi di Carlo Levi e nella Bassa, a Brescello, anche se il paese è Ponteratto nel romanzo, diventa Brescello nel film di Guareschi. E quello che ciò che ha scoperto, un elemento comune, che tutti e tre gli autori si sono fatti, hanno voluto essere sepolti nei luoghi dei loro romanzi. Ho scoperto che Carlo Levi è sepolto nel paese di Agliano, dove appunto ha ambientato il suo romanzo, chiaramente Silone a Pescina, e Guareschi nella Bassa, in uno dei paesi dove, non a Parma, non nella città, ma nella terra di origine. E quando un autore si fa seppellire nei luoghi dei propri romanzi, vuol dire che quel romanzo era più che una fiction. C'era qualcosa che aveva a che fare con la carne, col cuore, con l'anima.
0: In Esargo di uno dei capitoli c'è una, che poi tornerà anche, c'è una frase di Ernesto De Martino, del grande antropologo che, su cui poi si fondano tanti studi, fino agli studi di Vito Teti, fino agli studi della più moderna antropologia, che dice: dalla terra del rimorso, suo grande libro, dalle esperienze di Confino, di un altro antifascista, Levi, nacque Cristo, si è fermato ad Eboli, che vuole essere ed è l'opera di un letterato, ma a cui noi tutti dobbiamo qualche cosa di più di una semplice suggestione letteraria.
1: Molto di più. Io mi sono davvero letteralmente innamorato del romanzo e di Carlo Levi, perché Carlo Levi, ora io non conosco tutto il Levi, prima, un po' durante, dopo, ma quel Levi che emerge dal romanzo, che questo sì è autobiografico, è un Levi stupendo. Cioè il suo rapporto con le donne, con i bambini, con le vecchie, con le maghe, con il malocchio, con questo parroco la cui predica nella notte di Natale è tra questa predica totalmente assurda. Nella notte di Natale è tra le pagine più belle del Novecento. Cioè come, e anche questo sguardo di Carlo Levi, che poi è lo sguardo di Silone e a modo suo di Guareschi, uno sguardo che non giudica mai. Anche quando incontra questo prete, che era un abusatore, perché era stato spostato lì da seminario per molestie, che era alcolizzato, era emarginato, ma lo guarda, quella pietas che fa sì che lo sguardo dello scrittore non ha bisogno dell'happy end, non ha bisogno della conclusione alta e positiva, perché mentre guarda le vittime, in qualche modo le risorge, perché ce le fa vedere. Ce le fa vedere, e quindi guardandole sono già in qualche modo oltre la loro sventura. Quindi queste pagine sono pagine stupende, autobiografiche, ma come soltanto i grandissimi sanno fare. La loro autobiografia non è un esercizio narcisistico, ma diventa un bene comune per tutti noi.
0: Senta, a proposito di autobiografia, anche Fontamara ha fortissimi elementi autobiografici, è davvero un libro che ormai non si legge, secondo me non legge più nessuno.
1: A scuola penso di no, qualche volta spero che i classici vengano letti e riletti, almeno da noi, cioè durante
0: ecco, il suo libro è un po' anche questo, insomma, fa anche riscoprire o scoprire alcuni libri. La storia editoriale di Fontamara è curiosa.
1: Sì. Curiosa, me ne sono occupato anche, ho fatto delle ricerche anche personali, perché essendo uno studioso non riesco a occuparmi dei libri senza andare a fondo alcuni nodi, ad esempio come viene tradotto, prima ho citato, attraverso quest'altro eretico scomunicato che è Ernesto Buonaiuto, di cui mi sono occupato più volte, questo prete interessante, questo prete scomunicato dalla Chiesa Cattolica, che diventa l'unico professore prete che non firma il fascismo fra quei famosi 12 non firmatari, l'unico prete è uno scomunicato, tra parentesi, e lui per, diciamo, comunanza di sventura diventa colui che pubblica a puntate i primi capitoli di Fontamara in italiano. Ma questa dimensione di editoriale, cioè appunto viene scritto in tedesco, ha una prima edizione in italiano che esce praticamente contemporaneamente nel 33 esattamente, ma viene pubblicato in italiano con un editore finto inglese che in realtà non esiste. Poi editori che si inventa Silone che diciamo che oltre che sono delle finzioni, diciamo case editrici finzioni che consentono all'esiliato, come non ci, poi non dimentichiamo il contesto nel quale nacque Fontamara. Silone era in un sanatorio a Davos, cioè, ci si andava per altri motivi a Davos negli anni 30, proprio siamo nel 30. Era stato appena lasciato dalla sua compagna, era stato appena espulso dal Partito Comunista da Togliatti. In una notte, diciamo, totale, e lui dice in un'intervista, mi sono salvato diventando scrittore. Perché lui non era scrittore, lui diventa scrittore per uscire da questa enorme depressione, diciamo totale, identitaria, che accompagna Fontamara e arriva fino a Uscita di sicurezza, fino all'altro romanzo che anche, a cui dedico un capitolo, che è questa bellissima avventura di un povero cristiano, che è la storia di Celestino V, che è un altro libro totalmente dimenticato, anche dal mondo cattolico, che invece è una stupenda riflessione sul potere. Cioè questa famoso...
0: Forse per quello è stato dimenticato. Sì, sì, magari stato... certo mondo cattolico al potere non è esattamente francescano.
1: No, infatti.
0: Forse anche per quello.
1: Ora quest'anno stiamo celebrando Francesco e siamo tutti, io stesso, impegnati a ricordarlo, ma non ci dimentichiamo che la storia di Francesco è la storia di un fallimento. La Chiesa non ha seguito Francesco. Infatti lì si parla molto anche di Francesco in quel romanzo ed è interessante che c'è un secondo rifiuto di Celestino V, non solo il grande rifiuto a cui forse fa riferimento Dante, è il rifiuto che nel romanzo fa Celestino V di benedire le armi. Si può benedire il pane, si può benedire il vino, si può benedire il grano, ma non le armi, per quelle che è detto al demonio. Un tema chiaramente di
0: divisivo, se non altro divisivo
1: e di grande attualità.
0: Senta, dopo questi due dopo questi due scrittori che hanno formato proprio una serie anche sono un po' generazionali.
1: Sì.
0: Silone si studiava negli anni 70-80 e poi Levi. Guareschi non si studia.
1: No.
0: No, non entra in classe, c'è una lontana reminiscenza su quelli che ancora ricordano i film più o meno felici, più o meno divertenti, diciamo la filmografia tratta
1: da Peppone
0: e Don Comillo. Ecco, volevo sapere, è stata la rovina e dopo Silone e Levi, l'ultima parte di questo libro, ne stiamo parlando col suo autore che è Luigino Bruni, che ha scritto L'Italia tra le righe, lei si dedica a Guareschi. Come decide di prenderlo Guareschi? È un po' imprendibile,
1: Sì, ma lui stava, proprio lui vuole essere imprendibile perché è una storia anche sua biografia. Io parto sempre dalla storia.
0: Sì.
1: Cioè cerco di ripercorrere anche in un modo, spero, un po' originale le loro vicende biografiche. Io ricordo un episodio, quando cominciò a scrivere questi così appuntate ogni tanto qua e là, pubblicavo alcuni studi su Guareschi, un mio amico, un intellettuale diciamo progressista, mi scrisse, ma come fai a parlare di Guareschi, che è un monarchico, un mezzo fascista, un anticomunista, eccetera eccetera, no, quindi è come dire, tu non dovresti, come mi conosceva, non dovresti avere nessun contatto con Guareschi. E lì è stato uno dei momenti di questa diciamo produzione recente, per me più importanti, perché è stata un'occasione per ribadire a mio amico e a me stesso di non far che i personaggi non sono la foto degli autori, cioè di non far pagare ai figli le colpe dei padri. Se noi dovessimo capire Peppone e Don Camillo dalle idee, dalle biografie, dalla storia del suo autore, questo vale per, se noi dovessimo decidere di leggere soltanto i libri che hanno autori nobili, praticamente più della metà dei libri sarebbero totalmente abbandonati, perché gli autori hanno luce e ombre. I personaggi sono la resurrezione degli autori, sono la catarsi, sono esattamente ciò che non sono loro. Quindi Peppone e Don Camillo sono molto più interessanti della biografia di Guareschi, che è anche interessante a modo suo, perché Guareschi è conosciuto per alcuni aneddoti, tra cui il carcere, perché non ci dimentichiamo che Guareschi, per aver denunciato prima Einaudi e poi De Gasperi, è stato quasi 2 anni in galera e non ricorse neanche in appello. Disse accetto la condanna come se accetto un pugno in faccia, e dopo questa galera di fatto non si riprese più e qualche anno dopo è morto. Quindi ha una biografia,
0: sì,
1: è stato nei campi di prigionia.
0: Sì, è un passato di socialista, ma non è mai stato mussoliniano.
1: No, non è stato lui.
0: È stato un monarchico, ma forse qui la biografia è relativa rispetto alla sua importanza di scrittore.
1: Sì, è stato derubricato a vignettista, a umorista.
0: Perché lavorava anche nei grandi...
1: Candido, e chiaramente aveva a che fare con... Cioè, lui nasce vignettista, ancora prima
0: ma
1: di
0: forse
1: fare...
0: Forse la sua letteratura è un po' bozzettista.
1: Certamente, però.
0: Non stiamo parlando di per lei è un gigante
1: allora,
0: della letteratura.
1: Non è un gigante della letteratura, noi abbiamo dei grandi della letteratura che non hanno scritto soltanto dei grandi romanzi metafisici. Cioè, dal mio punto di vista, alcuni episodi, tra i quali gli episodi che ho raccontato, ne ho scelti 5, delle oltre 300 storie di Leopoldo Don Camillo, sono delle storie che, anche qui, perché le ho scelte? Perché sono dei miti fondativi del Novecento.
0: In che senso?
1: Ad esempio, il racconto dell'alluvione del Po, il paese, appunto, Ponteratto, viene inondato, e Peppone Don Camillo va sull'argine a dire: io mi metto qui perché voglio dare al paese un segnale che il paese reggerà questo impatto, e se sbaglio pago. Questa è una tipica espressione di... Bene, dopo un po' va anche Peppone, si mettono insieme su questo argine che sta per crollare, poi non crollerà, sotto lo stesso ombrello. Qual è qui il messaggio? Quell'Italia aveva una caratteristica, che si litigava su tutto: politica, religione, ma quando c'era l'alluvione del grande fiume si andava insieme a proteggere il paese.
0: Che è un po' questa la fraternità.
1: Sì, che è una categoria civile, non è faccenda religiosa.
0: È uno dei suoi temi, la fraternità.
1: Sì, che vuol dire che ci deve essere un legame più profondo della competizione economica e politica. Perché se si perde questo qualcosa che poi viene chiamato bene comune, fraternità, legame sociale, il legame, alla fine che cosa tiene assieme oggi un popolo? Cioè, che cosa tiene assieme oggi gli operai e i proprietari di hedge funds che sono migliaia e migliaia di volte più ricchi, che non si vedono mai? Cioè, se viene meno questo... Ecco, nel Novecento c'era questo. Cioè, basta pensare anche alla nostra storia politica. Cioè, che c'erano dei momenti dove, che prima delle divisioni, delle discussioni, c'è qualcosa, c'è il paese, c'è il paese però, da proteggere.
0: Però, secondo lei è ancora possibile fare questa comparazione col Novecento? Cioè, è un'era questa completamente smaterializzata, molto materialista, ma assolutamente smaterializzata, quindi non esiste più neanche un padrone, non lo vedi, sì, non lo sai, sì, non lo conosci, non lo immagini.
1: Ma certo,
0: e forse non esiste neanche l'operaio come era concepito, sì, nell'idea guareschiana. Quindi mi chiedo, sì, sì, dove possiamo ancora trovare elementi di comuni?
1: Ma io, come sa, addirittura lavoro sui testi biblici, su Dante, su Boccaccio, quindi immaginiamo se non lavoro con il Novecento, cioè, perché dal punto di vista fenomenico, dal punto di vista dell'economia quotidiana, della fabbrica, dell'ufficio, vedete, siamo in un'epoca di enormi trasformazioni, ma siamo persone più o meno simili a Caino e Abele. Io a volte, appunto, meditando, scrivendo su Caino e Abele, un pensiero che viene sempre in luce: siamo arrivati su Marte, abbiamo inventato di tutto sul piano tecnologico, e lo vediamo gli algoritmi, ma nella capacità di gestire i conflitti siamo rimasti a Caino e Abele. Cioè, c'è una resilienza dell'antropologia.
0: Lei pensa che siamo rimasti a Caino e Abele?
1: Nei conflitti, sì. Cioè, forse abbiamo
0: però ci siamo portati avanti anche con l'intelligenza artificiale. Ci sono dei, sì, droni, probabilmente andremo.
1: Quindi forse siamo andati oltre nella direzione sbagliata, ma sicuramente non abbiamo innovato come abbiamo innovato in altri settori. Cioè, nella gestione dei conflitti, nella gestione dei rapporti umani. Quindi ecco perché il Novecento è distante, e l'abbiamo detto anche all'inizio, ma è vicino da altre prospettive, perché di persona e di uomini e donne si tratta, che sono probabilmente, lo stiamo anche vedendo, più resilienti ai cambiamenti di quanto magari pensassimo qualche decennio fa.
0: Senta, alla fine lei prende per mano questi tre autori.
1: È distante, e l'abbiamo detto anche all'inizio, ma è vicino da altre prospettive, perché di persona... e di uomini e donne si tratta, che sono probabilmente, lo stiamo anche vedendo, più resilienti ai cambiamenti di quanto magari pensassimo qualche decennio fa.
0: Senta, alla fine lei prende per mano questi tre autori così diversi l'uno dall'altro, assolutamente contemporanei, cioè

0: E per trovare un filo conduttore io mi ero segnata qualche punto, sicuramente la storia del Novecento, poi le radici, lei anche su questo, cioè il fatto anche di tornare e riposare nel cimitero che, dove c'ha, la vita è nata, insomma, dove sono nati. Dove sono nati i romanzi e dove comunque nei loro luoghi, quindi l'idea delle radici e della fraternità sono cose che vanno d'accordo, radici e fraternità. Non trova che l'identità, le radici siano concetti che siano stati un po' branditi da...
1: Penserò di sì, in fondo uno dei temi che mi accompagna da quando faccio questo mestiere è l'ambivalenza. Cioè, se vogliamo entrare nella modernità, che vuol dire dopo il Cinquecento, insomma, se vogliamo entrare nella modernità dobbiamo abitare l'ambivalenza e i paradossi, perché se non si abita l'ambivalenza iniziano le ideologie, che sono esattamente una promessa finta e falsa di non ambivalenza. Evidentemente la fraternità è il legame, ma il legame è anche il laccio che ci blocca. Cioè, noi abbiamo lavorato moltissimo per liberarci da fraternità non scelte, per liberarci da fraternità di sangue, per dire, come dice oggi Amartya Sen, che siamo più grandi del nostro destino, un destino di donne, un destino di figli, un destino di fratelli e sorelle e anche di abitanti dei piccoli villaggi. Quindi la fraternità è stato inferno e paradiso nel Novecento e ancora continua ad esserlo, ma forse perché la comunità, che è l'altro tema che attraversa tutto questo, insieme alla cultura popolare italiana. Questo è un libro, un mio tentativo di raccontare la cultura non dell'elite, la cultura della gente, perché il motivo per il quale, secondo me, Peppone e Don Camillo vengono ancora riprodotti in televisione, nelle reti nazionali, è che non c'è bisogno di grandi studi universitari per capirli, come si capisce Fontamara, come si capisce Carlo Levi. E io credo che questa dimensione popolare, che non va derubricata a, nel caso in particolare di Guareschi, a letteratura di seconda categoria. Ad esempio, Guareschi non ha mai frequentato i circoli letterari, non ha mai stato candidato al Nobel, sebbene sia uno degli autori più tradotti in tutto il mondo italiano.
0: Però il Nobel non premia le vendite.
1: No, praticamente più tradotto, ma cosa dice, diciamo, ancora oggi?
0: Secondo lei la popolarità significa essere un grande scrittore? Quindi.
1: No, assolutamente.
0: L'ho presa in castagna.
1: Non tutti i popolari sono grandi scrittori, ma un grande scrittore
0: adesso il Nobel a Guareschi. Vabbè, lo chiediamo ai nostri ascoltatori. Però quello che volevo chiedere...
1: Post-mortem.
0: Luigi Nobruni, lei, la sua formazione è quella di economista.
1: Sì.
0: Questo abbiamo lasciato un po' da parte, da un canto anche tutto il suo ragionamento sulla storia economica di questo paese e come questi tre hanno vegliato, registrato lo sviluppo economico del nostro paese. Torniamo su questo punto.
1: Beh, c'è tanta economia. Io, quando ho dovuto scegliere questi autori, li ho scelti così col cuore, mi sono piaciuti moltissimo, ma anche perché hanno qualcosa di economico da raccontare. Io in fondo sto generando in questi anni una sorta di economia narrativa, perché mentre la grande letteratura non ha mai dimenticato l'economia, perché alla fine tanti romanzi parlano di lavoro, di banche, di consumo, di fabbriche, sappiamo, da Kafka fino a Shakespeare come Mercante di Venezia, però gli economisti non hanno mai considerato i romanzi come fonte del fare economia. Quindi c'è un campo immenso di lavoro, quindi ho trovato questi tre autori col cuore e con la mente, perché c'è tanta economia in Fontamara, tanta economia nel Cristo. Sto a pensare all'inizio non siamo cristiani, Cristo si è fermato a deboli, quindi il mondo degli scarti, dei vinti, dell'economia di coloro che vengono dimenticati dal sistema, e c'è tanta economia in Peppone e Don Camillo, chiaramente è l'economia della fabbrica, dei campi, è quell'economia lì, però c'è lavoro, c'è il tema del dono, della gratuità, che è un altro dei grandi temi economici che mi appassionano. E poi la bellezza parla sempre all'economia, che in fondo è un'economia che non si occupa d'arte, di bellezza, è un'economia troppo triste, troppo poco interessante per studiarla e per insegnarla a scuola.
0: Senta, fra questi tre, Silone, Levi e Guareschi, lei ci ha lavorato su, sono cose che ovviamente scrive, mette da parte, torna in archivio, legge molto. C'è stata una scoperta particolare che comunque l'ha

0: o comunque qualcosa che non sapeva e che l'ha sorpresa, no, della biografia o della poetica, dello sguardo di uno di questi tre. Sì.
1: Beh, innanzitutto io non conoscevo questa, non conoscevo la biografia dei primi anni di Silone, del fondatore del Partito Comunista di Livorno, quando aveva 20 anni, della sua vicenda dell'espulsione. Essendo io interessato anche a quegli anni per motivi del mio mestiere più d'economista e di storico dell'economia, quella parte mi ha molto colpito, anche come dicevo prima, della biografia, del salvarsi da una depressione diventando scrittore. Poi mi ha colpito anche la biografia di Guareschi, cioè questo personaggio che passa nei campi di concentramento, anche come accetta il carcere. Per, poi in realtà con la vicenda, diciamo, con la sua denuncia a Luigi Einaudi, che aveva usato il nome del Presidente della Repubblica per vendere un vino Nebbiolo, e quindi lui lo accusa di conflitto di interesse. Cioè, personalmente, essendo io un critico di tutti i privilegi, chiaramente sono stato solidale più con Guareschi che fare denuncia che non con l'establishment che si protegge e lo manda in galera. Quindi ho scoperto molti dettagli. Perché? Perché è vero che l'autore non è il suo personaggio, ma la conoscenza delle dimensioni più intime degli autori, delle ferite più profonde, degli aspetti meno raccontabili, perché sono meno nobili, aiutano a capire le pagine magari più delicate dei racconti, che sono spesso quelle più belle.
0: Il sottotitolo recita: tre scrittori per capire l'economia e la sua anima. Ma ha un'anima l'economia?
1: Ce l'ha, come ce l'abbiamo tutti, almeno l'anima è anche una finzione.
0: Cioè la mia anima è come quella dell'economia.
1: No, diciamo, l'anima innanzitutto è un'astrazione, perché ancora uno degli episodi di poi Don Camillo, famosa esistenza dell'anima, se si può vendere o meno al demonio, ma quindi chiaramente l'anima è una categoria filosofico-teologica, però cioè, l'anima come viene intesa normalmente è quel qualcosa che assomiglia allo spirito del capitalismo, no? Questa grande categoria del Settecento, dall'esprit de finesse fino allo spirito di Max Weber, cioè che c'è l'economia ha bisogno di qualcos'altro oltre agli incentivi per potersi anche autogiustificare, cioè per alzarsi tutta la vita per 40 anni per andare al lavoro non basta lo stipendio, o meglio può bastare nei momenti tristi, ma è dura vivere tutta la vita senza uno spirito, un'anima che muove l'economia. Io su questo ho cercato in questi anni di lavorare e ho trovato molta anima all'interno di questi grandi autori e anche all'interno delle pagine economiche di questi grandi romanzi.
0: La voce è questa, è quella di Luigino Bruni, questo è il suo libro L'Italia tra le righe, tre scrittori per capire l'economia e la sua anima, edito per Marietti. Grazie, grazie.
1: Grazie, grazie mille.
0: E andiamo, le piace la musica?
1: Moltissimo, infatti entrando stavo chiedendo chi fosse l'autore che avete scelto oggi come colonna sonora di Fahrenheit, perché mi sono molto
0: interessato. Abbiamo gli stessi gusti, Francesco Bianconi, in questo caso i capolavori di Beethoven.

0: E se ne va così anche quest'altro brano, tratto dal Accade del 2022 di Francesco Bianconi. Accade qualcosa anche a Taormina. Buonasera Antonella Ferrara.
1: Buonasera a voi.
0: Beh, insomma, siamo arrivati al Festival di Taormina. Lei è l'ideatrice, la direttrice artistica e le porte di Taormina si sono aperte alle persone che vorranno essere con voi, e devo dire che è un programma di tutto rispetto quello che coinvolgerà Taormina dal 18 al 22 giugno. Ho letto molte interviste, ho letto anche anche dei suoi inizi, Antonella Ferrara, e anche dei suoi grandi incontri, perché immagino i tanti, insomma, ordinare e curare un festival è una cosa onerosa, però può essere anche molto nutriente avere a che fare con Marina Abramovic o con Isabella Allende. Com'è andata questa sua storia e dove siamo approdati? Questo è il primo di tre incontri che faremo a Radio 3 su Taubook.
1: Allora, è un percorso estremamente stimolante, che effettivamente dalla creazione, poi dalla nascita del tema, quest'anno abbiamo affrontato e affronteremo in queste cinque giornate con i nostri ospiti la fiducia, no, come tema portante della manifestazione, quindi a partire dal tema, poi all'ordito del programma, fino a quando finalmente questi ospiti arrivano a Taormina e si svela una magia, perché questo è un luogo di estremo magnetismo e tutto quello che succede qua è sublimato da questa atmosfera quasi onirica che si vive per le strade della città. Quindi diciamo che la miscela di tutti questi ingredienti in genere rende gli incontri già straordinari con queste personalità veramente, come dire, qualcosa di prezioso che porto dentro di me. Oggi, per esempio, lei prima citava Marina Abramovic, Isabella Allende, che sono appunto le ospiti che ho avuto, diciamo, la fortuna, anche il piacere di poter ospitare a Taormina. Ma proprio oggi, per esempio, due ore fa, ho dato il benvenuto a Daruba Murakami, e che è una cosa, insomma, per noi straordinaria, perché sappiamo che è un ospite che si svela poco, no? E ho scoperto una persona estremamente riservata, ma gentilissima. Quindi avevo di lui un'idea che non, dell'uomo, perché dello scrittore, naturalmente è uno scrittore immenso e io speravo di poterlo ospitare un giorno, ma avevo un'idea dell'uomo che non corrispondeva invece alla realtà.
0: E ecco, in cosa la sorpresa?
1: Ma la sua estrema gentilezza.
0: Ma quello, diciamo, un po' di formazione, perché i giapponesi sono gentili anche quando fanno le arti marziali, o insomma, la gentilezza è proprio una...
1: È vero, però spesso sono schivi, cioè una gentilezza formale. Invece lui, ho letto proprio nei suoi occhi, nel suo sguardo, ma anche nel suo modo di porgersi a noi, una gentilezza sostanziale, che è un limite, diciamo, che oltrepassare questo limite tra una e l'altra è un genere, insomma, un atto che non è scontato. Ecco, quindi è stato con noi, abbiamo parlato al San Domenico anche di come lui vorrà trascorrere le prossime giornate, e quindi è stato veramente molto, molto bello e inaspettato questo lato umano dello scrittore che ho conosciuto oggi. Ecco.
0: E beh, quindi appunto si aggiunge a questo Olimpo, perché Taormina questo sicuramente può vantarlo. Si radunano, questa sarà la 16ª edizione, i più grandi della letteratura di tutto il mondo. E mi piace ricordare che è promosso dalla Regione Siciliana, assessorato turismo, sport e spettacolo, assessorato beni culturali, identità siciliana, la Fondazione Taormina Arti Sicilia, il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina, del Comune di Taormina, Eni, Bipper, insomma, tanti sponsor, tanto sostegno. Ma tutto questo riesce, secondo lei, a creare lettori? Cioè, tutta questa grande macchina, perché è una macchina, lei ha la guida veramente di un macchinone, ma riesce a portare lettori? Ha anche questo nella sua, in positivo della sua storia di curatrice, anche di intrattenitrice culturale? Ci sarà anche una serata sul Rai 1.
1: Sì, allora la risposta è sì. Tra l'altro, insomma, io ho le mie origini anche professionali, ruotano intorno alla libreria, e quindi avevo ben chiaro che creare una manifestazione che metta il libro al centro della sua programmazione deve farla in maniera tale da come dire, esercitare, no, la passione verso la lettura, se no diventa quello che viene banalmente detto eventificazione. Ecco, qui non volevo questo, proprio perché non mi piace l'idea di creare qualcosa che non è diciamo, un invito a guardare il contenuto che un libro può dare alla vita di ognuno di noi. Questo è un po' il nostro scopo, far capire ai giovani, soprattutto perché il nostro è un festival pieno, veramente pieno di giovani, di ragazzi, nonostante le scuole siano chiuse, noi abbiamo delle presenze di giovani e giovanissimi veramente molto elevate. Le faccio un esempio: adesso mentre io parlo con voi, dall'altra parte c'è in corso un incontro con Giovanni Malagò. È chiaro che non parliamo in questo caso di letteratura, ma sono i giovani che prima erano qui per uno scrittore, che adesso vogliono ascoltare cosa significa avere fiducia in una grande organizzazione e portare le Olimpiadi al centro di un successo in Italia, per esempio, no? Ecco, quindi, però sono tutti ragazzi molto molto giovani che vengono a seguire i loro autori. Per Murakami abbiamo 4.000 prenotazioni. Soltanto per quella serata, che infatti si terrà al Teatro Antico di Taormina, che ha una capienza di 5.500 posti circa. Quindi la sfida è stata quella sicuramente di riempire un teatro greco-romano con la letteratura, perché non era un fatto banale 16 anni fa, ma a questo deve corrispondere anche come dire, un incremento dell'indice di lettura, almeno in un territorio che promuove un festival, diciamo, diffuso come Taubuk. Noi lavoriamo tantissimo con le
0: In che
1: scuole, ma
0: senso
1: tutto l'anno.
0: diffuso? In che senso diffuso?
1: Diffuso perché noi lavoriamo non soltanto sul territorio Taormina, ma anche in tutto, diciamo, il comprensorio, e lo facciamo durante tutto l'anno. Quindi le 5 giornate di Taubuk a giugno sono, come dire, l'apice di un percorso che dura 12 mesi. E in questi mesi noi, diciamo, facciamo delle iniziative in tutto il territorio e soprattutto promuoviamo dei veri e propri programmi dentro le scuole. Infatti poi le scuole sono presenti al festival, nonostante siano chiuse sostanzialmente, perché si ritrovano poi ad essere indirizzate verso un percorso che ha significato leggere determinati libri, incontrare poi gli autori, presentare dei lavori, ma anche il loro punto di vista sulle opere, oppure sulla prosa, per esempio. Quindi no, è un
0: Ecco,
1: percorso molto bello.
0: siamo proprio entrati a Taormina, torneremo anche nei prossimi giorni come Radio 3, dalla porta, diciamo, più importante, ovvero quella che ci apre la sua curatrice, cioè Antonella Ferrara. Senta, questo programma ha scelto una parola guida che è fiducia, perché proprio questa ci saranno stati. Insomma, riunioni, cioè, oppure è capitata così, è una parola che avete colto al volo. E che cosa significa nel segno della
1: Allora,
0: letteratura?
1: sì, allora la fiducia è un tema fondamentale. Allora, innanzitutto sta alla base del patto tra uno scrittore e un lettore. Quindi alla base del patto c'è un atto di fiducia, cioè mi fido del libro che leggerò, se no non lo leggerei. E poi è una parola che nasce per guidare il programma 9, 10 mesi prima, 12 mesi, 12 no, ma 11, sì, 11 mesi prima. Quindi la sfida è anche intercettare un'istanza che sarà ancora attuale, no?
0: E
1: Dopo
0: senta, e altri
1: 11
0: nomi
1: mesi.
0: stasera? Che altro c'è? Poi domani torneremo su domani, ma che altro c'è di bello da ascoltare e da scoprire per questa 16ª edizione di Taubuk di
1: Allora,
0: Taormina?
1: questa sera ci sarà, ascolteremo Vito Mancuso, per esempio, che ha tutto un suo, come dire, un suo ragionamento, un suo discorso attorno alla fede e alla scrittura. Poi potremo ascoltare anche Michel Gotor e L'ombra sul delitto Mattarella, e poi avremo all'interno della Bipera Agorà tutta una serie di incontri che culmineranno nell'incontro con Gianfranco Ravasi, e poi avremo uno spettacolo dedicato alla Costituzione, quindi anche all'anniversario della Costituente, che insomma è un tema a cui teniamo moltissimo. Ma molti saranno ancora gli ospiti domani, ad esempio accoglieremo e verrà svelata la cinquina del premio Strega Saggistica, ad esempio, no?
0: E ne
1: Quindi
0: parleremo anche a Farenheit a proposito.
1: esattamente,
0: E quindi.
1: esattamente. Poi ci sarà tutta la parte dedicata al futuro dell'Europa con Manuel Valls, quindi l'ex premier francese, Paolo Gentiloni e tanti altri, c'è anche Federico Lampini,
0: Insomma, ci
1: poi ci
0: sono
1: sarà
0: varie strisce
1: spazio.
0: tematiche, mi sembra di
1: Sì,
0: capire. Siamo partiti da
1: questa è più
0: Malagò, che ha
1: politica.
0: lasciato un po'
1: Sì.
0: perplesso un ascoltatore, dice, ma che c'entra Malagò con i libri? Però poi si capisce che il programma è molto vario.
1: C'entra perché non è, allora, innanzitutto c'entra col tema, il tema è la fiducia, e quindi volevo raccontare quello che è stato un atto di fiducia comunque che lui ha portato avanti con questa impresa. E poi perché diciamo, la 16ª edizione tutta del festival nasce da una domanda semplice, no? Ma cosa tiene ancora insieme le nostre società? E quello che con il nostro comitato scientifico ci siamo dati come risposta è che è proprio la fiducia, no? La fiducia come infrastruttura invisibile. Quindi non lo affrontiamo soltanto sotto il profilo letterario con Jonathan Coe, con il premio Nobel Gurnah, con Adonis, che è il più importante poeta arabo,
0: il grande poeta arabo,
1: con Murakami.
0: Bella questa infrastruttura invisibile, che è quella che cerchiamo di costruire tutti i giorni qui e che Antonella Ferrara porta avanti come direttrice artistica e ideatrice del Taormina International Book Festival, detto Taubook. Da oggi a lunedì si svolgerà proprio lì questo festival. Grazie Antonella Ferrara, continuiamo ovviamente a parlare di questo festival nei giorni prossimi, anche a Piazza Verdi ci sarà uno spazio dedicato, ma devo chiudere, pochissimi secondi, Susanna Tartaro vi dà appuntamento a più tardi, carissimi ascoltatori.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Medio Oriente, nelle scorse ore la firma a distanza dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum d'intesa per fermare le ostilità. Domani Svizzera, la cerimonia ufficiale con il via libera alla seconda fase dei negoziati.
3: Dopo la firma a distanza ieri del memorandum da parte del presidente americano Trump a margine della cena con Macron a Versailles e dell'iraniano Pezeshkian, che era invece a Teheran, è previsto per domani l'inizio della seconda fase dei colloqui nei pressi di Lucerna, in Svizzera. Ci sono ancora nodi da sciogliere sull'accordo in 14 punti, come il nucleare, di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative già previsti e che secondo Trump potranno essere estesi. Il presidente americano ha definito invidiosi e stupidi coloro che hanno criticato l'accordo che prevede la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti iraniani, l'impegno americano a sbloccare i beni congelati di Teheran, la revoca delle sanzioni. L'accordo stabilisce anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz entro 30 giorni. Le navi pagheranno una tariffa di servizio nello stretto, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'intesa sulla fine delle ostilità in Libano è quella più a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato, come Teheran pretende. E nelle scorse ore altri attacchi dello Stato ebraico uccise 3 persone. Claudia Stamerra, GR3.
2: Gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, bombe di Mosca su Kiev, Zaporizhia e Dnipro. Kiev, per la seconda volta in questa settimana, lancia droni su una grande raffineria alla periferia della capitale russa. 16 feriti, chiusi gli aeroporti della città. Una risposta ai raid russi, dice Zelensky, continueremo a bombardare per gli attacchi terroristici di Kiev, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov. Ucraina e Medio Oriente sono tra i temi sul tavolo del Consiglio europeo a Bruxelles. Europa e paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, ha detto in un messaggio la Premier Meloni, che prenderà parte al vertice. Si è tenuta intanto una ministeriale NATO. Gli impegni dell'alleanza si rispettano, dice il ministro Crosetto. Questo viene chiesto all'Europa, aggiunge, in un momento difficile per l'Europa. Messaggio del presidente Mattarella in occasione della presentazione della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Le morti sul lavoro costituiscono una ferita per l'intera collettività, servono misure sempre più efficaci e innovative per contrastarle, dice. La vita non può rappresentare il prezzo per poter svolgere il proprio mestiere, afferma il capo dello Stato in riferimento alla strage di Casteldaccia, nella quale il 6 maggio del 2024 5 operai persero la vita. Esame di maturità. Oltre 500.000 studenti questa mattina hanno affrontato lo scritto d'italiano, una poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso del presidente Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini e il concetto di meraviglia. Sentiamo com'è andata a Napoli con Francesca Ghidini.
4: La prima maturanda a consegnare, Alice, allora innanzitutto com'è andata?
5: Mi sento che è andata bene, mi sento di dire che dovrebbe essere andata bene, sono soddisfatta di quello che sono riuscita a scrivere e dell'elaborato che sono riuscita a concludere.
4: Che traccia hai scelto?
5: La traccia C1, che parlava della persistenza del senso di meraviglia nel passaggio dall'età infantile all'età adulta.
4: Che perdiamo un po' questo senso della meraviglia.
5: Sì, diciamo l'autrice del testo parlava di una perdita del senso della meraviglia e nel testo veniva chiesto se si era d'accordo o meno. Secondo me si può perdere, perché comunque con la società che abbiamo molto veloce bisogna essere veloce, quindi si va un po' a perdere, però non tutto è perduto.
4: Esther Iaccarino, la vicepreside della scuola, quali sono state le tracce più gettonate qui? Liceo classico, 130 maturandi.
6: La lirica di Pavese, che parlava del rapporto del poeta con la natura, ma anche il testo di narrativa di Brancati, che parlava del tema della memoria come collante tra le generazioni.
2: Slitta la scadenza della carta d'identità cartacea, che era prevista per il 3 agosto, ma ci saranno restrizioni all'uso, in particolare non sarà valida per l'espatrio.
7: L'auspicio era che entro il 3 agosto tutti gli italiani avrebbero avuto la carta d'identità elettronica, ma le aperture straordinarie degli uffici comunali e gli open day non sono bastati. Al momento la stima dei documenti cartacei ancora da sostituire oscilla fra i 5 e i 10 milioni, impossibile farcela. Dunque la loro validità viene prorogata fino alla data di scadenza indicata sul documento stesso. La vecchia carta d'identità, quella non elettronica, potrà essere utilizzata per il riconoscimento aumento nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i fornitori di servizi pubblici. Non sarà però valida per l'espatrio. In base agli standard di sicurezza europei, il documento d'identità deve essere elettronico. Se non conforme dal 3 agosto, fuori dai confini nazionali, perde validità. Gli italiani che andranno all'estero a partire da quella data dovranno dunque avere la carta d'identità elettronica o il passaporto. Donatella Gori, GR3.
2: Tra poco c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 alle 18.45.
0: Abbiamo trasmesso GR3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio, bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 38 secondi. Le maggiori criticità al momento in A1 sul tratto Firenze-Roma, tratto Toscano, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, 8 km di code a causa di un incidente. Le altre notizie ci portano in A26, Genova-Gravellona-Toce, in Liguria tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, 4 km di code a causa di un incidente. Ancora Liguria in A10, Genova Ventimiglia tra Orco Fellino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 2 km di code per lavori, e tra Andora e Albenga in direzione di Genova 1 km di code. Andiamo poi a Milano in tangenziale est tra lo svincolo via Mecenate e lo svincolo per Segrate in direzione di Lecco, 3 km di code anche qui a causa di un incidente. Sulla 7 Milano-Genova code tra Roncoscrivia e Busalle in direzione di Genova e tra Genova Bolzaneto e Busalla anche in direzione opposta verso Milano. Chiudiamo in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, 2 km di code a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Si afferma via via con più insistenza l'onda di calore sull'Europa centrale e occidentale, con temperature in aumento, ma anche con temporali pomeridiani sui monti e sulle zone interne. Il tempo invece torna a peggiorare sul nord Europa, con una perturbazione che attraverserà la Gran Bretagna e si avvicinerà alla Norvegia verso sera. Iniziamo con Madrid, che avrà cielo sereno o al più poco nuvoloso nelle ore centrali del giorno, ma temperature elevate tra 34 e 35 gradi. Caldo intenso anche per Parigi, dove il cielo sarà sereno per tutto il giorno e la temperatura andrà da 23 a 37 gradi. Bel tempo per Londra, con cielo in prevalenza sgombro da nubi per tutta la giornata e una temperatura compresa tra 18 e 30 gradi. Un po' di nubi per Berlino nella mattinata, poi cielo sereno tra il pomeriggio e la sera, con temperatura che andrà da 24 a 34 gradi. Situazione inversa per Stoccolma in Svezia, dove il cielo sarà sereno al mattino e solcato da un po' di nubi nel pomeriggio, con temperatura tra 18 e 25 gradi. Per Praga, nella Repubblica Ceca, cielo dapprima sereno, poi al più poco o parzialmente nuvoloso, temperatura tra 18 e 31 gradi. Chiudiamo con Vienna in Austria, con l'alta pressione che garantirà sole pieno per tutto il giorno e temperature comprese tra 23 e 32 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'appuntamento per la stanza della musica stasera è con il duo Dragonfly, due musiciste e quattro suoni. Viola, violoncello e due voci. Danusha Vajeskevich e Naomi Beryl suonano e cantano un vastissimo repertorio dal barocco al Novecento. Stasera eseguono musiche di John Dowland, Henry Purcell, Benjamin Britten, Béla Bartók, Hugo Wolf e Johann Sebastian Bach. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Sul tuo balcone c'era cenere e fumo e un rosmarino morto. Non sono in grado, dicevi, di avere cura. E mentre lo dicevi, mi bagnavi di carezze. È sempre stato questo il tuo problema. Distrutto, pensarti distruttore. Non sapere che può tutto la tua bocca, che illumini ogni cosa che mi tocchi, che nella mandorla della mia nuca, dalle tue mani rompono la sera e la mattina, le terre emerse e i mari, le nuvole, le stelle, gli animali, il pieno e il vuoto, i nomi delle piante e anche il più insignificante dei verbi di moto.

0: Questa settimana sono le poesie di Laura Crippa dalla raccolta Alfa Privativo per Marco Simarcos ad aprire la seconda porta di Fahrenheit, quella che dalle 16:57 18 secondi in questo momento ci porterà fino alle 18 insieme con Ad Alta Voce e con una bella sorpresa come libro del giorno da consigliare, cioè avere qui uno scrittore di quelli seri che seguiamo. Sono tutti seri e li seguiamo tutti. Detto questo, Marco Lodoli ha raccontato anche una generazione di lettori e quindi anche molto bello averlo ospite qui in studio. Bisogna attraversare un bel po' di afa per arrivare oggi in studio, quindi è piacevole che la porta si apra per uno scrittore. Prima però c'è Ad Alta Voce e poi c'è qualche lettura di messaggio. Allora, intanto ringrazio Andrea che dice: mi è venuta in mente la ballata dell'amore perduto, era quella De André. E poi c'è sempre chi mi bacchetta, cioè sempre lo stesso numero di telefono, e infatti dice: ma che sgradevole dire che c'entra Malagò. Susanna Tartaro ha la pizza sotto il naso. Devo dire che è vero, a quest'ora ho la pizza sotto il naso. Non si addice a Fahrenheit. Lei, gentile signora, non avrebbe dovuto leggere quel messaggio maleducato. Non si addice a Fahrenheit, due punti esclamativi. Ma allora, io mi tengo la pizza sotto il naso, che mi piace moltissimo, perché in effetti non ho la puzza sotto il naso, carissimo ascoltatore che mi segue con così tanta attenzione. Non ce l'ho. Io ho dato conto di qualche messaggio. Qualcuno chiedeva: scusate, ma Malagò cosa c'entra con i libri? E c'entra, come ha spiegato giustamente Antonella Ferrara, c'entra perché il tema era quello della fiducia, e quindi l'idea delle Olimpiadi, dei ragazzi, di una fiducia per una insomma, poi lo sapranno loro che avranno organizzato, e ha tentato anche di spiegarlo, e l'ha spiegato anche in modo convincente, che Malagò insomma incarna anche un'idea di fiducia. Ma poi ci sono tanti altri grandi scrittori come Murakami, ma continueremo a declinare il grande programma di Tao Book. Però devo dire, non ho resistito, perché è vero, ho la pizza sotto il naso. E detto questo, io direi di andarcene dritti in Ad Alta Voce, proprio dentro la stanza di Ad Alta Voce, perché è dedicato alla lettura di Mansfield Park di Jane Austen. La voce è quella di Maria Paiato, che è sempre una sicurezza. Ma i gesti gentili non me li avete più scritti? Fatemi andare a cercare se c'è un altro gesto gentile prima di... Vediamo un attimo, perché me li ero messi da parte. Come ha detto stamattina Bottura a prima pagina, è vero che c'è un file lungo con tutti i messaggi che arrivano, e ne avevo evidenziato, ecco qua, un gesto gentile. Andando in pensione ho piantato oltre 1000 piante per un futuro bosco che non potrò vedere nella sua maturità, ma spero che se lo possa godere l'umanità a venire. Roberto Dafano. Roberto, vorrei conoscerla. E poi, sinceramente, c'è sempre un rientro benefici, dice Carlo, un po' scettico. Buon pomeriggio da Perugia. Sinceramente non credo esistano gesti gentili. E poi ce ne vediamo se ce n'è un altro prima Ad Alta Voce, se lo trovo al volo. Oh, il mio gesto gratuito è regalare ad una persona che stimo dei libri che purtroppo non potrà leggere, poiché affetto da sclerosi multipla. Questi libri saranno utili per i suoi figli e nipoti, così quando li leggeranno si ricorderanno il padre e il nonno, dice Daniele. Daniele, siamo con lei, con voi e con questa piccola libreria piena d'amore. E ancora, un altro gesto gentile. Questa mattina, biblioteca Accursio, Milano, tre giovani bibliotecari mi vengono incontro, spinti dall'affetto che nutro per loro. Si sono impegnati dalla prossima consegna che avverrà a domicilio per evitarmi la fatica del caldo. Sono vecchio, dice Ennio da Milano. Ale, 17:01, Ad Alta Voce.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 14ª puntata.

0: Ma perché mai Mrs. Grant avrà voluto invitare Fanny? Disse Lady Bertram. Come le è venuto in mente? Fanny non cena mai lì, lo sai, in questo modo. Io non posso fare a meno di lei e sono sicura che lei non ha voglia di andarci. Fanny, tu non vuoi andare, vero?
1: Se glielo domandate in questo modo, esclamò Edmund, prima che la cugina potesse parlare, Fanny risponderà immediatamente di no. Ma sono sicuro, madre cara, che le farebbe piacere andare e non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe farlo.
0: Non riesco a immaginare perché Mr. Grant abbia pensato di invitarla. Non l'aveva mai fatto. Le tue sorelle ogni tanto le invitava, ma Fanny mai.
2: Se non potete fare a meno di me, signora, disse Fanny col tono di chi si sacrifica, mia madre avrà mio padre con sé tutta la sera.
0: Oh, certamente, questo è vero.
2: Potreste chiedere a mio padre cosa ne pensa, signora.
0: Questa è una buona idea. Lo farò, Edmund. Chiederò a Sir Thomas appena rientra se potrò fare a meno di lei.
2: Ma io mi riferivo all'opinione di mio padre sulla correttezza dell'accettare o meno l'invito. E penso che lui lo ritenga giusto da parte di Mrs. Grant, come ritenga giusto da parte di Fanny che, trattandosi del primo invito, venga accettato.
0: Ah, non saprei, glielo domanderemo, ma rimarrà molto sorpreso che Mrs. Grant abbia fatto questo passo.
2: Non c'era altro da dire, o che potesse essere detto con qualche utilità, finché non fosse stato presente Sir Thomas. Ma l'argomento, visto che toccava la serenità serale di Lady Bertram per l'indomani, era così presente nella sua mente che mezz'ora dopo, allorché lui apparve per un minuto nel passare dalla piantagione alla sua camera, lei lo richiamò quando lui aveva quasi chiuso la porta con un «Sir Thomas, fermatevi un attimo, ho una cosa da dirvi». Il suo tono di pacato languore, non si perdeva mai il disturbo di alzare la voce, era sempre ascoltato e seguito, e Sir Thomas tornò indietro. Lei iniziò il racconto e Fanny sgusciò immediatamente via dalla stanza. Sentir parlare di sé come argomento di qualsiasi colloquio con lo zio era più di quanto i suoi nervi potessero sopportare. Era ansiosa. Lo sapeva, probabilmente più ansiosa di quanto avrebbe dovuto. Tutto sommato, quale grande differenza poteva fare che lei andasse via o restasse lì? Ma se lo zio fosse rimasto a lungo a riflettere e decidere, e con un'aria di grande serietà, e con quegli sguardi severi diretti a lei, e alla fine avesse deciso per il no, lei difficilmente sarebbe riuscita a mostrarsi debitamente remissiva e indifferente. Nel frattempo, però, la sua causa procedeva bene. Iniziò da parte di Lady Bertram con un «Ho da dirvi una cosa che vi sorprenderà. Mrs. Grant ha invitato a cena Fanny».
1: «Sì?» disse Sir Thomas, come aspettando altro per arrivare alla sorpresa.
0: «Edmund vorrebbe che ci andasse, ma io come faccio a fare a meno di lei?»
1: «Beh, sarà in ritardo», disse Sir Thomas, tirando fuori l'orologio. «Ma qual è il problema?»
2: Edmund si sentì obbligato a intervenire per riempire gli spazi rimasti vuoti nella relazione della madre. Riferì il tutto e lei dovette aggiungere solo
0: «una cosa stranissima, perché Mrs. Grant non l'aveva mai invitata».
2: «Ma non è perfettamente naturale», osservò Edmund, «che Mrs. Grant desideri procurare un ospite così piacevole per sua sorella?»
1: «Niente di più naturale», disse Sir Thomas dopo una breve riflessione. «A mio parere, niente ci sarebbe stato di più naturale, neppure se nella questione non ci fosse stata alcuna sorella. Il fatto che Mrs. Grant mostri cortesia verso Miss Price, verso la nipote di Lady Bertram, non ha bisogno di alcuna spiegazione. Se proprio devo sentirmi sorpreso, è perché questa è la prima volta che tale cortesia viene espressa. Fanny ha fatto benissimo a dare una risposta non definitiva. Il suo modo di sentire appare quello più giusto. Ma dato che a quanto ho capito lei non può non desiderare di andarci, dato che a tutti i giovani piace stare insieme, non vedo motivi per cui le si debba negare il consenso.
0: Ma come faccio a fare a meno di lei, Sir Thomas?
1: In effetti penso che potete farlo benissimo.
0: È sempre lei a preparare il tè quando mia sorella non c'è.
1: Forse sarà possibile convincere vostra sorella a passare la giornata con noi e io sarò certamente in casa.
0: Benissimo, allora. Fanny può andare, Edmund.
1: La buona notizia la raggiunse subito. Edmund bussò alla sua porta quando vi passò davanti, diretto alla propria camera. Bene, Fanny, è tutto felicemente concluso e senza la minima esitazione da parte di tuo zio. La sua opinione era una sola: devi andare.
0: Oh, grazie, come sono contenta,
1: fu la risposta istintiva di Fanny. Ma quando lui la ebbe lasciata e lei ebbe chiuso la porta, non poté fare a meno di chiedersi: però perché dovrei essere contenta? Non sono forse sicura che lì mi toccherà vedere o sentire qualcosa che mi addolorerà? Eppure, nonostante questa convinzione, era contenta. Il cocchiere arrivò spaccando il minuto. Un altro minuto portò giù Edmund. E poiché la signorina, con il più scrupoloso timore di arrivare in ritardo, s'era da diversi minuti accomodata nel soggiorno, Sir Thomas li vide partire perfettamente in tempo, quanto le sue stesse abitudini di corretta puntualità richiedevano. «Adesso devo darti un'occhiata, Fanny», disse Edmund con il dolce sorriso di un fratello affezionato. «E dirti come ti trovo». E a quanto posso giudicare con la luce che abbiamo, mi sembra che tu stia davvero molto bene. Cos'hai addosso?
0: Oh, l'abito nuovo che lo zio è stato così buono da regalarmi per lo sposalizio di mia cugina. Spero di non essere eccessivamente elegante, ma pensavo di doverlo indossare appena possibile e che probabilmente non mi sarebbe capitata un'altra occasione del genere per tutto l'inverno. Spero che non pensi che sono eccessivamente elegante.
1: Una donna non è mai eccessivamente elegante quando è in bianco. No, non vedo nessun eccesso in te. Niente che non sia perfettamente adeguato. Ma che carini questi cerchietti lucidi. Ma Miss Crawford non ha un abito simile a questo. Avvicinandosi alla canonica, passarono davanti allo spiazzo della rimessa e delle stalle. «Ma guarda!» esclamò Edmund. «Ci sono altri ospiti, lì c'è una carrozza. Chi avranno invitato a stare con noi?» E abbassato il finestrino per vedere meglio, «quello è di Crawford. È il calesse di Crawford, ne sono sicuro. Ed ecco lì i suoi due servitori che lo spingono nella rimessa. Ah, si trova certamente qui. È proprio una gran sorpresa, Fanny. Sarò felicissimo di vederlo». Non c'era tempo perché Fanny trovasse l'occasione di dichiarare quanto diversamente la pensava. Ma l'idea di essere sotto l'osservazione di un altro, di una persona come quella, fece salire ancor più la trepidazione con cui eseguiva la già abbastanza angosciante cerimonia dell'ingresso in sala. E nella sala, infatti, Mr. Crawford c'era. Essendo arrivato abbastanza per tempo, aveva avuto modo di prepararsi per la cena e i sorrisi e gli sguardi compiaciuti degli altri tre che gli stavano intorno mostravano quanto fosse stata gradita la sua improvvisa decisione di venire da loro per qualche giorno tornando da Bath.

L'incontro fra lui e Edmund fu assai cordiale e, a eccezione di Fanny, il piacere era generale. Ma anche per lei poteva esserci un certo vantaggio nella sua presenza, dato che ogni aggiunta alla tavolata doveva accrescere alquanto ciò che lei più auspicava, che le si consentisse di starsene seduta in silenzio e sottratta all'attenzione generale. Ben presto se ne rese conto lei stessa, pur dovendo accettare, seguendo i dettami della propria buona educazione e contravvenendo all'opinione della zia Norris, l'idea di essere lei l'ospite d'onore nella compagnia e tutti i piccoli benefici relativi a quella posizione, notò, mentre erano a tavola, un così lieto fluire della conversazione che non si sentì per nulla spinta a parteciparvi. C'erano tante cose da dirsi tra fratello e sorella su Bath, tra i due giovanotti sulle partite di caccia, sulla politica tra Mr. Crawford e il dottor Grant e su ogni possibile argomento tra Mr. Crawford e Mrs. Grant, da consentirle di abbandonarsi alla più piacevole prospettiva di dover solo ascoltare in silenzio e di trascorrere una giornata assai gradevole. Non poté però dare segno di apprezzare l'intenzione del nuovo arrivato di prolungare il suo soggiorno a Mansfield e di mandare a prendere nel Norfolk i suoi cavalli da caccia. Proposito che, suggerito dal dottor Grant, appoggiato da Edmund e caldamente sollecitato dalle due sorelle, prese presto possesso nella mente di Mr. Crawford, che mostrava di desiderare venisse approvato anche da lei prima di prendere la decisione definitiva. Fu interpellata sulla durata, a suo parere, di quel bel tempo, ma le sue risposte furono concise e distaccate quanto la buona creanza poteva permetterle. Non poteva esprimergli il desiderio che non si trattenesse e avrebbe preferito di gran lunga che non si rivolgesse a lei. Dal primo momento in cui l'aveva visto, le due cugine lontane e soprattutto Maria erano particolarmente presenti nei pensieri di Fanny. Ma la serenità di lui non appariva affatto toccata da alcun ricordo imbarazzante. Eccolo di nuovo lì, nello stesso luogo in cui a suo tempo era successo tutto, e sembrava intenzionato a fermarsi lì e a godersi felicemente il soggiorno senza le signorine Bertram, come se non avesse mai conosciuto Mansfield in altre situazioni. Lo sentiva parlare di loro solo in termini generici, fino a quando tornarono a riunirsi tutti nel salotto, Edmund in disparte con il dottor Grant, in una discussione apparentemente d'affari che mostrava di impegnarli profondamente, e Mrs. Grant occupata al tavolo da tè. E lui riprese a parlare di loro in maniera più particolareggiata, con l'altra sua sorella, con un sorriso allusivo che provocò in Fanny un'avversione totale, disse: «Dunque, Rushworth e la sua sposina sono a Brighton, mi sembra di aver capito. Ah, uomo felice!» «Sì, sono lì, da una quindicina di giorni, vero, Miss Price? E Giulia è con loro. E Mr. Yates non è troppo lontano, immagino». «Mr. Yates! Non abbiamo alcuna notizia di Mr. Yates. Non direi che compaia molto nella corrispondenza di Mansfield Park, vi sembra, Miss Price? Credo che la mia amica Giulia la sappia troppo lunga per discorrere di Mr. Yates con il padre. Il povero Rushworth e quelle sue 42 battute», continuò Crawford. «Impossibile dimenticarle. Povero diavolo, mi sembra ancora di vederlo. Fatica e disperazione. Ma mi sbaglierò, ma penso che la sua adorabile Maria non gli chiederà mai di recitargliele». E tornando serio per un momento, aggiunse: «Lei è molto migliore di lui, troppo». E poi, riprendendo il suo precedente tono di cavalleresca galanteria e rivolgendosi a Fanny, disse: «Voi eravate la migliore amica di Mr. Rushworth, eh? La vostra gentilezza e pazienza non si dimenticano. La vostra instancabile pazienza nel cercare di rendergli possibile imparare la sua parte, nel cercare di offrirgli un cervello che la natura gli aveva negato, di costruire per lui una capacità di comprendere attraverso la superiorità del vostro intelletto.
Forse lui non aveva sufficiente finezza per apprezzare la vostra cortesia, ma posso dire che questa riceveva il plauso di tutto il resto della compagnia. Fanny arrossì e non disse nulla. «È un sogno, un bel sogno!» esclamò lui, interrompendo una riflessione silenziosa di qualche momento. «Ripenserò sempre alla nostra esperienza teatrale con il massimo piacere. C'era un tale interesse, una tale animazione, un impegno così generale. Lo sentivamo tutti, eh? Eravamo tutti pieni di vita. C'era dedizione, speranza, sollecitudine, fervore per ogni ora del giorno. Sempre qualche piccola obiezione, qualche piccolo dubbio, qualche piccola ansia da superare. Non sono mai stato più felice, mai stato più felice», ripeté dentro di sé Fanny in muta indignazione. «Mai più felice di quando ha fatto qualcosa che lo sapeva sicuramente era ingiustificabile. Mai più felice di quando si è comportato in maniera così ignobile e insensibile. Oh, che mentalità corrotta!» «Siamo stati sfortunati, Miss Price», continuò lui abbassando il tono per non correre il rischio di farsi sentire da Edmund e senza rendersi minimamente conto di quello che lei provava. «Proprio molto sfortunati. Un'altra settimana, solo un'altra settimana ci sarebbe bastata. Penso che se fossimo stati padroni degli eventi, se Mansfield Park avesse avuto la possibilità di governare i venti per un paio di settimane soltanto, verso l'equinozio, le cose sarebbero andate diversamente. Non dico che avremmo messo in pericolo la sicurezza di Sir Thomas con qualche terribile tempesta. Sarebbe bastata una persistenza di vento contrario o di calma piatta. Credo, Miss Price, che ci saremmo regalati volentieri una settimana di bonaccia sull'Atlantico in quella stagione». Sembrava ci tenesse molto una risposta e Fanny, distogliendo lo sguardo e con un tono più fermo del consueto, disse: «Per quanto mi riguarda, signore, io non avrei fatto ritardare il suo rientro nemmeno di un giorno. Quando è arrivato, mio zio ha disapprovato il tutto così totalmente che, a mio parere, le cose erano andate già abbastanza in là. In vita sua non aveva mai rivolto un discorso così lungo a lui e a nessuno». E con un tono più fermo del consueto disse: «Per quanto mi riguarda, signore, io non avrei fatto ritardare il suo rientro nemmeno di un giorno. Quando è arrivato, mio zio ha disapprovato il tutto così totalmente che, a mio parere, le cose erano andate già abbastanza in là». In vita sua non aveva mai rivolto un discorso così lungo a lui e a nessuno in tono così adirato. E quando ebbe finito di parlare, era tutto.

Ma se quelle parole lo avessero persuaso, credo che abbiate ragione. Quello che facevamo era più divertente che prudente. Stavamo cominciando a fare troppa confusione. E poi, con una svolta nella conversazione, avrebbe voluto impegnarla passando ad altro, ma le sue risposte erano così schive e riluttanti che non gli riuscì di portare avanti nessuno di quegli argomenti. Mrs. Crawford, che aveva continuato a lanciare di tanto in tanto un'occhiata in direzione del dottor Grant e di Edmund, ora osservò: «Quei due signori debbono avere qualche questione molto interessante di cui discutere». «La più interessante del mondo», rispose il fratello. «Come far soldi, come trasformare una buona rendita in una rendita migliore. Il dottor Grant sta dando a Bertram istruzioni sulla vita che sta per intraprendere. A quanto ne so, prenderà gli ordini tra qualche settimana. Ho sentito che ne parlavano in sala da pranzo. Sono contento di sapere che Bertram si piazzerà così bene. Avrà una rendita niente male da spendere come gli pare e guadagnata senza troppa fatica. Ho sentito che non guadagnerà meno di 700 sterline l'anno. 700 l'anno non è male per un fratello minore. E dato che ovviamente continuerà a vivere in casa, saranno tutte destinate ai suoi menù plaisir. E un sermone a Natale e uno a Pasqua, immagino, costituiranno la somma totale del suo sacrificio». La sorella tentò di nascondere quel che sentiva sotto una risata e disse: «Non c'è niente che mi diverta di più della facilità con cui tutti sentenziano sulla ricchezza di quelli che hanno molto meno di loro. Immagino come la prenderesti tu, Henry, se ti comunicassero che i tuoi menu plaisir dovranno limitarsi a 700 l'anno. Può anche darsi, ma tutto ciò che si sa è fatto di confronti. A mettere ordine nelle cose non possono essere che il diritto di nascita e le consuetudini. Bertram è certamente ben sistemato per essere figlio cadetto anche della famiglia di un baronetto. Quando avrà 24-25 anni si troverà con 700 sterline l'anno e senza dover far la fatica di muovere neppure un dito». Miss Crawford avrebbe potuto dire che di fatica ce ne sarebbe stata e non poca, ma si trattenne e lasciò correre. E cercò di apparire calma e poco interessata quando di lì a poco i due gentiluomini si unirono a loro. «Bertram», disse Henry Crawford, «farò di tutto per venire a Mansfield per ascoltare il tuo primo sermone. Verrò allo scopo di incoraggiare un giovane principiante. Quando sarà? Miss Price, non volete darmi una mano a incoraggiare vostro cugino? Non vorreste impegnarvi ad assistervi con gli occhi fissi su di lui per tutto il tempo, come farò io, per non perdere una sola parola? O distogliendo lo sguardo solo per prendere nota di qualche frase di straordinaria bellezza? Ci porteremo quaderno e matita. Quando sarà? Devi proprio predicare a Mansfield, sai, così che Sir Thomas e Lady Bertram possano ascoltarti». «Mi terrò alla larga da te, Crawford, il più possibile», disse Edmund, «visto che è più probabile che mi distrarrai, e vedere che sei tu a provarci mi dispiacerà più che se fosse praticamente chiunque altro». «Possibile che non lo capisca da solo», pensò Fanny. «No, non riesce proprio a percepire nulla come dovrebbe». Adesso che tutta la compagnia si era riunita e i conversatori più loquaci si attiravano a vicenda, lei rimase tranquilla da una parte, e quando dopo il tè si formò un tavolino da whist, in realtà fu formato per il divertimento del dottor Grant dalla sua solerte moglie, anche se questo non era evidente, e Miss Crawford mise mano alla sua arpa, lei non ebbe da fare altro che ascoltare, e la sua tranquillità rimase indisturbata per il resto della serata, tranne che nei momenti in cui di tanto in tanto Mr. Crawford le rivolgeva una domanda o un'osservazione alle quali non le era possibile evitare di rispondere. Miss Crawford era troppo sconfortata per quanto era avvenuto per essere dell'umore giusto per qualcos'altro che la musica. Con questa poteva rilassarsi e divertire la sua amica. La conferma che Edmund avrebbe preso gli ordini così presto, piovutale addosso come una batosta che fin lì era rimasta sospesa e che lei sperava ancora incerta e lontana,

si tradusse in un senso di risentimento e di mortificazione. Era profondamente in collera con lui. Aveva ritenuto di possedere un'influenza più efficace. Aveva cominciato a pensare a lui, così le sembrava, con grande interesse, con intenzioni quasi definitive. Ma adesso doveva affrontarlo carico della freddezza dei suoi sentimenti. Era ovvio che non poteva esserci niente di serio nelle prospettive di Edmund. Nessun autentico sentimento se andava a infilarsi in una situazione alla quale, doveva saperlo, lei non si sarebbe mai abbassata. Avrebbe imparato a stare alla pari con lui nella sua indifferenza. D'ora in avanti avrebbe accolto le sue attenzioni senza pensare ad altro che al piacere immediato. Se lui era così capace di controllare i propri sentimenti, ciò che avrebbe sentito lei dentro di sé non le avrebbe arrecato alcuna sofferenza.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Torniamo in onda 17:27, ovvero in diretta qui a Radio 3. Io sto raccogliendo tutti i messaggi che arrivano, un po' di tutti i tipi. C'è chi ama molto Guareschi, c'è chi invece, ma insomma non mi sembra esattamente un grande esempio di letteratura, ma è anche un modo per ritornare a vecchi scrittori, anche come Ignazio Silone, così poco letto adesso. Poi le cose cambiano, anche le storie degli scrittori, anche la loro fortuna è così legata anche alle mode, a quello che hanno raccontato magari in vita. Restano i libri, sono quelli che danno più o meno non solo un riscontro, ma anche ragione della loro esistenza. Se i libri valgono, vanno avanti, chissà, probabilmente. Eppure, direbbe un Aijin, un poeta giapponese. Molti sono i messaggi. C'è chi non sopporta la parola remigrazione. Usiamo le parole giuste, non remigrazione ma deportazione, dice Gabriele di Roma. E poi con la stessa lapidaria certezza c'è chi invece scrive: ma insomma, sempre remigrazione, remigrazione, siete davvero, non sono d'accordo con voi. E beh, ma è giusto, ma qui siamo, raccogliamo i messaggi. Mi diverte anche leggerli, capire un po' la temperatura non solo dello studio, che è abbastanza fresco perché c'è l'aria condizionata, ma di chi sta a casa, la temperatura mentale dell'ascolto. Se siete attenti e se siete con me, se siete sintonizzati con Fahrenheit, con Susanna Tartaro, sapete quanto mi piaccia il cantante di oggi. L'odore delle rose è il suo pezzo, è il grande Francesco Bianconi, che è il leader, la voce dei Baustelle. Non solo lui, c'è anche quella di Rachele Bastreghi, ma in questo caso è da solo. Scrive un album che si chiama Accade, del 2022, e vediamo com'è proprio quest'ultima che permetterà sulla sua musica di aprire la porta, di non farla sentire a voi che siete a casa e di far accomodare lo scrittore di oggi, che è Marco Lodoli.

0: anche questa finisce così. Marco Lodoli.
1: Buonasera a tutti quanti.
0: Ben arrivato a Fahrenheit.
1: Grazie dell'invito.
0: E lei è qui con il suo libro Solo un giorno per Einaudi. Le piace la musica? Le piace Bianconi? Le piacciono le canzoni?
1: Molto, moltissimo. L'altro giorno dovevo cantare delle canzoni in una serata, così anche con degli altri scrittori in un locale.
0: Un karaoke di scrittori.
1: No, delle canzoni mie anche. Ah. E invece mi sono un po', poi con la chitarra elettrica, non ero abituato, il microfono, insomma, ho fatto una brutta figura, non è andata bene come volevo. Però in generale il genere canzone, 3 minuti e dire tanto in 3 minuti, no? Vedrai di Tenco, oppure Bianconi, o anche i Cani, trovo che siano molto bravi, Niccolò Contessa, cioè mi sembra che la scena musicale italiana sia ancora viva.
0: Senta, mi sono fermata su una cosa che ha detto e mi colpisce, e che ci porta anche a questo libro, che in 3 minuti puoi dire tutto, come vedrai in 3 minuti. Lei mi sembra di capire che sta andando su questa strada, perché i suoi libri sono sempre molto brevi, è come se volesse raggrumare tutto in poche pagine, come se alla fine non vale. Me lo dica lei.
1: Sì, no, perché? Nel senso che non sento più il bisogno di spiegare le cose, non ho capacità psicologiche, non ho capacità sociologiche, non sono in grado di creare delle trame con molti personaggi, però vedo delle luci che appaiono, insomma, come se fossero dei giochi di prestigio, dei miracoli, qualche cosa che non può, come l'arcobaleno, no? Goethe diceva se l'arcobaleno durasse 15 minuti nessuno lo guarderebbe più, no? Quindi i miei libri devono essere così, un po' delle sorprese, ma sono partito da uno che si sta preparando per andare a fare l'esame di laurea e adesso sono arrivato qui, ma nel frattempo che è successo? Com'è possibile che siano successe queste cose? Quindi un po' un incantesimo, l'elemento che poi forse è quello poetico anche della letteratura, più che quello prosastico di

0: più o meno scritto, e si chiuderanno queste mille e una notte romane. Cioè vorrei, in fondo mi sento uno scrittore di favole, quello, io leggo Andersen, leggo Grimm, leggo Collodi, i miti, le leggende, più che la narrativa contemporanea.
1: Lo dice sospirando, perché sembra proprio che si sia rotto le scatole.
0: È un po' sì, appunto, quando leggo ancora le storie, poi no, non dovrei, perché io sono anche presidente di un premio letterario abbastanza importante, Magis Bancomat, in cui valutiamo moltissimi romanzi che escono durante l'anno, no? Però certo, quando vedi queste storie con queste nonne abruzzesi, queste coppie di amiche, una più intelligente, l'altra più sensibile, queste storie ti sembra averle lette mille volte, no? Oppure un po' di malavita sparsa qua e là. Invece la favola c'ha qualche cosa di sorprendente ogni volta. E io credo che anche questo libro, c'hai ragione, breve, troppo breve. Anche i miei figli mi dicono: ma perché non l'hai allungato di 20 pagine? Non ci sono riuscito.
1: Perlomeno per arrivare a 100.
0: Per arrivare a 100, non ce la faccio.
1: Non ce la faccio. Ce l'avrà detto anche il suo editore, Einaudi.
0: Sì, sì, sì, sì, esatto.
1: Marco Lodoli ha scritto Solo un giorno. Ci sono delle bellissime nuvole in copertina di Elvio Chiricozzi. Lei ha anche,
0: sì,
1: questa
0: scelgo,
1: è un'altra sua,
0: sì, sì, scelgo
1: caratteristica.
0: Gli artisti, Tirelli, Pizzicannella, Di Stasio, Paola Gandolfi, cioè, perché vorrei ancora raccontare un po' quel mondo degli anni 70-80 in cui c'era una comunità, l'ultima comunità di artisti romani che ci vedevamo al caffè con questi pittori, con i poeti, Claudio Damiani, Beppe Salvia, e c'era un clima di fiducia nella parola poetica, no? E nel colore, al di là del, era finita l'epoca dell'arte concettuale, diciamo, finita l'epoca della nouvelle vague, e si ritornava ad essere un po' come sono i miei personaggi, un po' diciamo serenamente e ingenuamente sbandati. Non c'erano più ideologie che ti sostenevano, giravi per la città cercando di cogliere gli elementi poetici dentro e fuori di te, ecco. E quindi è vero quello che dice un po' Trevi in una recensione che è uscita del libro, una delle poche, che dice: ci sono quegli scrittori che scrivono un po' sempre lo stesso libro, ecco, io sono un po' di quel genere lì, anche se poi ogni storia c'è un'invenzione particolare, però la tipologia è quella del, effettivamente, di colui il quale non capisce, non capisce.

sembra di ascoltare uno dei suoi libri quando parla di Roma, quando la racconta in questo modo. Ovviamente la forma letteraria è diversa, è meno discorsiva, ma devo dire che c'è una verità in quello che lei poi negli anni ha sempre raccontato, forse ha anche fatto guardare alle proprie città in un modo diverso, in un modo meno schematico. È come se dal brutto

0: fare, dice
1: no,
0: lei.
1: No, è una città dalla prima, la prima frase e l'ultima. Se mi spieghi tutto quello che c'è in mezzo, no. No, bisogna, ci siamo già annoiati, ecco.
0: E allora ci legga un po' la prima pagina, la prima vediamo pagina. Se rimaniamo qui oppure
1: vediamo come comincia. Comincia strano questo romanzo dicendo: l'impiccato dondola leggermente al centro della stanza. Chiudo gli occhi, riapro una fessura minima e l'impiccato è sempre lì, tra le ciglia, sospeso nella penombra. Chi può essere? Mi domando rannicchiandomi nel letto, gambe, braccia piegate e la coperta sopra la testa. Perché questo disperato è venuto a impiccarsi proprio nella mia stanza? Chi è? Come si chiama? Forse è mio padre, che si è stancato di lottare contro la vita, o forse sono io, che non sono capace di fare neanche il nodo alla cravatta, e però neanche un cappio. Non lo so chi è. La porta della stanza si apre e nel rettangolo chiaro appare mia madre, piccola, le mani intrecciate dall'ansia, il piede che batte il pavimento. Scipione! Io non rispondo, ho la gola stretta, non passa neppure una sillaba. Scipione, svegliati, è ora! È presto, penso, e mormoro sotto la coperta. Non è mai presto, ti ho preparato la colazione, caffè, latte e biscotti, anche una fetta del ciambellone di ieri. Ma è presto. Sono quasi le 7. A che ora devi andare all'università? C'è tempo.

0: Qui c'è un applauso del tecnico di Fiore Liborio che è lì dall'altra parte, ma devo dire che Marco Lodoli ci ha fatto entrare proprio dalla porta principale, l'incipit di questo suo libro che si intitola Solo un giorno per Einaudi. E cosa aggiungere? Abbiamo messo, ecco, manca un altro protagonista, si chiama Zio Porco, così scendiamo da questo incanto. Cioè,
1: Zio Porco. Che è il cattivo, come si dice oggi, il villain, no?
0: È veramente cattivo, proprio cattivone. E poi ci sono questi due personaggi che hanno appunto una loro storia, una loro fuga, un ritorno.
1: Sì, sì. Cioè un po' come nelle favole, appunto, Hansel e Gretel e la strega, insomma, no? Cecilia, Scipione e Zio Porco.
0: E su questo, Marco Lodoli, chiudiamo questo libro, ma sperando che gli ascoltatori poi leggano quello di cui abbiamo parlato finora, perché Solo un giorno è il libro edito per Einaudi e i libri vanno comunque letti e non solo raccontati. Gianluca D'Ascenzio è stato con noi, Fiore Liborio l'ho già salutato e lo saluto con molto piacere, e poi con lui Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Giovanna Savignano in regia, Marco Lodoli che è qui con me.
1: Saluto tutti
0: e saluto anche, intanto noi ci sentiamo domani, e poi saluto Luca Damiani, la linea passa a lui con 6 gradi, rimanete qui su Radio 3, 17:57:47 in questo momento. Nel tempo di un haiku se n'è andata via questa intervista, okay. E anche questo pomeriggio, mannaggia, tutto corre velocemente, grazie.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Riccardo Bruno in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma. Luigi Avarone è in redazione e come sempre in apertura vi diamo anche il numero a cui vi inviare i vostri messaggi, è 335-5634-296. Oggi la scaletta, che è firmata dal sottoscritto, parte da William Grant Steele e arriva a Oliver Nelson. E iniziamo dunque a parlare di questo importante autore, William Grant Steele, nato nel 1895 e morto nel 1978. È stato un direttore e compositore statunitense con ben 150 lavori pubblicati, 5 sinfonie, 8 opere, ma soprattutto è stato il primo afroamericano a dirigere una grande orchestra sinfonica. Non solo, è anche stato il primo ad avere un'opera eseguita da una grande compagnia d'opera e il primo anche ad aver eseguita un'opera alla televisione nazionale. È nato a Woodville nel Mississippi, poi con la madre si è spostato a Little Rock in Arkansas e nonostante una carriera iniziata per diventare dottore, finì per essere un ottimo compositore. Nel 1918 entrò nella Marina degli Stati Uniti e naturalmente servì durante la Prima Guerra Mondiale. È stato anche, fra l'altro, arrangiatore per la band di W.C. Handy. Quello che ascolteremo è un suo lavoro molto interessante, anche perché e fa parte di quella Harlem Renaissance che dagli anni 10 del secolo scorso ha iniziato a interessare giustamente gli afroamericani. Ed è dunque una composizione in tre movimenti che si è ispirata a delle opere di altri artisti afroamericani. Per esempio, il primo movimento di questa suite è una suite originariamente scritta per violino e pianoforte, poi arrangiata per orchestra d'archi e peraltro registrata dall'ensemble Manhattan Chamber Orchestra che ascolteremo diretta da Richard Holton Clark. Nel primo momento, dicevo, si suggerisce un'ispirazione di una statua, ovvero una danzatrice africana.